0: sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasseresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: siamo
1: mia,
0: siamo andati sempre
1: tu?
0: D'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: voglio sposarmi oggi stesso.
1: Oggi?
0: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
1: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
0: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
1: Ma ci vuole almeno un mese.
3: Un mese? Non possiamo aspettare tanto, ci sistemi lei tutto.
0: Ma lei non mancherà certo il modo.
1: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile e quest'oggi sono tutti in festa.
3: Non si può rifiutare, Edgar.
1: Tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
0: Ma dove, Edgar, tu?
1: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
0: E ora che si fa?
3: Dobbiamo trovare Anna e John.
0: Fra questa folla?
3: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
0: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
3: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
0: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
3: Buona fortuna.
0: Buona fortuna, cara.

0: tragedia della vita aveva, ed ha ancora, i suoi momenti a contrasto, le piccole gioie e le difficoltà, con le risorse del vicinato, usate come stratagemma, combattere la povertà.
1: Rosa, esci! Com'è uscito 80?
2: 80.
1: Che cos'è, una lotteria?
2: No, è un sorteggio così al giorno, no?
1: Ogni giorno lo fate? Sì. E che cosa si vince?
2: 15.000, 31.000 lire.
1: E lei l'ha vinto oggi?
2: No, io ho guadagnato 15.000 lire e la persona che ha preso ha vinto pure 15.
1: Rosa!
2: Ho finito un attimo!
3: Mi dispiace!
2: 80 è uscito!
0: I segni superstiti della città testimoniano una vita fatta di contrasti netti e tuttavia accettati. Gli stemmi nobiliari sui portoni e gli anonimi numeri civici di povere abitazioni, le vecchie insegne di negozi scomparsi. Grandezza e miserie che si toccano senza esplodere, quasi in una accettazione fatalistica. Il grande vento della rivoluzione non ha mai alitato da queste parti. Qualche refolo burattiano, isolato. Gli alberi della libertà non durarono neanche un mese. Poi tutto ritornò come prima. Lo spazio vitale, diseguamente diviso, era troppo angusto per prendere le distanze. Si era costretti a convivere. Come i nobili e la campagna, masserie bellini affondati nel verde latifondi, il popolo aveva come risorsa unica il mare. Qui la vita sarebbe stata impossibile senza il fiato dell'amico mare tutto intorno. La quotidiana fatica della pesca era anche un bagno di luce, dopo il quale si poteva tornare alle vecchie case, qualche volta con il cuore contento per una buona giornata. Esistevano ancora i mestieri e gli artigiani che li esercitavano. E i personaggi. Anche queste case sono state oggetto di restauro. Un recupero che non ha cancellato quello che era. Salvare non solo i monumenti. Questa è parsa la strada. Il risanamento da piccone, stile fascista, faceva tabula rasa. La cronaca del tempo enfatizzavano una disinvolta espropriazione di passato. Le riassume il solito Alessandro Criscuolo, accanito

0: l'epigrafo tarantino.
1: Mister, tanta gente, tanta attesa per questa Juve, è più uno stimolo o più una preoccupazione?
2: Ma non è certamente uno stimolo, preoccupazioni sono sempre quelle preoccupazioni calcistiche di fare una buona prestazione. Io spero che questa attesa venga ripagata da una buona partita.
1: Del Taranto cosa sa?
2: Ma so che è una buona squadra che sta facendo abbastanza bene, ha battuto l'Inter prima della Coppa Italia, quindi certamente è una squadra temibile.

0: vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che si è sul molo a darci il benvenuto. È una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare

dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo dalla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del Castello Aragonese, è una

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirci.
4: Fammi vedere, di'.

0: sposa.
1: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
2: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
2: 100.000 o più.
1: Agli sportelli?
2: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
1: E come si divide?
2: Al solito 20% a me e il resto diviso in quattro parti.
1: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
2: Dorme i sette sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
1: Puoi finanziarci?
2: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
1: A quando il colpo?
2: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
1: Il tempo stringe per me.
2: Quando è il processo?
1: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
2: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
2: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto un minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
1: Non ho avuto tempo.
2: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
1: Certamente. Nient'altro?
2: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
2: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
2: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Oh,
1: calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: No, ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
1: Lo sai, Anne abita qui.
3: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarla?
3: No.
1: Mi chiedi qualcosa? Che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
1: A più tardi.
2: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latruncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego. Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.

0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?
1: Jimmy mi ha detto di cercarti.
0: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
1: Mi ha fatto promettere.
0: Lui dov'è?
1: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
0: Se mi dici delle bugie, io...
1: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
0: Di quanto ha bisogno?
1: Almeno 50 dollari.
0: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
1: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
0: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
1: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
0: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
1: Allora.
0: Allora?
1: Ci rivedremo presto, spero.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Tu verrai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani?
1: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: von Café e Latte.
1: Honey, you can't love night. Honey, you can't love night. Can't love night. I'm still being mine. I'm leaving on the midnight train. Oh boy, a hot dog, yeah, leaving on the midnight train. Well, honey, you can't love eight. Honey, you can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.

0: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
2: Niente, polizia.
3: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
2: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
3: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
2: Ti ha notato?
3: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
2: Basta così.
4: Nessun periodo senza polizia?
2: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
3: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
5: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
5: Chiedilo allo studente.
1: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
3: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
4: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
5: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
3: E io che faccio?
2: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
4: Ah, non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
3: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
3: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
4: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
3: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista... Allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
3: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
4: Senti un po', John.
2: Dimmi.
4: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
4: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
3: Sei pazzo?
4: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
3: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
4: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
2: Che facevi ancora là?
4: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
4: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
4: Ma ti dico...
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
4: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
3: Che hai?
4: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Il posto mi sembra buono.
1: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
0: Pare di no.
1: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che pare, proviamoci. Hai il cronometro?
0: Sì.
1: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, 5.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
5: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Vacci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così. Senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: Oh, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?

0: liberati da quelle, George.
1: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerotto. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, poi?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E, George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta, vieni George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
3: Adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?
4: Attenzione, sarete rapinati.
3: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
4: Ma è divertente.

0: vergogna! Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi?
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: Oh, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: Perché?

0: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
1: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
0: Rispondimi, sei stata tu?
1: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
0: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Ma il pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a George che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fallo!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto. Stava bene?
1: Certo, perché no?
0: Ha detto qualcosa di me?
1: No.
0: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
0: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
2: Non è un'idea felice.
0: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
2: Ma la vedrai.
3: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
2: Guiderà Willy.
0: Oh, niente affatto.
2: L'hai sentito?
0: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
2: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
4: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
2: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
0: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
2: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
3: Ma sicuro.
1: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: fermi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
2: Dov'è Willy? Perché non spara?
0: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.

0: Andate ancora, lo uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Magica! Sta zitta!
2: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Avanti, sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così.
3: E ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo del

0: dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe

un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

0: fuori impianto di aspirazione, va? Fuori impianto di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so,
1: permesso, scusate.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buono spizio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: No, un pareggio è auto
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di essere un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabot, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allora Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
8: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido alla partita, una grande partita dell'Under 21.
8: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
8: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
8: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
8: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Gabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché soprattutto per questi ragazzi.

0: che vedo che tengono molto a questa maglia.
1: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
1: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il Serio e il Faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
3: Sì, ho fatto 8 partite, 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
4: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
3: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
4: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
3: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
4: Grazie Nicola.
3: Prego. Ecco.
5: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
3: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
5: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
3: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
4: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
5: Dove sta il mio
6: portano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
5: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
6: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
5: Com'è stata la notte? Scusami.
6: Scusa.
5: Aspetta, posso?
6: Certo.
5: Com'è stata la notte? Insonne?
6: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
5: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
6: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è lecito attendersi da Mancini?
6: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
5: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
7: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
5: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
7: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
5: La Francia è un avversario poi così temibile?
7: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia. Francia e speriamo vada bene.
5: Incrociamo le dita.
7: Va bene, arrivederci. Ciao.
5: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
3: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
5: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
3: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
5: Ti senti in forma?
3: Sì, sì.
5: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
5: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
5: Come ti senti, vincente?
8: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
5: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
8: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese è vedete.

0: Certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, il gol veramente molto bello.

0: non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo, Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol!
3: Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
3: Italia in vantaggio,
1: eh?
3: D'Amico.
1: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli,

0: presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi, invece, in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie,
0: Dottor
1: salve.
0: Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa le

0: i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro, ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco. Ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte.

0: fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo

0: un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente, inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, quindi tanto qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori.

0: sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
1: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
0: L'ambulanza.
1: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti
0: 8 minuti
1: circa
0: prima.
1: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare.

0: Bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free e di fatto però non si è fatto
1: Quindi
0: più
1: non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, però Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti. Riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento, e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso, e bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante, e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta, va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma, e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica, e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare con

0: si stringe e nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, girarlo e questo determina quasi sempre una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'arcio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo. Di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione.

0: che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire, perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno

era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico dritto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori, molto più a mio parere rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista volontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili

0: ovviamente e degli uccelli, ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
1: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
0: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
1: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
0: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E, mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago Morphy e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze.

0: esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia e una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna, in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
0: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
1: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata.

0: Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza,

0: semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Colpo di scena durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Nessun decreto legge oggi in Consiglio dei Ministri, a tavolo con i sindacati aggiornato alla prossima settimana. Tutto congelato in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte d'Appello di Milano, a cui i commissari straordinari di ex Ilva nelle prossime ore presenteranno un'istanza cautelare per chiedere di fermare lo stop agli impianti in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Contrasto allo sfruttamento lavorativo nelle campagne tra le province di Taranto e Matera. 6 persone sono finite agli arresti domiciliari e altre 19 risultano indagate nell'ambito dell'operazione Terra di Confine. Nel corso dell'inchiesta sono stati inoltre sequestrati beni per un valore complessivo superiore a 1 milione di euro. Archiviati i giochi del Mediterraneo, numerosi cittadini hanno segnalato i danni riportati da alcuni luoghi pubblici durante la manifestazione. Abbiamo contattato il comitato organizzatore, che ha assicurato di essere già al lavoro per garantire un rapido ripristino delle aree interessate. E allarme ratti a Talsano, la denuncia arriva dai residenti di via Brunelleschi e via Domenico Savino, che segnalano la presenza dei roditori dallo scorso mese di luglio. In alcuni casi gli animali sarebbero entrati anche nelle abitazioni. I cittadini chiedono un intervento urgente per risolvere il problema. Buonasera, bentrovati con l'informazione di Studio 100. In questa nostra edizione delle ore 19 apriamo ovviamente con gli sviluppi relativi all'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Ennesimo colpo di scena della questione ex Ilva, nessun decreto legge e tavolo con i sindacati aggiornato alla prossima settimana. Tutto quindi resta congelato in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Nessun decreto legge oggi in Consiglio dei Ministri e tavolo con i sindacati aggiornato a data da destinarsi. Il colpo di scena perché i commissari straordinari di ex Ilva presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento con cui la stessa Corte ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento in attesa dell'udienza in Cassazione fissata per il prossimo 20 ottobre. Anche questa data è stata resa nota stamane. Sul dossier ex Ilva dunque tutto congelato per riuscire a preservare l'area a caldo dallo stop di fine ottobre. La novità è emersa oggi nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sigle metalmeccaniche. Il vertice era cominciato intorno alle 10.30 nella Sala Verde, al centro il decreto legge a sostegno dei lavoratori, con la presentazione di un modello di cassa integrazione ad hoc non per cessazione di attività, interessata a una platea di circa 4.000 persone. Una cassa integrazione in deroga, libera dai paletti della cassa ordinaria, è capace di maggiore tempestività, hanno spiegato fonti ministeriali ad ADN Cronos, in previsione di un impegno futuro con al centro produzione verde fatta con forni elettrici alimentati a DRI. Nel corso dell'incontro erano arrivate rassicurazioni sulla gara per la vendita degli impianti che proseguirà e sugli incentivi per favorire investimenti sul territorio. Sul fronte del sostegno alle aziende, il ministro alle imprese Adolfo Urso aveva rassicurato: stiamo lavorando attraverso la gestione commissariale e con i necessari provvedimenti legislativi affinché le imprese dell'indotto possano ricevere i crediti maturati.
0: Adesso andiamo ad ascoltare in impresa quelle che sono le dichiarazioni del sindaco Bitetti, che in audizione al Senato sull'ex Ilva ha espresso una forte preoccupazione per il clima di tensione presente in città e ha chiesto misure capaci di tutelare non solo il tessuto produttivo ma tutta l'economia del territorio.
2: Ora puntando a quelle attività economiche di sviluppo di cui il territorio è dotato, parlo del porto, un'attività ancora non decollata, probabilmente perché le banchine sono state in concessione per molti anni, per troppi anni, quindi bisognerà fare una valutazione sulle stesse e sulle aree che il porto può mettere a disposizione. Tanto per attirare nuovi investimenti quanto per andare sulla linea di quello che è il piano Mattei che lo stesso governo porta avanti. E poi c'è il tema delle aree che potranno essere liberate, in riferimento alla ex Ilva, parliamo di 170 ettari di cui 30 da bonificare e quindi le stesse produrrebbero posti di lavoro, attività economiche per le aziende del territorio, e nelle stesse aree si potrebbe pensare, oltre ai vari investimenti che grazie alla posizione logistica della città di Taranto si possono sviluppare, Si può pensare di realizzare una hub di energie rinnovabili. Penso ad esempio al più grande parco fotovoltaico d'Europa, che possa, dare energia all'intero paese. Sappiamo quanto oggi l'energia diventa importante per le imprese e per le famiglie.
0: E non solo il sindaco Piero Bitetti ha fatto sentire la propria voce sul capitolo ex Ilva, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante a Bari, anche il presidente della Regione Puglia, il governatore Antonio De Caro, ha espresso preoccupazione e ha chiesto una mobilitazione particolare, le leggi speciali per Taranto e per il suo tessuto economico.
3: Chiesto innanzitutto una legge speciale che tuteli i lavoratori, i posti di lavoro e possa rendere più attrattivo quel territorio per gli investimenti e quindi degli incentivi maggiori anche con gli strumenti nazionali, incentivi maggiori proprio su quel territorio. Contemporaneamente abbiamo chiesto anche uno scivolo pensionistico, abbiamo chiesto tutta una serie di iniziative e devo dire dalle interlocuzioni con il governo di questi giorni, di queste ultime ore in particolare, le proposte che abbiamo fatto come regione le ritroviamo nella quasi totalità. La richiesta della presenza del pubblico, lo dico dall'inizio, l'ho già detto da prima che facessi il presidente della regione, non sono uno statalista, però parliamo di un settore strategico per il nostro paese, per l'Europa, che è l'acciaio, e di una necessità di avere una fabbrica che non inquini, non metta a rischio la salute delle persone, quindi l'unica possibilità che vedevo in quel momento era la presenza anche temporanea dello Stato, anche in quote minoritarie. È una scelta che fa il governo.
0: E ancora ex Ilva, perché è un appello alla società civile, alle forze politiche, alle istituzioni locali per andare oltre le divisioni della vertenza relativa all'ex Ilva, arriva da 27 associazioni del territorio. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Restiamo uniti, salviamo la comunità. È un appello alla società civile, alle forze politiche, alle istituzioni locali, un monito ad andare oltre le divisioni sulla vertenza dell'ex Ilva. Quello partito da Arci, promotore del circolo Gagarin di Taranto, è già raccolto da 27 realtà locali diverse, da Legambiente alla Chiesa Valdese, da Libera ad Arcigay, dall'associazione Babele ad Ampi, fino a Giustizia per Taranto.
4: Noi in questo appello diciamo chiaramente che siamo vicini e consideriamo i lavoratori come nostri concittadini, mi verrebbe dire come nostri fratelli, come persone di cui ci dobbiamo prendere cura, e allo stesso tempo lanciamo una serie di priorità che riteniamo il governo dovrebbe assumere in tempi brevissimi. Noi indichiamo alcune priorità imprescindibili che sono prima di tutto la garanzia dei redditi di tutti i lavoratori, tanto gli addetti diretti dell'ex Ilva, quanto i lavoratori

0: lavoratori dell'appalto, che sono quelli che adesso soffrono maggiormente. Garanzia di redditi anche attraverso misure straordinarie come il riconoscimento dell'indennità d'amianto, il riconoscimento dei lavori usuranti, eccetera. E poi ci sono altre priorità che vanno a loro volta assunte immediatamente, che sono l'accelerazione delle bonifiche, perché sono anni e anni che le bonifiche vanno avanti con ritmi estenuanti. C'è il tema anche del rilancio del contratto istituzionale di sviluppo. Alcuni progetti sono stati realizzati, ma anche qui troppo poco. E quindi tutta una serie di progetti devono essere implementati, devono essere finanziati adeguatamente, devono essere realizzati. C'è il tema del porto.
1: E cambiamo argomento, chiudiamo almeno per il momento la pagina relativa all'ex Ilva, iniziamo a parlare di cronaca con 6 persone domiciliari e 19 indagati nell'operazione Terra di Confine sullo sfruttamento lavorativo nelle campagne tra Taranto e Matera, sequestrati inoltre beni per oltre 1 milione di euro, il servizio è di Giovanna Calabrese.
2: 6 persone domiciliari, 19 indagati e beni sequestrati per oltre 1 milione di euro. È il risultato dell'operazione Terra di Confine scattata questa mattina tra le province di Taranto e Matera nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Taranto sul caporalato nel settore agricolo. Le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le misure cautelari disposte dal GIP di Taranto sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro e degli elicotteristi di Bari Palese. Il sequestro riguarda immobili, terreni, mezzi e attività. Tra gli indagati anche un ex carabiniere oggi in congedo che secondo gli investigatori avrebbe mantenuto rapporti con uno dei principali indagati fornendogli in alcune occasioni informazioni sui controlli e attività di servizio. L'inchiesta è partita nel luglio del 2023 da Ginosa dove erano stati individuati gruppi di braccianti stranieri raccolti in punti prestabiliti e poi accompagnati nelle campagne. Pedinamenti, intercettazioni, droni e tracciamenti satellitari hanno consentito di ricostruire gli spostamenti e i collegamenti con diverse aziende agricole del Tarantino e del Materano.
1: E continuiamo a parlare di cronaca e ci spostiamo all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto, ennesima aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria che è stato ferito da un detenuto e trasportato in ospedale. L'OSAP denuncia una situazione ormai insostenibile e chiede delle soluzioni immediate. Ancora un'aggressione nel carcere Carmelo Magli di Taranto, dove un agente della polizia penitenziaria è stato ferito da un detenuto di origini foggiane. Secondo la ricostruzione fornita dal sindacato OSAP, il recluso si trovava nel circuito di media sicurezza quando nei locali della sorveglianza generale si è scagliato contro il poliziotto. L'agente è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Taranto per ricevere le cure necessarie. Non sono state rese note le sue condizioni. L'ennesimo episodio riporta al centro dell'attenzione la situazione del penitenziario tarantino definito ormai insostenibile anche dalla Camera Penale di Taranto negli scorsi giorni. Per Pasquale Montesano e Angelo Sciabica, rispettivamente segretario generale aggiunto e segretario regionale dell'OSAP, l'aggressione dimostra i pericoli affrontati quotidianamente dagli agenti, costretti a gestire detenuti recidivi e refrattari alle regole in una struttura priva del necessario supporto di personale. Secondo il sindacato, il carcere Carmelo Magli sarebbe da troppo tempo trascurato sia dalla politica sia dall'amministrazione penitenziaria, riuscirebbe a funzionare soltanto grazie al sacrificio e al senso di dovere degli agenti. Una condizione di emergenza che denuncia l'OSAP riguarderebbe l'intero sistema penitenziario pugliese, da cui l'appello al governo e ai vertici dell'amministrazione intervenire con risposte concrete e immediate. Il personale è totalmente esausto, avverte il sindacato, chiedendo provvedimenti prima che la situazione possa precipitare definitivamente.
3: 22 autovetture coinvolte, un fabbricato all'interno del vasto rogo scoppiato nella notte a Manduria in un'area già sottoposta a sequestro. Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire se il rogo sia accidentale o doloso.
1: 22 autovetture distrutte, un fabbricato coinvolto e una lunga operazione dei vigili del fuoco. È il bilancio del vasto incendio divampato nelle scorse ore nelle campagne di Manduria lungo la strada provinciale 96 che collega la città a Francavilla Fontana nei pressi di Masseria Bottaro. Le fiamme hanno interessato un'area riconducibile ad un imprenditore del posto già sottoposta a sequestro dai carabinieri forestali. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Manduria e Francavilla Fontana. Le operazioni di spegnimento sono state

0: particolarmente impegnative a causa della rapida propagazione del rogo tra le 28 autovetture in disuso presenti nel sito. 22 mezzi sono stati completamente distrutti, l'incendio si è poi esteso alla vegetazione circostante, arrivando a coinvolgere anche un fabbricato situato nelle immediate vicinanze. Il lavoro dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, evitando conseguenze ben più gravi. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri delle rispettive compagnie territoriali impegnati nei rilievi e nella gestione dell'area. Restano ora da chiarire le cause. Gli organi competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire se il rogo sia stato accidentale oppure di natura dolosa. E adesso, come anticipato nei nostri titoli, ci spostiamo a Talsano, dove è in corso una vera e propria emergenza ratti. La denuncia arriva dai residenti di via Brunelleschi e di via Domenico Savino, che segnalano la presenza di roditori da luglio e chiedono un intervento urgente.
1: Purtroppo la situazione è diventata insostenibile, sono 10 giorni dove a me sono entrati in casa i topi.
2: E la denuncia di Concetta Losavio, residente a Talsano, che insieme ad altri abitanti si è riunita in via Brunelleschi. Qui raccontano la presenza dei ratti, una situazione che va avanti da luglio. Il problema si concentra soprattutto la sera. I roditori si muovono tra la vegetazione e i rifiuti di un'area pubblica accanto a un terreno privato e da qui riuscirebbero a raggiungere anche le abitazioni. E la preoccupazione riguarda anche due istituti scolastici che si trovano nelle vicinanze, Lugo Foscolo e l'Archimede.
1: Non possiamo stare più fuori, siamo sigillati in casa. Ho un bambino di 4 anni, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo stare ancora col caldo segregati in casa. Bisogna intervenire urgentemente perché oltre la salute nostra ci sono i bambini, ci sono due scuole nelle vicinanze, se non proprio di fronte, ed è una questione veramente che non si può più sostenere.
3: Giorni fa se ne è accorta anche mia madre, che sotto al lavandino ha trovato degli escrementi. Abbiamo smontato tutto,
4: la cucina, tutto, abbiamo smontato tutto.
3: E salgono dalla canalina del condizionatore e poi salgono per tutto il tubo del gas che va fino al terzo piano del condominio.
5: Quindi
3: salgono e scendono
5: per arrivare?
3: Per arrivare su al condominio di terzo piano.
5: Se
3: dove ci
5: via
3: sono
5: no,
3: Domenico Savino, via Domenico pure. Savino. Noi abbiamo anche una terrazza su, sicuramente saranno anche in terrazza.
2: Una situazione già segnalata il 28 luglio e nuovamente sollecitata l'11 agosto ad amministrazione, direzione ambiente, polizia locale e ASL.
6: Abbiamo segnalato all'amministrazione, alla direzione ambiente, alla polizia locale e anche all'ASL. Non abbiamo ricevuto purtroppo alcuna risposta e alcun riscontro.
1: Noi non stiamo chiedendo tanto, stiamo chiedendo di tenere la situazione sotto controllo perché ormai è ingestibile.
0: Adesso parliamo dei danni derivanti da alcuni sviluppi dei giochi del Mediterraneo in pieno centro a Taranto. Diverse le segnalazioni pervenute dai cittadini di Taranto. Noi per fare chiarezza sull'accaduto abbiamo contattato il comitato organizzatore al quale abbiamo chiesto quali sono le misure attualmente in campo. Il servizio di Maria Laura Paletta.
7: Stiamo stilando un elenco degli interventi che saranno necessari per ripristinare lo stato di alcuni luoghi pubblici che a seguito dei giochi del Mediterraneo hanno riportato danni. A parlare Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore della manifestazione internazionale che si è conclusa una decina di giorni fa. Archiviato l'evento e avviato lo smontaggio delle strutture temporanee, è infatti arrivato il momento di fare i conti con le condizioni di alcune delle aree cittadine utilizzate durante i giochi. I primi problemi sono emersi a Piazza Caribe Ribaldi dopo la rimozione del Fan Village. La delicata pavimentazione costituita dai caratteristici sanpietrini e già interessata più di un anno fa da atti vandalici compiuti da ignoti, presenta oggi condizioni sensibilmente peggiorate. Ulteriori danni sono stati riscontrati alla rotonda di Villa Peripato, utilizzata per ospitare alcune competizioni sportive. In diversi punti, infatti, i mattoni della pavimentazione risultano lesionati o frantumati. A risentire dell'allestimento e del successivo passaggio dei mezzi pesanti sono stati anche i cordoli della villa recentemente ridipinti, che in alcuni tratti appaiono sporchi e danneggiati. Segni evidenti anche sulla pavimentazione resina chiara realizzata di recente. Il transito e la movimentazione delle strutture hanno lasciato diverse tracce e in alcuni punti provocato lesioni. Dal comitato organizzatore arriva comunque la rassicurazione sul ripristino delle aree interessate. Molfetta prova a spegnere sul nascere ogni polemica dopo gli enormi sforzi economici compiuti in occasione dei giochi per la città di Taranto. Non lesineremo certo su questi interventi necessari, ha affermato, assicurando tempi rapidi per le operazioni. La vicenda tuttavia apre una riflessione più ampia sull'utilizzo degli spazi pubblici

0: fruibilità delle location, ma anche la loro capacità di sopportare allestimenti, strutture temporanee e passaggio di mezzi pesanti. Una valutazione preventiva che potrebbe portare a prendere in maggiore considerazione aree al momento meno utilizzate, ma strutturalmente più adatte a ospitare eventi di questo tipo, una su tutte, il Parco della Musica, che potrebbe rappresentare un'alternativa valida per alcune delle future manifestazioni.
1: Adesso torniamo in provincia, nella fattispecie andiamo a Martina Franca, schiamazzi fino a tarda notte, giovanissimi che si ritrovano in alcune zone della città e residenti che chiedono maggiori controlli. E Martina Franca torna al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e della vivibilità. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Ma vai a dormire, vai a dormire!
3: È una delle zone di ritrovo serale di Via Leone XIII. Gruppi di giovanissimi, tra i quali molti minorenni, si trattengono qui fino a tarda ora. Dopo la mezzanotte, gli schiamazzi diventano motivo di protesta per chi abita nei palazzi circostanti. Ma quello della quiete notturna non è un problema circoscritto a questa zona. Nel centro storico, nel mese di luglio, 13 residenti hanno presentato una diffida al comune, lamentando rumori e schiamazzi fino a notte fonda. E dopo gli ultimi episodi di cronaca, qual è oggi la percezione della sicurezza? Lo abbiamo chiesto a chi, Martina Franca, la vive ogni giorno.
4: È successo solo un'unica situazione, ma noi passeggiamo tranquillamente. Con i bambini, certo, se c'è un po' più di sicurezza, un po' più di controlli, però non penso che Martina sia una città aggressiva.
5: Più controlli, diciamo, sul territorio, cioè almeno le forze dell'ordine, anche i vigili urbani, passeggiare un po' a piedi nel centro storico, nei vicoli. Abbiamo esagerato un pochino negli anni, a dare un pochino troppo spazio a persone che non dovrebbero avere spazio. Immigrazione irregolare, chiamiamola come vuoi tu, non è questione di colori, è questione di nulla facenti allo sbando.
6: Comunque ci siamo ritrovati tante volte a dover affrontare subito noi delle situazioni e la polizia arriva troppo tardi tante volte.
7: La notte c'è poca sicurezza, prima c'era anche il poliziotto di quartiere che girava, eravamo più sicuri. Adesso la notte succedono tante cose particolari, nel senso c'è poco controllo, zone dove non c'è luce.
3: Tra le criticità indicate durante il nostro sopralluogo c'è anche l'illuminazione. Ci viene mostrato un lampione che, secondo quanto riferito, non funzionerebbe regolarmente, lasciando nelle ore notturne un tratto della strada particolarmente buio.
8: Forse si accende e si spegne, non so se è un periodo, eh. Se è possibile, delle telecamere nel centro storico accese col circuito H24.
9: Sicuramente c'è stato un cambiamento, però io non l'ho mai avvertito come un posto insicuro. Mi sono sempre sentita molto a casa e al sicuro.
3: Opinioni e percezioni diverse, ma dalle testimonianze raccolte emerge una richiesta comune: più presenza delle forze dell'ordine sul territorio, maggiore attenzione all'illuminazione e controlli anche nelle strade secondarie, soprattutto nelle ore notturne, quando, secondo alcuni residenti, minicar, auto e moto sfreccerebbero ad alta velocità, talvolta anche contromano.
1: Adesso ci spostiamo di qualche chilometro da Martina, andiamo a Bari. Questa mattina conferenza stampa di presentazione dell'89esima edizione della storica Fiera del Levante. Tutto pronto, anche quest'anno però l'inaugurazione avverrà senza la presenza del Presidente del Consiglio. Ce ne parla Ilaria Lia.
10: È stata presentata l'89esima edizione della campionaria internazionale Fiera del Levante in programma a Bari dal 19 al 27 settembre. Anche quest'anno, nel giorno dell'inaugurazione, non sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha mai partecipato all'apertura della campionaria. Il governo dovrebbe comunicare a breve il ministro incaricato di rappresentarlo alla cerimonia inaugurale. 9 giorni di appuntamenti tra incontri, meeting, convegni e grandi spazi espositivi per una manifestazione che da quasi un secolo rappresenta uno dei principali appuntamenti economici e commerciali della Puglia, con una naturale vocazione verso il Mediterraneo.
11: Le novità di questa edizione sicuramente è quello che stiamo creando all'atere della campionaria, che è il think tank del

0: centro congressi, dove di fatto stiamo creando un nuovo modo di vivere la Campionaria, dove abbiamo organizzato eventi, convegni e con tematiche che spaziano dalla sanità, all'economia, alla socialità, con relatori e stakeholder di grandissimo livello nazionale e internazionale. E poi ovviamente tutto quello che è stato costruito in questi anni, la vera effervescenza è il numero degli espositori che cresce, dove di fatto ci rendiamo conto che quei 4-5 capisaldi che sono automotive, arredamento, gallerie della nazione, shopping e tutto quello che lega l'offerta commerciale non solo cresce in termini di numerica, ma anche in termini di qualità degli espositori.
1: Il tema scelto per questa edizione è il dialogo parte da Levante, imprese, popoli e culture al centro del Mediterraneo. Presente in conferenza anche il presidente della regione Antonio De Caro.
2: Spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche che in questo periodo stanno insieme, perché si discute della legge di bilancio che riguarda i cittadini, riguarda le aziende, riguarda le istituzioni. Per noi sarà importante questa Fiera del Levante perché per la prima volta discutiamo il programma insieme ai cittadini, alle associazioni dei cittadini, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai sindaci. Ci sono delle linee di indirizzo che discuteremo per costruire ancora una volta insieme ai pugliesi il futuro della nostra regione.
3: Adesso torniamo a Taranto e parliamo della Pigiama Run. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della corsa solidale organizzata dalla LILT. L'appuntamento è per venerdì 18 settembre alle 18:30 in Piazza Carmine. L'intero ricavato sarà devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, il servizio di Giuseppe Degli Santi.
4: Si è svolta questa mattina all'auditorium del Padiglione Vinci di Taranto la conferenza stampa di presentazione della Pigiama Run, l'iniziativa benefica organizzata dalla LILT e dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per i bambini malati di tumore. A Taranto l'appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre, con partenza alle 18:30 da Piazza del Carmine. Il ricavato sarà destinato al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata. Alla presentazione ha partecipato anche il direttore generale dell'ASL, Vito Bavaro.
5: Sì, per la prima volta personalmente a questa manifestazione, per la quale voglio ringraziare l'Associazione Provinciale della LILT, perché è una manifestazione molto importante per noi, perché dà un forte supporto ai nostri piccoli pazienti in un momento di difficoltà. E quindi come azienda abbiamo voluto diffondere questa iniziativa e mettere a disposizione i nostri spazi, anche i nostri canali e social per dare la massima diffusione a questa iniziativa a cui abbiamo dato il nostro patrocinio.
6: E oggi ricordiamo un evento importantissimo che si svolgerà venerdì sera, il 18 settembre, presso la nostra città, Taranto, con un corteo che partirà da Piazza Carmine. Questo evento è un evento particolare chiamato Pigiama Run. Noi siamo alla quarta edizione, ci riproviamo anche quest'anno con la speranza di avere un bel numero di partecipanti. Sarà una passeggiata per le vie della città per ricordare tutti i bambini ricoverati all'interno del nostro ospedale Oncoematologia Pediatrica. È una passeggiata rivolta a raccogliere fondi.
7: Quello del Pigiama Run è per noi un appuntamento annuale a cui non possiamo mancare perché è simbolo della vita quotidiana dei nostri pazienti in ospedale, perché lo sforzo nostro quotidiano non è soltanto curare pazienti con le terapie, ma rendere l'ambiente ospedaliero un ambiente confortevole, come se fosse una casa, visto che purtroppo nel nostro setting i pazienti sono obbligati a lunghe ospedalizzazioni per le chemioimmunoterapie a cui si sottopongono.
3: È andato alla volontaria impegnata nell'accoglienza Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donna 2026, il conferimento ieri da parte della Confraternita della Dolorata e di San Domenico al termine della celebrazione eucaristica con le nuove aggregazioni di confratelli e con sorelle. Ce ne parla Marina Luzzi.
8: La città l'ha conosciuta in giorni di dolore, quando attonita scopriva della morte del bracciante maliano Bakary Sako, ucciso senza motivo in Piazza Fontana da un gruppo di giovanissimi.

0: mentre andava al lavoro in bici. Caterina Conte Giacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, ieri ha ricevuto dalla Confraternita della Dolorata e San Domenico il premio Cuore di Donna 2026. La sua è una vita spesa nell'accoglienza dei tanti migranti che arrivano in città, ma anche con l'Apostolato del Mare e la Fondazione Migrantes dei marittimi di ogni nazionalità che una volta in porto hanno bisogno di contatti con le famiglie dopo mesi di navigazione. Scuola di italiano, sportello migranti, tante le attività svolte per anni con l'associazione ANA, di cui è stata legale rappresentante, e la comunità maliana sempre al centro dei pensieri per quell'affetto nato nel 2014 accogliendo un adolescente del Mali in famiglia insieme ai suoi figli. Erano gli anni degli sbarchi in città e ciascuno aiutava come poteva. Ieri sera, al termine della celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Ciro Miniero, il conferimento del riconoscimento. Accanto a lei il padre spirituale della confraternita Monsignor Emanuele Ferro e il priore Giancarlo Roberti. Da sempre promuove la fratellanza tra i popoli, si legge nella motivazione, la necessità di utilizzare parole di pace, di praticare il Vangelo nel quotidiano. Caterina Conte Giacomo incarna il secondo comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso, lì dove il prossimo non è solo chi ci è vicino, ma ogni essere umano, compreso chi è straniero o lontano. Nessuna parola da parte sua, la premiazione è parte del programma di festeggiamenti per la cosiddetta festa grande che la confraternita celebra ogni anno a settembre. Ieri durante la messa anche l'aggregazione di nuovi confratelli e nuove consorelle, mentre domenica sera si terrà la processione solenne per i vicoli di Città Vecchia.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, io vi ringrazio di essere stati nella nostra compagnia e vi auguro una buona serata ovviamente sulle frequenze di Studio 100.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
7: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
6: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocini.

0: che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, cioè un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica

0: professionisti del futuro.
1: Tra 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo il successo sul Racale, la formazione rossoblu torna in campo. Domani i rossoblu affronteranno lo Stunni nell'andata del primo turno di Coppa Italia. Per Tiozzo un'altra verifica importante nel percorso di crescita della squadra. Guardiamo il servizio. Il Taranto torna in campo domani pomeriggio alle 15.30 allo Stadio Italia di Massafra per l'andata del primo turno di Coppa Italia di eccellenza contro lo Stuni. I rossoblu ripartono dal successo sul Racale e da quei primi 40 minuti di grande intensità, ritmo e qualità che hanno permesso alla squadra di indirizzare subito la partita. Una prestazione che ha confermato i passi avanti fatti dal gruppo, ma che allo stesso tempo ha lasciato indicazioni precise su dove continuare a lavorare. Il Taranto deve crescere nella continuità della prestazione, nella gestione dei momenti della gara e nella capacità di mantenere la stessa efficacia per tutti i 90 minuti. Sono aspetti sui quali Luca Tiozzo sta lavorando e che la sfida con lo Stuni potrà mettere nuovamente alla prova. La Coppa arriva quindi come un'altra occasione per dare seguito ai segnali positivi dell'ultima domenica e per consolidare meccanismi e convinzioni. Di fronte ci sarà una squadra da affrontare con attenzione, mentre la qualificazione si deciderà nell'arco dei due confronti, con il ritorno fissato per il 1° ottobre. Per il Taranto, però, la priorità è soprattutto continuare a crescere, partita dopo partita, costruendo quella continuità che può diventare fondamentale nel proseguo della stagione.
1: Ci spostiamo adesso in Serie D perché è previsto il turno infrasettimanale con 9 partite importanti. Allora, ci guardiamo in servizio per tutti gli aggiornamenti.
0: Turno infrasettimanale per la Serie D Girone A che dopo appena 2 giornate iniziano già ad arrivare i primi segnali importanti. In vetta ci sono Gravina, Bisceglie e Virtus Francavilla, tutti a punteggio pieno con 6 punti. Subito dietro troviamo Real Normanna, Nocerina e Turris a quota 4. E proprio Turris-Gravina è uno degli appuntamenti più interessanti di giornata, una sfida che può cambiare gli equilibri nelle zone alte. Da seguire anche Ebolitana-Bisceglie, con i nerazzurro stellati chiamati a difendere la loro partenza perfetta, mentre la Virtus Francavilla ospita un Brindisi già a caccia di continuità. E questa sera riflettori puntati sul San Francesco per Nocerina-Ischia. I molossi ancora imbattuti vogliono trasformare il pareggio di Manfredoni in un altro risultato positivo. Insomma, 9 partite in poche ore. Il Girone H torna subito in campo e la classifica è pronta a cambiare.
1: Dopo il successo dell'ultimo turno, il Martina torna in campo oggi pomeriggio per una sfida che può dire molto sul

0: Momento dei biancazzurri, trasferta sul campo della Real Aversa, ancora in battuta in questo avvio di campionato per il Martina. L'obiettivo è confermare i progressi e dare continuità al risultato conquistato nell'ultima giornata.
1: È tempo di tornare in campo per il Martina, atteso oggi dalla trasferta sul campo della Real Aversa, una sfida importante per gli triani chiamati a dare continuità dopo il successo ottenuto nell'ultimo turno. Il Martina arriva all'appuntamento con 3 punti in classifica e con la voglia di confermare i segnali positivi mostrati nell'ultima gara. Dall'altra parte ci sarà una Real Aversa ancora in battuta, squadra che nelle prime uscite ha dimostrato solidità soprattutto in fase difensiva. Per il Martina dunque sarà un test significativo anche per valutare la capacità della squadra di mantenere equilibrio e intensità lontano dal proprio pubblico. Serviranno attenzione, personalità e concretezza negli ultimi metri per riuscire a scardinare una formazione che ha concesso poco. Il campionato è appena iniziato, ma ogni punto può già avere un peso importante. Il Martina cerca continuità, la Real Aversa vuole confermarsi. Ad Aversa si annuncia una sfida tutta da vivere.
0: Ci spostiamo adesso sul basket, primi segnali positivi per la Repi Net Dinamo Taranto che supera Fasano 50-48 nel primo test match della nuova stagione, una gara utile a coach Fabio Palagiano per valutare una squadra ancora in costruzione con il gruppo a lavoro insieme da appena 3 settimane, meccanismi ancora da affinare, ma tanta voglia di crescere. Guardiamo il servizio.
1: La Repi Net Dinamo Taranto comincia il suo percorso di preparazione con una vittoria. Nel primo test match stagionale, la formazione rosso-blu supera Fasano con il punteggio di 50-48, al termine di una gara utile, soprattutto per iniziare a mettere in campo il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione. Per coach Fabio Palagiano si è trattato di un primo importante banco di prova per valutare una squadra ancora in piena costruzione. Il gruppo lavora insieme da appena 3 settimane e le giocatrici straniere si sono aggregate soltanto da pochi giorni. È quindi inevitabile che i meccanismi, soprattutto in fase offensiva e difensiva, abbiano ancora bisogno di tempo per essere perfezionati. Il risultato, però, rappresenta una prima indicazione positiva e conferma la volontà del gruppo di lavorare e crescere insieme. La squadra dovrà continuare a migliorare l'intesa, aumentare la condizione fisica e trovare progressivamente i propri equilibri. Soddisfatto del gruppo a disposizione, Palagiano può dunque proseguire il lavoro sul campo, mentre la società resta vigile sul mercato per completare il roster.
0: E con questo ultimo servizio siamo arrivati alla fine del nostro TG sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. A questo punto vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, ovviamente su Studio 100, nella casa dei Tarantini.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Di Buon Mattino. È il 17 di settembre, sono le 7 in punto. Siamo insieme fino alle 8:30 per raccontarvi l'attualità, le notizie, gli approfondimenti da casa nostra, come spesso dico, ma anche le notizie nazionali, con un focus veloce ad inizio trasmissione sulla rassegna stampa e le prime pagine dei giornali nazionali. Ovviamente oggi, anche oggi, un largo spazio dedicato a Ex Ilva, che peraltro occupa anche TG e giornali nazionali, perché quello che si attendeva per ieri, ovvero un decreto legge a salvaguardia dei lavoratori dell'indotto Ex Ilva, non è arrivato, tutto congelato, perché nel frattempo, durante il vertice a Palazzo Chigi, è stato comunicato che la Cassazione ha stabilito la data dell'udienza per decidere in merito allo stop dell'aria a caldo o meno il 20 di ottobre. A seguito di questo, insomma, è stata chiesta da parte dei commissari di Acciaierie d'Italia e di Ilva NS alla Corte d'Appello di Milano di sospendere le procedure di avvio dello spegnimento degli impianti dell'aria a caldo, che sarebbe già dovuto avvenire in queste ore, per poi appunto arrivare alla fine di ottobre con gli impianti spenti. Vedremo cosa risponderà in primis la Corte d'Appello a questa richiesta dei legali dell'azienda e poi appunto cosa dirà la Cassazione. Ricordiamo che è un'udienza il 20 ottobre, quindi non si decide nulla in quella data. Insomma, tutto congelato e rimandato, ma proseguono le interlocuzioni tra governo e sindacati in merito appunto alla situazione occupazionale, in particolare da definirsi anche la data nei prossimi giorni per appunto il proseguo di questo confronto. Questo in estrema sintesi, ma parleremo di tutto questo fra pochissimo con alcuni ospiti. Avremo l'avvocato di genitori Tarantini, uno dei due che li ha seguiti nella battaglia legale che ha portato fino a questo punto, l'avvocato Rizzo Striano, con cui cercheremo di capire che cosa succede adesso, se si aspettavano anche questo colpo di scena. E poi parleremo di come è andata ieri a Palazzo Chigi con Francesco Rizzo, dell'esecutivo nazionale di USB. Ma non avremo soltanto loro, parleremo di Ilva anche con Salvatore Romeo, docente, storico, ricercatore, si occupa di storia ambientale, ha scritto anche un libro nel 2019 dal titolo L'acciaio in fumo, che racconta e ricostruisce la storia di Ilva fino appunto a quella data, quindi dall'inizio e fino al 2019. Nel frattempo tante altre cose sono successe, ma sicuramente ha un quadro, un osservatorio chiaro della situazione, perché lui, insieme al direttivo di Arci Gagarin e ad altre 26 realtà associative di Taranto e provincia, chiede sostanzialmente con un appello unità alla città in un momento decisamente difficile. Ma parleremo anche di sanità oggi, ne parleremo con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Pierpaolo Volpe, che avrà una denuncia da fare, l'ascolteremo insieme. Insomma, tanti argomenti anche oggi qui in Di Buon Mattino. Come sempre facciamo a quest'ora, iniziamo con una carrellata veloce di giornali e partiamo dalle agenzie di stampa, da ANSA in particolare. Quindi vediamo, ecco la prima pagina che vedete insieme a me, mostrata dalla regia, mossa di Meloni, addio al bollo per le auto piccole e

0: medie, la Premier tassa tra le più odiate, dice il costo di 2,3 miliardi coperto dai risparmi sul PNRR, riguarderà le vetture di piccola e media potenza e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Durerà appunto solo per un anno, nel 2027. Ci sono altre notizie subito sotto, sei nuovi casi di comportamento preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Continua questo dibattito su dove ci sta portando l'intelligenza artificiale, insomma, dopo che coloro che l'hanno sostanzialmente scoperta, veicolata e promossa adesso fanno un passo indietro rispetto alla pericolosità del mezzo. Dall'altra parte però Trump invece spinge e dice rispetto alle nascenti economie, che nascenti non sono più perché probabilmente ci hanno già superato, penso alla Cina e a tanti altri, l'India, insomma, e altri, dobbiamo, insomma, stare al passo con l'intelligenza artificiale. C'è spazio anche per lo sport sulla prima pagina di ANSA, Milan KO con il Benfica, fischi a San Siro. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. Eccolo insieme, auto piccole e medie, via il bollo. Questo leggiamo sul titolo principale, insomma, di apertura di Corriere. Sentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta, diventerà strutturale. La mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale. E poi l'intervista con il vice premier Salvini di spalla, Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, alcuni dei temi di un'intervista a tutto tondo. Al centro si torna a Gaza, crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. C'è spazio anche per le notizie che arrivano dall'Europa, von der Leyen, il Canada, membro associato dell'Unione Europea, dall'altra parte l'allarme sui nazionalisti. Ci spostiamo sulla Repubblica. La Repubblica apre con Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro, è l'editoriale di Luigi Manconi. E poi bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto, era tra le più odiate, appunto è stato detto ieri, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti parla di scelta sofferta. Anche qui la von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. La Stampa, il quotidiano di Torino, auto e moto, stop al bollo. Per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni dice aboliamo la tassa più odiata, le opposizioni invece è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Al centro la superunione europea con il Canada, von der Leyen discorso dell'Unione, avviso a Russia ultradestra, Ottawa membro associato. E nel taglio basso la nuova figura professionale per cerimonie personalizzate, un pezzo di colore, la celebrante laica che restituisce le vite vere. Insomma, se volete saperne di più leggete La Stampa, ma soprattutto ora noi ci fermiamo, ma voi rimanete con noi perché torniamo fra pochissimo con altri giornali nazionali e poi la rassegna locale.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo insieme, allora ripartiamo dalle prime pagine nazionali con Avvenire. L'Unione Europea si allarga a ovest, il Canada membro associato dell'Europa e il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi, ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti. Fratelli d'Italia critica, Movimento 5 Stelle no al riarmo. Il discorso sullo Stato dell'Unione apre scenari inediti dai contorni giuridici incerti in caso di pericolo. Previste consultazioni stile NATO. E poi ancora al centro Gaza, il crollo mortale e le rovine, la striscia, decine di minori tra le vittime, da Padova a Napoli, la campagna per il Nobel portata avanti, appunto, idea portata avanti proprio dal giornale edito dalla CEI. Il governo sospende per un anno il bollo, anche qui lo troviamo nel taglio centrale, però di auto e piccole e moto, impegno da 2,3 miliardi nel 2027. E ci spostiamo da Avvenire e andiamo sul Messaggero. Il titolo di apertura del Messaggero è sempre dedicato a questa tassa, che ricordiamo che è una tassa regionale, quindi sono appunto soldi che vengono meno alle regioni, però il governo ha detto che ha appunto un tesoretto di PNRR che ancora è lì e che potrà utilizzare a copertura. Auto medio, piccole e moto, via il bollo, una sola esenzione a famiglia, riguarderà 14,5 milioni di veicoli, il costo è di 2,3 miliardi, la Premier togliamo una tassa odiata, le opposizioni spudorata manovra elettorale. Insomma, le opposizioni danno questa lettura perché la tassa verrà tolta solo per un anno, che appunto è il 2027, anno delle elezioni politiche. Poi il privilegio di Webuild, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR, un'inchiesta del Messaggero. Al centro invece trova spazio lo sport. Roma-Inter, febbre olimpico, sfida scudetto e caccia al biglietto per il match tra le prime due della Serie A. Spazio anche per la cronaca, ve l'avevamo raccontata nei giorni scorsi questa vicenda, una donna che insomma, aveva subito una vera e propria aggressione a distanza, le avevano sparato, non sapeva chi, camminava tranquillamente nel quartiere Prati, quindi il suo quartiere di residenza, ha preso il cecchino, si è presentato ieri spontaneamente insieme al suo avvocato, ha sparato alle donne solo per divertimento, ha detto è un cinquantenne italiano disoccupato, la confessione nella notte non era la prima donna a cui appunto sparava, l'aveva già fatto nei giorni precedenti. Spazio anche per Ranucci nel taglio basso, l'ex conduttore di Report, giornalista, la Rai contro Ranucci, scrive Messaggero, azione disciplinare, violate le norme interne. Dal Messaggero andiamo sul giornale. Bollo ciao, ecco questo è il titolo e la fotonotizia che domina la prima. Il governo abolisce una delle tasse più odiate. Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. E poi shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi, calcesputi, lui filma tutto, violenza antisemita in città e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, postura editoriale evidentemente di segno opposto rispetto al giornale e infatti anche qui troviamo una fotonotizia, stesso discorso, stesso argomento, stessa notizia, ma una idea completamente diversa. C'è addirittura un fotomontaggio che ritrae la Premier Giorgia Meloni vestita da Cettola Qualunque. Giorgia la Qualunque, infatti, è il titolo, via il bollo auto. Quando lo propose il Movimento 5 Stelle, lei stessa evocò Cettola Qualunque e oggi quindi il Fatto Quotidiano se ne ricorda e da qui lo sfottò mancetta elettorale. Meloni imita e leva 2,3 miliardi alle regioni. Gianni fa demagogia con i

soldi e va contro la carta sull'autonomia, quindi appunto dice Meloni imita Berlusconi dell'ICI provando a togliere appunto la tassa, quest'altra tassa che è appunto il bollo auto. Andiamo sul Sole 24 Ore. Eccolo qui, petrolio, prezzo reale oltre i 150 dollari. Si continua a parlare appunto dei prezzi del greggio. Noleggiare una petroliera costa fino a 1 milione di dollari al giorno, differenziali record sul mercato fisico a causa della scarsità di greggio. E poi anche qui via il bollo nel 2027 per auto e moto. La fotonotizia è dedicata all'ambiente, emergenza plastica, allarme delle imprese. A rischio la raccolta, riciclo in crisi per la concorrenza cinese. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. La prima pagina, il Milan non c'è, Europa League debutto tra i fischi, il Benfica passa 0-2, gioco assente, difesa disastrosa, Ramos non tira mai in porta, i portoghesi vincono facile, spazio anche per la Roma che batte l'Inter, mercato più ricco, la sfida scudetto e i bilanci e poi insomma tante altre notizie anche su Gazzetta, la Juve, l'ora di ripartire è un altro tema, Spalletti con Nico, con Sessao debutta a Grabare, i tifosi sognano Conte, non deluderò Carnevali. Insomma, ci sono anche queste dichiarazioni nel taglio basso, la Formula 1 con più sprint anche a Monza e Monaco. C'è il calendario 2027, i GP sono 24. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, torniamo fra poco per i giornali locali.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Bentornati. E allora, i giornali e le agenzie locali, ripartiamo da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia. L'apertura la vediamo insieme fra pochissimo dalla regia, lo vedrete. Nel frattempo io vi accenno ovviamente che si parla di Ilva in apertura, eccolo qua. Un caschetto simbolo appunto del vecchio corso del siderurgico, Ilva non si chiama più ma nell'immaginario così è rimasto. Aggiornato il tavolo con i sindacati sull'ex Ilva, nessun decreto oggi in Consiglio dei Ministri, ovviamente parliamo di ieri. Cassazione fissa l'udienza il 20 ottobre sul ricorso, decreto legge discusso con un quadro più chiaro. E poi di spalla, De Caro agli studenti, scuole senza odio e violenza, la diversità è ricchezza. Oggi aprono ufficialmente tutte le scuole pugliesi, quelle che con l'autonomia hanno deciso di aprire qualche giorno prima erano meno, ma ufficialmente la data è oggi, quindi insomma da oggi in poi tutti a scuola. Poi assalto paramilitare a Portavalori in Puglia, chiuse le indagini, e poi si parla anche di certificati anti-CPR a Bari, perquisizioni per 9 medici del policlinico. Andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. aria a caldo, un finale da riscrivere. Le aziende dell'indotto sospendono i licenziamenti dei 2500 operai, questa ovviamente è la notizia che è arrivata ieri proprio a seguito della decisione di stoppare il decreto legge in attesa della Cassazione. Il deputato Iaia avverso la nomina a commissario, ieri si era diffusa questa voce appunto che divenisse commissario straordinario in qualche modo per quanto riguarda il futuro di ex Ilva, ma invece insomma lui stesso ha smentito questa possibilità immediata. Alcuni giornali insomma avevano già dato per certo questo, invece probabilmente questa nomina arriverà, ma non subito. Ricorso in Cassazione il 20 ottobre, slitta la decisione sulla chiusura, il governo congela il decreto. E poi al centro test di ingresso, si parla di professioni sanitarie, molti più studenti in coda per l'esame. In Puglia domande cresciute del 22,4%. Salendo troviamo De Caro che è in campo, si legge nelle pagine interne, De Caro in campo per la corsa a Palazzo Chigi ma dopo il voto, quindi ci sono già insomma movimenti in questo senso e vengono raccontati, mentre nel taglio basso c'è spazio per la notizia che vi abbiamo dato ieri in apertura della nostra trasmissione, ovvero questa indagine sul caporalato che ha portato a 6 arresti tra Taranto e Matera. Caporalato shock, il bracciante, buttiamolo via, 6 arresti e 19 indagati, 6 persone sono finite ai domiciliari, tra cui un ex carabiniere, nell'ambito di un'inchiesta appunto sul caporalato tra Matera e Taranto eseguita su disposizione della procura ionica. C'è spazio anche per un'altra storia, finisce la cena, congressisti in ospedale, una maxi intossicazione per loro, forse da Escherichia coli in un resort di Turi, l'inchiesta dei NAS. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La prima pagina, Ilva, guerra legale, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi, il governo congela i piani di aiuto. Il commento è firmato da Lorenzo Ferrara, ma fare acciaio a Taranto può essere ancora possibile. Di spalla, Ginosa, i braccianti trattati come schiavi, arrestati 6 caporali, nemmeno i soldi per il panino, leggiamo appunto nel virgolettato. Al centro, addio bollo auto, l'ira di PD e 5 Stelle, una mossa elettorale, l'annuncio della Premier, De Caro, mancato gettito per le regioni. E poi l'ex Jeep De Benedictis, dopo le mazzette, risarcirà 61.000 euro, condanna della Corte dei Conti. Dal 19 al 27 di settembre torna la Fiera del Levante, ieri se ne è parlato appunto per la cerimonia, per la conferenza stampa e la cerimonia inaugurale. Dal 19 al 27 vetrina sull'innovazione delle aziende, Mazzi alla cerimonia inaugurale appunto che si terrà, come dicevamo, il 19, ieri la conferenza in cui è stato raccontato nel dettaglio il programma. Ci spostiamo ancora da Gazzetta, andiamo sull'edicola. Prima pagina dell'edicola, ex Ilva, la partita non è ancora finita, il governo si prende un altro mese, i commissari dell'acciaieria stanno per chiedere di nuovo alla Corte di Appello una proroga alla produzione in attesa del ricorso d'urgenza in Cassazione che sarà discusso il 20 ottobre, fermati per ora i licenziamenti, stranieri sfruttati nei campi, 6 arresti, e appunto torna questa questa vicenda. E poi al centro, al via, l'89esima edizione della fiera per la quarta volta senza Meloni, spazio di spalla anche per voli civili a Grottaglie, continua questa bagarre e scontro stavolta tra i sindaci. Taglio basso. Per concludere la prima, Lector in fabula apre sulla parità incompiuta, parliamo di cultura, appunto sarà Marianna Aprile ad inaugurare al Cursal gli incontri della 22esima edizione, con un viaggio, leggiamo, dal suffragio femminile alle donne di oggi. E poi chiusa l'istruttoria del concorso per i 25 posti del 118, parliamo di Sanità Service stavolta però ASL Bari, ed un inizio iniziativa che l'edicola porta avanti per i suoi lettori. Leggiamo: l'edicola ti invita gratis al cinema a Bari e Surbo. Tocca andare a Bari e Surbo, insomma, per andare gratis al cinema se volete e siete lettori dell'edicola. Ma entriamo nelle pagine dell'edicola. Ecco qui il primo piano, Ex Ilva non è ancora finita, fermati i licenziamenti, nuova richiesta ai giudici. Iaia commissario agli investimenti, ma il deputato di Fratelli d'Italia, nella serata di ieri lo spiegavamo prima, ha smentito questa opzione. E poi di nuovo al tavolo tra 7 giorni, i sindacati restano in attesa, questo è l'altro titolo. Dall'altra parte Veralix, basta divisioni, operai e città, un fronte unito. Vediamo la prima pagina dedicata a Taranto, dell'edicola, blitz contro il caporalato nella terra di confine, 6 arresti e 19 indagati. Smantellata un'organizzazione di intermediari e padroncini che reclutavano manodopera straniera a basso costo da sfruttare in aziende agricole dell'arco ionico. E poi ancora un agente ferito in carcere da un detenuto, è la notizia che troviamo di spalla. Sotto la moria di Cozze arrivano i ristori dal comune, c'è il provvedimento. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia. La Cassazione anticipa l'udienza, Ex Ilva sospesi i licenziamenti. Ricorso sull'area a caldo, l'esame il 20 ottobre, arriva la cassa in deroga per l'indotto. E poi si ferma lo spegnimento in attesa di decisione. Al centro sempre questa terribile vicenda, ci teniamo a sottolinearlo, insomma è un'indagine veramente brutta, perché stranieri sfruttati nei campi, lo leggevamo prima, 6 arresti, il carabiniere in pensione tra i complici, blitz nel Tarantino ai domiciliari, imprenditori e intermediari. E poi ancora spazio per il bollo che nel 2027 non si pagherà, e per la Fiera del Levante che parte il 19, al via senza la Premier, Leccese dice è il quarto anno, i numeri campionari. Record, taglio basso, rogo nella notte al deposito, distrutte decine di auto, giallo sulle cause, ci sono delle indagini in corso tra Manduria e Francavilla, vecchi veicoli, danni scusate anche alla vegetazione. Infine, altra aggressione in carcere, ferito un agente, è emergenza, è un altro caso. A temi di cui tra l'altro vi abbiamo parlato nel nostro telegiornale di ieri. Noi finiamo qui con la nostra rassegna stampa locale, ma dopo una piccola pausa torniamo insieme perché iniziamo i nostri approfondimenti e appunto cominciamo le nostre interviste, quindi rimanete con noi.
12: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo detto nell'intervento precedente, l'area atlantica comincia a far sentire la sua voce. Intense correnti nord-occidentali stanno sferzando l'Oceano Atlantico settentrionale e queste porteranno anche verso le nostre zone un cambiamento del tempo che già si è manifestato sull'Italia settentrionale con la formazione di nubi, con la formazione di piogge, con la formazione di temporali, fenomeni che poi lentamente, gradualmente tenderanno a trasferirsi anche sul resto del territorio nazionale, pertanto anche sulle nostre regioni. Ma intanto soffermiamoci a guardare quella che è la situazione al momento attuale. Vedete, si è formata una bassa pressione sul Golfo di Genova, mentre quell'H in basso sul teleschermo indica che ancora l'alta pressione, cioè il tempo diciamo con caratteristiche estive, resiste ancora sulle estreme regioni meridionali, però alle ore contate, come abbiamo già detto. Passiamo dunque alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi, eccola qui, vedete un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, qualche fenomeno incomincerà a manifestarsi sul Salento, ma si tratterà comunque di fenomeni di poco conto. Il vento che nei giorni scorsi soffiava da settentrione incomincerà a provenire dai quadranti sud-occidentali, proprio perché incomincia a scavarsi questa bassa pressione, quindi incomincia a esserci un richiamo di aria più calda e umida verso la zona con il tempo più perturbato. Ma per noi ancora è un tempo di attesa, tant'è vero che come vedete i fenomeni non ce ne sono, le temperature oscilleranno tra i 21 e i 28 gradi, quindi nelle medie sicuramente del periodo. Dando uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, invece vediamo che le condizioni cominciano a cambiare. Cominciano a cambiare perché si avvicina la perturbazione anche alle nostre regioni e pertanto sarà maggiore la probabilità che ci siano delle piogge non particolarmente intense, piogge sparse, ma che comunque potrebbero interessare l'intero territorio. Il vento si dispone dei quadranti meridionali, come abbiamo già visto nella giornata precedente, tende anche a rinforzare. Il mare sarà da poco mosso con un moto ondoso che tenderà ad aumentare sia sulla zona ionica sia sulla zona adriatica. Delle temperature che restano più o meno invariate abbiamo, penso, già detto abbastanza, pertanto non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
11: Eccoci qui ancora insieme. Allora, andiamo ad approfondire alcuni temi che abbiamo appena letto proprio sui giornali e partiamo dagli stranieri sfruttati nei campi e parliamo di questi 6 arresti. Ve li avevamo anticipati nel corso della trasmissione di ieri, in tempo reale, insomma, era arrivata questa notizia, erano in corso gli arresti tra Taranto e Matera. In questo servizio di Giovanna Calabrese facciamo il punto su questa operazione. Vediamo.
13: 6 persone domiciliari, 19 indagati e beni sequestrati per oltre 1 milione di euro. È il risultato dell'operazione Terra di Confine scattata questa mattina tra le province di Taranto e Matera, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Taranto sul caporalato nel settore agricolo. Le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le misure cautelari disposte dal GIP di Taranto sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo, con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro e degli elicotteristi di Bari Palese. Il sequestro riguarda immobili, terreni, mezzi e attività. Tra gli indagati anche un ex carabiniere oggi in congedo che secondo gli investigatori avrebbe mantenuto rapporti con uno dei principali indagati fornendogli in alcune occasioni informazioni sui controlli e attività di servizio. L'inchiesta è partita nel luglio del 2023 da Ginosa dove erano stati individuati gruppi di braccianti stranieri raccolti in punti prestabiliti e poi accompagnati nelle campagne. Pedinamenti, intercettazioni, droni e tracciamenti satellitari hanno consentito di ricostruire gli spostamenti e i collegamenti con diverse aziende agricole del Tarantino e del Materano.
11: Ed era uno dei temi di giornata che vi abbiamo voluto raccontare attraverso questo servizio di Giovanna Calabrese, ma ovviamente il focus principale oggi resta ex Ilva, continueremo a parlarne e continuiamo a parlarne perché è stata una giornata intensa e ricca di colpi di scena quella di ieri. È arrivata appunto la notizia dell'udienza in Cassazione il prossimo

20 ottobre che ha congelato la situazione, dunque non iniziano le operazioni di fermo degli impianti dell'area a caldo in attesa che che dica la sua la Corte d'Appello di Milano a cui si sono nuovamente rivolti i legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva INAES per chiedere un momentaneo stop in attesa dell'udienza della Cassazione. Insomma, si risposta tutto nelle aule di tribunale, ma facciamo il punto.

0: ieri con questo servizio.
1: Nessun decreto legge oggi in Consiglio dei Ministri e tavolo con i sindacati aggiornato a data da destinarsi. Il colpo di scena perché i commissari straordinari di Ex Ilva presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento con cui la stessa Corte ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento in attesa dell'udienza in Cassazione fissata per il prossimo 20 ottobre. Anche questa data è stata resa nota stamane. Sul dossier Ex Ilva dunque tutto congelato per riuscire a preservare l'area a caldo dallo stop di fine ottobre. La novità è emersa oggi nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sigle metalmeccaniche. Il vertice era cominciato intorno alle 10:30 nella Sala Verde, al centro il decreto legge a sostegno dei lavoratori con la presentazione di un modello di cassa integrazione ad hoc non per cessazione di attività, interessata a una platea di circa 4.000 persone. Una cassa integrazione in deroga, libera dai paletti della cassa ordinaria e capace di maggiore tempestività, hanno spiegato fonti ministeriali ad ADN Cronos in previsione di un impegno futuro con al centro produzione verde fatta con forni elettrici alimentati a DRI. Nel corso dell'incontro erano arrivate rassicurazioni sulla gara per la vendita degli impianti che proseguirà e sugli incentivi per favorire investimenti sul territorio. Sul fronte del sostegno alle aziende, il ministro alle imprese Adolfo Urso aveva rassicurato: stiamo lavorando attraverso la gestione commissariale e con i necessari provvedimenti legislativi affinché le imprese dell'indotto possano ricevere i crediti maturati.
0: E a proposito di questo, insomma, la Cassazione nel provvedimento di fissazione dell'udienza dice: in ragione degli interessi coinvolti dalla controversia incidenti sui diritti fondamentali e della portata della pronuncia impugnata, si rende necessaria una celere trattazione dei ricorsi in udienza pubblica, qualcosa che forse non era mai accaduto, perché insomma di solito i tempi della Cassazione sono lunghi, anni, sicuramente non giorni, per decidere di indire un'udienza, ma ne parliamo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che insieme ad Ascanio Amenduni assiste gli 11 ricorrenti dell'Associazione Genitori Tarantini, da cui è partita questa battaglia giudiziaria che è arrivata fino ad adesso. Avvocato, buongiorno e bentrovato.
2: Sì, buongiorno.
0: Si aspettava questo cambio di programma, questo colpo di scena, chiamiamolo così, giornalisticamente l'abbiamo voluto chiamare così. Di solito, come spiegavo, insomma, per arrivare ad un'udienza in Cassazione ci vuole molto tempo, anni, però i giudici hanno motivato in questo modo. L'Ilva fa un po' storia a sé.
2: Ma in realtà non esistono precedenti, almeno a me non constato precedenti di una simile rapidità nella fissazione dell'udienza. È quindi un caso del tutto eccezionale. D'altro canto, però, bisogna tenere presente che questa è una causa del tutto eccezionale. Quando andammo alla Corte di Giustizia europea, anche allora il primo presidente ritenne che si trattasse di una causa eccezionale, la assegnò alla Grande Camera, cioè 15 giudici, e nominò presidente relatore della causa il primo presidente della prima sezione. L'avvocato generale fu il coordinatore e quindi, diciamo, il boss dell'avvocatura generale. Anche in Corte d'Appello i relatori sono stati i presidenti di sezione, la causa è stata molto spedita. Quindi ragionare in termini dei precedenti in realtà ha poco senso, perché è una causa che ha una natura eccezionale. Il richiamo che fa il primo presidente al fatto che siano in questione diritti fondamentali fa pensare che abbia voluto dare una risposta urgentissima ai diritti di cui sono portatori i cittadini, perché l'unico diritto fondamentale nella nostra Costituzione è il diritto alla salute. Ma in questo caso il diritto alla salute è garantito proprio dall'ordine esecutivo dato dalla Corte di Appello. Quindi vedremo, noi faremo chiaramente il possibile, ci batteremo anche in Cassazione, ma non starei tanto a discutere di questa eccezionale velocità della Cassazione, perché, ripeto, a situazione eccezionale corrisponde

0: anche un'eccezionalità dei provvedimenti.
1: C'è un
0: Quindi questo
1: passo,
0: non è.
1: sì, c'è un passo precedente ovviamente, perché diciamo, quando è arrivata la notizia dell'udienza in Cassazione il 20 ottobre, poi subito dopo, un passo che è apparso quasi scontato, i legali di Ilva Enaesse e di Acciaierie d'Italia Enaesse hanno provato, insomma, e si sono rivolti nuovamente alla Corte d'Appello per fermare lo stop agli impianti. Quindi prima di arrivare, diciamo, alla Cassazione c'è comunque questo step. Cosa vi aspettate in questo caso? La Corte d'Appello, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, dirà ok, aspettiamo la Cassazione, quindi è quasi scontato che avvenga, oppure no, la Corte potrebbe anche dire quello che abbiamo deciso resta, nel frattempo, insomma, gli impianti vanno spenti.
0: Ma io non posso esprimere alcuna opinione al riguardo, perché ancora non c'è stato notificato un nuovo ricorso alla Corte d'Appello che chiede nuovamente la sospensione. Queste sono notizie diffuse dai mass media. Probabilmente sarà vero e in questi giorni ci
1: Diciamo,
0: arriverà anche
1: se
0: questo.
1: dovesse arrivare in queste ore come prospettato, l'hanno anche confermato in alcune dichiarazioni sempre a mezzo stampa, come giustamente dice lei, non le è arrivato nessun atto
0: Certamente, ma
1: notificato.
0: il lavoro dei legali non è che si può basare sulle dichiarazioni diffuse dalla stampa, quindi è inutile che io fare alcuna previsione. Quando ci arriverà il ricorso, leggeremo le motivazioni, sempre che sia vero, leggeremo le motivazioni e i nuovi motivi chiaramente per cui ritornano alla Corte d'Appello. Non si può fare un'istanza ripetitiva di quella che è stata già rigettata. Quindi anche su questo è inutile fare previsioni, insomma.
1: Bisognerà leggere ovviamente le carte. Siete fiduciosi che andrà bene davanti alla Suprema Corte? Quale linea adotterete?
0: Ma io ripeto, qui l'opinione deve essere di un giurista. Il giurista non si può basare su presunte combine sempre possibili in Cassazione come in qualsiasi altra sede. Il giurista deve basarsi sul fatto che crede in quello che dice il diritto e chiede l'applicazione di quel diritto. Da questo punto di vista io sono assolutamente convinto che il ricorso sia manifestamente infondato. Le preoccupazioni, ma i giudici della Cassazione, ci sono stati precedenti in passato in cui hanno fatto delle sentenze assurde. Sì, ma questo attiene alla patologia del diritto. Cioè, se noi avvocati dovessimo ragionare che ogni giudice può fare delle sentenze che sono più o meno tirate dai poteri forti, e noi dovremmo fare più la professione. A
1: No,
0: che
1: no, non le
0: servirebbe
1: facevo
0: fare la
1: questa
0: professione?
1: domanda, insomma, voglio sperare, avvocato, che non sia così. Le chiedevo solo se voi siete convinti della vostra linea difensiva ora che si sta arrivando davanti alla Corte di Cassazione, insomma, ormai ci
0: Ma
1: siamo.
0: io ripeto, cioè, da giurista dico che difficilmente mi è capitato nel corso della lunga professione leggere motivi di ricorso così manifestamente infondati. Basandomi su questo, dico che non è possibile che la Cassazione accolga il ricorso.
1: Di solito abbiamo detto che questo è un caso in qualche modo eccezionale, ma di solito poi quanto tempo passa? Ci aiuti a capire poi anche l'iter prima che la Suprema Corte arrivi ad una decisione
0: No,
1: nella norma, poi abbiamo capito insomma che in questo caso la situazione è un po' diversa.
0: ma no, la legge su questo punto è estremamente chiara. Quando c'è una pubblica udienza, come in questo caso, la Corte decide lo stesso giorno della pubblica udienza. Quindi il 20 ci sarà la discussione e il 20 la Corte di Cassazione deciderà. Poi ci sono solamente i tempi tecnici per il deposito del provvedimento, ma che decidano lo stesso giorno, cioè il 20 ottobre, questo è detto chiaramente dalla legge.
1: Grazie all'avvocato Maurizio Rizzo Striano per essere stato con noi e in bocca al lupo, insomma, per il proseguo di questa battaglia giudiziaria che la vede seguire gli 11 ricorrenti dell'Associazione Genitori Tarantini insieme al collega Ascanio Amenduni.

0: e a presto e buona giornata.
1: Buona giornata, si salvi il lupo.
0: E noi ci fermiamo per pochissimo, poi torniamo insieme per continuare a parlare di Exiva.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

0: non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente mi sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Torniamo insieme, stiamo parlando di ex Ilva, abbiamo ascoltato le parole dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano in merito all'udienza che si terrà il 20 ottobre, udienza in Cassazione che ha cambiato le carte in tavola, stop al decreto legge e al contempo anche stop all'iter di licenziamento collettivo per i 2500 lavoratori di AIGI, ma anche per altre sigle di rappresentanze datoriali come IPE, AIGI e Confapi. Ma noi vogliamo parlare di questo argomento anche da un altro punto di vista, quello della società civile, quello dell'associazionismo, perché 27 associazioni si sono messe insieme per scrivere un appello promosso in primis e pensato da Arci Gagarin, poi firmato dalle molte Arci della provincia e da tante altre realtà associative, da Libera alla Chiesa Valdese fino ad arrivare insomma ad altre come Giustizia per Taranto, Lega Ambiente, quindi anche il mondo dell'associazionismo ambientale, Arcigay, insomma realtà variegate tutte insieme. Perché? Per chiedere unione, salviamo la comunità in un momento che sembra essere fortemente divisivo per il nostro territorio. Su questo tema ho intervistato ieri a fine trasmissione, lo vedrete proprio adesso, Salvatore Romeo, che è membro del direttivo di Arci Gagarin, e vedete quello che ci ha detto.
3: Nel mezzo della vertenza ex Ilva che coinvolge la città e divide in qualche modo anche la città, 27 associazioni si mettono insieme a partire da un appello di Arci Gagarin e decidono insomma

0: di chiedere unità alla comunità. Ne parliamo con Salvatore Romeo, che è membro del direttivo di Arci Gagarin e che tra l'altro ha indagato il tema perché è non solo docente ma anche storico, si occupa di storia ambientale e nel 2019 ha scritto un libro dedicato proprio alla storia di Ex Ilva dal titolo L'acciaio in fumo. Ben trovato.
1: Buongiorno.
0: È un appello importante, c'è un'analisi diciamo complessiva che porta poi a chiedere alle varie realtà del territorio e ai cittadini di firmarlo questo appello all'unità. È un rischio grave e serio ulteriore diciamo rispetto alla situazione degli esuberi, quello che la città anche in questa circostanza resti fondamentalmente divisa per voi.
1: L'appello è molto importante perché tiene insieme associazioni di diversa estrazione e con una sensibilità anche diversa e che in passato anche su questo tema non sempre hanno condiviso posizioni e percorsi. Quindi evidentemente c'è in una parte significativa della società civile, non solo del capoluogo di Taranto città, ma anche della provincia, perché all'appello hanno aderito anche realtà del resto della provincia, c'è la consapevolezza che la situazione sia estremamente grave. È molto grave sicuramente dal punto di vista occupazionale e quindi economico per la nostra comunità, perché rischiamo davvero che vadano ad accentuarsi quelle tendenze che già sono presenti da diverso tempo e sono tendenze all'impoverimento, tendenze alla precarizzazione del lavoro e così via. E queste potrebbero aggravarsi in maniera importante, avere ricadute ad amplissimo raggio sulle attività commerciali, per esempio, ma c'è anche quello che si diceva prima, cioè il rischio di una frantumazione, di una frammentazione della nostra comunità. E questa è la cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Quindi noi in questo appello diciamo chiaramente che siamo vicini e consideriamo i lavoratori come nostri concittadini, mi verrebbe dire come nostri fratelli, come persone di cui ci dobbiamo prendere cura, e allo stesso tempo lanciamo una serie di priorità che riteniamo il governo dovrebbe assumere in tempi brevissimi.
0: Quali sono i contenuti principali di questo documento che appunto i 27 hanno già sottoscritto? Giustamente ricordava da Libera contro le mafie alla Chiesa Valdese, passando per le arci anche della provincia, arci gay, insomma veramente realtà variegate.
1: Noi indichiamo alcune priorità imprescindibili che sono prima di tutto la garanzia dei redditi di tutti i lavoratori, tanto gli addetti diretti dell'Ex Ilva quanto i lavoratori dell'appalto, che sono quelli che adesso soffrono maggiormente, sono quelli a cui è già giunta la lettera, ad alcuni di loro è già giunta la lettera di licenziamento, sappiamo noi 2500 annunci di licenziamento. Quindi garanzia di redditi anche attraverso misure straordinarie come il riconoscimento dell'indennità d'amianto, il riconoscimento dei lavori usuranti, eccetera. Perché bisogna mettere subito in sicurezza queste persone, per le loro famiglie e, ripeto, per la tenuta dell'economia del nostro territorio. E poi ci sono altre priorità che vanno a loro volta assunte immediatamente, che sono l'accelerazione delle bonifiche, perché sono anni e anni che le bonifiche vanno avanti con ritmi estenuanti, con ritmi troppo lenti, troppo poco è stato fatto. Pensiamo per esempio al Mar Piccolo, che resta ancora in buona sostanza da bonificare. C'è il tema anche del rilancio del contratto istituzionale di sviluppo, alcuni progetti sono stati realizzati, ma anche qui troppo poco. E quindi tutta una serie di progetti devono essere implementati, devono essere finanziati adeguatamente, devono essere realizzati. C'è il tema del porto, Anche lì abbiamo una serie di problematiche con l'attuale gestore.
0: Ho detto all'inizio che di storia ambientale e storia industriale del nostro paese lei si è occupato anche in passato ed è un argomento, insomma, di stretta attualità per il nostro paese, non soltanto evidentemente per Taranto. Posso chiederle che idea si è fatto e come, secondo lei, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, in questo momento si può uscire da questa situazione?
1: Io credo che ci siano delle responsabilità politiche molto precise. I governi degli ultimi 14 anni, quindi quasi di tutti, anzi direi proprio di tutti i colori politici, hanno perseguito delle strategie, fra l'altro ballerine e complessivamente fallimentari. Non sono riusciti a perseguire nessuno dei due obiettivi che si erano dati, né il risanamento ambientale né il rilancio produttivo. Il rischio adesso è che il prezzo di questi fallimenti li paghi la popolazione di Taranto. Questo sarebbe veramente inaccettabile dopo quello che la popolazione di Taranto ha sofferto in termini di impatti sanitari, in termini di malattie e morti che abbiamo subito tutti quanti nelle nostre famiglie. E quindi è venuto il momento che il governo assuma delle iniziative realmente nell'interesse della comunità tarantina. È a questo che punta il nostro appello. Quindi ci rivolgiamo sia alle altre realtà della società civile, ma ci rivolgiamo anche alle istituzioni locali, sulle quali chiaramente grava la pressione immediata di quello che sta succedendo, no? I lavoratori si rivolgono in primo luogo al sindaco perché è il rappresentante istituzionale più vicino, nonostante il sindaco ovviamente non abbia poteri per risolvere questa enorme patata bollente. E però le istituzioni locali, insieme alla società civile, devono battersi in una grande mobilitazione per convincere il governo a prendere finalmente sul serio il destino della nostra comunità.
0: Bentornati. Allora, abbiamo ascoltato anche la voce, delle associazioni, di alcune associazioni che si sono riunite insieme per dire appunto facciamo comunità, restiamo uniti in questo momento così complesso per la città. Adesso vogliamo tornare a quello che è accaduto ieri, ma soprattutto a Palazzo Chigi, ma soprattutto a quelle che sono, le prospettive dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Lo facciamo con, Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale, USB. Trovato, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dunque, com'è andata ieri l'incontro? Com'è andato ieri l'incontro, il vertice con l'esecutivo? Quello che è stato messo prima, ovviamente, che arrivasse la notizia dell'udienza della Corte che scompaginasse, insomma, un po' poi quello che era stato magari precedentemente già messo in campo, ma i contenuti, questo decreto legge ad esempio, e le idee che sono state messe sul tavolo, vi sono piaciute? Come è andato proprio l'incontro?
2: È stato abbastanza surreale perché non è iniziato benissimo. Il governo ha presentato un pacchetto di proposte, tra l'altro chiedendone la condivisione, intervenendo, gli ho detto che la condivisione si ottiene nel momento in cui c'è una discussione. Erano tutte proposte che comunque noi, proprio come USB, avevamo presentato da anni, però è chiaro che una discussione così, diciamo, a Palazzo Chigi non è una discussione tecnica, tant'è vero che io ho chiesto, ho detto io voglio discutere perché tra l'altro vi dobbiamo anche spiegare alcune cose, essendo noi addetti ai lavori, conoscendo la platea dei lavoratori, le cose urgenti che ci sono da fare. Poi c'è stato questo break. Dopo il break, diciamo, c'è stata innanzitutto la notizia della Corte di Cassazione. E il fatto che il governo a un certo punto abbia detto che comunque avrebbe chiesto il blocco dei licenziamenti anche all'associazione industriale, quindi per guadagnare tempo e per vedere che cosa succede nel frattempo con la pronuncia della Corte di Cassazione. Lì si è aperta un attimo la discussione sulle questioni tecniche. Diciamo, sul tavolo in questo momento la cosa importante è che c'è un pacchetto pronto in cui c'è una copertura innanzitutto per i lavoratori dell'appalto, con uno strumento che noi abbiamo indicato, abbiamo chiesto espressamente, vista la molteplicità dei contratti, uno strumento unico a copertura di tutti quanti, e che sia facilmente accessibile. E lì c'è stata data disponibilità a uno strumento che nelle idee del governo adesso avrà durata di 5-6 mesi e in più c'è

0: tutta la discussione, tutte le discussioni, diciamo, che sono da approfondire venerdì, perché tra l'altro è arrivata la convocazione del Ministero del Lavoro, quindi è stata accolta anche la richiesta di confronto su altre questioni che interessano i dipendenti di Acciaierie d'Italia e di Ilva ENAES. Il pacchetto, diciamo, in questo momento è un pacchetto completo, ma io la dico così come l'ho detta ieri. In questo momento è un palliativo per guadagnare qualche mese di tempo che non serve a risolvere il problema vero è sempre lo stesso. Il governo cosa vuole fare rispetto a quello che diciamo, sta succedendo su Ilva?
1: Ecco, ha
0: Innanzitutto,
1: anticipato la mia domanda, cioè la sensazione è che non, continua a non esserci una visione sul futuro, perché abbiamo parlato appunto di pacchetti per calmierare una situazione che ovviamente è in uno stato di emergenza ed estrema difficoltà, che è quella appunto dei lavoratori, ma voi vi aspettavate anche altro, si era parlato insomma anche di altro nelle settimane scorse. Queste risposte non vi sono arrivate ieri.
0: no, perché il problema grosso parte proprio dall'idea che il governo ha rispetto alla siderurgia in Italia e rispetto a quello che sta succedendo a Taranto. La domanda vera è: si continua con la gara? Noi dobbiamo essere soggetti a questi personaggi che stanno presentando le offerte. Tra l'altro, ieri al governo abbiamo anche ribadito che una delle cordate presenti, proprio il governo, nella discussione fatta 8-9 mesi fa, pose tutta una serie di dubbi rispetto ai progetti realizzabili da parte di questa cordata. Allora, secondo noi lo schema è il progetto industriale, che non può essere produzione come quella che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi produzione da forni elettrici, da impianti VRI, deve essere un progetto industriale che se viene messo sul tavolo, o viene messo e finanziato e portato avanti dal governo, oppure sarà l'ennesima bufala che servirà a guadagnare qualche mese di tempo in una condizione in cui tra l'altro il tempo è diventato un elemento oramai preziosissimo, perché il problema che stiamo aumentando oggi è esattamente quello. Quindi un'assunzione di responsabilità. Al governo io ieri ho detto tranquillamente: se avete deciso di non avere più una politica industriale, per noi va bene, però sediamoci, metteteci i soldi sul tavolo e facciamo partire i progetti per andare a ricollocare le persone, per dare la possibilità alla città di avere un'economia alternativa. Se è questo, ci vogliono un sacco di soldi, metteteli sul tavolo, però iniziamo a ragionare e troviamo soluzioni prima che il disastro sociale diventi, come dire, un fatto radicato a Taranto. Abbiamo visto le avvisaglie dell'altra mattina.
1: E
0: Siamo seriamente
1: che
0: preoccupati?
1: risposta vi hanno dato, se ve l'hanno data a queste osservazioni?
0: Se è per questo, è un po' la risposta che hanno dato tutti i 9 governi che sono vicendati in questi 14 anni. Questi continuano a dire di sì, che sono disponibili. Il problema vero è che ieri ho fatto notare, mancava, c'era, ma non ha parlato il ministro dell'economia. Cioè, guardate, dal giorno di ieri io mi aspettavo di arrivare lì dopo la sentenza della Corte e sentirmi dire dal governo: ci sono 500, 700, 800 milioni di euro sul tavolo, diamo avvio alle bonifiche per ottemperare a quanto la magistratura ha dichiarato all'interno del decreto di luglio.
1: Sì.
0: Anche perché è un obbligo, te lo dice la magistratura, devi comunque fare la rimozione dell'amianto e di tutte quelle sostanze. Questa è una politica industriale. Cioè si dovrebbe partire da quello, dovremmo avere un progetto vero sul tavolo, gestito dalla parte pubblica. Invece qui l'idea, che è comune a tutti i governi, è che ci deve essere un privato che deve venire a presentare un piano industriale e il pubblico che deve finanziare le idee del privato. Siccome veniamo da due storie, come dire, che sono da questo punto di vista indimenticabili a Taranto, da un lato i Riva e in ultimo ArcelorMittal,
1: ArcelorMittal, certo.
0: la cosa che non si capisce è per questa volontà di perpetrare gli errori, sapendo che poi il risultato alla fine è scontato perché il privato verrà a fare i fatti suoi su un territorio che in questo momento, lo dicevate prima, al servizio di prima, è spaccato, frammentato, si rischia la guerra sociale, la guerra dei poveri. Perché c'è, come dire, anche quest'aria pesantissima che si respira con tutto quello che sta piovendo addosso ai dipendenti Ilva dell'appalto di Acciaierie d'Italia, quasi come se le persone fossero contente di andare a lavorare per uno stipendio misero, che lo stipendio lì dentro per gli appalti 1200 euro al mese sono, rischiando la vita, rischiando di ammalarsi e rischiando di far ammalare le altre persone. Non è così. La gente chiede la possibilità di portare avanti la famiglia, chiede dignità, questa dignità, tra l'altro, la politica, tutta la politica in questi 14 anni l'ha completamente cancellata. A me piace dire le cose come stanno. Oggi questo governo paga gli errori che tutta la politica, compreso loro stessi, hanno commesso in questi 14 anni. Non ci hanno ascoltato. Quindi io adesso spero che veramente
1: succede?
0: Che adesso...
1: Adesso che succede, Risso? Cioè, come siete rimasti? Ci saranno degli incontri?
0: Siamo rimasti che venerdì c'è il tavolo tecnico per le misure straordinarie e spero che ci ascoltino, così iniziamo, come dire, a tranquillizzare un po' di dipendenti, a metterli in sicurezza. Gli acciaieri d'Italia di Venezia dell'appalto. Settimana prossima ci dovrebbero rispondere rispetto alla domanda che abbiamo fatto. Chi gestisce il futuro dell'acciaieria o eventualmente di Taranto in generale? Cioè chi presenta i progetti? Perché secondo noi quella è la questione. O il governo si fa carico, così come è previsto costituzionalmente, e risponde alle esigenze di una comunità intera, che in questo momento purtroppo sta soffrendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del lavoro, e se ne fa carico presentando e finanziando i progetti, portandoli avanti. Lo schema ci metto i soldi, ma il privato gestisce uno schema che a Taranto ha fallito, ha fatto danni, e il rischio concreto, ho detto, è quello di soldi sociali, che noi dobbiamo assolutamente evitare.
1: Quindi i tavoli tecnici a partire da venerdì? E poi insomma proseguire
0: nuova comunicazione su... a Palazzo Chigi mercoledì o giovedì della settimana prossima.
1: Ok, quindi questi dovrebbero essere i prossimi appuntamenti. Grazie per essere stato con noi, chiaro insomma e diretto rispetto a quelle che sono le istanze che portate avanti ormai da anni. Grazie ancora e buon lavoro. Noi chiudiamo questa ampia pagina dedicata a Ilva, ci prendiamo una pausa, c'è il TG Politico, poi torniamo con altri temi. A fra poco.

0: E allora, in attesa, insomma, di questo momento di stop del nostro TG politico, vi anticipo di cosa parleremo fra pochissimo, di sanità locale che la denuncia arriva dall'OPI, dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, è in ginocchio tra blocchi assunzionali e silenzio delle istituzioni. Ne parleremo con Pierpaolo Volpe, che è proprio presidente del Ordine degli infermieri di Taranto, ma ne parleremo appunto proprio fra poco. E nel frattempo ci prendiamo questa pausa perché c'è il TG politico. Rimanete con noi.
1: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elly Schlein, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro.

0: futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
1: E allora torniamo insieme e parliamo di sanità. Sanità locale in ginocchio e blocchi delle assunzioni, dall'altra parte invece il silenzio della ASL di Taranto. La denuncia arriva dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto con il presidente Pierpaolo Volpe, che abbiamo in videocollegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, appunto, lei ieri attraverso una nota stampa ha rimarcato questo aspetto che torna, insomma, di attualità ciclicamente. Siamo di nuovo, insomma, a parlare dei blocchi delle assunzioni e del numero esiguo di infermieri, di una sanità che vive un momento di difficoltà. Ha detto che chiedete da tempo all'ASL di Taranto un confronto che però concretamente non è mai arrivato.
2: Sì, noi abbiamo chiesto fin dall'insediamento dell'attuale direttore generale un incontro, l'abbiamo fatto prima, gli abbiamo fatto anche gli auguri per il nuovo insediamento come ordine, l'abbiamo fatto anche unitamente a tutti gli altri ordini della provincia di Taranto, lo abbiamo reiterato, una serie di richieste sulla scorta delle varie criticità, ma c'è il totale silenzio dell'attuale direzione strategica. Questo ovviamente pone un tema che è quello della mancanza di rispetto istituzionale e di un confronto con enti sussidiari dello Stato. Ricorderei al direttore generale che gestisce una cosa pubblica, un'azienda pubblica, e che non può sottrarsi a quello che è un confronto con tutti gli stakeholder privati e pubblici.
1: Quanti sono gli infermieri attualmente nel nostro territorio e quanti dovrebbero essere?
2: Allora, l'attuale tema, noi abbiamo una carenza importante di infermieri, attualmente forse al netto abbiamo forse 1000 infermieri, forse, ma secondo me sono anche molto meno, perché ad oggi un tema aggiornato non lo abbiamo, non abbiamo numeri, non abbiamo avuto un confronto, sappiamo solamente che tutti i contratti a tempo determinato che servono a coprire non solo le persone che sono state mandate via, anche per assegnazioni temporanee, per mobilità, ma anche per posti vacanti, scadono i contratti al 30 settembre e ad oggi non abbiamo ancora nessuna notizia circa il rinnovo. Questo è l'assenza di programmazione e soprattutto di certezza, mette a rischio proprio la tenuta delle strutture ospedaliere e territoriali.
1: Senta, c'è sempre la questione ovviamente dell'ospedale San Cataldo, che ritorna anche questa ciclicamente, perché la struttura è pronta ma poi bisognerà anche riempirla. Anche da questo punto di vista non avete novità?
2: No, io mi sento di dire che l'ospedale San Cataldo ad oggi, con queste prospettive e con una prospettiva di disavanzo del 2027, non aprirà neanche a marzo 2028. Sono pronto a qualunque scommessa, perché se non possiamo assumere non possiamo garantire le assunzioni già autorizzate dalla precedente giunta, figuriamoci se dobbiamo consentire l'assunzione di ulteriore personale, oltre 1200 unità, più tutto quello che è l'apparato e l'indotto tra sanità service e quant'altro per l'ospedale San Cataldo. Quindi ad oggi, in assenza di programmazione, in assenza di confronto, stiamo parlando del nulla.
1: Avete appunto chiesto questo incontro al nuovo direttore generale della ASL, che al momento non è arrivato. Che cosa chiedereste nell'immediato? Cioè, quali sono le urgenze?
2: Allora, noi abbiamo aperto un confronto su una serie di temi, no? Da quello che è la città di Taranto, a quello che è il fabbisogno di personale, a quelli che sono i modelli.

0: organizzativi, a quelli che sono gli standard, lo staffing, cioè come calcolare il personale, perché ad oggi no, le piante organiche, il piano del fabbisogno viene fatto sulla scorta dei soldi disponibili, non sulle esigenze assistenziali. Quindi noi abbiamo dei dati, il modello è quello del dato Agenas, a cui la Regione e l'ASL di Taranto devono ottemperare, questo non viene assolutamente fatto, ma non solo, vogliamo parlare di università, vogliamo parlare di che cosa sarà del futuro delle strutture territoriali, vogliamo parlare della professione, vogliamo parlare di tante cose, ma evidentemente c'è non lo so, una chiusura totale al confronto con tutti e questo pone un problema di come si gestisce la cosa pubblica.
1: Appunto, state denunciando pubblicamente, lei non è la prima volta che lo fa questa situazione, ritiene che questo potrebbe sbloccare le cose? Si aspetta una chiamata tra oggi e domani, per intenderci?
0: Io mi auguro che ci sia un confronto con la direzione strategica, ma ovviamente noi non ci fermeremo perché ci rivolgeremo in tutte le sedi, sia direttamente al Presidente De Caro, che ovviamente porremo le questioni in tutte le sedi, anche Ispettorato del Lavoro, Comando dei NAS, qualora ci siano delle criticità rilevanti sugli infermieri, sul rischio di svolgere attività non previste dal profilo, ci rivolgeremo in tutte le sedi come abbiamo fatto già per la struttura carceraria. Quindi noi non arretreremo di un millimetro, abbiamo al centro la tutela del cittadino, noi ci occupiamo della tutela del cittadino in primis e della tutela della professione. Agli altri vediamo come reagiranno ad una richiesta d'incontro.
1: Grazie per essere stato con noi al presidente dell'OPI Taranto. Buona giornata e buon lavoro a lei.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Un'altra piccola pausa per noi. Quando torniamo parliamo di Fiera del Levante e poi torniamo sui giochi del Mediterraneo. Quindi rimanete qui ancora per un po' con Di Buon Mattino.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri il multicentrum adulti più Dottor Max Probio Stix a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956... protagonisti di una lunga storia. La vostra.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Bentornati, adesso parliamo dell'89esima edizione della Fiera del Levante che parte sabato. Non ci sarà Giorgia Meloni, la Premier, per impegni istituzionali, non riuscirà ad essere in Puglia, ci sarà invece ad inaugurarla il Ministro del Turismo Mazzi, ma vediamo tutto nel servizio che racconta la conferenza stampa e quindi di ieri e quindi anche il programma di queste giornate. Il servizio è di Ilaria Lia.
12: È stata presentata l'89esima edizione della campionaria internazionale Fiera del Levante in programma a Bari dal 19 al 27 settembre. Anche quest'anno, nel giorno dell'inaugurazione, non sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha mai partecipato all'apertura della campionaria. Il governo dovrebbe comunicare a breve il ministro incaricato di rappresentarlo alla cerimonia inaugurale. 9 giorni di appuntamenti tra incontri, meeting, convegni e grandi spazi espositivi per una manifestazione che da quasi un secolo rappresenta uno dei principali appuntamenti economici e commerciali della Puglia, con una naturale vocazione verso il Mediterraneo.
13: Le novità di questa edizione sicuramente è quello che stiamo creando all'atere della campionaria, che è il think tank del centro congressi, dove di fatto stiamo creando un nuovo modo di vivere la campionaria, dove abbiamo organizzato eventi, convegni con tematiche che spaziano dalla sanità all'economia, alla socialità, con relatori e stakeholder di grandissimo livello nazionale e internazionale. E poi ovviamente tutto quello che è stato costruito in questi questi anni, la vera effervescenza è il numero degli espositori che cresce, dove di fatto ci rendiamo conto che quei 4-5 capisaldi che sono automotive, arredamento, gallerie della nazione, shopping e tutto quello che lega l'offerta commerciale non solo cresce in termini di numerica ma anche in termini di qualità degli espositori.
12: Il tema scelto per questa edizione è il dialogo parte da Levante, imprese, popoli e culture al centro del Mediterraneo. Presente in conferenza anche il presidente della regione Antonio De Caro.
14: Spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche che in questo periodo stanno insieme, perché si discute della legge di bilancio che riguarda i cittadini, riguarda le aziende, riguarda le istituzioni. Per noi sarà importante questa Fiera del Levante perché per la prima volta discutiamo il programma insieme ai cittadini, alle associazioni dei cittadini, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai sindaci. Ci sono delle linee di indirizzo che discuteremo per costruire ancora una volta insieme ai pugliesi il futuro della nostra regione.
11: E insomma, tutto pronto per la campionaria della tradizione pugliese, insomma un appuntamento poi molto importante per l'Italia in sé. Appunto dicevamo che ci sarà il ministro del turismo ad inaugurare quest'anno l'89esima edizione della Fiera del Levante. Ma cambiamo argomento adesso, torniamo a parlare di giochi del Mediterraneo, in particolare degli impianti dei giochi. Ritorniamo sullo stadio Iacovone. Allarmi negli scorsi giorni per le condizioni del campo e di parte della struttura, un allarme però che il commissario straordinario dei giochi ha fatto rientrare spegnendo le polemiche. Sono 15.000 euro i danni contabilizzati legati appunto alla cerimonia di chiusura, insomma, e quindi a tutto il lavoro che viene svolto per smontare le strutture mobili appunto della grande festa di chiusura che c'è stata. Lo stadio, ha detto, sarà pronto per la prima partita in casa del Taranto, ma vediamo tutto nel servizio di Dario Galitelli.
15: La situazione dello stadio Erasmo Iacovone si avvia verso la soluzione. A rassicurare la piazza rosso-blu e il

0: Il commissario straordinario dei giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ridimensiona i danni registrati dopo la manifestazione e conferma la disponibilità dell'impianto nei tempi previsti. Stadio, nessun problema, Taranto e il Taranto avranno la disponibilità dello Iacovone nei tempi previsti, ha dichiarato Ferrarese. I problemi provocati dal passaggio di un camion sul rettangolo di gioco avrebbero interessato alcuni pozzetti di scolo, il tappeto blu esterno al campo e il campo B. I danni sono quantificabili in circa 15.000 euro, il ripristino è già in corso e sarà ultimato entro la prima partita casalinga del Taranto, ha assicurato il commissario. La spesa non graverà sulle casse pubbliche né su quelle della società rosso-blu. L'intero costo è a carico dell'azienda incaricata della realizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura. Cosa sono 15.000 euro davanti a un evento del genere? Non si può pensare di organizzare una grande manifestazione senza mettere in conto danni minimi come questi. Bisogna guardare il tutto senza la perenne volontà di fare polemica. Ferrarese è intervenuto anche sulle finiture ancora da completare all'interno dello stadio. Come già detto più volte, tutto sarà ultimato. Avevamo indicato alla Seli la necessità di rendere lo Iacovone pienamente fruibile per i giochi del Mediterraneo, ma sappiamo che mancano ancora alcuni dettagli che, come previsto, saranno messi a punto. Il commissario ha infine escluso qualsiasi emergenza, non ravviso alcuna criticità. Inoltre disponiamo di fondi che come struttura commissariale metteremo a disposizione per possibili migliorie degli impianti. Nessun allarme dunque, i lavori di ripristino sono già in corso e lo Iacovone, assicura Ferrarese, sarà a disposizione del Taranto nei tempi stabiliti.
1: E a proposito di spazi pubblici che sono diventati il fulcro dei giochi, parliamo ancora di danni, ma anche su questo il Comitato rassicura su prossimi interventi. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Stiamo stilando un elenco degli interventi che saranno necessari per ripristinare lo stato di alcuni luoghi pubblici che a seguito dei giochi del Mediterraneo hanno riportato danni. A parlare Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore della manifestazione internazionale che si è conclusa una decina di giorni fa. Archiviato l'evento e avviato lo smontaggio delle strutture temporanee, è infatti arrivato il momento di fare i conti con le condizioni di alcune delle aree cittadine utilizzate durante i giochi. I primi problemi sono emersi a Piazza Garibaldi dopo la rimozione del Fan Village. La delicata pavimentazione costituita dai caratteristici sanpietrini e già interessata più di un anno fa da atti vandalici compiuti da ignoti, presenta oggi condizioni sensibilmente peggiorate. Ulteriori danni sono stati riscontrati alla rotonda di Villa Peripato, utilizzata per ospitare alcune competizioni sportive. In diversi punti, infatti, i mattoni della pavimentazione risultano lesionati o frantumati. A risentire dell'allestimento e del successivo passaggio dei mezzi pesanti sono stati anche i cordoli della villa recentemente ridipinti, che in alcuni tratti appaiono sporchi e danneggiati. Segni evidenti anche sulla pavimentazione in resina chiara realizzata di recente. Il transito e la movimentazione delle strutture hanno lasciato diverse tracce e in alcuni punti provocato lesioni. Dal comitato organizzatore arriva comunque la rassicurazione sul ripristino delle aree interessate. Molfetta prova a spegnere sul nascere ogni polemica. Dopo gli enormi sforzi economici compiuti in occasione dei giochi per la città di Taranto, non lesineremo certo su questi interventi necessari, ha affermato, assicurando tempi rapidi per le operazioni. La vicenda tuttavia apre una riflessione più ampia sull'utilizzo degli spazi pubblici in occasione di manifestazioni di grandi dimensioni. In vista dei futuri appuntamenti sportivi e non, infatti, emerge la necessità di valutare con maggiore attenzione non solo posizione e fruibilità delle location, ma anche la loro capacità di sopportare allestimenti, strutture temporanee e passaggio di mezzi pesanti. Una valutazione preventiva che potrebbe portare a prendere in maggiore considerazione aree al momento meno utilizzate, ma strutturalmente più adatte a ospitare eventi di questo tipo, una su tutte il Parco della Musica, che potrebbe rappresentare un'alternativa valida per alcune delle future manifestazioni.
1: E chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. L'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani a partire dalle 7, ma rimanete con noi, soprattutto seguiteci sui nostri canali social in attesa del TG delle 14. Grazie, buon inizio di giornata.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo.

0: Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità

0: Colpo di scena durante il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati, nessun decreto legge oggi in Consiglio dei Ministri a tavolo con i sindacati aggiornato alla prossima settimana. Tutto congelato in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte d'Appello di Milano a cui i commissari straordinari di ex Ilva nelle prossime ore presenteranno un'istanza cautelare per chiedere di fermare lo stop agli impianti in attesa dell'udienza della Cassazione del prossimo 20 ottobre. Contrasto allo sfruttamento lavorativo nelle campagne tra le province di Taranto e Matera. 6 persone sono finite agli arresti domiciliari e altre 19 risultano indagate nell'ambito dell'operazione Terra di Confine. Nel corso dell'inchiesta sono stati inoltre sequestrati beni per un valore complessivo superiore a 1 milione di euro. Archiviati i giochi del Mediterraneo, numerosi cittadini hanno segnalato i danni riportati da alcuni luoghi pubblici durante la manifestazione. Abbiamo contattato il comitato organizzatore che ha assicurato di essere già al lavoro per garantire un rapido ripristino delle aree interessate. E allarme ratti a Talsano, la denuncia arriva dai residenti di via Brunelleschi e via Domenico Savino che segnalano la presenza dei roditori dallo scorso mese di luglio. In alcuni casi gli animali sarebbero entrati anche nelle abitazioni, i cittadini chiedono un intervento urgente per risolvere il problema. Buonasera, bentrovati con l'informazione di Studio 100. In questa nostra edizione delle ore 19 apriamo ovviamente con gli sviluppi relativi all'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati. Ennesimo colpo di scena della questione ex Ilva, nessun decreto legge e tavolo con i sindacati aggiornato alla prossima settimana. Tutto quindi resta congelato in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte d'Appello di Milano. Il servizio di Marina Luzzi.
1: Nessun decreto legge oggi in Consiglio dei Ministri e tavolo con i sindacati aggiornato a data da destinarsi. Il colpo di scena perché i commissari straordinari di ex Ilva presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento con cui la stessa Corte ha disposto la chiusura dell'aria a caldo dello stabilimento in attesa dell'udienza in Cassazione fissata per il prossimo 20 ottobre. Anche questa data è stata resa nota stamane. Sul dossier ex Ilva dunque tutto congelato per riuscire a preservare l'aria a caldo dallo stop di fine ottobre. La novità è emersa oggi nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sigle metalmeccaniche. Il vertice era cominciato intorno alle 10.30 nella Sala Verde, al centro il decreto legge a sostegno dei lavoratori con la presentazione di un modello di cassa integrazione ad hoc non per cessazione di attività, interessata a una platea di circa 4.000 persone. Una cassa integrazione in deroga, libera dai paletti della cassa ordinaria e capace di maggiore tempestività, hanno spiegato fonti ministeriali ad ADN Cronos in previsione di un impegno futuro con al centro produzione verde fatta con forni elettrici alimentati a DRI. Nel corso dell'incontro erano arrivate rassicurazioni sulla gara per la vendita degli impianti che proseguirà e sugli incentivi per favorire investimenti sul territorio. Sul fronte del sostegno alle aziende, il ministro alle imprese Adolfo Urso aveva rassicurato: stiamo lavorando attraverso la gestione commissariale e con i necessari provvedimenti legislativi affinché le imprese dell'indotto possano ricevere i crediti maturati.
0: Adesso andiamo ad ascoltare in impresa quelle che sono le dichiarazioni del sindaco Bitetti, che in audizione al Senato sull'ex Ilva ha espresso una forte preoccupazione per il clima di tensione presente in città e ha chiesto misure capaci di tutelare non solo il tessuto produttivo ma tutta l'economia del territorio.
2: Ora puntando a quelle attività economiche di sviluppo di cui il territorio è dotato, parlo del porto, un'attività ancora non decollata, probabilmente perché le banchine sono state in concessione per molti anni, per troppi anni, quindi bisognerà fare una valutazione sulle stesse e sulle aree che il porto può mettere a disposizione. Tanto per attirare nuovi investimenti quanto per andare sulla linea di quello che è il piano Mattei che lo stesso governo porta avanti. E poi c'è il tema delle aree che potranno essere liberate, in riferimento alla ex Ilva, parliamo di 170 ettari di cui 30 da bonificare e quindi le stesse produrrebbero posti di lavoro, attività economiche per le aziende del territorio e nelle stesse aree si potrebbe pensare, oltre ai vari investimenti che grazie alla posizione logistica della città di Taranto si possono sviluppare, si può

0: pensare di realizzare una hub di energie rinnovabili. Penso ad esempio al più grande parco fotovoltaico d'Europa, che possa dare energia all'intero paese. Sappiamo quanto oggi l'energia diventa importante per le imprese e per le famiglie.
1: E non solo il sindaco Piero Bitetti ha fatto sentire la propria voce sul capitolo ex Ilva, a margine della conferenza stampa di presentazione dell'89esima edizione della Fiera del Levante a Bari, anche il presidente della Regione Puglia, il governatore Antonio De Caro, ha espresso preoccupazione e ha chiesto una mobilitazione particolare, le leggi speciali per Taranto e per il suo tessuto economico.
2: Chiesto innanzitutto una legge speciale che tuteli i lavoratori, i posti di lavoro e possa rendere più attrattivo quel territorio per gli investimenti e quindi degli incentivi maggiori anche con gli strumenti nazionali, incentivi maggiori proprio su quel territorio. Contemporaneamente abbiamo chiesto anche uno scivolo pensionistico, abbiamo chiesto tutta una serie di iniziative e devo dire dalle interlocuzioni con il governo di questi giorni, di queste ultime ore in particolare, le proposte che abbiamo fatto come regione le ritroviamo nella quasi totalità. La richiesta della presenza del pubblico, lo dico dall'inizio, l'ho già detto da prima che facessi il presidente della regione, non sono uno statalista, però parliamo di un settore strategico per il nostro paese, per l'Europa, che è l'acciaio, e di una necessità di avere una fabbrica che non inquini, non metta a rischio la salute delle persone, quindi l'unica possibilità che vedevo in quel momento era la presenza anche temporanea dello Stato, anche in quote minoritarie, però è una scelta che farà il governo.
1: E ancora ex Ilva, perché un appello alla società civile, alle forze politiche e alle istituzioni locali per andare oltre le divisioni della vertenza relativa all'ex Ilva arriva da 27 associazioni del territorio. Ce ne parla Marina Luzzi.
3: Restiamo uniti, salviamo la comunità. È un appello alla società civile, alle forze politiche, alle istituzioni locali, un monito ad andare oltre le divisioni sulla vertenza dell'ex Ilva. Quello partito da Arci, promotore del circolo Gagarin di Taranto, è già raccolto da 27 realtà locali diverse, da Legambiente alla Chiesa Valdese, da Libera ad Arcigay, dall'associazione Babele ad Ampi, fino a Giustizia per Taranto.
4: Noi in questo appello diciamo chiaramente che siamo vicini e consideriamo i lavoratori come nostri concittadini, mi verrebbe dire come nostri fratelli, come persone di cui ci dobbiamo prendere cura e allo stesso tempo lanciamo una serie di priorità che riteniamo il governo dovrebbe assumere in tempi brevissimi. Noi indichiamo alcune priorità imprescindibili che sono prima di tutto la garanzia dei redditi di tutti i lavoratori, tanto gli addetti diretti dell'ex Ilva, quanto i lavoratori dell'appalto, che sono quelli che adesso soffrono maggiormente. Garanzia di redditi anche attraverso misure straordinarie come il riconoscimento dell'indennità d'amianto, il riconoscimento dei lavori usuranti, eccetera. E poi ci sono altre priorità che vanno a loro volta assunte immediatamente, che sono l'accelerazione delle bonifiche, perché sono anni e anni che le bonifiche vanno avanti con ritmi estenuanti. C'è il tema anche del rilancio del contratto istituzionale di sviluppo. Alcuni progetti sono stati realizzati, ma anche qui troppo poco. E quindi tutta una serie di progetti devono essere implementati, devono essere finanziati adeguatamente, devono essere realizzati. C'è il tema del porto.
1: E cambiamo argomento, chiudiamo almeno per il momento la pagina relativa all'ex Ilva, iniziamo a parlare di cronaca con 6 persone domiciliari e 19 indagati nell'operazione Terra di Confine sullo sfruttamento lavorativo nelle campagne tra Taranto e Matera, sequestrati inoltre beni per oltre 1 milione di euro. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
5: 6 persone domiciliari, 19 indagati e beni sequestrati per oltre 1 milione di euro. È il risultato dell'operazione Terra di Confine scattata questa mattina tra le province di Taranto e Matera, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Taranto sul caporalato nel settore agricolo. Le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le misure cautelari disposte dal GIP di Taranto sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo,

0: con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro e degli elicotteristi di Bari Palese. Il sequestro riguarda immobili, terreni, mezzi e attività. Tra gli indagati anche un ex carabiniere oggi in congedo che, secondo gli investigatori, avrebbe mantenuto rapporti con uno dei principali indagati, fornendogli in alcune occasioni informazioni sui controlli e attività di servizio. L'inchiesta è partita nel luglio del 2023 da Ginosa, dove erano stati individuati gruppi di braccianti stranieri raccolti in punti prestabiliti e poi accompagnati nelle campagne. Pedinamenti, intercettazioni, droni e tracciamenti satellitari hanno consentito di ricostruire gli spostamenti e i collegamenti con diverse aziende agricole del Tarantino e del Materano.
1: Continuiamo a parlare di cronaca e ci spostiamo all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto, ennesima aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria che è stato ferito da un detenuto e trasportato in ospedale. L'OSAP denuncia una situazione ormai insostenibile e chiede delle soluzioni immediate. Ancora un'aggressione nel carcere Carmelo Magli di Taranto, dove un agente della polizia penitenziaria è stato ferito da un detenuto di origini foggiane. Secondo la ricostruzione fornita dal sindacato OSAP, il recluso si trovava nel circuito di media sicurezza quando nei locali della sorveglianza generale si è scagliato contro il poliziotto. L'agente è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Taranto per ricevere le cure necessarie. Non sono state rese note le sue condizioni. L'ennesimo episodio riporta al centro dell'attenzione la situazione del penitenziario tarantino, definito ormai insostenibile anche dalla Camera Penale di Taranto negli scorsi giorni. Per Pasquale Montesano e Angelo Sciabica, rispettivamente segretario generale aggiunto e segretario regionale dell'OSAP, l'aggressione dimostra i pericoli affrontati quotidianamente dagli agenti, costretti a gestire detenuti recidivi e refrattari alle regole in una struttura priva del necessario supporto di personale. Secondo il sindacato, il carcere Carmelo Magli sarebbe da troppo tempo trascurato sia dalla politica sia dall'amministrazione penitenziaria, riuscirebbe a funzionare soltanto grazie al sacrificio e al senso di dovere degli agenti. Una condizione di emergenza che denuncia l'OSAP riguarderebbe l'intero sistema penitenziario pugliese, da qui l'appello al governo e ai vertici dell'amministrazione, intervenire con risposte concrete e immediate. Il personale è totalmente esausto, avverte il sindacato, chiedendo provvedimenti prima che la situazione possa precipitare definitivamente.
2: 22 autovetture coinvolte, un fabbricato all'interno del vasto rogo scoppiato nella notte a Manduria, in un'area già sottoposta a sequestro. Al momento sono in corso gli accertamenti per stabilire se il rogo sia accidentale o doloso.
1: 22 autovetture distrutte, un fabbricato coinvolto e una lunga operazione dei vigili del fuoco. È il bilancio del vasto incendio divampato nelle scorse ore nelle campagne di Manduria lungo la strada provinciale 96 che collega la città a Francavilla Fontana nei pressi di Masseria Bottaro. Le fiamme hanno interessato un'area riconducibile ad un imprenditore del posto già sottoposta a sequestro dai carabinieri forestali. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Manduria e Francavilla Fontana. Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente impegnative a causa della rapida propagazione del rogo tra le 28 autovetture in disuso presenti nel sito. 22 mezzi sono stati completamente distrutti. L'incendio si è poi esteso alla vegetazione circostante, arrivando a coinvolgere anche un fabbricato situato nelle immediate vicinanze. Il lavoro dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, evitando conseguenze ben più gravi. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i carabinieri delle rispettive compagnie territoriali impegnati nei rilievi nella gestione dell'area. Restano ora da chiarire le cause. Gli organi competenti hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire se il rogo sia stato accidentale oppure di natura dolosa.
2: E adesso, come anticipato nei nostri titoli, ci spostiamo a Talsano, dove è in corso una vera e propria emergenza ratti. La denuncia arriva dai residenti di via Brunelleschi e di via Domenico Savino, che segnalano la presenza di roditori da luglio e chiedono un intervento urgente.
3: Purtroppo la situazione è diventata insostenibile, sono 10 giorni dove a me sono entrati in casa i topi.
0: È la denuncia di Concetta Lo Savio, residente a Talsano, che insieme ad altri abitanti si è riunita in via Brunelleschi. Qui raccontano la presenza dei ratti, una situazione che va avanti da luglio. Il problema si concentra soprattutto la sera. I roditori si muovono tra la vegetazione e i rifiuti di un'area pubblica, accanto a un terreno privato, e da

0: qui riuscirebbero a raggiungere anche le abitazioni. E la preoccupazione riguarda anche due istituti scolastici che si trovano nelle vicinanze, Lugo Foscolo e l'Archimede.
1: Non possiamo stare più fuori, siamo sigillati in casa. Ho un bambino di 4 anni, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo stare ancora col caldo segregati in casa. Bisogna intervenire urgentemente perché oltre alla salute nostra ci sono i bambini, ci sono due scuole nelle vicinanze, se non proprio di fronte. Ed è una questione veramente che non si può più sostenere.
2: Giorni fa se ne è accorta anche mia madre che sotto al lavandino ha trovato degli escrementi, abbiamo smontato tutto.
3: E la cucina, tutto, abbiamo smontato tutto.
2: E salgono dalla canalina del condizionatore e poi salgono per tutto il tubo del gas che va fino al terzo piano del condominio.
4: Quindi
2: salgono, scendono.
4: Da leschi per arrivare?
2: Per arrivare su al condominio di terzo piano.
4: Se
2: dove ci sono
4: no,
2: Domenico Savino, via Domenico pure. Savino. Noi abbiamo anche una terrazza su, sicuramente saranno anche in terrazza.
0: Una situazione già segnalata il 28 luglio e nuovamente sollecitata l'11 agosto ad amministrazione, direzione ambiente, polizia locale e ASL.
5: Abbiamo segnalato all'amministrazione, alla direzione ambiente, alla polizia locale e anche all'ASL. Non abbiamo ricevuto purtroppo alcuna risposta e alcun riscontro.
1: Noi non stiamo chiedendo tanto, stiamo chiedendo di tenere la situazione sotto controllo perché ormai è ingestibile.
6: Adesso parliamo dei danni derivanti da alcuni sviluppi dei giochi del Mediterraneo. In pieno centro a Taranto, diverse le segnalazioni pervenute dai cittadini di Taranto. Noi per fare chiarezza sull'accaduto abbiamo contattato il comitato organizzatore al quale abbiamo chiesto quali sono le misure attualmente in campo. Il servizio di Maria Laura Paletta.
7: Stiamo stilando un elenco degli interventi che saranno necessari per ripristinare lo stato di alcuni luoghi pubblici che a seguito dei giochi del Mediterraneo hanno riportato danni. A parlare Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore della manifestazione internazionale che si è conclusa una decina di giorni fa. Archiviato l'evento e avviato lo smontaggio delle strutture temporanee, è infatti arrivato il momento di fare i conti con le condizioni di alcune delle aree cittadine utilizzate durante i giochi. I primi problemi sono emersi a Piazza Garibaldi dopo la rimozione del Fan Village. La delicata pavimentazione costituita dai caratteristici sanpietrini e già interessata più di un anno fa da atti vandalici compiuti da ignoti presenta oggi condizioni sensibilmente peggiorate. Ulteriori danni sono stati riscontrati alla rotonda di Villa Peripato, utilizzata per ospitare alcune competizioni sportive. In diversi punti, infatti, i mattoni della pavimentazione risultano lesionati o frantumati. A risentire dell'allestimento e del successivo passaggio dei mezzi pesanti sono stati anche i cordoli della villa recentemente ridipinti, che in alcuni tratti appaiono sporchi e danneggiati. Segni evidenti anche sulla pavimentazione in resina chiara realizzata di recente. Il transito e la movimentazione delle strutture hanno lasciato diverse tracce e in alcuni punti provocato lesioni. Dal comitato organizzatore arriva comunque la rassicurazione sul ripristino delle aree interessate. Molfetta prova a spegnere sul nascere ogni polemica dopo gli enormi sforzi economici compiuti in occasione dei giochi per la città di Taranto. Non lesineremo certo su questi interventi necessari, ha affermato, assicurando tempi rapidi per le operazioni. La vicenda tuttavia apre una riflessione più ampia sull'utilizzo degli spazi pubblici in occasione di manifestazioni di grandi dimensioni. In vista dei futuri appuntamenti sportivi e non, infatti, emerge la necessità di valutare con maggiore attenzione non solo posizione e fruibilità delle location, ma anche la loro capacità di sopportare allestimenti, strutture temporanee e passaggio di mezzi pesanti. Una valutazione preventiva che potrebbe portare a prendere in maggiore considerazione aree al momento meno utilizzate, ma strutturalmente più adatte a ospitare eventi di questo tipo, una su tutte, il Parco della Musica, che potrebbe rappresentare un'alternativa valida per alcune delle future manifestazioni.
6: Adesso torniamo in provincia, nella fattispecie andiamo a Martina Franca, schiamazzi fino a tarda notte, giovanissimi che si ritrovano in alcune zone della città e residenti che chiedono maggiori controlli. E Martina Franca torna al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e della vivibilità. Ce ne parla Luciana Convertini.
8: Guarda!
4: Ma vai a dormire, vai a dormire!
8: È una delle zone di ritrovo serale di Via Leone XIII. Gruppi di giovanissimi, tra i quali molti minorenni, si trattengono qui fino a tarda ora. Dopo la mezzanotte, gli schiamazzi diventano motivo di protesta per chi abita nei palazzi circostanti. Ma quello della quiete notturna non è un problema circoscritto a questa zona. Nel centro storico, nel mese di luglio, 13 residenti hanno presentato una diffida al comune, lamentando rumori e schiamazzi fino a notte fonda. E dopo gli ultimi episodi di cronaca, qual è oggi la percezione della sicurezza? Lo abbiamo chiesto a chi, Martina Franca, la vive ogni giorno.
9: È successo solo un'unica situazione, ma noi passeggiamo tranquillamente. Con i bambini, certo, se c'è un po' più di sicurezza, un po' più di controlli, però non penso che Martina sia una città aggressiva.
10: Più controlli, diciamo, sul territorio, cioè almeno le forze dell'ordine, anche i vigili urbani, passeggiare un po' a piedi nel centro storico, nei vicoli.
11: Abbiamo esagerato un pochino negli anni, a dare un pochino troppo spazio a persone che non dovrebbero avere spazio. Immigrazione irregolare, chiamiamola come vuoi tu, non è questione di colori, è questione di nulla facente allo sbando.
12: Comunque ci siamo ritrovati tante volte a dover affrontare subito noi delle situazioni e la polizia arriva troppo tardi tante volte.
13: La notte c'è poca sicurezza, prima c'era chi, anche il poliziotto di quartiere che girava, eravamo più sicuri. Adesso la notte succedono tante cose particolari, nel senso c'è poco controllo in zone dove non c'è luce.
8: Tra le criticità indicate durante il nostro sopralluogo c'è anche l'illuminazione. Ci viene mostrato un lampione che, secondo quanto riferito, non funzionerebbe regolarmente, lasciando nelle ore notturne un tratto della strada particolarmente buio.
13: Forse si accende e si spegne, non so se è un periodo, se è possibile delle telecamere nel centro storico accese col circuito H24.
14: Sicuramente c'è stato un cambiamento, però io non l'ho mai avvertito come un posto insicuro, mi sono sempre sentita molto a casa e al sicuro.
8: Opinioni e percezioni diverse, ma dalle testimonianze raccolte emerge una richiesta comune: più presenza delle forze dell'ordine sul territorio, maggiore attenzione all'illuminazione e controlli anche nelle strade secondarie, soprattutto nelle ore notturne, quando, secondo alcuni residenti, minicar, auto e moto sfreccerebbero ad alta velocità, talvolta anche contromano.
6: Adesso ci spostiamo di qualche chilometro da Martina, andiamo a Bari. Questa mattina conferenza stampa di presentazione dell'89esima edizione della storica Fiera del Levante. Tutto pronto, anche quest'anno però l'inaugurazione avverrà senza la presenza del Presidente del Consiglio. Ce ne parla Ilaria Lia.
15: È stata presentata l'89esima edizione della campionaria internazionale Fiera del Levante in programma a Bari dal 19 al 27 settembre. Anche quest'anno, nel giorno dell'inaugurazione, non sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha mai partecipato all'apertura della campionaria. Il governo dovrebbe comunicare a breve il ministro incaricato di rappresentarlo alla cerimonia inaugurale. 9 giorni di appuntamenti tra incontri, meeting, convegni e grandi spazi espositivi per una manifestazione che da quasi un secolo rappresenta uno dei principali appuntamenti economici e commerciali della Puglia, con una naturale vocazione verso il Mediterraneo.
16: Le novità di questa edizione sicuramente è quello che stiamo creando all'atere della campionaria, che è il think tank del centro congressi, dove di fatto stiamo creando un nuovo modo di vivere la campionaria, dove abbiamo organizzato eventi, convegni con tematiche che spaziano dalla sanità all'economia, alla socialità, con relatori e stakeholder di grandissimo livello nazionale e internazionale. E poi ovviamente tutto quello che è stato costruito in questi anni, la vera effervescenza è il numero degli espositori che cresce, dove di fatto ci rendiamo conto che quei 4-5 capisaldi che sono automotive, arredamento, galleria della nazione, shopping e tutto quello che lega l'offerta commerciale non solo cresce in termini di numerica ma anche in termini di qualità degli espositori.
15: Il tema scelto per questa edizione è il dialogo parte da Levante, imprese, popoli e culture al centro del Mediterraneo.

0: In conferenza anche il presidente della regione Antonio De Caro.
1: Spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche che in questo periodo stanno insieme, perché si discute della legge di bilancio che riguarda i cittadini, riguarda le aziende, riguarda le istituzioni. Per noi sarà importante questa Fiera del Levante perché per la prima volta discutiamo il programma insieme ai cittadini, alle associazioni dei cittadini, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai sindaci. Ci sono delle linee di indirizzo che discuteremo, per costruire ancora una volta insieme ai pugliesi il futuro della nostra regione.
2: Adesso torniamo a Taranto e parliamo della Pigiama Run. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della corsa solidale organizzata dalla LILT. L'appuntamento è per venerdì 18 settembre alle 18:30 in Piazza Carmine. L'intero ricavato sarà devoluto al reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto, il servizio di Giuseppe Degli Santi.
3: Si è svolta questa mattina all'auditorium del Padiglione Vinci di Taranto la conferenza stampa di presentazione della Pigiama Run, l'iniziativa benefica organizzata dalla LILT e dedicata alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi per i bambini malati di tumore. A Taranto l'appuntamento è fissato per venerdì 18 settembre, con partenza alle 18:30 da Piazza del Carmine. Il ricavato sarà destinato al reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Santissima Annunziata. Alla presentazione ha partecipato anche il direttore generale dell'ASL, Vito Bavaro.
4: Sì, per la prima volta personalmente a questa manifestazione, per la quale voglio ringraziare l'Associazione Provinciale della LILT, perché è una manifestazione molto importante per noi, perché dà un forte supporto ai nostri piccoli pazienti in un momento di difficoltà. E quindi come azienda abbiamo voluto diffondere questa iniziativa e mettere a disposizione i nostri spazi, anche i nostri canali social, per dare la massima diffusione a questa iniziativa a cui abbiamo dato il nostro patrocinio.
5: E oggi ricordiamo un evento importantissimo che si svolgerà venerdì sera, il 18 settembre, presso la nostra città, Taranto, con un corteo che partirà da Piazza Carmine. Questo evento è un evento particolare chiamato Pigiama Run. Noi siamo alla quarta edizione, ci riproviamo anche quest'anno con la speranza di avere un bel numero di partecipanti. Sarà una passeggiata per le vie della città per ricordare tutti i bambini ricoverati all'interno del nostro ospedale oncoematologia pediatrica. È una passeggiata rivolta a raccogliere fondi.
6: Quello del Pigiama Run è per noi un appuntamento annuale a cui non possiamo mancare perché è simbolo della vita quotidiana dei nostri pazienti in ospedale, perché lo sforzo nostro quotidiano non è soltanto curare pazienti con le terapie, ma rendere l'ambiente ospedaliero un ambiente confortevole, come se fosse una casa, visto che purtroppo nel nostro setting i pazienti sono obbligati a lunghe ospedalizzazioni per le chemioimmunoterapie a cui si sottopongono.
2: È andato alla volontaria impegnata nell'accoglienza Caterina Conte Giacomo il premio Cuore di Donna 2026, il conferimento ieri da parte della Confraternita della Dolorata e di San Domenico al termine della celebrazione eucaristica con le nuove aggregazioni di confratelli e con sorelle. Ce ne parla Marina Luzzi.
7: La città l'ha conosciuta in giorni di dolore, quando attonita scopriva della morte del bracciante Maliano Bacari Saco, ucciso senza motivo in Piazza Fontana da un gruppo di giovanissimi mentre andava al lavoro in bici. Caterina Conte Giacomo, volontaria di Mediterranea Saving Humans, ieri ha ricevuto dalla Confraternita della Dolorata e San Domenico il premio Cuore di Donna 2026. La sua è una vita spesa nell'accoglienza dei tanti migranti che arrivano in città, ma anche con l'Apostolato del Mare e la Fondazione Migrantes dei marittimi di ogni nazionalità che una volta in porto hanno bisogno di contatti con le famiglie dopo mesi di navigazione. Scuola di italiano, sportello migranti, tante le attività svolte per anni con l'associazione ANA, di cui è stata legale rappresentante e la comunità maliana sempre al centro dei pensieri per quell'affetto nato nel 2014 accogliendo un adolescente del Mali in famiglia insieme ai suoi figli. Erano gli anni degli sbarchi in città e ciascuno aiutava come poteva. Ieri sera al termine della celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Ciro Miniero il conferimento del riconoscimento. Accanto a lei il padre spirituale

0: spirituale della confraternita, Monsignore Emanuele Ferro, e il priore Giancarlo Roberti. Da sempre promuove la fratellanza tra i popoli, si legge nella motivazione la necessità di utilizzare parole di pace, di praticare il Vangelo nel quotidiano. Caterina Conte Giacomo incarna il secondo comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso, lì dove il prossimo non è solo chi ci è vicino, ma ogni essere umano, compreso chi è straniero o lontano. Nessuna parola da parte sua, la premiazione è parte del programma di festeggiamento per la cosiddetta festa grande che la confraternita celebra ogni anno a settembre. Ieri, durante la messa, anche l'aggregazione di nuovi confratelli e nuove consorelle, mentre domenica sera si terrà la processione solenne per i vicoli di Città Vecchia.
1: Questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio di essere stati nella nostra compagnia e vi auguro una buona serata, ovviamente sulle frequenze di Studio 100.
2: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
3: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
7: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi. Potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
6: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
7: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero di Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
6: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
7: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi

0: si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
1: L'ITS Academy

0: professionisti del futuro.
1: Tra 12 mesi dal termine del percorso i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo il successo sul Racale, la formazione rossoblu torna in campo. Domani i rossoblu affronteranno lo Stunni nell'andata del primo turno di Coppa Italia. Per Tiozzo un'altra verifica importante nel percorso di crescita della squadra. Guardiamo il servizio. Il Taranto torna in campo domani pomeriggio alle 15.30 allo Stadio Italia di Massafra per l'andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza contro lo Stuni. I rossoblu ripartono dal successo su Racale e da quei primi 40 minuti di grande intensità, ritmo e qualità che hanno permesso alla squadra di indirizzare subito la partita. Una prestazione che ha confermato i passi avanti fatti dal gruppo, ma che allo stesso tempo ha lasciato indicazioni precise su dove continuare a lavorare. Il Taranto deve crescere nella continuità della prestazione, nella gestione dei momenti della gara e nella capacità di mantenere la stessa efficacia per tutti i 90 minuti. Sono aspetti sui quali Luca Tiozzo sta lavorando e che la sfida con lo Stuni potrà mettere nuovamente alla prova. La Coppa arriva quindi come un'altra occasione per dare seguito ai segnali positivi dell'ultima domenica e per consolidare meccanismi e convinzioni. Di fronte ci sarà una squadra da affrontare con attenzione, mentre la qualificazione si deciderà nell'arco dei due confronti con il ritorno fissato per il 1° ottobre. Per il Taranto, però, la priorità è soprattutto continuare a crescere partita dopo partita, costruendo quella continuità che può diventare fondamentale nel proseguo della stagione.
1: Ci spostiamo adesso in Serie D perché è previsto il turno infrasettimanale con 9 partite importanti. Allora ci guardiamo in servizio per tutti gli aggiornamenti.
0: Turno infrasettimanale per la Serie D Girone A che dopo appena 2 giornate iniziano già ad arrivare i primi segnali importanti. In vetta ci sono Gravina, Bisceglie e Virtus Francavilla, tutti a punteggio pieno con 6 punti. Subito dietro troviamo Real Normanna, Nocerina e Turris a quota 4. E proprio Turris-Gravina è uno degli appuntamenti più interessanti di giornata, una sfida che può cambiare gli equilibri nelle zone alte. Da seguire anche Ebolitana-Bisceglie, con i nerazzurro stellati chiamati a difendere la loro partenza perfetta, mentre la Virtus Francavilla ospita un Brindisi già a caccia di continuità. E questa sera riflettori puntati sul San Francesco per Nocerina-Ischia. I molossi ancora imbattuti vogliono trasformare il pareggio di Manfredoni in un altro risultato positivo. Insomma, 9 partite in poche ore. Il girone H torna subito in campo e la classifica è pronta a cambiare.
1: Dopo il successo dell'ultimo turno, il Martina torna in campo oggi pomeriggio per una sfida che può dire molto sul momento dei biancazzurri, trasferta sul campo della Real Aversa ancora imbattuta in questo avvio di campionato. Per il Martina l'obiettivo è confermare i progressi e dare continuità al risultato conquistato nell'ultima giornata.
0: È tempo di tornare in campo per il Martina, atteso oggi dalla trasferta sul campo della Real Aversa, una sfida importante per gli itriani chiamati a dare continuità dopo il successo ottenuto nell'ultimo turno. Il Martina arriva all'appuntamento con 3 punti in classifica e con la voglia di confermare i segnali positivi mostrati nell'ultima gara. Dall'altra parte ci sarà una Real Aversa ancora imbattuta, squadra che nelle prime uscite ha dimostrato solidità soprattutto in fase difensiva. Per il Martina dunque sarà un test significativo anche per valutare la capacità della squadra di mantenere equilibrio e intensità lontano dal proprio pubblico. Serviranno attenzione, personalità e concretezza negli ultimi metri per riuscire a scardinare una formazione che ha concesso poco. Il campionato è appena iniziato, ma ogni punto può già avere un peso importante. Il Martina cerca continuità, la Real Aversa vuole confermarsi. Ad Aversa si annuncia una sfida tutta da vivere.
1: Ci spostiamo adesso sul basket, primi segnali positivi per la Repi Net Dinamo Taranto che supera Fasano 50-48 nel primo test match della nuova stagione, una gara utile a coach Fabio Palagiano per valutare una squadra ancora in costruzione con il gruppo a lavoro insieme da appena 3 settimane, meccanismi ancora da affinare ma tanta voglia di crescere. Guardiamo il servizio.
0: La Repi Net Dinamo Taranto comincia il suo percorso di preparazione con una vittoria. Nel primo test match stagionale la formazione rosso-blu supera Fasano con il punteggio di 50-48 al termine di una gara utile soprattutto per iniziare a mettere in campo il lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione. Per coach Fabio Palagiano si è trattato di un primo importante banco di prova per valutare una squadra ancora in piena costruzione. Il gruppo lavora insieme da appena 3 settimane e le giocatrici straniere si sono aggregate soltanto da pochi giorni. È quindi inevitabile che i meccanismi, soprattutto in fase offensiva e difensiva, abbiano ancora bisogno di tempo per essere perfezionati. Il risultato, però, rappresenta una prima indicazione positiva e conferma la volontà
2: del gruppo di lavorare e crescere insieme. La squadra dovrà continuare a migliorare l'intesa, aumentare la condizione fisica e trovare progressivamente i propri equilibri. Soddisfatto del gruppo a disposizione, Palagiano può dunque proseguire il lavoro sul campo, mentre la società resta vigile sul mercato per completare il roster.
1: E con questo ultimo servizio siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. A questo punto vi auguriamo un buon proseguimento di giornata, ovviamente su Studio 100, nella casa dei Tarantini.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
4: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
5: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Di Buon Mattino. È il 17 di settembre, sono le 7 in punto. Siamo insieme fino alle 8:30 per raccontarvi l'attualità, le notizie, gli approfondimenti da casa nostra, come spesso dico, ma anche le notizie nazionali con un

Un focus veloce ad inizio trasmissione sulla rassegna stampa e le prime pagine dei giornali nazionali. Ovviamente oggi, anche oggi, un largo spazio dedicato a Ex Ilva, che peraltro occupa anche TG e giornali nazionali, perché quello che si attendeva per ieri, ovvero un decreto legge a salvaguardia dei lavoratori dell'indotto Ex Ilva, non è arrivato, tutto congelato, perché nel frattempo, durante il vertice a Palazzo Chigi, è stato comunicato che la Cassazione ha stabilito la data dell'udienza per decidere in merito allo stop dell'aria a caldo o meno il 20 di ottobre. A seguito di questo, insomma, è stata chiesta da parte dei commissari di Acciaierie d'Italia e di Ilva NS alla Corte d'Appello di Milano di sospendere le procedure di avvio dello spegnimento degli impianti dell'aria a caldo, che sarebbe già dovuto avvenire in queste ore per poi appunto arrivare alla fine di ottobre con gli impianti spenti. Vedremo cosa risponderà in primis la Corte d'Appello a questa richiesta dei legali dell'azienda e poi appunto cosa dirà la Cassazione. Ricordiamo che è un'udienza il 20 ottobre, quindi non si decide nulla in quella data. Insomma, tutto congelato e rimandato, ma proseguono le interlocuzioni tra governo e sindacati in merito appunto alla situazione occupazionale, in particolare da definirsi anche la data nei prossimi giorni per appunto il proseguo di questo confronto. Questo in estrema sintesi, ma parleremo di tutto questo fra pochissimo con alcuni ospiti. Avremo l'avvocato di genitori Tarantini, uno dei due che li ha seguiti nella battaglia legale che ha portato fino a questo punto, l'avvocato Rizzo Striano, con cui cercheremo di capire che cosa succede adesso e se si aspettavano anche questo colpo di scena. E poi parleremo di come è andata ieri a Palazzo Chigi con Francesco Rizzo, dell'esecutivo nazionale di USB. Ma non avremo soltanto loro, parleremo di Ilva anche con Salvatore Romeo, docente, storico, ricercatore, si occupa di storia ambientale, ha scritto anche un libro nel 2019 dal titolo L'acciaio in fumo, che racconta e ricostruisce la storia di Ilva fino appunto a quella data, quindi dall'inizio e fino al 2019. Nel frattempo tante altre cose sono successe, ma sicuramente ha un quadro, un osservatorio chiaro della situazione, perché lui, insieme al direttivo di Arci Gagarin e ad altre 26 realtà associative di Taranto e provincia, chiede sostanzialmente con un appello unità alla città in un momento decisamente difficile. Ma parleremo anche di sanità oggi, ne parleremo con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche Pierpaolo Volpe, che avrà una denuncia da fare, l'ascolteremo insieme. Insomma, tanti argomenti anche oggi qui in Di Buon Mattino. Come sempre facciamo a quest'ora, iniziamo con una carrellata veloce di giornali e partiamo dalle agenzie di stampa, da ANSA in particolare, quindi vediamo, ecco la prima pagina che vedete insieme a me, mostrata dalla regia, mossa di Meloni, addio al bollo per le auto piccole e medie. La Premier tassa tra le più odiate, dice, il costo di 2,3 miliardi coperto dai risparmi sul PNRR, riguarderà le vetture di piccola e media potenza e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Durerà appunto solo per un anno, nel 2027. Ci sono altre notizie subito sotto, sei nuovi casi di comportamento preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale, continua questo dibattito su dove ci sta portando l'intelligenza artificiale, insomma, dopo che coloro che l'hanno sostanzialmente scoperta, veicolata e promossa, adesso fanno un passo indietro rispetto alla pericolosità del mezzo. Dall'altra parte però Trump invece spinge e dice, rispetto alle nascenti economie, che nascenti non sono più perché probabilmente ci hanno già superato, penso alla Cina, a tanti altri, all'India, insomma, e altri, dobbiamo insomma stare al passo con l'intelligenza artificiale. C'è spazio anche per lo sport sulla prima pagina di ANSA, Milan KO con il Benfica, fischi a San Siro.
Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera.

0: Eccolo insieme, auto piccole e medie, via il bollo. Questo leggiamo sul titolo principale, insomma, di apertura di Corriere. Sentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta, diventerà strutturale. La mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale. E poi l'intervista con il vice premier Salvini di spalla, Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, alcuni dei temi di un'intervista a tutto tondo. Al centro si torna a Gaza, crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. C'è spazio anche per le notizie che arrivano dall'Europa, von der Leyen, il Canada, membro associato dell'Unione Europea, dall'altra parte l'allarme sui nazionalisti. Ci spostiamo sulla Repubblica. La Repubblica apre con Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro, è l'editoriale di Luigi Manconi. E poi bollo, il regalo di Meloni dal 2027, addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto, era tra le più odiate, appunto è stato detto ieri, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti parla di scelta sofferta. Anche qui la von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. La stampa, il quotidiano di Torino, auto e moto, stop al bollo. Per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale. Meloni dice aboliamo la tassa più odiata, le opposizioni invece è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Al centro la superunione europea con il Canada, von der Leyen discorso dell'Unione, avviso a Russia ultradestra, Ottawa membro associato. E nel taglio basso la nuova figura professionale per cerimonie personalizzate, un pezzo di colore, la celebrante laica che restituisce le vite vere. Insomma, se volete saperne di più, leggete la stampa, ma soprattutto ora noi ci fermiamo, ma voi rimanete con noi perché torniamo fra pochissimo con altri giornali nazionali e poi la rassegna locale.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo insieme, allora ripartiamo dalle prime pagine nazionali con Avvenire. L'Unione Europea si allarga a ovest, il Canada membro associato dell'Europa e il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi, ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti. Fratelli d'Italia critica, Movimento 5 Stelle no al riarmo. Il discorso sullo Stato dell'Unione apre scenari inediti dai contorni giuridici incerti in caso di pericolo. Previste consultazioni stile NATO. E poi ancora al centro Gaza, il crollo mortale e le rovine.

La striscia decine di minori tra le vittime da Padova a Napoli, la campagna per il Nobel portata avanti, appunto, idea portata avanti proprio dal giornale edito dalla CEI. Il governo sospende per un anno il bollo, anche qui lo troviamo nel taglio centrale, però di auto e piccole e moto, impegno da 2,3 miliardi nel 2027. E ci spostiamo da Avvenire e andiamo sul Messaggero. Il titolo di apertura del Messaggero è sempre dedicato a questa tassa, che ricordiamo che è una tassa regionale, quindi sono appunto soldi che vengono meno alle regioni, però il governo ha detto che ha appunto un tesoretto di PNRR che ancora è lì e che potrà utilizzare a copertura. Auto medio, piccole e moto, via il bollo, una sola esenzione a famiglia, riguarderà 14,5 milioni di veicoli, il costo è di 2,3 miliardi, la Premier togliamo una tassa odiata, le opposizioni spudorata manovra elettorale. Insomma, le opposizioni danno questa lettura perché la tassa verrà tolta solo per un anno, che appunto è il 2027, anno delle elezioni politiche. Poi il privilegio di Webhold, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR, un'inchiesta del Messaggero. Al centro invece trova spazio lo sport, Roma-Inter, febbre olimpico, sfida scudetto e caccia al biglietto per il match tra le prime due della Serie A. Spazio anche per la cronaca, ve l'avevamo raccontata nei giorni scorsi questa vicenda, una donna che insomma, aveva subito una vera e propria aggressione a distanza, le avevano sparato, non sapeva chi, camminava tranquillamente nel quartiere Prati, quindi il suo quartiere di residenza, preso il cecchino, si è presentato ieri spontaneamente insieme al suo avvocato, ha sparato alle donne solo per divertimento, ha detto è un cinquantenne italiano disoccupato, la confessione nella notte non era la prima donna a cui appunto sparava, l'aveva già fatto nei giorni precedenti. Spazio anche per Ranucci nel taglio basso, l'ex conduttore di Report, giornalista, la Rai contro Ranucci, scrive Messaggero, azione disciplinare, violate le norme interne. Dal Messaggero andiamo sul giornale. Bollo ciao, ecco, questo è il titolo e la fotonotizia che domina la prima. Il governo abolisce una delle tasse più odiate. Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. E poi shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi, calci e sputi, lui filma tutto, violenza antisemita in città e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, postura editoriale evidentemente di segno opposto rispetto al giornale e infatti anche qui troviamo una fotonotizia, stesso discorso, stesso argomento, stessa notizia, ma una idea completamente diversa. C'è addirittura un fotomontaggio che ritrae la Premier Giorgia Meloni vestita da Cettola Qualunque. Giorgia la Qualunque, infatti è il titolo, via il bollo auto. Quando lo propose il Movimento 5 Stelle, lei stessa evocò Cettola Qualunque e oggi quindi il Fatto Quotidiano se ne ricorda e da qui lo sfottò mancetta elettorale. Meloni imita eleva 2,3 miliardi alle regioni. Gianni fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia, quindi appunto dice Meloni imita Berlusconi dell'ICI provando a togliere appunto la tassa, quest'altra tassa che è appunto il bollo. E il bollo auto. Andiamo sul Sole 24 Ore. Eccolo qui, petrolio, prezzo reale oltre i 150 dollari. Si continua a parlare appunto dei prezzi del greggio. Noleggiare una petroliera costa fino a 1 milione di dollari al giorno. Differenziali record sul mercato fisico a causa della scarsità di greggio. E poi anche qui via il bollo nel 2027 per auto e moto. La fotonotizia è dedicata all'ambiente, emergenza plastica, allarme delle imprese. A rischio la raccolta, riciclo in crisi per la concorrenza cinese. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport.
La prima pagina, il Milan non c'è, Europa League debutto tra i fischi, il Benfica passa 0-2, gioco assente, difesa disastrosa, Ramos non tira mai in porta, i portoghesi vincono facile, spazio anche per la Roma che batte l'Inter, mercato più ricco, la sfida scudetto e i bilanci e poi insomma tante altre notizie anche su Gazzetta, la Juve, l'ora di ripartire è un altro tema, Spalletti con Nico, con Sessao debutta a Grabare, i tifosi sognano Conte, non deluderò Carnevali, insomma ci sono anche queste dichiarazioni nel taglio basso.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
8: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Bentornati. E allora, i giornali e le agenzie locali, ripartiamo da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia, l'apertura la vediamo insieme, fra pochissimo dalla regia lo vedrete, nel frattempo io vi accenno ovviamente che si parla di Ilva in apertura, eccolo qua, un caschetto simbolo appunto del vecchio corso del siderurgico, Ilva non si chiama più ma nell'immaginario così è rimasto, aggiornato il tavolo con i sindacati sull'ex Ilva, nessun decreto oggi in Consiglio dei Ministri, ovviamente parliamo di ieri, Cassazione fissa l'udienza il 20 ottobre sul ricorso, decreto legge discusso con un quadro più chiaro e poi di spalla, decaro agli studenti, scuole senza odio e violenza, la diversità è ricchezza, oggi aprono ufficialmente tutte le scuole pugliesi, quelle che con l'autonomia hanno deciso di aprire qualche giorno prima erano meno, ma ufficialmente la data è oggi, quindi insomma da oggi in poi tutti a scuola. Poi assalto paramilitare a Portavalori in Puglia, chiuse le indagini e poi si parla anche di certificati anti-CPR a Bari, perquisizioni per 9.

medici del policlinico. Andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Aria a caldo, un finale da riscrivere. Le aziende dell'indotto sospendono i licenziamenti dei 2.500 operai. Questa ovviamente è la notizia che è arrivata ieri, proprio a seguito della decisione di stoppare il decreto-legge in attesa della Cassazione. Il deputato Iaia avverso la nomina a commissario. Ieri si era diffusa questa voce, appunto, che divenisse commissario straordinario in qualche modo per quanto riguarda il futuro di ex Ilva, ma invece insomma lui stesso ha smentito questa possibilità immediata. Alcuni giornali insomma avevano già dato per certo questo, invece probabilmente questa nomina arriverà, ma non subito. Ricorso in Cassazione il 20 ottobre, slitta la decisione sulla chiusura, il governo congela il decreto. E poi al centro test di ingresso, si parla di professioni sanitarie, molti più studenti in coda per l'esame. In Puglia domande cresciute del 22,4%. Salendo troviamo De Caro che è in campo, si legge nelle pagine interne, De Caro in campo per la corsa a Palazzo Chigi, ma dopo il voto, quindi ci sono già insomma, movimenti in questo senso e vengono raccontati, mentre nel taglio basso c'è spazio per la notizia che vi abbiamo dato ieri in apertura della nostra trasmissione, ovvero questa indagine sul caporalato che ha portato a 6 arresti tra Taranto e Matera. Caporalato shock, il bracciante, buttiamolo via, 6 arresti e 19 indagati. 6 persone sono finite ai domiciliari, tra cui un ex carabiniere, nell'ambito di un'inchiesta appunto sul caporalato tra Matera e Taranto, eseguita su disposizione della Procura Ionica. C'è spazio anche per un'altra storia, finisce la cena, congressisti in ospedale, una maxi intossicazione per loro, forse da Escherichia coli in un resort di Turi, l'inchiesta dei NAS. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La prima pagina, Ilva, guerra legale, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi, il governo congela i piani di aiuto. Il commento è firmato da Lorenzo Ferrara, ma fare acciaio a Taranto può essere ancora possibile. Di spalla, Ginosa, i braccianti trattati come schiavi, arrestati 6 caporali, nemmeno i soldi per il panino, leggiamo appunto nel virgolettato. Al centro, addio bollo auto, l'ira di PD e 5 Stelle, una mossa elettorale, l'annuncio della Premier De Caro, mancato gettito per le regioni. E poi l'ex Jeep De Benedictis, dopo le mazzette, risarcirà 61.000 euro, condanna della Corte dei Conti. Dal 19 al 27 di settembre torna la Fiera del Levante. Ieri se ne è parlato appunto per la cerimonia, per la conferenza stampa e la cerimonia inaugurale. Dal 19 al 27 vetrina sull'innovazione delle aziende. Mazzi alla cerimonia inaugurale, appunto, che si terrà, come dicevamo, il 19 ieri, la conferenza in cui è stato raccontato nel dettaglio il programma. Ci spostiamo ancora da Gazzetta, andiamo sull'edicola. Prima pagina dell'edicola, ex Ilva, la partita non è ancora finita, il governo si prende un altro mese, i commissari dell'acciaieria stanno per chiedere di nuovo alla Corte di Appello una proroga alla produzione in attesa del ricorso d'urgenza in Cassazione che sarà discusso il 20 ottobre, fermati per ora i licenziamenti, stranieri sfruttati nei campi, 6 arresti, e appunto torna questa vicenda. E poi al centro, al via, l'89esima edizione della fiera per la quarta volta senza Meloni, spazio di spalla anche per voli civili a Grottaglie, continua questa bagarre e scontro stavolta tra i sindaci. Taglio basso, per concludere la prima, Lector in fabula apre sulla parità incompiuta, parliamo di cultura, appunto sarà Marianna Aprile ad inaugurare al Kursaal gli incontri della 22ª edizione, con un viaggio, leggiamo, dal suffragio femminile alle donne di oggi. E poi, chiusa l'istruttoria del concorso per i 25 posti del

0: 118, parliamo di Sanità Service, stavolta però ASL Bari, ed un'iniziativa che l'edicola porta avanti per i suoi lettori. Leggiamo, l'edicola ti invita gratis al cinema a Bari e Surbo. Tocca andare a Bari e Surbo, insomma, per andare gratis al cinema se volete e siete lettori dell'edicola. Ma entriamo nelle pagine dell'edicola. Ecco qui il primo piano, Ex Ilva non è ancora finita, fermati i licenziamenti, nuova richiesta ai giudici. Iaia, commissario degli investimenti, ma il deputato di Fratelli d'Italia, nella serata di ieri lo spiegavamo prima, ha smentito questa opzione. E poi di nuovo al tavolo tra 7 giorni, i sindacati restano in attesa. Questo è l'altro titolo. Dall'altra parte, Veralix, basta divisioni, operai e città, un fronte unito. Vediamo la prima pagina dedicata a Taranto, dell'edicola, blitz contro il caporalato nella terra di confine. 6 arresti e 19 indagati. Smantellato un'organizzazione di intermediari e padroncini che reclutavano manodopera straniera a basso costo da sfruttare in aziende agricole dell'arco ionico. E poi ancora un agente ferito in carcere da un detenuto. È la notizia che troviamo di spalla. Sotto la moria di Cozze arrivano ristori dal comune. C'è il provvedimento. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia. La Cassazione anticipa l'udienza, Ex Ilva sospesi i licenziamenti. Ricorso sull'area a caldo, l'esame il 20 ottobre, arriva la cassa in deroga per l'indotto e poi si ferma lo spegnimento in attesa di decisione. Al centro sempre questa terribile vicenda, ci teniamo a sottolinearlo, insomma è un'indagine veramente brutta perché stranieri sfruttati nei campi, lo leggevamo prima, 6 arresti, il carabiniere in pensione tra i complici, blitz nel Tarantino ai domiciliari, imprenditori e intermediari. E poi ancora spazio per il bollo che nel 2027 non si pagherà e per la Fiera del Levante che parte il 19, al via senza la Premier, Leccese dice è il quarto anno, i numeri campionaria. Record, taglio basso, rogo nella notte al deposito, distrutte decine di auto, giallo sulle cause. Ci sono delle indagini in corso tra Manduria e Francavilla, vecchi veicoli, danni, scusate, anche alla vegetazione. Infine, altra aggressione in carcere, ferito un agente, emergenza è un altro caso. Temi di cui tra l'altro vi abbiamo parlato nel nostro telegiornale di ieri. Noi finiamo qui con la nostra rassegna stampa locale, ma dopo una piccola pausa torniamo insieme perché iniziamo i nostri approfondimenti e appunto cominciamo le nostre interviste, quindi rimanete con noi.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo detto nell'intervento precedente, l'aria atlantica comincia a far sentire la sua voce. Intense correnti nord-occidentali stanno sferzando l'Oceano Atlantico settentrionale e queste porteranno anche verso le nostre zone un cambiamento del tempo, che già si è manifestato sull'Italia settentrionale con la formazione di nubi, con la formazione di piogge, con la formazione di temporali. Fenomeni che poi lentamente, gradualmente, tenderanno a trasferirsi anche sul resto del territorio nazionale, pertanto anche sulle nostre regioni. Ma intanto soffermiamoci a guardare quella che è la situazione al momento attuale. Vedete, si è formata una bassa pressione sul Golfo di Genova, mentre quell'H in basso sul teleschermo indica che ancora l'alta pressione, cioè il tempo, diciamo, con caratteristiche estive, resiste ancora sulle estreme regioni meridionali. Però alle ore contate, come abbiamo già detto. Passiamo dunque alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui. Vedete un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Qualche fenomeno incomincerà a manifestarsi sul Salento, ma si tratterà comunque di fenomeni di poco conto. Il vento, che nei giorni scorsi soffiava da settentrione, incomincerà a provenire dai quadranti sud-occidentali proprio perché incomincia a scavarsi questa bassa pressione, quindi incomincia ad esserci un richiamo di aria più calda e umida verso la zona con il tempo più perturbato. Ma per noi ancora è un tempo di attesa, tant'è vero che come vedete i fenomeni non ce ne sono, le temperature oscilleranno tra i 21 e i 28 gradi, quindi nelle medie sicuramente del periodo. dando uno sguardo

0: La giornata successiva, quella di venerdì, invece vediamo che le condizioni cominciano a cambiare perché si avvicina la perturbazione anche alle nostre regioni e pertanto sarà maggiore la probabilità che ci siano delle piogge, non particolarmente intense, piogge sparse, ma che comunque potrebbero interessare l'intero territorio. Il vento, si dispone dei quadranti meridionali, come abbiamo già visto nella giornata precedente, tende anche a rinforzare. Il mare sarà da poco mosso a mosso con un moto ondoso che tenderà ad aumentare sia sulla zona ionica sia sulla zona adriatica. Delle temperature che restano più o meno invariate abbiamo, penso, già detto abbastanza, pertanto non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Eccoci qui ancora insieme. Allora, andiamo ad approfondire alcuni temi che abbiamo appena letto proprio sui giornali e partiamo dagli stranieri sfruttati nei campi e parliamo di questi 6 arresti. Ve li avevamo anticipati nel corso della trasmissione di ieri in tempo reale, insomma, è arrivata questa notizia. Erano in corso gli arresti tra Taranto e Matera. In questo servizio di Giovanna Calabrese facciamo il punto su questa operazione. Vediamo.
2: 6 persone domiciliari, 19 indagati e beni sequestrati per oltre 1 milione di euro. È il risultato dell'operazione Terra di Confine scattata questa mattina tra le province di Taranto e Matera, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Taranto sul caporalato nel settore agricolo. Le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le misure cautelari disposte dal GIP di Taranto sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo, con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro e degli elicotteristi di Bari Palese. Il sequestro riguarda immobili, terreni, mezzi e attività. Tra gli indagati anche un ex carabiniere oggi in congedo che, secondo gli investigatori, avrebbe mantenuto rapporti con uno dei principali indagati, fornendogli in alcune occasioni informazioni sui controlli e attività di servizio. L'inchiesta è partita nel luglio del 2023 da Ginosa, dove erano stati individuati gruppi di braccianti stranieri raccolti in punti prestabiliti e poi accompagnati nelle campagne. Pedinamenti, intercettazioni, droni e tracciamenti satellitari hanno consentito di ricostruire gli spostamenti e i collegamenti con diverse aziende agricole del Tarantino e del Materano.
1: Ed era uno dei temi di giornata che vi abbiamo voluto raccontare attraverso questo servizio di Giovanna Calabrese, ma ovviamente il focus principale oggi resta ex Ilva. Continueremo a parlarne e continuiamo a parlarne perché è stata una giornata intensa e ricca di colpi di scena quella di ieri. È arrivata appunto la notizia dell'udienza in Cassazione il prossimo 20 ottobre che ha congelato la situazione. Dunque, non iniziano le operazioni di fermo degli impianti dell'area a caldo in attesa che dica la sua la Corte d'Appello di Milano, a cui si sono nuovamente rivolti i legali di Acciaierie d'Italia e di Ilva INAES per chiedere un momentaneo stop in attesa dell'udienza della Cassazione. Insomma, si risposta tutto nelle aule di tribunale, ma facciamo il punto su quello che è accaduto ieri con questo servizio. Nessun decreto legge oggi in Consiglio dei Ministri e tavolo con i sindacati aggiornato a data da destinarsi. Il colpo di scena perché i commissari straordinari di ex Ilva presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento con cui la stessa Corte ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento in attesa dell'udienza in Cassazione fissata per il prossimo 20 ottobre. Anche questa data è stata resa nota stamane. Sul dossier ex Ilva dunque tutto congelato per riuscire a preservare l'area a caldo dallo stop di fine ottobre. La novità è emersa oggi nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sigle metalmeccaniche. Il vertice era cominciato intorno alle 10:30 nella Sala Verde, al centro il decreto legge a sostegno dei lavoratori, con la presentazione di un modello di cassa integrazione ad hoc non per cessazione di attività, interessata a una platea di circa 4.000 persone. Una cassa integrazione in deroga, libera dai paletti della cassa ordinaria, è capace di maggiore tempestività, hanno spiegato fonti ministeriali. ambientali ad ADN Cronos in previsione di un impegno futuro con al centro produzione verde fatta con forni elettrici alimentati a DRI. Nel corso dell'incontro erano arrivate rassicurazioni sulla gara per la vendita degli impianti che proseguirà e sugli incentivi per favorire investimenti sul territorio. Sul fronte del sostegno alle aziende, il ministro alle imprese Adolfo Urso aveva rassicurato: stiamo lavorando attraverso la gestione commissariale e con i necessari provvedimenti legislativi affinché le imprese dell'indotto possano ricevere i crediti maturati. E a proposito di questo, insomma, la Cassazione nel provvedimento di fissazione dell'udienza dice: in ragione degli interessi coinvolti dalla controversia incidenti sui diritti fondamentali e della portata della pronuncia impugnata, si rende necessaria una celere trattazione dei ricorsi in udienza pubblica, qualcosa che forse non era mai accaduto, perché insomma di solito i tempi della Cassazione sono lunghi, anni, sicuramente non giorni, per decidere di indirizzare un'udienza, ma ne parliamo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che insieme ad Ascanio Amenduni assiste gli 11 ricorrenti dell'Associazione Genitori Tarantini, da cui è partita questa battaglia giudiziaria che è arrivata fino ad adesso. Avvocato, buongiorno e bentrovato.
3: Sì, buongiorno.
1: Si aspettava questo cambio di programma, questo colpo di scena, chiamiamolo così, giornalisticamente l'abbiamo voluto chiamare così. Di solito, come spiegavo, insomma, per arrivare ad un'udienza in Cassazione ci vuole molto tempo, anni, però i giudici hanno motivato in questo modo. L'Ilva fa un po' storia a sé.
3: Ma in realtà non esistono precedenti, almeno a me non constano precedenti di una simile rapidità nella fissazione dell'udienza. È quindi un caso del tutto eccezionale. D'altro canto, però, bisogna tenere presente che questa è una causa del tutto eccezionale. Quando andammo alla Corte di Giustizia europea, anche allora il primo presidente ritenne che si trattasse di una causa eccezionale, la assegnò alla Grande Camera, cioè 15 giudici, e nominò presidente relatore della causa il primo presidente della prima sezione. L'avvocato generale fu il coordinatore e quindi, diciamo, il boss dell'avvocatura generale. Anche in Corte d'Appello i relatori sono stati i presidenti di sezione e la causa è stata molto spedita. Quindi ragionare in termini dei precedenti in realtà ha poco senso, perché è una causa che ha una natura eccezionale. Il richiamo che fa il primo presidente al fatto che siano in questione diritti fondamentali fa pensare che abbia voluto dare una risposta urgentissima ai diritti di cui sono portatori i cittadini, perché l'unico diritto fondamentale nella nostra Costituzione è il diritto alla salute. Ma in questo caso il diritto alla salute è garantito proprio dall'ordine esecutivo dato dalla Corte di Appello. Quindi vedremo, noi faremo chiaramente il possibile, ci batteremo anche in Cassazione. Ma non starei tanto a discutere di questa eccezionale velocità della Cassazione, perché, ripeto, a situazione eccezionale corrisponde anche un'eccezionalità dei provvedimenti.
1: Sì, c'è un passo precedente ovviamente, perché diciamo quando è arrivata la notizia dell'udienza in Cassazione il 20 ottobre, poi subito dopo un passo che è apparso quasi scontato, i legali di Ilva Enaes e di Acciaierie d'Italia Enaes hanno provato, insomma, e si sono rivolti nuovamente alla Corte d'Appello per fermare lo stop agli impianti. Quindi prima di arrivare, diciamo, alla Cassazione c'è comunque questo step. Cosa vi aspettate in questo caso? La Corte d'Appello, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, dirà: ok, aspettiamo la Cassazione, quindi è quasi scontato che avvenga, oppure no, la Corte potrebbe anche dire: quello che abbiamo deciso resta, nel frattempo insomma gli impianti vanno spenti?
3: Ma io non posso esprimere alcuna opinione al riguardo, ancora non c'è stato notificato un nuovo ricorso alla Corte d'Appello che chiede nuovamente la sospensione. Queste sono notizie diffuse dai mass media. Probabilmente sarà vero e in questi giorni ci
1: diciamo,
3: arriverà anche
1: se dovesse arrivare in queste ore come è prospettato, l'hanno anche confermato in alcune dichiarazioni sempre a mezzo stampa, come giustamente dice lei non le è arrivato nessun atto notificato.
3: Il lavoro

0: Oro dei legali non è che si può basare sulle dichiarazioni diffuse dalla stampa, quindi è inutile che io fare alcuna previsione. Quando ci arriverà il ricorso, leggeremo le motivazioni, sempre che sia vero, leggeremo le motivazioni e i nuovi motivi chiaramente per cui ritornano alla Corte d'Appello. Non si può fare un'istanza ripetitiva di quella che è stata già rigettata. Quindi anche su questo è inutile fare previsioni, insomma.
1: Bisognerà leggere ovviamente le carte. Siete fiduciosi che andrà bene davanti alla Suprema Corte? Quale linea adotterete?
0: Ma io ripeto, qui l'opinione deve essere di un giurista. Il giurista non si può basare su presunte combine sempre possibili, in Cassazione come in qualsiasi altra sede. Il giurista deve basarsi sul fatto che crede in quello che dice il diritto e chiede l'applicazione di quel diritto. Da questo punto di vista, io sono assolutamente convinto che il ricorso sia manifestamente infondato. Le preoccupazioni, ma i giudici della Cassazione, ci sono stati precedenti in passato in cui hanno fatto delle sentenze assurde. Sì, ma questo attiene alla patologia del diritto. Cioè, se noi avvocati dovessimo ragionare che ogni giudice può fare delle sentenze che sono più o meno tirate dai poteri forti, e noi dovremmo fare più la professione.
1: No,
0: A che
1: no, non le
0: servirebbe
1: facevo
0: fare la
1: questa
0: professione?
1: domanda, insomma, voglio sperare, avvocato, che non sia così. Le chiedevo solo se voi siete convinti della vostra linea difensiva ora che si sta arrivando davanti alla Corte di Cassazione, insomma, ormai
0: Ma
1: ci siamo.
0: io ripeto, cioè, da giurista dico che difficilmente mi è capitato nel corso della lunga professione leggere motivi di ricorso così manifestamente infondati. Basandomi su questo, dico che non è possibile che la Cassazione accolga il ricorso.
1: Di solito abbiamo detto che questo è un caso in qualche modo eccezionale, ma di solito poi quanto tempo passa? Ci aiuti a capire poi anche l'iter prima che la Suprema Corte arrivi ad una decisione
0: No,
1: nella norma, poi abbiamo capito insomma che in questo caso la situazione è un po' diversa.
0: ma no, la legge su questo punto è estremamente chiara. Quando c'è una pubblica udienza, come in questo caso, la Corte decide lo stesso giorno della pubblica udienza. Quindi il 20 ci sarà la discussione e il 20 la Corte di Cassazione deciderà. Poi ci sono solamente i tempi tecnici per il deposito del provvedimento, ma che decidano lo stesso giorno, cioè il 20 ottobre, questo è detto chiaramente dalla legge.
1: Grazie all'avvocato Maurizio Rizzo Striano per essere stato con noi e in bocca al lupo, insomma, per il proseguo di questa battaglia giudiziaria che la vede seguire gli 11 ricorrenti dell'Associazione Genitori Tarantini insieme al collega Ascanio Amenduni. A presto e buona giornata.
0: Buona giornata, si salvi il lupo.
1: E noi ci fermiamo per pochissimo, poi torniamo insieme per continuare a parlare di Exilva.
2: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione.

questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Torniamo insieme, stiamo parlando di ex Ilva. Abbiamo ascoltato le parole dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano in merito all'udienza che si terrà il 20 ottobre, udienza in Cassazione che ha cambiato le carte in tavola, stop al decreto legge e al contempo anche stop all'iter di licenziamento collettivo per i 2.500 lavoratori di AIGI, ma anche per altre sigle di rappresentanze datoriali come EPE, AIGI e Confapi. Ma noi vogliamo parlare di questo argomento anche da un altro punto di vista, quello della società civile, quello dell'associazionismo, perché 27 associazioni si sono messe insieme per scrivere un appello promosso in primis e pensato da Arci Gagarin, poi firmato dalle molte Arci della provincia e da tante altre realtà associative, da Libera alla Chiesa Valdese, fino ad arrivare insomma ad altre come Giustizia per Taranto e Lega Ambiente, quindi anche il mondo dell'associazionismo ambientale e Arcigay, insomma realtà variegate, tutte insieme perché? Per chiedere unione. Salviamo la comunità in un momento che sembra essere fortemente divisivo per il nostro territorio. Su questo tema ho intervistato ieri a fine trasmissione, lo vedrete proprio adesso, Salvatore Romeo, che è membro del direttivo di Arci Gagarin, e vedete quello che ci ha detto. Nel mezzo della vertenza ex Ilva che coinvolge la città e divide in qualche modo anche la città, 27 associazioni si mettono insieme a partire da un appello di Arci Gagarin e decidono insomma di chiedere unità alla comunità. Ne parliamo con Salvatore Romeo, che è membro del direttivo di Arci Gagarin e che tra l'altro insomma ha indagato il tema perché è non solo docente ma anche storico, si occupa di storia ambientale e nel 2019 ha scritto un libro dedicato proprio alla storia di Ex Ilva dal titolo L'acciaio in fumo. Ben trovato.
2: Buongiorno.
1: È un appello importante, c'è cioè un'analisi, diciamo, complessiva che porta poi a chiedere alle varie realtà del territorio e ai cittadini di firmarlo questo appello all'unità. È un rischio grave, serio, ulteriore, diciamo, rispetto alla situazione degli esuberi, quello che la città anche in questa circostanza resti fondamentalmente divisa per voi.
2: L'appello è molto importante perché tiene insieme associazioni di diversa estrazione e con una sensibilità anche diversa, e che in passato anche su questo tema non sempre hanno condiviso posizioni e percorsi. Quindi evidentemente c'è in una parte significativa della società civile, non solo del capoluogo di Taranto città, ma anche della provincia, perché all'appello hanno aderito anche

0: realtà del resto della provincia, c'è la consapevolezza che la situazione sia estremamente grave. È molto grave sicuramente dal punto di vista occupazionale e quindi economico per la nostra comunità, perché rischiamo davvero che vadano ad accentuarsi quelle tendenze che già sono presenti da diverso tempo e sono tendenze all'impoverimento, tendenze alla precarizzazione del lavoro e così via, e queste potrebbero aggravarsi in maniera importante, avere ricadute ad amplissimo raggio sulle attività commerciali, per esempio, ma c'è anche quello che si diceva prima, cioè il rischio di una frantumazione, di una frammentazione della nostra comunità, e questa è la cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Quindi noi in questo appello diciamo chiaramente che siamo vicini e consideriamo i lavoratori come nostri concittadini, mi verrebbe dire come nostri fratelli, come persone di cui ci dobbiamo prendere cura, e allo stesso tempo lanciamo una serie di priorità che riteniamo il governo dovrebbe assumere in tempi brevissimi.
1: Quali sono i contenuti principali di questo documento che appunto i 27 hanno già sottoscritto? Giustamente ricordava, da Libera contro le mafie alla Chiesa Valdese, passando per le arci anche della provincia, arci gay, insomma veramente realtà variegate.
0: Noi indichiamo alcune priorità imprescindibili che sono, prima di tutto, la garanzia dei redditi di tutti i lavoratori, tanto gli addetti diretti dell'ex Ilva quanto i lavoratori dell'appalto, che sono quelli che adesso soffrono maggiormente, sono quelli a cui è già giunta la lettera, ad alcuni di loro è già giunta la lettera di licenziamento. Sappiamo noi 2500 annunci di licenziamento. Quindi garanzia di redditi anche attraverso misure straordinarie come il riconoscimento dell'indennità d'amianto, il riconoscimento dei lavori usuranti, eccetera. Perché bisogna mettere subito in sicurezza queste persone, per le loro famiglie e, ripeto, per la tenuta dell'economia del nostro territorio. E poi ci sono altre priorità che vanno a loro volta assunte immediatamente, che sono l'accelerazione delle bonifiche, perché sono anni e anni che le bonifiche vanno avanti con ritmi estenuanti, con ritmi troppo lenti, troppo poco è stato fatto. Pensiamo per esempio al Mar Piccolo, che resta ancora in buona sostanza da bonificare. C'è il tema anche del rilancio del contratto istituzionale di sviluppo, alcuni progetti sono stati realizzati, ma anche qui troppo poco. E quindi tutta una serie di progetti devono essere implementati, devono essere finanziati adeguatamente, devono essere realizzati. C'è il tema del porto, anche lì abbiamo una serie di problematiche con l'attuale gestore.
1: Ho detto all'inizio che di storia ambientale e storia industriale del nostro paese lei si è occupato anche in passato, ed è un argomento insomma di stretta attualità per il nostro paese, non soltanto evidentemente per Taranto. Posso chiederle che idea si è fatto e come, secondo lei, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, in questo momento si può uscire da questa situazione?
0: Io credo che ci siano delle responsabilità politiche molto precise. I governi degli ultimi 14 anni, quindi quasi di tutti, anzi direi proprio di tutti i colori politici, hanno perseguito delle strategie, fra l'altro ballerine e complessivamente fallimentari. Non sono riusciti a perseguire nessuno dei due obiettivi che si erano dati, né il risanamento ambientale né il rilancio produttivo. Il rischio adesso è che il prezzo di questi fallimenti li paghi la popolazione di Taranto. Questo sarebbe veramente inaccettabile dopo quello che la popolazione di Taranto ha sofferto in termini di impatti sanitari, in termini di malattie e morti che abbiamo subito tutti quanti nelle nostre famiglie. E quindi è venuto il momento che il governo assuma delle iniziative realmente nell'interesse della comunità tarantina. È a questo che punta il nostro appello. E quindi ci rivolgiamo sia alle altre realtà della società civile, ma ci rivolgiamo anche alle istituzioni locali, sulle quali chiaramente grava la pressione immediata di quello che sta succedendo, no? I lavoratori si rivolgono in primo luogo al sindaco perché è il rappresentante istituzionale più vicino, nonostante il sindaco ovviamente non abbia poteri per risolvere questa enorme patata bollente. E però le istituzioni locali, insieme alla società civile, devono battersi in una grande mobilitazione per convincere il governo a prendere finalmente sul serio il destino della nostra comunità.
1: Bentornati. Allora, abbiamo ascoltato anche la voce delle associazioni, di alcune associazioni che si sono riunite insieme per dire appunto facciamo comunità, restiamo uniti in questo momento così complesso per la città. Adesso vogliamo tornare a quello che è accaduto ieri, ma soprattutto a Palazzo Chigi, ma soprattutto a quelle che sono le prospettive dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Lo facciamo con Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale USB. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dunque, com'è andata ieri l'incontro? Com'è andato ieri l'incontro, il vertice con l'esecutivo? Quello che è stato messo prima, ovviamente, che arrivasse la notizia dell'udienza della Corte che scompaginasse, insomma, un po' poi quello che era stato magari precedentemente già messo in campo, ma i contenuti, questo decreto legge ad esempio, e le idee che sono state messe sul tavolo, vi sono piaciute? Come è andato proprio l'incontro?
2: Beh, è stato abbastanza surreale, perché non è iniziato benissimo. Il governo ha presentato un pacchetto di proposte, tra l'altro chiedendone la condivisione, intervenendo. Ho detto che la condivisione si ottiene nel momento in cui c'è una discussione. Erano tutte proposte che comunque noi, proprio come USB, avevamo presentato da anni, però è chiaro che una discussione così, diciamo, a Palazzo Chigi non è una discussione tecnica, tant'è vero che io ho detto io voglio discutere, perché tra l'altro vi dobbiamo anche spiegare alcune cose, essendo noi addetti ai lavori, conoscendo la platea dei lavoratori e le cose urgenti che ci sono da fare. Poi c'è stato questo break. Dopo il break, diciamo, c'è stata innanzitutto la notizia della Corte di Cassazione e il fatto che il governo a un certo punto abbia detto che comunque avrebbe chiesto il blocco dei licenziamenti anche all'associazione industriale. Quindi per guadagnare tempo e per vedere che cosa succede nel frattempo con la pronuncia della Corte di Cassazione. Lì si è aperta un attimo la discussione sulle questioni tecniche. Diciamo, sul tavolo in questo momento la cosa importante è che c'è un pacchetto pronto in cui c'è una copertura innanzitutto per i lavoratori dell'appalto, con uno strumento che noi abbiamo indicato, abbiamo chiesto espressamente, vista la molteplicità dei contratti, uno strumento unico a copertura di tutti quanti, che sia facilmente accessibile. E lì c'è stata data disponibilità, uno strumento che nelle idee del governo adesso avrà durata di 5-6 mesi, e in più c'è tutta la discussione, tutte le discussioni, diciamo, che sono da approfondire venerdì, perché tra l'altro è arrivata la convocazione del Ministero del Lavoro, quindi è stata accolta anche la richiesta di confronto, su altre questioni che interessano i dipendenti di Acciaierie d'Italia e di Libera S. Il pacchetto, diciamo, in questo momento è un pacchetto completo, ma io la dico così come l'ho detta ieri. In questo momento è un palliativo per guadagnare qualche mese di tempo che non serve a risolvere il problema. Il problema vero è sempre lo stesso. Il governo cosa vuole fare rispetto a quello che, diciamo, sta succedendo su Ilva?
1: Ecco, innanzitutto, ha anticipato la mia domanda, cioè la sensazione è che non continui a non esserci una visione sul futuro, perché abbiamo parlato appunto di pacchetti per calmierare una situazione che ovviamente è in uno stato di emergenza ed estrema difficoltà, che è quella appunto dei lavoratori, ma voi vi aspettavate anche altro? Si era parlato insomma anche di altro nelle settimane scorse. Queste risposte non vi sono arrivate ieri?
2: No, perché il problema grosso parte proprio dall'idea che il governo ha rispetto alla siderurgia in Italia e rispetto a quello che sta succedendo a Taranto. La domanda vera è: si continua quella gara. Noi dobbiamo essere soggetti a questi personaggi che stanno presentando le offerte.

0: Tra l'altro, ieri al governo abbiamo anche ribadito che una delle cordate presenti, proprio il governo, nella discussione fatta 8-9 mesi fa, pose tutta una serie di dubbi rispetto ai progetti realizzabili da parte di questa cordata. Allora, secondo noi lo schema è il progetto industriale, che non può essere produzione come quella che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi produzione da forni elettrici, da impianti VRI, deve essere un progetto industriale che se viene messo sul tavolo, o viene messo e finanziato e portato avanti dal governo, oppure sarà l'ennesima bufala che servirà a guadagnare qualche mese di tempo in una condizione in cui tra l'altro il tempo è diventato un elemento oramai preziosissimo, perché il problema che stiamo aumentando oggi è esattamente quello. Quindi un'assunzione di responsabilità. Al governo io ieri ho detto tranquillamente, se avete deciso di non avere più una politica industriale, per noi va bene, però sediamoci, metteteci i soldi sul tavolo e facciamo partire i progetti per andare a ricollocare le persone, per dare la possibilità alla città di avere un'economia alternativa. Se è questo, ci vogliono un sacco di soldi, metteteli sul tavolo, però iniziamo a ragionare e troviamo soluzioni prima che il disastro sociale diventi, come dire, un fatto radicato a Taranto. Abbiamo visto le avvisaglie dell'altra mattina.
1: E
0: Siamo seriamente
1: che
0: preoccupati?
1: risposta vi hanno dato, se ve l'hanno data a queste osservazioni?
0: Se è per questo, è un po' la risposta che hanno dato tutti i 9 governi che sono vicendati in questi 14 anni. Questi continuano a dire di sì, che sono disponibili. Il problema vero è che ieri ho fatto notare, mancava, c'era, ma non ha parlato il ministro dell'economia. Cioè, guardate, dal giorno di ieri io mi aspettavo di arrivare lì dopo la sentenza della Corte e sentirmi dire dal governo ci sono 500, 700, 800 milioni di euro sul tavolo, diamo avvio alle bonifiche per ottemperare a quanto la magistratura ha dichiarato all'interno del decreto di
1: Sì.
0: luglio. Anche perché è un obbligo, te lo dice la magistratura, devi comunque fare la rimozione dell'amianto e di tutte quelle sostanze. Questa è una politica industriale. Cioè, si dovrebbe partire da quello, dovremmo avere un progetto vero sul tavolo, gestito dalla parte pubblica. Invece qui l'idea che è comune a tutti i governi è che ci deve essere un privato che deve venire a presentare un piano industriale e il pubblico che deve finanziare le idee del privato. Siccome veniamo da due storie, come dire, che sono da questo punto di vista indimenticabili a Taranto, da un lato i Riva e in ultimo ArcelorMittal,
1: ArcelorMittal, certo.
0: La cosa che non si capisce è per questa volontà di perpetrare gli errori, sapendo che poi il risultato alla fine è scontato perché il privato verrà a fare i fatti suoi su un territorio che in questo momento, lo dicevate prima, al servizio di prima, è spaccato, frammentato. Si rischia la guerra sociale, la guerra dei poveri, perché c'è, come dire, anche quest'aria pesantissima che si respira con tutto quello che sta piovendo addosso ai dipendenti Ilva dell'appalto di Acciaierie d'Italia. Quasi come se le persone fossero contente di andare a lavorare per uno stipendio misero, che lo stipendio lì dentro per gli appalti 1200 euro al mese sono, rischiando la vita, rischiando di ammalarsi e rischiando di far ammalare altre persone. Non è così. La gente chiede la possibilità di portare avanti la famiglia, chiede dignità. Questa dignità, tra l'altro, la politica, tutta la politica in questi 14 anni, l'ha completamente cancellata. A me piace dire le cose come stanno. Oggi questo governo paga gli errori che tutta la politica, compreso loro stessi, hanno commesso in questi 14 anni. Non ci hanno ascoltato. Quindi io
1: Adesso
0: spero
1: che
0: veramente che
1: succede?
0: adesso.
1: Adesso che succede, Risto? Cioè, come siete rimasti? Ci saranno degli incontri
0: Siamo rimasti che
1: interlocutori?
0: venerdì c'è il tavolo tecnico per le misure straordinarie e spero che ci ascoltino, così iniziamo, come dire, a tranquillizzare un po' di dipendenti, a metterli in sicurezza. Di Acciaierie d'Italia e di Vinaes dell'appalto. Settimana prossima ci dovrebbero rispondere rispetto alla domanda che abbiamo fatto. Chi gestisce il futuro dell'acciaieria o eventualmente di Taranto in generale? Cioè chi presenta i progetti? Perché secondo noi quella è la questione. O il governo si fa carico, così come è previsto costituzionalmente, e risponde alle esigenze di una comunità intera, che in questo momento purtroppo sta soffrendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del lavoro, e se ne fa carico presentando e finanziando i progetti, portandoli avanti. Lo schema ci metto i soldi, ma il privato gestisce uno schema che a Taranto ha fallito, ha fatto danni. E il rischio concreto, ho detto, è quello di disordini sociali, che noi dobbiamo assolutamente evitare.
1: Quindi i tavoli tecnici a partire da venerdì, E poi, insomma, proseguire
0: Nuova
1: anche su.
0: convocazione a Palazzo Chigi mercoledì o giovedì della settimana prossima.
1: Ok, quindi questi dovrebbero essere i prossimi appuntamenti. Grazie per essere stato con noi, chiaro, insomma, e diretto rispetto a quelle che sono le istanze che portate avanti ormai da anni. Grazie
0: Grazie a voi.
1: ancora e buon lavoro. Noi chiudiamo questa ampia pagina dedicata a Ilva, ci prendiamo una pausa, c'è il TG politico, poi torniamo con altri temi. A fra poco.

0: E allora, in attesa, insomma, di questo momento di stop del nostro TG politico, vi anticipo di cosa parleremo fra pochissimo, di sanità locale che la denuncia arriva dall'OPI, dall'ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, è in ginocchio tra blocchi assunzionali e silenzio delle istituzioni. Ne parleremo con Pierpaolo Volpe, che è proprio presidente del Ordine degli infermieri di Taranto, ma ne parleremo appunto proprio fra poco. E nel frattempo ci prendiamo questa pausa perché c'è il TG politico. Rimanete con noi.
1: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elly Schlein, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Schlein promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti, ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
0: Allora torniamo insieme e parliamo di sanità, sanità locale in ginocchio e blocchi delle assunzioni, dall'altra parte invece il silenzio della ASL di Taranto. La denuncia arriva dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto con il presidente Pierpaolo Volpe che abbiamo in videocollegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Dunque, appunto, lei ieri attraverso una nota stampa ha rimarcato

0: rimarcato questo aspetto che torna insomma di attualità ciclicamente. Siamo di nuovo insomma a parlare dei blocchi delle assunzioni e del numero esiguo di infermieri, di una sanità che vive un momento di difficoltà. Ha detto che chiedete da tempo all'ASL di Taranto un confronto che però concretamente non è mai arrivato.
1: Noi abbiamo chiesto fin dall'insediamento dell'attuale direttore generale un incontro, l'abbiamo fatto prima, gli abbiamo fatto anche gli auguri per il nuovo insediamento come ordine, l'abbiamo fatto anche unitamente a tutti gli altri ordini della provincia di Taranto, lo abbiamo reiterato, abbiamo reiterato una serie di richieste sulla scorta delle varie criticità, ma c'è il totale silenzio dell'attuale direzione strategica. Questo ovviamente pone un tema che è quello della mancanza di rispetto istituzionale e di un confronto con enti sussidiari dello Stato. Ricorderei al direttore generale che gestisce una cosa pubblica, un'azienda pubblica e che non può sottrarsi a quello che è un confronto con tutti gli stakeholder privati e pubblici.
0: Quanti sono gli infermieri attualmente nel nostro territorio e quanti dovrebbero essere?
1: Allora, l'attuale tema, noi abbiamo una carenza importante di infermieri. Attualmente, forse al netto abbiamo forse 1.000 infermieri, forse, ma secondo me sono anche molto meno, perché ad oggi un tema aggiornato non lo abbiamo. Non abbiamo numeri, non abbiamo avuto un confronto. Sappiamo solamente che tutti i contratti a tempo determinato che servono a coprire non solo le persone che sono state mandate via, anche per assegnazioni temporanee, per mobilità, ma anche per posti vacanti. Scadono i contratti al 30 settembre, ad oggi non abbiamo ancora nessuna notizia circa il rinnovo. Questo è l'assenza di programmazione e soprattutto di certezza, mette a rischio proprio la tenuta delle strutture ospedaliere e territoriali.
0: Senta, c'è sempre la questione ovviamente dell'ospedale San Cataldo che ritorna anche questa ciclicamente perché la struttura è pronta, ma poi bisognerà anche riempirla. Anche da questo punto di vista non avete novità?
1: No, io mi sento di dire che l'ospedale San Cataldo ad oggi con queste prospettive e con una prospettiva di disavanzo del 2027 non aprirà neanche a marzo 2028. Sono pronto a qualunque scommessa perché se non possiamo assumere non possiamo garantire le assunzioni già autorizzate dalla precedente giunta, figuriamoci se dobbiamo consentire l'assunzione di ulteriore personale, oltre 1.200 unità, più tutto quello che è l'apparato e l'indotto tra sanità service e quant'altro per l'ospedale San Cataldo. Quindi ad oggi, in assenza di programmazione, in assenza di confronto, stiamo parlando del nulla.
0: Avete appunto chiesto questo incontro al nuovo direttore generale della ASL che al momento non è arrivato. Che cosa chiedereste nell'immediato? Cioè, quali sono le urgenze?
1: Allora, noi abbiamo aperto un confronto su una serie di temi, no? Da quello che è la città di Taranto, a quello che è il fabbisogno di personale, a quelli che sono i modelli organizzativi, a quelli che sono gli standard, lo staffing, cioè come calcolare il personale, perché ad oggi no, le piante organiche, il piano del fabbisogno viene fatto sulla scorta dei soldi disponibili, non sulle esigenze assistenziali. Quindi noi abbiamo dei dati, il modello è quello del dato Agenas, a cui la regione e l'ASL di Taranto devono ottemperare, questo non viene assolutamente fatto, ma non solo, vogliamo parlare di università, vogliamo parlare di che cosa sarà del futuro delle strutture territoriali, vogliamo parlare della professione, vogliamo parlare di tante cose, ma evidentemente c'è non lo so, una chiusura totale al confronto con tutti e questo pone un problema di come si gestisce la cosa pubblica.
0: Appunto, state denunciando pubblicamente, lei non è la prima volta che lo fa, questa situazione. Ritiene che questo potrebbe sbloccare le cose? Si aspetta una chiamata tra oggi e domani, per intenderci?
1: Io mi auguro che ci sia un confronto con la direzione strategica, ma ovviamente noi non ci fermeremo perché ci rivolgeremo in tutte le sedi, sia direttamente al Presidente De Caro, che ovviamente porremo le questioni in tutte le sedi, anche Ispettorato del Lavoro, Comando dei NAS, qualora ci siano delle criticità rilevanti sugli infermieri, sul rischio di svolgere attività non previste dal profilo, ci rivolgeremo in tutte le sedi come abbiamo

0: fatto già per la struttura carceraria. Quindi noi non arretreremo di un millimetro, abbiamo al centro la tutela del cittadino, noi ci occupiamo della tutela del cittadino in primis e della tutela della professione. Agli altri vediamo come reagiranno ad una richiesta d'incontro.
1: Grazie per essere stato con noi al

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Bentornati, adesso parliamo dell'89esima edizione della Fiera del Levante che parte sabato. Non ci sarà Giorgia Meloni, la Premier, per impegni istituzionali, non riuscirà ad essere in Puglia, ci sarà invece ad inaugurarla il Ministro del Turismo Mazzi, ma vediamo tutto nel servizio che racconta la conferenza stampa e quindi di ieri e quindi anche il programma di queste giornate. Il servizio è di Ilaria Lia.
12: È stata presentata l'89esima edizione della campionaria internazionale Fiera del Levante in programma a Bari dal 19 al 27 settembre. Anche quest'anno, nel giorno dell'inaugurazione, non sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha mai partecipato all'apertura della campionaria. Il Governo dovrebbe comunicare a breve il Ministro incaricato di rappresentarlo alla cerimonia inaugurale. 9 giorni di appuntamenti tra incontri, meeting, convegni e grandi spazi espositivi per una manifestazione che da quasi un secolo rappresenta uno dei principali appuntamenti economici e commerciali della Puglia, con una naturale vocazione verso il Mediterraneo.
13: Le novità di questa edizione sicuramente è quello che stiamo creando all'atere della campionaria, che è il think tank del centro congressi, dove di fatto stiamo creando un nuovo modo di vivere la campionaria.

0: Dove abbiamo organizzato eventi, convegni con tematiche che spaziano dalla sanità, all'economia, alla socialità, con relatori e stakeholder di grandissimo livello nazionale e internazionale. E poi ovviamente tutto quello che è stato costruito in questi anni, la vera effervescenza è il numero degli espositori che cresce, dove di fatto ci rendiamo conto che quei 4-5 capisaldi che sono automotive, arredamento, gallerie della nazione, shopping e tutto quello che lega l'offerta commerciale non solo cresce in termini di numerica, ma anche in termini di qualità degli espositori.
1: Il tema scelto per questa edizione è il dialogo parte da Levante, imprese, popoli e culture al centro del Mediterraneo. Presente in conferenza anche il presidente della regione Antonio De Caro.
2: Spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche che in questo periodo stanno insieme, perché si discute della legge di bilancio che riguarda i cittadini, riguarda le aziende, riguarda le istituzioni. Per noi sarà importante questa Fiera del Levante perché per la prima volta discutiamo il programma insieme ai cittadini, alle associazioni dei cittadini, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai sindaci. Ci sono delle linee di indirizzo che discuteremo per costruire ancora una volta insieme ai pugliesi il futuro della nostra regione.
3: Insomma, tutto pronto per la campionaria della tradizione pugliese, insomma, un appuntamento poi molto importante per l'Italia in sé. Appunto, dicevamo che ci sarà il ministro del turismo ad inaugurare quest'anno l'89esima edizione della Fiera del Levante. Ma cambiamo argomento adesso, torniamo a parlare di giochi del Mediterraneo, in particolare degli impianti dei giochi. Ritorniamo sullo stadio Iacovone. Allarmi negli scorsi giorni per le condizioni del campo e di parte della struttura, un allarme però che il commissario straordinario dei giochi ha fatto rientrare spegnendo le polemiche. Sono 15.000 euro i danni contabilizzati legati appunto alla cerimonia di chiusura, insomma, e quindi a tutto il lavoro che viene svolto per smontare le strutture mobili appunto della grande festa di chiusura che c'è stata. Lo stadio ha detto sarà pronto per la prima partita in casa del Taranto, ma vediamo tutto nel servizio di Dario Galitelli.
4: La situazione dello stadio Erasmo Iacovone si avvia verso la soluzione. A rassicurare la piazza rosso-blu è il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ridimensiona i danni registrati dopo la manifestazione e conferma la disponibilità dell'impianto nei tempi previsti. Stadio, nessun problema. Taranto e il Taranto avranno la disponibilità dello Iacovone nei tempi previsti, ha dichiarato Ferrarese. I problemi provocati dal passaggio di un camion sul rettangolo di gioco avrebbero interessato alcuni pozzetti di scolo, il tappeto blu esterno al campo e il campo B. I danni sono quantificabili in circa 15.000 euro. Il ripristino è già in corso e sarà ultimato entro la prima partita casalinga del Taranto, ha assicurato il commissario. La spesa non graverà sulle casse pubbliche né su quelle della società rosso-blu. L'intero costo è a carico dell'azienda incaricata della realizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura. Cosa sono 15.000 euro davanti a un evento del genere? Non si può pensare di organizzare una grande manifestazione senza mettere in conto danni minimi come questi. Bisogna guardare il tutto senza la perenne volontà di fare polemica. Ferrarese è intervenuto anche sulle finiture ancora da completare all'interno dello stadio. Come già detto più volte, tutto sarà ultimato. Avevamo indicato alla SELI la necessità di rendere lo Iacovone pienamente fruibile per i giochi del Mediterraneo, ma sappiamo che mancano ancora alcuni dettagli che, come previsto, saranno messi a punto. Il commissario ha infine escluso qualsiasi emergenza, non ravviso alcuna criticità. Inoltre disponiamo di fondi che, come struttura commissariale, metteremo a disposizione per possibili migliorie degli impianti. Nessun allarme dunque, i lavori di ripristino sono già in corso e lo Iacovone, assicura Ferrarese, sarà a disposizione del Taranto nei tempi stabiliti.
3: E a proposito di spazi pubblici che sono diventati il fulcro dei giochi, parliamo ancora di danni, ma anche su questo il Comitato rassicura su prossimi interventi. Il servizio di Maria Laura Paletta.
5: Stiamo stilando un elenco degli interventi che saranno necessari per ripristinare lo stato di alcuni luoghi pubblici che a seguito dei giochi del Mediterraneo hanno riportato danni. A parlare Carlo Molfetta, direttore

0: generale del comitato organizzatore della manifestazione internazionale che si è conclusa una decina di giorni fa. Archiviato l'evento e avviato lo smontaggio delle strutture temporanee, è infatti arrivato il momento di fare i conti con le condizioni di alcune delle aree cittadine utilizzate durante i giochi. I primi problemi sono emersi a Piazza Garibaldi dopo la rimozione del Fan Village. La delicata pavimentazione, costituita dai caratteristici sanpietrini e già interessata più di un anno fa da atti vandalici compiuti dai gnoti, presenta oggi condizioni sensibilmente peggiorate. Ulteriori danni sono stati riscontrati alla rotonda di Villa Peripato, utilizzata per ospitare alcune competizioni sportive. In diversi punti, infatti, i mattoni della pavimentazione risultano lesionati o frantumati. A risentire dell'allestimento e del successivo passaggio dei mezzi pesanti sono stati anche i cordoli della villa recentemente ridipinti, che in alcuni tratti appaiono sporchi e danneggiati. Segni evidenti anche sulla pavimentazione resina chiara realizzata di recente. Il transito e la movimentazione delle strutture hanno lasciato diverse tracce e in alcuni punti provocato lesioni. Dal comitato organizzatore arriva comunque la rassicurazione sul ripristino delle aree interessate. Molfetta prova a spegnere sul nascere ogni polemica. Dopo gli enormi sforzi economici compiuti in occasione dei giochi per la città di Taranto, non lesineremo certo su questi interventi necessari, ha affermato, assicurando tempi rapidi per le operazioni. La vicenda tuttavia apre una riflessione più ampia sull'utilizzo degli spazi pubblici in occasione di manifestazioni di grandi dimensioni. In vista dei futuri appuntamenti sportivi e non, infatti, emerge la necessità di valutare con maggiore attenzione non solo posizione e fruibilità delle location, ma anche la loro capacità di sopportare allestimenti, strutture temporanee e passaggio di mezzi pesanti. Una valutazione preventiva che potrebbe portare a prendere in maggiore considerazione aree al momento meno utilizzate, ma strutturalmente più adatte a ospitare eventi di questo tipo, una su tutte, il Parco della Musica, che potrebbe rappresentare un'alternativa valida per alcune delle future manifestazioni.
1: E chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. L'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani a partire dalle 7, ma rimanete con noi, soprattutto seguiteci sui nostri canali social in attesa del TG delle 14. Grazie, buon inizio di giornata.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Studio 100, maliziosa, vivace, splendida, pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che

appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lönnqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani. Blomqvist, buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti da loro, è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti, no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baglio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non ne ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividercela, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno sei mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di due mondiali, anzi di tre mondiali, di due europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono

0: certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare, e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
0: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
0: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
0: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni, nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia, Ingelsson, Andersson, il vecchio Brogin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
0: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: fanno classe italiana.
0: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene. Quindi.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così e così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Capite? Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro?
5: No.
0: Sei sicuro. Fidanzate, tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: Siamo andati a fare 2 passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Vi ha colto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde. E
0: sicuro... C'è anche molto biondo.
7: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
7: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
7: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
8: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
8: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
8: Ho fatto proprio 2 passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
8: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già pazzicato?
8: No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
8: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani

0: Sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
0: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Beati voi.
0: Grazie. Ciao.
1: Come va stamattina? Ti sei allenato?
2: Sì, sì. L'hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
2: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
3: No, fa piacere, insomma, vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
3: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
3: No, che si sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
3: Sì, sì, tanto biondo.
4: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
4: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
4: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
4: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
4: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante. Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
4: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
5: No, io sono uno dei tanti amati. Almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
5: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
5: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo. Solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
5: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
5: Sicuro.
6: Roberto,
1: ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

and

Thank you.

0: tali. Non t'appoggiamo, spesso.
1: Tu che zona abitavi?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza, quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata, Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
0: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato.

0: volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico: serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi, in base al tipo di animale, poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente. Però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali.

in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo. Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiungono lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare.
Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie

diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora, nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manica di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grazie.

Yeah.

Bienvenido italiano, non ti vado.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il chiostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, il futuro di Taranto non può più attendere dopo il rinvio al 20 ottobre, data nella quale si decideranno le sorti della città di Taranto. Si resta in attesa di comprendere quelli che saranno gli scenari relativi al capoluogo ionico tra voglia di riscatto e certezza che la mentalità imprenditoriale e industriale adesso debba avere un nuovo orizzonte. Poi torneremo sull'argomento relativo al caporalato con i 6 arresti. Fly CGL sottolinea come la legge funzioni, ma questo non basta. Tutto lo ascolteremo in un'intervista della nostra Marina Luzzi. E poi capitolo a parte, meritano le sorti di Chimambiente, allarme sul futuro con i sindacati che chiedono chiarezza immediata. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
5: Io vorrei una bicicletta nuova.
6: Mi aiuta a comprare un unicorno?
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il governo rinvia ancora le decisioni sull'ex Ilva in attesa dell'udienza della Cassazione. Taranto resta sospesa tra la difesa del lavoro, il diritto alla salute e il rischio di una nuova emergenza sociale. Dopo oltre 60 anni di promesse, la città chiede un piano straordinario per costruire finalmente un futuro oltre l'acciaio. All'indomani dell'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti tra il Ginosino e il Materano, conclusa con 6 arresti, interviene il segretario generale della FLAI CGIL di Taranto, Giuseppe Romano. La legge sul caporalato funziona, ma da sola non basta. Cresce la preoccupazione per il futuro di Chimambiente, le indiscrezioni sulla difficoltà della partecipata e il silenzio dell'amministrazione comunale spingono i sindacati a chiedere un incontro urgente. In corso confronti istituzionali per individuare una soluzione ed evitare conseguenze traumatiche. Ben trovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo la nostra pagina, il nostro telegiornale 100 Notizie, parlando di ex Ilva all'indomani del rinvio deciso relativo alla possibile chiusura dell'area a caldo. Taranto si interroga su quello che potrà essere il suo futuro a 60 anni dall'apertura dell'acciaieria. L'orizzonte però deve essere necessariamente diverso rispetto a quello vissuto dal quartiere Tamburi e da tutta la popolazione ionica nell'ultimo periodo. Taranto si sveglia ancora una volta con il fiato sospeso. È una città ferma sulla soglia, incapace di sapere se davanti a sé ci sia una nuova possibilità o l'ennesimo precipizio. A Roma di prima mattina i sindacati varcano le porte di Palazzo Chigi. A Taranto, quasi nello stesso momento, lavoratori e delegati si raccolgono davanti alla direzione dell'ex Ilva. Due immagini lontane ma unite dallo stesso filo: l'attesa. L'attesa di una risposta, di una decisione, forse semplicemente di un futuro. Poi arriva l'ennesimo rinvio. Il governo attenderà l'udienza della Cassazione del 20 ottobre prima di definire il provvedimento chiamato a gestire l'emergenza. Ancora una volta si prende tempo, ma Taranto di tempo ne ha già concesso troppo. Sono trascorsi oltre 60 anni da quando l'acciaio venne presentato come la grande promessa di sviluppo del Mezzogiorno. Doveva portare benessere, progresso, emancipazione e per migliaia di famiglie quella fabbrica è stata davvero lavoro, stipendio e futuro. Ha sostenuto un'intera economia, ha alimentato la crescita industriale del paese e di una città per un periodo tra le più fiorenti del sud Italia. Ma dietro quella promessa si è allungata un'ombra e dentro quell'ombra sono rimaste malattie, morti, inquinamento e quartieri costretti a convivere con la polvere, la paura e il dubbio che persino respirare potesse diventare un rischio. Da una parte ci sono i lavoratori, le imprese dell'indotto e migliaia di famiglie aggrappate all'unica certezza economica rimasta. Dall'altra c'è una parte della città che non vuole più sentir parlare di produzione, ma nemmeno di ambientalizzazione o nuove promesse industriali, perché troppe promesse negli anni sono state pronunciate e poi tradite. In mezzo c'è Taranto, ancora una volta obbligata a scegliere tra il diritto alla salute e quello al lavoro, un ricatto che nessuna comunità dovrebbe accettare. Dietro l'angolo è ormai armata una bomba sociale, lo stop dell'area a gli oltre 2.000 licenziamenti annunciati dall'indotto, l'incertezza sul destino degli impianti e l'assenza di un orizzonte credibile rischiano di travolgere non soltanto la fabbrica ma l'intero territorio. Il governo tenta ancora di salvaguardare la produzione, immaginando un cambio di regime e una fabbrica finalmente ambientalizzata, ma dopo decenni di impegni disattesi la fiducia è ormai ridotta al minimo. E nel sentire comune cresce la convinzione che il tempo dell'acciaio a Taranto sia finito. Questo però non significa che esista un interruttore, che basti spegnere gli impianti e voltarsi dall'altra parte. Non si può lasciare accanto alla città il cadavere di un gigante industriale che l'ha avvelenata per anni e pensare che Taranto possa trasformarsi improvvisamente in una meta turistica fatta soltanto di sole, mare, bellezza e cultura. 60 anni di acciaio, lacrime e sangue non si cancellano con uno slogan o con una campagna promozionale. La situazione deve essere affrontata senza più piegarsi alla logica del profitto ad ogni costo, ma anche senza estremismi incapaci di misurarsi con le conseguenze sociali di una chiusura priva di alternative. Serve una nuova idea di città, un modello economico differenziato fondato su bonifiche, porto, logistica, caratteristica, ricerca, energie rinnovabili, cultura e innovazione. Serve formazione per accompagnare davvero i lavoratori verso nuove opportunità senza abbandonare nessuno lungo il cammino. Serve soprattutto un piano Marshall italiano per Taranto, una legge speciale, risorse certe, tempi vincolanti e una guida autorevole. Un piano capace di proteggere il quartiere Tamburi, difendere l'occupazione, ricostruire l'economia e restituire dignità a una comunità ferita. Per oltre 60 anni Taranto ha prodotto acciaio per l'Italia, pagando un prezzo che nessun'altra città avrebbe dovuto sopportare. Adesso è l'Italia che deve prendersi cura di Taranto. Deve farlo con coraggio, senza altri rinvii e senza nuove illusioni. Una volta per tutte. E al termine della lunga giornata di ieri, dedicata alle interlocuzioni tra governo e sindacati, in Piazza Bettolo si è svolto un sit-in, un'assemblea pubblica promossa da Onda del Futuro, il movimento tarantino che chiede la riconversione, la chiusura dello stabilimento ex Ilva. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
1: Una grande manifestazione.

0: che possa abbracciare cittadini, lavoratori, sindacati e ambientalisti, superando le divisioni che da anni affliggono Taranto sul tema ex Ilva e l'obiettivo di Onda del Futuro, il movimento nato per chiedere la chiusura e la riconversione della fabbrica tarantina. Ieri una nuova assemblea pubblica in piazza Bettolo, a seguito del tavolo tra governo e sindacati e soprattutto dopo la decisione di fissare il 20 ottobre l'udienza in Cassazione per discutere del ricorso contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo.
1: Noi lo sappiamo che la fabbrica ormai è morta. Questa fabbrica è dichiarata già fallita, ma non da adesso, è fallita dal 2012, da quando hanno sequestrato gli impianti. Abbiamo avuto 14 anni di tempo, cosa avete fatto? Cosa avete fatto veramente? Perché qua siamo arrabbiati perché i lavoratori e le loro famiglie, come bisogna fare in questa maniera ad arrivare a un progetto vero e proprio? Noi qua siamo qua stasera, che questa è la terza assemblea, proprio perché vogliamo portare in piazza il 17 ottobre con la grande marcia i lavoratori, i cittadini tutti uniti per un unico obiettivo, che è lo smantellamento, sono le bonifiche.
2: Noi ci aspettavamo comunque una urgente udienza da parte della Cassazione, perché avevano chiesto urgenza a Acciaierie d'Italia e Ilva in AS. Non ce l'aspettavamo così veloce, però fa parte del gioco, è tutto regolare, tutto normale. Immaginiamo che adesso vogliano chiedere alla Corte d'Appello di Milano proprio una sospensiva in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, che secondo noi sarà negativa rispetto alla loro richiesta, ma è solo un tirare avanti, ormai non sanno più che pesci prendere, quell'azienda è chiusa, non c'è niente da fare, bisogna adesso tutelare tutti quei lavoratori, quelli che mostrano dignità però.
3: Chiudiamo la pagina relativa all'ex Ilva e adesso apriamo quella invece dedicata alla cronaca, spostandoci a Bari. Si torna a sparare nel capoluogo di regione. Questa mattina un 55enne è stato gambizzato nella città vecchia di Bari. In corso le indagini per comprendere il movente. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: Questa mattina a Bari, poco dopo le 7, un uomo di 55 anni, Francesco Bux, è stato ferito ad una gamba da alcuni colpi di arma da fuoco. L'agguato è avvenuto in strada Palazzo di Città, nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla Basilica di San Nicola. Bux, già noto alle forze dell'ordine e in passato arrestato perché ritenuto vicino al clan mercante Diomede, è stato soccorso e trasportato al policlinico di Bari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero gravi e l'uomo non è in pericolo di vita. Immediatamente sono scattate le indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della polizia scientifica, impegnati nei rilievi e nella ricerca di elementi utili a ricostruire la dinamica dell'agguato. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'autore o agli autori degli spari e soprattutto di chiarire il movente. Un elemento al vaglio degli inquirenti è anche la presenza della vittima, residente a San Girolamo, a Bari Vecchia, nelle prime ore del mattino. Dopo la sparatoria sono stati intensificati i controlli nella città vecchia. L'episodio riaccende l'attenzione sulle tensioni criminali che nelle ultime settimane hanno attraversato il centro storico, dopo gli arresti legati allo scontro tra i clan Strisciuglio e Capriati. Ora, per gli investigatori, la priorità è capire se questo nuovo agguato sia legato a quelle dinamiche o se dietro gli spari ci sia un'altra storia.
3: Adesso cambiamo argomento e torniamo sull'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli portata a termine nelle campagne tra Matera e Ginosa. Quest'oggi Marina Luzzi ha intervistato per noi il segretario generale della FLAI CGL Taranto, Giuseppe Romano, la cui denuncia rientra in questa sintesi: la legge sul caporalato funziona, ma così non basta.
5: Finché arrivo quello là è morto, buttatelo da qualche parte. La frase shock riferita ad un bracciante agricolo caduto da una scala rende l'idea delle modalità con cui venivano trattati i lavoratori agricoli delle campagne del Ginosino e del Materano. L'operazione eseguita all'alba di ieri dai carabinieri del comando provinciale di Taranto e coordinata dalla procura di Taranto ha portato a 6 arresti ai domiciliari per intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori stranieri in agricoltura. 19 le persone coinvolte nelle indagini. I caporali, ciascuno con differenti posizioni e responsabilità, per la procura tenevano sotto scacco i lavoratori fin dal loro arrivo, gestendo gli alloggi in cui vivevano, i loro spostamenti e trattenendo i loro documenti e anche i loro stessi compensi. Vi costituirete parte civile?
6: Di solito lo facciamo, stiamo per questa occasione stiamo valutando con l'avvocato nostro di riferimento, appena analizzeremo grazie a lui tutti gli atti processuali poi decideremo, quasi sempre lo facciamo per tutelare i lavoratori e il lavoro in senso lato. Il dato più allarmante è proprio la sfacciataggine di questi imprenditori che, non curandosi della vita di questi lavoratori migranti, li utilizzano e li sfruttano per mero profitto. È evidente che la legge contro il caporalato ha dato una svolta, ma non è sufficiente.
5: Sono 26.000 i lavoratori agricoli censiti dall'INPS nella provincia ionica, 7.000 i lavoratori stranieri, per una platea di circa 3.000 aziende. Le più piccole spesso sfuggono ai controlli.
6: Bisogna intervenire utilizzando anche gli enti ispettivi. Da questo punto di vista va riconosciuto all'Ispettorato del Lavoro che sta intensificando i controlli, ma evidentemente c'è da porre alla base un meccanismo strutturale. Ne dico una su tutti: i meccanismi che costringono questi lavoratori stranieri ad essere ricattati partono dalla base, cioè dalla famosa legge Bossi-Fini, che non dà certezze rispetto alla cittadinanza e costringe poi questi lavoratori a diventare invisibili e ricattabili.
3: Operazione della Capitaneria di Porto questa mattina che prosegue senza sosta contro la pesca illegale a tutela delle risorse marine. Nel corso di un servizio di vigilanza nelle acque del compartimento marittimo tarantino, un'unità navale ha intercettato una motopesca della marineria locale impegnata in un'attività di pesca professionale con un attrezzo non consentito dalla normativa vigente. Al termine degli accertamenti, al comandante dell'imbarcazione è stata contestata la violazione delle disposizioni nazionali ed europei in materia di pesca marittima. Per l'illecito è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro. L'attrezzo utilizzato è stato sequestrato e sarà sottoposto alle procedure di confisca e distruzione prevista dalla legge. L'operazione rientra nelle attività condotte quotidianamente dalla Guardia Costiera per contrastare la pesca irregolare, tutelare gli stock ittici e garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori del settore. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di Chimambiente, sarebbe infatti a un passo dal dover dichiarare ufficialmente fallimento. Le voci sempre più insistenti e il silenzio che arriva da Palazzo di Città non convincono i sindacati, che chiedono un incontro urgente. Il servizio di Maria Laura Paletta.
0: Nubi nere sul destino di Chimambiente. Dopo i giochi del Mediterraneo, mentre i sindacati, preoccupati dal silenzio assordante in merito all'esito della due diligence sul destino dei lavoratori, chiedono un incontro urgente all'amministrazione comunale e all'amministratore unico della partecipata, si rincorrono voci sempre più insistenti su un possibile imminente fallimento dell'azienda.
7: Che in questo momento noi abbiamo un silenzio assordante, oserei definirlo, da parte dell'azienda e da parte dell'amministrazione comunale. Non a caso proprio questa mattina le organizzazioni sindacali tutte presenti in Chimambiente, quindi in maniera unitaria, hanno chiesto un incontro urgente all'amministratore unico, auspicando anche la presenza del socio unico, cioè il comune, perché ci sono stati due elementi, diciamo, che dovevano essere, due nodi che si dovevano sciogliere in questo periodo. Il 15 settembre, quindi due giorni fa, era il termine ultimo per chiedere la modifica dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale per il termovalorizzatore. Abbiamo sempre detto che il nodo impiantistico era fondamentale per il futuro dell'azienda, dei lavoratori, ma anche del sistema di raccolta dei rifiuti in questa città. E poi c'era stato detto poco prima della, diciamo, sospensione estiva e dei giochi del Mediterraneo, che a breve l'azienda, unitamente al socio, avrebbe presentato un piano industriale di rilancio e salvataggio dell'azienda. A tutt'oggi, finita l'ubriacatura dei giochi del Mediterraneo, dove, voglio dire, l'azienda ha dimostrato che con un investimento di risorse umane, di risorse materiali, ha garantito un servizio efficiente, efficace e anche lodevole, riconosciuto da tutti, che è la cartina di tornasole, che con adeguati investimenti questa azienda può garantire un servizio di decoro e di raccolta efficace ed efficiente a livello europeo anche in questa città, però a tutt'oggi su tutte queste questioni noi abbiamo un silenzio da parte di chi ci deve dare delle risposte. Per questo abbiamo chiesto con urgenza un incontro chiarificatore, tanto all'amministratore unico quanto al comune, su queste vicende qua. E l'esperienza e le sensazioni che noi abbiamo come lavoratori, come rappresentanti,

0: esperti sindacali è che si stiano addensando delle nubi nere su questa vicenda. E siccome questa città credo che abbia bisogno di un po' più di serenità, di meno conflitti sociali, di meno tensioni, almeno laddove è possibile cerchiamo di diradare queste nubi.
1: E adesso spostiamo la nostra attenzione verso i cantieri BRT, cantieri e divieti apparsi in Via Dante, in particolare in questi giorni, ma i cittadini chiedono chiarimenti sulle tempistiche e sui tipi di lavoro che si stanno svolgendo in questo momento. Proprio di questo abbiamo contattato, proprio di questo abbiamo parlato con l'amministrazione comunale, ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Divieti di sosta, cantieri e scavi, ma senza alcuna indicazione sui lavori che si stanno effettuando e soprattutto sulle tempistiche. E quanto sta accadendo in questi giorni in Via Dante, al momento nel tratto compreso tra Via Benevento e Via Bucari. Cittadini che da un momento all'altro hanno scoperto di non poter più parcheggiare sotto casa, ma senza conoscerne il motivo né la durata dei lavori. L'amministrazione comunale, contattata telefonicamente, ha spiegato che si tratta di interventi legati a BRT che riguarderanno l'intero tratto di Via Dante compreso tra Viale Magna Grecia e la Bestat. Secondo quanto riferito dalle ditte presenti sul posto, i lavori dovrebbero concludersi entro il 15 ottobre. L'assessore a ramo Gianni Patronelli ha spiegato che gli stalli per le persone con disabilità sono stati già delocalizzati nelle vicinanze delle abitazioni da parte della polizia locale, che sta anche provvedendo a contattare in merito i diretti interessati. L'amministrazione comunale inoltre interloquirà con le ditte appaltatrici per assicurarsi che sia rispettato il regolamento sulla segnaletica di cantiere, apponendo sui segnali di divieto di sosta l'ordinanza che identifica il tipo di intervento e le tempistiche. E sul termine dell'intero progetto BRT arrivano ulteriori certezze: entro 2 mesi saranno completati tutti i cantieri.
1: Novità emersa dal Consiglio dei Ministri di ieri è l'addio al bollo per ciò che riguarda il 2027, una misura che riguarderà le tasche di numerosi italiani e ovviamente di numerosi tarantini. Assieme a Giovanna Calabrese abbiamo tastato il polso per le vie della città.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
4: Stop al pagamento del bollo auto per milioni di automobilisti e motociclisti, ma solo per il 2027. Il provvedimento illustrato dal governo al termine della riunione del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore dal 1 gennaio. L'esenzione riguarderà le persone fisiche proprietarie di auto e benzina, diesel o ibride con potenza non superiore agli 80 kW, circa 109 cavalli. Secondo i primi dati diffusi dal governo, saranno interessati circa 14 milioni e mezzo di veicoli, pari al 70% delle auto e dei mezzi che circolano in Italia. L'agevolazione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, senza limiti di cilindrata o potenza, ma per un solo veicolo per contribuente. In caso di più mezzi intestati alla stessa persona, l'esenzione sarà applicata a quello con la potenza inferiore. Una misura che, secondo il governo, punta ad alleggerire il peso fiscale sulla proprietà dei mezzi utilizzati dalla maggior parte delle famiglie italiane. Ma gli automobilisti cosa ne pensano?
5: È una scelta giusta, perché almeno riescono a diminuire le spese delle famiglie, almeno in qualche cosa, visto che la benzina sta aumentando, il costo del gasolio sta aumentando di parecchi soldi, quindi è un provvedimento che spero sia procrastinabile anche oltre il 2027.
6: Mi sembra un provvedimento positivo e comunque va nel senso della riduzione delle tasse, che francamente per la pressione fiscale esistente in Italia va benissimo, perché bisogna in primo luogo salvaguardare le fasce di reddito più basse. Io ho una BMW ed è giusto che paghi il bollo ancora, invece chi ha un'utilitaria o una singola moto è giusto che debba non pagare. Tra l'altro mi pare che la norma stabilisca per un solo veicolo a persona, esatto. Anche questo mi sembra una cosa intelligente, cioè si tratta di aiutare più possibile, ma in particolare le fasce più indigenti.
7: Era una tassa che pagavamo, ma non l'accettavamo come pagamento.
8: Quanto lo paga lei di bollo?
7: Adesso non ricordo, però sui 140 euro, e quindi va bene così, sono entusiasta.
9: Che è una tassa di proprietà inutile.
10: Beh, penso che sia una soluzione Per tamponare questi momenti di crisi del costo della benzina. Quindi per me penso che sia una soluzione buona, anche se temporanea.
1: Torniamo adesso a Bari e ci occupiamo di Fiera del Levante. Dal 21 al 24 di settembre saranno organizzate una serie di iniziative per creare connessione tra il mondo della ricerca, delle imprese e delle amministrazioni. Ce ne parla Ilaria Lia.
11: Ricerca, innovazione e dialogo con il territorio sono questi i temi al centro della prima edizione della Research Week Uniba 2026 Connessioni della ricerca, in programma dal 21 al 24 settembre alla Fiera del Levante. 4 giornate dedicate al confronto tra università, imprese, istituzioni e società con l'obiettivo di trasformare la conoscenza scientifica in nuove opportunità di sviluppo e innovazione. Nel nuovo centro congressi della fiera, ricercatrici e ricercatori dell'università presenteranno progetti, risultati, infrastrutture e nuove prospettive nei diversi ambiti della ricerca. Al centro della manifestazione ci saranno gli 8 gruppi tematici di Ateneo, che riuniscono competenze scientifiche diverse in un'ottica interdisciplinare. L'obiettivo è fare della Research Week un appuntamento annuale e uno spazio permanente di connessione tra competenze scientifiche, bisogni del territorio e nuove opportunità di collaborazione.
12: Abbiamo creato nell'Università di Bari dei gruppi tematici di Ateneo del tutto trasversali e noi abbiamo la fortuna di avere un laboratorio, diciamo, di interdisciplinarietà, perché abbiamo 19 dipartimenti che lavorano su e fanno ricerca su tematiche completamente diverse.
13: Innanzitutto vogliamo rafforzare il collegamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con il territorio, sia con le istituzioni pubbliche che con il settore privato. È un percorso che abbiamo avviato già all'inizio del nostro mandato, ad ottobre dello scorso anno, e che intendiamo rafforzare ogni mese. Quindi questo è un evento abbastanza topico per noi, perché presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
1: Seppur lontani dal Natale, a Martina si inizia già a lavorare in vista delle festività con massima attenzione verso gli scorci, i vicoli più suggestivi della cittadina della Valle d'Itria, in collaborazione tra cittadini, commercianti e l'amministrazione comunale. Ce ne parla Luciana Convertini.
14: Loro ci metteranno le luci a spese del comune e noi la adoberemo a spese nostre.
15: Non solo Piazza Plebiscito e le strade più frequentate. Il Natale nel centro storico di Martina Franca punta quest'anno a raggiungere anche vicoli, slarghi e piazzette meno conosciuti.
16: L'anno scorso mi sono procurata tutto io il materiale, ho fatto tutto io, ho cercato di abbellire quella zona in modo che comunque arrivasse anche là il Natale.
15: È il progetto sul quale stanno lavorando il tavolo permanente del centro storico, l'amministrazione comunale e i residenti, riuniti in un primo incontro per raccogliere idee e disponibilità. Al centro la collaborazione tra pubblico e privato, valorizzare quanto già realizzato spontaneamente negli anni dagli abitanti e collegare le diverse iniziative attraverso un percorso di luminarie.
17: L'obiettivo di questa iniziativa non è naturalmente quella di illuminare a festa il centro storico, ma è quella anche di valorizzare il senso di comunità che si riscopre nel sentire come proprio un pezzo del centro storico, come se fosse un pezzo di una proiezione della propria abitazione.
15: Alcune idee cominciano già a prendere forma. In via Toledo, dove negli anni scorsi i residenti hanno già realizzato autonomamente gli addobbi natalizi, si pensa alla strada delle stelle.
18: Forse la chiameremo la strada delle stelle, perché già abbiamo le stelle.
15: Il comune punta ora a coordinare queste esperienze senza imporre un tema unico agli allestimenti e a raccordare i diversi punti attraverso un percorso capace di portare cittadini e visitatori anche fuori dagli itinerari più frequentati. Un progetto che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrà quindi mettere insieme l'iniziativa dei residenti e l'intervento pubblico.
19: Noi ci siamo mossi guardando l'eccellenza l'eccellente lavoro che è stato fatto in questi anni da alcuni privati all'interno di alcune nostre strade meravigliose, rese meravigliose proprio dal lavoro dei privati, e vogliamo supportare a livello promozionale questa attività attraverso dei congiungimenti che portano le persone, i turisti, i visitatori.

0: possano portare le persone e tutti coloro che vengono a trovare la nostra città nel periodo natalizio all'interno di quelle meraviglie di luminarie che sono fatte da privati.
1: Il progetto è ancora in fase di definizione. Amministrazione e residenti torneranno a incontrarsi tra circa 2 settimane, quando il percorso natalizio dovrebbe cominciare a prendere forma più concretamente.
2: Motori, ma soprattutto bellezze del nostro territorio, 45 auto d'epoca, alcune particolarmente rare, sono state esposte da ieri mattina sulla rotonda del lungomare di Taranto per la prima tappa del raduno internazionale Benvenuti al Sud, Magna Grecia e Valle di Trieste MG. La manifestazione organizzata dal centro regionale pugliese dell'MG Car Club Italia riunisce gli equipaggi provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui Cile, Ecuador, Colombia, Olanda e Germania. Protagoniste soprattutto le storiche vetture della casa automobilistica inglese con modelli prodotti tra gli anni 30 e gli anni 70. Tra gli esemplari più prestigiosi figurano una MG J2 Midget del 1933, una MG TA del 1937 e una MG TB del 1939. Ad arricchire l'esposizione anche una Jaguar XK120 del 1950, una Bentley Speed Model del 1926 e una Kift Sport motorizzata MG, considerata unica al mondo. Le vetture resteranno sul lungomare di Taranto nei prossimi giorni. Il raduno farà tappa a Martina Franca, Cisternino, Ostuni, Locorotondo e Alberobello. L'iniziativa punta a valorizzare le automobili storiche come testimonianza dell'evoluzione del design, dell'ingegneria e della tecnologia del Novecento, promuovendo contemporaneamente le bellezze di Taranto e della Valle d'Itria. Questa era la nostra ultima notizia. Tra poco, subito dopo il nostro TG, andrà in onda 100 Sport con l'edizione curata e condotta da Giuseppe De Lisanti. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio, ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0.

0: Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
1: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
0: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
1: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
0: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
1: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
0: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo detto nell'intervento precedente, l'aria atlantica comincia a far sentire la sua voce. Intense correnti nord-occidentali stanno sferzando l'Oceano Atlantico settentrionale e queste porteranno anche verso le nostre zone un cambiamento del tempo che già si è manifestato sull'Italia settentrionale con la formazione di nubi, con la formazione di piogge, con la formazione di temporali. Fenomeni che poi lentamente e gradualmente tenderanno a trasferirsi anche sul resto del territorio nazionale e pertanto anche sulle nostre regioni. Ma intanto soffermiamoci a guardare quella che è la situazione al momento attuale. Vedete, si è formata una bassa pressione sul Golfo di Genova, mentre quell'H in basso sul teleschermo indica che ancora l'alta pressione, cioè il tempo, diciamo, con caratteristiche estive, resiste ancora sulle estreme regioni meridionali. Però le ore contate, come abbiamo già detto. Passiamo dunque alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui. Vedete un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, qualche fenomeno.

0: Incomincerà a manifestarsi sul Salento, ma si tratterà comunque di fenomeni di poco conto. Il vento, che nei giorni scorsi soffiava da settentrione, incomincerà a provenire dai quadranti sud-occidentali proprio perché incomincia a scavarsi questa bassa pressione, quindi incomincia a esserci un richiamo di aria più calda e umida verso la zona con il tempo più perturbato. Ma per noi ancora è un tempo di attesa, tant'è vero che, come vedete, i fenomeni non ce ne sono. Le temperature oscilleranno tra i 21 e i 28 gradi, quindi nelle medie sicuramente del periodo. Dando uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, invece vediamo che le condizioni cominciano a cambiare. Cominciano a cambiare perché si avvicina la perturbazione anche alle nostre regioni e pertanto sarà maggiore la probabilità che ci siano delle piogge, non particolarmente intense, piogge sparse, ma che comunque potrebbero interessare l'intero territorio. Il vento, si dispone dei quadranti meridionali, come abbiamo già visto nella giornata precedente, tende anche a rinforzare. Il mare sarà da poco mosso a mosso con un moto ondoso che tenderà ad aumentare sia sulla zona ionica sia sulla zona adriatica. Delle temperature che restano più o meno invariate abbiamo, penso, già detto abbastanza, pertanto non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il nostro TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo il successo in campionato contro l'Atletico Racale, i rossoblù saranno in scena questo pomeriggio alle 15:30 per il primo turno di Coppa Italia di eccellenza contro lo Stuni. Per Luca Tiozzo un'altra sfida importante con diverse assenze, però soprattutto in difesa. Allora guardiamo il servizio. Il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di eccellenza. Alle 15:30 i rossoblù affrontano lo Stuni nella gara d'andata del primo turno. Sarà la seconda partita sulla panchina del Taranto per Luca Tiozzo dopo il successo ottenuto domenica in campo contro l'Atletico Racale. Il tecnico ha annunciato qualche cambiamento nell'11 titolare puntando sui giocatori in condizioni migliori. Il Taranto ha una rosa competitiva, pertanto giocherà chi sta meglio. Cambieremo qualcosa, ha dichiarato Tiozzo la vigilia. Il tecnico dovrà fare a meno di 3 difensori. Lanzolla, Morales e Delvino non figurano tra i convocati. Al centro della difesa possibile spazio a Perretta al fianco di Guastamacchia. Sulla fascia destra invece Potenza potrebbe partire dall'inizio con Asio Smanovic pronto a osservare un turno di riposo dopo essere stato sempre utilizzato nelle prime 4 gare stagionali. A centrocampo possibile impiego di Vucoia, di Paolo Antonio e Monetti, mentre in attacco Oltremarini potrebbe avere una chance dal primo minuto. Il Taranto cerca dunque continuità dopo la vittoria in campionato e vuole iniziare con il piede giusto anche il percorso in Coppa Italia. Fischio d'inizio alle 15:30 per una sfida che mette in palio un primo importante passo verso il passaggio del turno. Ci spostiamo in questo momento in Serie D.

0: Per parlare della Virtus Francavilla che vola, batte 2-1 il Brindisi nel derby ed è in testa da solo in questo girone H. Ci guardiamo gli highlights a cura del nostro Mimmo Frusi.
1: Nel posticipo della terza giornata del campionato di Serie D, girone H, la Virtus Francavilla si aggiudica il derby contro il Brindisi. Un 2-1 maturato al termine di una gara intensa che i biancazzurri hanno vinto meritatamente, completando una rimonta dopo il vantaggio iniziale degli ospiti. Tre punti pesanti per la formazione di

0: In cabina di regia c'è il solito Mungo. Nel Brindisi invece Juanito Sanchez parte dalla panchina, ancora alle prese con il recupero della pubalgia. La gara entra subito nel vivo e al nono ci prova Mungo direttamente da calcio di punizione. La traiettoria è insidiosa, ma Giardino è attento e con un intervento provvidenziale riesce a smanacciare la palla in corner. La Virtus continua a spingere e al dodicesimo sfiora il vantaggio. Dopo una carambola nell'area brindisina, la sfida arriva a Visconti, che all'altezza del dischetto calcia a botta sicura. La difesa ospite riesce però a opporsi e respingere la conclusione. Il Brindisi non sta a guardare, al 22esimo si rende pericoloso su calcio piazzato. Barbero calcia direttamente dal limite, una conclusione potente che impegna severamente Lovato, bravo a opporsi e respingere la conclusione. Al 26esimo arriva il vantaggio del Brindisi, nato da un errore della Virtus. Lovato gestisce male il pallone nei pressi della propria area di porta, regala di fatto la sfera a Barbero che si invola sulla sinistra e mette al centro. Zanelai è puntuale all'appuntamento, da pochi passi deve soltanto depositare il pallone in rete. Brindisi avanti 1-0. La reazione della Virtus è immediata, al 36esimo Visconti sfonda sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo una splendida palla. A metà è pronto l'appuntamento, da due passi trafigge Giardino, riportando il derby in parità. E proprio quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi sull'1-1, arriva il sorpasso della Virtus. Nel secondo minuto di recupero, ancora una bella combinazione tra Ametai e Visconti, con quest'ultimo che raggiunge la linea di fondo e mette una palla fortissima in mezzo. Nel tentativo di intervenire, l'ex Paladini devia la sfera nella propria porta. La Virtus completa così la rimonta in pieno recupero e va all'intervallo avanti per 2-1. La ripresa comincia su ritmi più blandi, con il Brindisi a tenere maggiormente il pallino del gioco, ma senza riuscire a trasformare il possesso in occasioni concrete. La Virtus si difende con ordine e prova a far male soprattutto negli spazi, affondando nella ripartente. 62, splendida combinazione sulla fascia sinistra per i padroni di casa, con Chiatante che si presenta tutto solo davanti a Giardino. Il portiere brindisino ancora una volta è provvidenziale e con un grande intervento evita alla Virtus di trovare il terzo gol. Un minuto più tardi, al 63esimo, arriva il momento di Juanito Sanchez. Il fantasista entra al posto di un generoso Barbero con il Brindisi che prova a dare maggiore qualità alla propria manovra offensiva e a riaprire la partita. Al 66esimo è ancora Giardino a tenere in partita gli ospiti. Un pasticcio della retroguardia brindisina regala a Malva la possibilità di colpire da posizione favorevole, ma il portiere si supera ancora una volta e devia la conclusione in calcio d'angolo. Il Brindisi prova a reagire al 73 proprio Juanito Sanchez a pennellare una punizione in area per Benvenga che arriva all'impatto di testa ma manda la palla di poco a lato, sfiorando la rete del possibile pareggio. La Virtus però continua a essere pericolosa negli spazi, al 75esimo è Ametai a seminare il panico nella difesa ospite. Il numero 9 si libera dal limite dell'area e prova il destro, ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa difesa da Giardino. Al 78 il Brindisi resta in 10 uomini. Benvenga è entrato appena un quarto d'ora prima, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nel finale la Virtus gestisce il vantaggio, cerca il colpo del definitivo KO. Al 94esimo ci va vicinissima con Lopes che prova un destro a giro dalla distanza. La conclusione supera Giardino ma si stampa sul palo. È l'ultimo brivido di un derby intenso. La Virtus Francavilla porta a casa il successo per 2-1, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e con questi 3 punti si prende il primato in classifica.
1: Ancora un successo per il Martina che supera l'ostico Real Aversa per 2-1 grazie a una doppietta di Michele Silvestro. Ci guardiamo gli highlights a cura del nostro direttore Dario Gallitelli.
2: Sorride ancora il Martina di La Terza che espugna il Bisceglia di Aversa e conquista 3 punti preziosi al termine di una gara equilibrata. I biancazzurri si presentano con Cruz come riferimento offensivo supportato da Silvestro e Battista. I padroni di casa rispondono affidandosi alla qualità di Verde e alla pericolosità di Della Pietra. La prima opportunità è per la formazione campana. Al quarto minuto Verde lascia partire una conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il Martina risponde al 20esimo con Cruz che trova la rete, ma il gol viene annullato per posizione di offside. La Real Aversa torna a rendersi pericolosa prima con Prezioso e Pecchia, poi con Della Pietra. Il suo pallonetto supera il portiere ma termina alto sull'esterno della rete. Al 30esimo gli ospiti sbloccano la partita. Cruz protegge bene il pallone e serve Silvestro, bravo a superare Imga in uscita e a firmare il vantaggio del Martina. La risposta dei campani è immediata. Trascorrono appena 6 minuti e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Verde trova il tocco vincente in area. 1-1 è tutto da rifare. rifare. Nella ripresa il Martina torna avanti all'undicesimo minuto. Berto arriva sul fondo e mette il pallone a centro. Silvestro prende il tempo, la difesa avversaria di testa realizza il gol del 2-1 completando la sua doppietta personale. Al 25esimo arriva un altro episodio decisivo. Esposito commette fallo su Cruz ricevendo il secondo giallo e lascia i padroni

0: di casa in inferiorità numerica. Con l'uomo in più, il Martina prova a chiudere la gara. Battista impegna l'estremo difensore campano, mentre poco più tardi Cruz realizza uno splendido gol di tacco, ancora una volta annullato per fuorigioco. Nel finale la Real avversa attenta all'assalto, ma il Martina difende il vantaggio e porta a casa una vittoria preziosa. Finisce 2-1 per la formazione pugliese, trascinata dalla doppietta di uno splendido Silvestro.
1: Tre gol, un assist e una maglia numero 10 che ormai sembra essere cucita addosso. Michele Silvestro è sempre più protagonista di questo Martina. Ci guardiamo questo focus su di lui.
2: Nel calcio ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano una storia. Quella di Michele Silvestro è una storia che a Martina sembra aver trovato casa. 3 gol e un assist in questo avvio di campionato. Numeri che raccontano un momento di forma importante, ma che non spiegano fino in fondo ciò che oggi rappresenta il numero 10 biancazzurro. Perché Silvestro, dopo una carriera costruita tra Serie D, sacrifici, piazze e maglie diverse, in Valle d'Itria ha trovato qualcosa di più: appartenenza. È il luglio del 2024 quando Michele arriva a Martina. Forse nessuno poteva immaginare che quella firma avrebbe dato inizio a qualcosa destinato a durare nel tempo. In poco più di 2 anni, Silvestro ha fatto quello che fanno i calciatori quando riescono davvero a lasciare un segno. Ha trasformato le prestazioni in ricordi, le giocate in emozioni, il numero 10 in un volto da riconoscere sugli spalti. Poi è arrivato un arrivederci, una parentesi lontano da Martina, ma certe storie non si chiudono quando cambia una maglia. E infatti, nel gennaio scorso, Michele è tornato, come se quel filo con la città non si fosse mai spezzato. Oggi quella che sta vivendo è la sua terza stagione in biancazzurro e sembra quasi il capitolo naturale di una storia cominciata con una semplice firma e diventata, partita dopo partita, qualcosa di molto più grande. Oggi corre, segna, inventa e trascina, ma soprattutto è diventato un punto di riferimento per tanti ragazzini che lo aspettano, lo applaudono e magari sognano un giorno di indossare quella stessa maglia. E allora Michele non è più soltanto un attaccante, è diventato uno di quei giocatori che finiscono per identificarsi con una piazza, perché alla fine, nel calcio come nella vita, trovare una casa significa anche sapere dove tornare.
1: E con questo ultimo servizio siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini, porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Da questi all'Unerti si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigerio interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo, bellissima azione di Lunerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese, dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita il ragazzo, quella hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in bocca.

potrei mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina.

pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Benvenuti Futura, bentornati. Bentornati all'appuntamento del giovedì delle 15 in diretta Futura, terza stagione. E la comincio con due colleghi, amici. Giovanni Di Meo,
1: Buon pomeriggio.
0: buonasera 24, al secolo Taranto Sera, io lo dico sempre
1: Sì.
0: perché è il cuore, così come il cuore mi porta anche da questa parte, perché reduci dal nostro Corriere del Giorno in edicola sino al 2014. Pierpaolo D'Auria, giornalista.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, ragazzi, intanto vediamo già se abbiamo dei collegamenti. Dovremmo avere in collegamento la deputata PD Francesca Viggiano e il collega giornalista Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno. Chiedo in regia se abbiamo già i collegamenti. Viggiano e Venere. Intanto, qual è il tema, ragazzi? Colleghi, amici e amiche. Telespettatrici e telespettatori di Futura, non abbiamo fatto a tempo a dirci che i giochi del Mediterraneo sono stati una bellissima esperienza sociale, sportiva, quindi sociopolitica, anche professionale. È stata un'estate lunga, dura, ma piacevole dal punto di vista professionale, che dal 4 settembre siamo tutti ripiombati nei nostri mari di guai. Sapevamo che sarebbero arrivati questi giorni.
1: Siamo stati travolti da questa onda per certi versi.
0: Travolto. Tu ti senti travolto? O era l'appuntamento che tutti avevamo con la questione Ilva, intanto, tanto per cominciare?
1: Beh, da ieri siamo tutti un po' travolti perché l'elemento che era impensabile è l'udienza in Cassazione il 20 ottobre. Perché è vero che questa storia va avanti da troppo tempo, ma penso che una fissazione in Cassazione in così poco tempo non abbia precedenti nella storia del paese e cambia per l'ennesima volta uno scenario che sembrava comunque acquisito, che era quello dello spegnimento dell'aria a caldo, che può piacere, può non piacere, ma rappresentava comunque un punto di chiarezza e di svolta. Adesso abbiamo un altro mese di grande X da dover traguardare.
0: Fabio Venere, Gazzetta del Mezzogiorno, e Francesca Viggiano, parlamentare PD, benvenuti in collegamento. Ciao Fabio,
3: Buon pomeriggio, buon
0: salutiamo
3: pomeriggio
0: anche
3: a tutti. Sì,
0: la Viggiano, ci ascolta, ci vede, eccola là. L'audio, Francesca Viggiano, aggiusta il tuo audio, forse. Intanto Fabio Venere, Fabio, dicevamo.
4: io però ce l'ho l'audio,
0: Ah,
4: Angelo.
0: bene, grazie, ora ti sentiamo, grazie. Allora, stiamo dicendo, Viggiano, non avevo fatto a tempo a dirci che i bei giochi sono stati quelli del Mediterraneo e siamo stati tutti ripiombati nella cruda realtà tarantina. Un primo Elzeviro qui, pochi

0: Che fate già da Giovanni Di Meo, chiedo a Fabio Venere. Fabio, ce l'aspettavamo che saremmo ripiombati subito nella questione Ilva con tutto ciò che comporta. Non possiamo dire di essere stati sorpresi.
1: No, no, non possiamo dirlo, ha detto bene Giovanni, era nell'area, certo, non, magari non aspettavamo, non ci attendevamo proprio queste scadenze, queste date, però, come dire, era nell'area, non è stato certo un fulmine a ciel sereno, questo sì.
0: Per Paolo Dauria, anche tu, ricordiamo tutti l'estate 2012, no? Dove tutto
2: Dove
0: questo
2: tutto ebbe
0: segmento,
2: inizio.
0: dove questo segmento, forse finale, o comunque una fine c'è, da vari punti di vista, a prescindere poi da Cassazione, poi entreremo nel dettaglio. È da lì, da quell'estate famosa, no? Dal 26 luglio 2012, da cronista, da osservatore, tu hai co-diretto, sei stato il vice direttore del giornale della città fino al 2014, insomma, questa Taranto adesso deve fare i conti con una nuova prospettiva, ma il punto interrogativo è quale?
2: Punto interrogativo è quale? La risposta peggiore è che abbiamo perso 14 anni invano. Cioè, dal momento in cui è scoppiato il bubbone Ilva, no? Con l'inchiesta della magistratura, quindi con il sequestro degli impianti, anche se poi sequestro con facoltà d'uso, perché ovviamente non si poteva bloccare dall'oggi al domani, un'industria così, un'acciaieria così grande. Si è pensato a
0: Ecco, no, la
2: tamponare,
0: grafica è, togliamola, è un errore mio, chiedo scusa.
2: si è pensato a tamponare l'emergenza, ma non andare anche di pari passo con un piano che potesse alla fine farci trovare preparati nel momento in cui ci sarebbe stato l'epilogo di questa vicenda. Cioè, 12 anni sono 14 anni, sono tantissimi, si sarebbe potuto fare molto. Non dimentichiamo che c'era stato un periodo in cui, con la nomina di Bondi quale commissario straordinario, dell'allora ministro, dell'allora ministra per l'ambiente era il Verde Edo Ronchi, si arrivò a fare già un esperimento di produzione di acciaio decarbonizzato che diede dei buoni frutti. Poi di colpo cambiò il governo, Bondi non fu più commissario, Ronchi non fu più ministro perché no? Nell'avvicendarsi, eccetera, e di quel progetto è rimasta lettera morta. Allora io dico, se quella prova aveva dato degli effetti positivi, perché non continuare
0: C'è una parte
2: su
0: di
2: quella
0: città.
2: strada? Avremmo adesso noi, forse stavamo, ci saremmo ritrovati forse con un'azienda
0: Per Paolo
2: veramente
0: c'è una parte di città che ha la parola
2: decarbonizzata.
0: decarbonizzazione forse
2: Lo
0: su.
2: so, lo
0: Fabio Venere,
2: so.
0: dal punto di vista politico, oggi tu sei uno dei più importanti e puntuali osservatori della politica locale, non solo qui a Taranto. Che taglio diamo a questo periodo della città? Dal punto di vista politico, che scenario possiamo intravedere? Fabio non c'è. Approfittiamo allora, vado subito dalla Viggiano. Onorevole Viggiano, dal punto di vista
1: Ciao
0: politico,
1: Angelo.
0: non solo dal suo punto di vista, chiedo proprio perché la cosa che tutti ci auguriamo, penso che i colleghi siano d'accordo, speriamo di tenere tutti fuori la campagna elettorale da questa vicenda, altrimenti non ne usciremo. Lo dirò anche dopo agli altri onorevoli che potrebbero collegarsi con noi più tardi.
1: Allora, Angelo, io purtroppo devo riscontrare una situazione sicuramente difficilissima, forse la più difficile tra quelle che abbiamo vissuto negli ultimi 14 anni, perché adesso è un tutti contro tutti, lavoratori contro cittadini, cittadini contro lavoratori, ovviamente i cittadini che hanno delle ritrosie nei confronti della nuova pianificazione di quello che potrà essere rispetto all'ex Ilva come la conosciamo oggi, e in più c'è questa variabile che nessuno si attendeva ieri, che è la fissazione del ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Ora, il sindacato della Cassazione è un sindacato di legittimità. Capiremo quali potrebbero essere gli scenari, però se domani mattina la Corte di Cassazione dovesse stabilire, domani mattina intendo il 20 di ottobre, dovesse stabilire che si può tranquillamente produrre in spregio alla tutela del diritto alla salute e all'ambiente, sarebbe realmente una catastrofe non solo per Taranto,

0: Ma perché se dovesse mai passare questo principio, vorrebbe dire che nessuno di noi è più al sicuro in generale in Italia.
1: Ecco, lo chiedo anche all'avvocato, è di poche ore fa la notizia rilanciata da Urso, vero? Di Meo, tu hai scritto due righe, dici? Al ministro Urso.
2: Lui parla di labirinto giudiziario
1: E
2: riguardo
1: questo
2: Alex
1: è il suo
2: Silva
1: commento,
2: e poi
1: però dà una notizia.
2: annuncia quello che di fatto era, diciamo, già da ieri lo davamo per scontato, l'ennesimo ricorso di nuovo alla Corte di Appello di Milano per un'ennesima sospensiva sino al 20
1: Il
2: ottobre.
1: ricorso che da parte di
2: Commissari.
1: eventualmente
2: Di commissari,
1: non abbiamo
2: quindi.
1: conferma ufficiale di questo, però ha detto il
2: Però, detto da
1: ministro.
2: Urso, diciamo, vuol
1: Quindi,
2: dire.
1: avvocato e parlamentare deputato Viggiano, c'è un'altra piccola partita che si inserisce in questi tempi, no? Abbiamo una giustizia molto veloce in questa fase, evidentemente, vista anche l'eccezionalità della cosa. Quindi c'è un
0: Io
1: altro
0: credo
1: ricorso in
0: che
1: appello per sapere, banalizzo, dimmi se sbaglio, diteci se possiamo o meno cominciare a spegnere. Questo significa?
2: se
0: No, in
2: dobbiamo,
0: realtà
2: scusami,
1: significa
2: Giorgio,
1: il
2: se
1: contrario,
2: dobbiamo.
1: Ah,
0: esattamente.
1: ecco.
0: Diteci se possiamo aspettare un altro po'. Il problema è che a Taranto ormai negli ultimi 14 anni si prende tempo, ma mentre inizialmente una normazione d'urgenza poteva essere anche tollerabile, oggi, dopo 14 anni, quando le carte ormai sono tutte scoperte e le situazioni sono note da un punto di vista sanitario, ambientale, economico, lavorativo, io credo che sul serio utilizzare la fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione come fatto nuovo che possa giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto significa semplicemente che il Governo non ha un piano, non ha una pianificazione, non ha una visione sul lungo periodo di quella che sarà l'economia a Taranto e di quelle che saranno in buona sostanza i destini della nostra città. Io la trovo una cosa molto pericolosa
1: Oh, noi
0: perché il
1: abbiamo invitato
0: tempo non è.
1: ovviamente anche l'onorevole Iaia, non riusciva a collegarsi per la nostra fascia oraria, ma è chiaro che questa è una prima di una serie di puntate in cui, anzi, diamo già appuntamento alla prossima perché è un argomento da sviscerare a varie tonalità, quindi le daremo anche la voce al governo. Spero di avere in contatto poi fra un 20 minuti, a proposito di maggioranza di centrodestra, il parlamentare Vittorio De Palma di Forza Italia, così come dovremmo avere Mario Turco, Movimento 5 Stelle, nel secondo segmento di Futura. Grazie Viggiano, torno intanto, rimani con noi finché puoi.
0: Sì, no,
1: Onorevole,
0: Angelo, però volevo semplicemente dire che
1: prego.
0: purtroppo il tempo a Taranto non è mai neutro e finché non si comprenderà che anche un giorno investito male è un problema per la nostra città, io non starò zitta e non avrò, diciamo che non tolererò ulteriori indugi, io come tutti i cittadini tarantini, perché ci troviamo anche forse a qualche angolo di distanza. Io e la sede da cui state trasmettendo voi, viviamo tutti la città, la vivono i nostri figli, la vivono i nostri cari e produrre è sicuramente un'esigenza perché bisogna fare economia, ma l'economia non può essere contraria alla vita. Questo deve essere fondamentale e se la Cassazione dovesse disattendere i principi di tutela e salvaguardia della cittadinanza, io avrei realmente paura.
1: È un giudizio molto forte, detto da una parlamentare che assume connotati politici anche importanti. Venere, il momento politico. Venere è tornato in linea, vero? Eccoti qua. Fabio, dal
3: Scusatemi, si
1: punto di
3: era
1: vista
3: bloccata
1: politico,
3: la connessione.
1: alza un po' il volume se possibile. Dal punto
3: Si
1: di
3: era
1: vista
3: bloccata un po' la connessione,
1: politico,
3: scusa. Vi ho sentito comunque.
1: come inquadri questa vicenda? In quale scenario, io dico nazionale, perché quello locale è relativo in questo caso.
3: Ma innanzitutto, Angelo, fammi dire se posso, che sono
1: Prego.
3: d'accordo con una sottolineatura fatta poco fa dalla deputata Viggiano rispetto al fatto che lei ha notato, ma davvero ci riflettevo stamattina sulle divisioni molto profonde di idee laceranti che stanno attraversando la nostra città di nuovo dopo dopo l'estate del 2012, quella del sequestro dell'area a caldo. Davvero basta fare un giro sui social che per carità vanno sempre presi con le pinze, vale sempre quello che pensava Umberto Eco, però insomma a volte sono un po' il termometro della società dell'opinione pubblica. Davvero siamo il livello molto alto di esasperazione, di tensione, di rabbia, e e soprattutto vedo un conflitto che a me, come dire, assolutamente non piace, per usare un eufemismo, tra la parte più vicina.

0: avvicina al mondo ambientalista e gli operai. Come dire, bisogna cercare di comprendere tutte le ragioni che ci sono ragioni in entrambe le parti e poi voglio dire, chi sta per perdere il posto di lavoro è normale che lo difenda e ricorderei che gli operai sono le prime vittime dell'inquinamento, sono le prime
1: Assolutamente.
0: vittime della mancanza di sicurezza. Io ho tantissimi parenti e amici che lavorano in fabbrica e mi dicono: Fabio, appena entriamo ci facciamo il segno della croce perché non
1: Fabio, ma dal
0: sappiamo
1: punto di
0: cosa ci
1: vista
0: cade.
1: politico, perché
0: Per
1: io, se mi
0: rispondere alla tua domanda.
1: permettete, non vorrei confinarla alla città, alla questione. Io credo che
0: Certo.
1: ormai è ora che diventi realmente, realmente un fatto nazionale, perché ogni volta noi, non so se avete la stessa impressione, accade qualcosa che riguarda l'Ilva di Taranto, il riverbero nazionale politico dura 48 ore e intanto dalle sedi di altre zone Ilva c'è, sì, però se Taranto è così, ma noi, sembra quasi che noi siamo o vittime, a volte anche diventiamo carnefici, non so di che, sembra, non lo so, Giovanni,
2: Diciamo che a Genova ci sono
1: può
2: già
1: diventare
2: passati.
1: un fatto nazionale questo una volta per tutte?
2: Diciamolo chiaramente, no? Senza, a Genova, quindi ci sono coordinate precise, hanno già affrontato tutto questo, hanno già chiuso l'area a caldo perché
1: Beh,
2: non
1: ne
2: era,
1: sappiamo
2: gestibile.
1: qualcosa noi, i primi anni 2000
2: Infatti, cioè,
1: ottenemmo la
2: voglio
1: produzione.
2: dire, perché non è gestibile un'area a caldo così
1: Ma secondo te
2: vicina
1: c'è una
2: alla
1: via
2: città?
1: d'uscita? Cassazione o no? Lo diceva la Viggiano, lo diceva anche
2: Io
1: Fabio ora.
2: penso, però è chiaramente un parere personale, che ragioniamoci, rispetto a 60 anni fa, c'è un solo lavoro che ha visto le tecniche di produzione ancorate a quelle che erano. Il giornalismo è quello di 60 anni fa, l'insegnamento è quello di 60 anni fa, l'avvocatura è quella di 60 anni
1: Tutte
2: fa.
1: domande retoriche
2: No,
1: queste?
2: no. Si
1: Certo.
2: può produrre ancora come 60 anni fa? La risposta penso sia ovvia. Poi è chiaro che vanno attuate tutte le tutele, anche perché. Dicevo giustamente Fabio, il conflitto tra ambientalisti e operai non c'è solo questo, c'è il conflitto anche tra gli operai e chi si sente meno tutelato, le cose dobbiamo dircele, no? Senza infingimenti, c'è chi si sente meno tutelato rispetto a qualcun altro, che è una cosa,
1: Vabbè,
2: ripeto, arriviamo non alla guerra tra poveri, alla guerra tra
1: Pier Paolo,
2: poverissimi.
1: ci sono figli e figliastri? Non so.
3: Ma
1: Quello
3: innanzitutto,
1: intendevi?
2: no, no, io non intendo
3: Penso
2: questo,
1: che lui
2: intendo
1: intendesse
2: dire,
3: dire il
2: non intendo
3: fatto.
2: che, diciamo, la percezione che si può
1: La
2: avere, ripeto,
1: percezione.
2: sbagliata,
1: Ok, ho
2: se si
1: capito
2: ha,
1: male
2: è quella. E questo non fa che aumentare ancora di più il
1: io. Il
2: conflitto. Cioè,
1: conflitto.
2: invece di tutelare gli operai, che è sacrosanto, dovremmo tutelare tutti,
1: Pier
2: eventualmente.
1: Paolo?
4: Allora, torno a ripetere, avevamo 14 anni a disposizione,
1: No, li abbiamo avuti. Questa
4: l'abbiamo avuti, cioè
2: è la cosa più sconcertante, Giuseppe.
4: la linea utilizzata invece è stata quella di cercare a tutti i costi di superare l'emergenza giudiziaria, per continuare, come diceva lui, il giornalismo 60 anni fa era diverso da quella, invece nel
2: Sì,
4: caso
2: appunto.
4: dell'acciaieria di continuare con quel tipo di produzione. In 14 anni avrebbero, non mi sto tirando fuori perché io non ne ho le competenze e le capacità effettive per incidere, avrebbero potuto fare molto. Ora, è chiaro che adesso si arriva a questa contrapposizione netta tra gli operai che scendono in strada. L'altro giorno, dalla portineria Imprese sono arrivati fin sotto Palazzo di Città e lungo il percorso chiedevano ai commercianti solidarietà, abbassate le saracinesche, perché se noi non avremo più un reddito, domani anche il vostro reddito è destinato
1: Guardate
4: a
1: ragazzi, di
4: scendere.
1: questa
4: Ora, quello
1: città.
4: che dico io, è legittimo che si protesti, si scenda, si manifesti per difendere
1: Beh sì, è
4: il proprio
1: sacrosanto,
4: diritto.
1: direi,
4: Però il problema non è tanto di lavoratori o ambientalisti che scendono in piazza, il problema è che la politica, il governo, la politica, i politici,
1: Quindi anche l'opposizione.
4: tutti i politici avrebbero e dovrebbero lavorare per fare in modo che queste persone in strada non scendano,
1: Viggiano, ci sono
4: perché non deve
1: margini?
4: essere, ma non scendano non perché è vietato manifestare, ma perché non dovrebbero manifestare per sacrosanti
1: Viggiano, ci sono
4: diritti.
1: margini almeno questa volta per compattarsi? Almeno sul punto, sull'obiettivo? No, Viggiano, caduta la linea. Ok. Fabio
0: Angelo,
1: Venere, la domanda la giro a te.
0: eh sì, no, Angelo, no, no, non so se ci siano i termini.

0: Per compattarci, non lo so, lo spero, però volevo rispondere alla domanda che mi hai fatto poco fa
1: Vai.
0: sul quadro politico. Tu auspichi che la questione ex Silva diventi in maniera strutturale a livello
1: Sì.
0: nazionale? Io temo che il tuo auspicio, che condividerei anche, si infrangerà nei prossimi mesi perché stiamo ormai entrando in campagna elettorale. Quindi purtroppo quello che dovrebbe essere un tema, come tu giustamente dici, ahimè diventerà, temo, spero di sbagliarmi, una mera questione di propaganda da una parte e dall'altra. Quindi alla fine purtroppo il fatto che sia di fatto iniziata ormai la campagna elettorale, secondo me, mi fa essere pessimista. Poi certo dipende dalle classi dirigenti che avremo, di chi si candiderà nei due schieramenti alla guida del paese. Dipende dagli attori in campo, è ovvio, ma le premesse purtroppo non sono molto incoraggianti. Citavi prima Genova, l'area a caldo di Cornigliano non è chiusa nel 91, quindi voglio dire ancora prima degli anni 2000. Trieste ha fatto la stessa cosa. Noi scontiamo un ritardo che va ben oltre i 14 anni dei quali giustamente stiamo ora richiamando l'anniversario, se così possiamo dire. È un ritardo che risale almeno ai primi anni 90. E ce la faremo per recuperare, lo spero, però consentitemi pessimismo che però temo forse possa essere sano realismo.
1: Viggiano, ho ripristinato il collegamento. Allora, non so
2: Sì.
1: se hai sentito la mia domanda, ci sono i
2: Sì, l'ho sentito.
1: presupposti, non voglio
2: Allora,
1: fare la
2: Angelo,
1: parte
2: guarda,
1: dell'ottimista
2: noi.
1: retorico, ma presupposti per un'azione comune?
2: Allora, Angelo, io sono dell'idea che ad oggi tutta la classe dirigente, quindi parlo di tutti i livelli politici, perché prima sentivo Pierpaolo che diceva la politica tutta deve agire. Allora, noi come Partito Democratico stiamo presentando emendamenti su emendamenti, proprio per agevolare il passaggio e la transizione ecologica dello stabilimento. Quello che è chiaro ed è certo, e non penso che nessuno possa dissentire, è che così non si può continuare a produrre. Quindi, se il governo Meloni, se i rappresentanti territoriali della maggioranza vorranno coinvolgerci in un percorso, noi rispondiamo presente, ma stiamo rispondendo presente ormai da mesi. Tutti gli enti territoriali, comune, provincia e regione, hanno presentato numerosissime proposte ai tavoli che si sono tenuti a Palazzo Chigi. Ma se continuiamo a rimanere ostaggio del ministro Urso e se la presidente Meloni non prende in mano il fascicolo lei stessa, io non so dove potremo andare perché ad oggi le scelte sono governative. Quando arrivano in Parlamento i provvedimenti, l'altro giorno è arrivata il provvedimento, quello dei 100,5 milioni di euro da destinare, ma sono ovviamente delle misure tampone, sono le ennesime misure tampone e sono risorse pubbliche che se non investite in maniera positiva non faranno la differenza sul nostro territorio. Noi avevamo proposto anche un ampliamento di quelle risorse che avevano altresì copertura finanziaria di altri 59,5 milioni di euro per gli screening agli operai e lavoratori della fabbrica, per poter iniziare con le manutenzioni straordinarie, per poter iniziare con le operazioni di bonifica, con il reimpiego della manovalanza che ovviamente delle manutenzioni straordinarie dovrebbe potersi occupare. Non penso delle bonifiche perché ovviamente si tratta di operazioni, quelle di caratterizzazione e bonifica, che sono molto molto professionalizzate e quindi ci sarà sicuramente la necessità di una formazione e soprattutto che chi si occuperà delle bonifiche sappia fare il mestiere
1: Grazie
2: per il quale è
1: Aligiano.
2: chiamato.
1: Io volevo ringraziarti per la tua disponibilità, augurandoti buon lavoro, ma prima di salutare te, Fabio e i miei ospiti qui in studio, un minuto a testa per chiudere questo primo segmento, perché poi c'è un cambio ospiti qui, avremo altri collegamenti, tra i quali esponenti anche della maggioranza di governo. Un minuto a testa, un bilancio vostro personale, professionale, dal vostro punto di vista. Perché io avrei tanto voluto cominciare oggi con un bilancio dei giochi del Mediterraneo, quindi voglio almeno affrontare leggermente la discussione su questo e poi parlare più approfonditamente. Siamo stati bravi in tutto, cosa è mancato, se è mancato qualcosa, oppure dove ci siamo fatti valere, ecco, come comunità, come città, così come l'abbiamo vissuti. Pierpaolo.
3: Abbiamo dato l'immagine di una città innanzitutto accogliente. Il vero problema è che finiti i giochi, come dicevamo, come commentavamo prima,
1: switchato.
3: A microfoni spenti, è come se si fosse schiacciato un interruttore, si fosse tolta la luce alla città, quando invece bisogna continuare a cavalcare l'onda, capire che questa città ha numerose potenzialità da sfruttare. E questo è un compito che spetta soprattutto alla politica.
1: Venere, che tu che pensi? Che idea ti sei fatta di questo? Siamo andati al paradiso, non dico all'inferno, ma subito già nel purgatorio?
0: Ma senti, sono andati bene, giusto sottolinearlo, quindi va benissimo così, però insomma sono d'accordo con Pierpaolo, solo che anziché usare il termine switchare, sono, se volete, un po' più vintage o magari romantico, nel senso che sono state assimilabili purtroppo a quelle bolle di sapone che facevamo quando eravamo tutti un po' piccoli e prima o poi svaniscono. Quindi sono durate una bolla di sapone gigantesca, bellissima, colorata, divertente, che ci ha portato gli occhi addosso di diversi paesi del Mediterraneo, però poi la bolla di sapone al 15° giorno è evaporata. Che dirti, io spero, ecco, a proposito di auspici, che poi insomma è un po' un termine che ricorre in questa trasmissione, prima a proposito dell'ex Silva, ora a proposito di giochi, di Taranto, è che questo gigantesco passaparola che c'è stato nel mese di agosto intorno al nome di Taranto possa perlomeno servire per i prossimi flussi turistici, affinché Taranto venga ancora di più maggiormente visitate. E come dire, è il minimo sindacale che possiamo sperare, magari accadrà, voglio dire, questa volta cerchiamo di essere ottimisti.
1: Domani che leggiamo sulla Gazzetta,
3: dobbiamo farci
1: ce la puoi dire oppure presto?
0: Amio.
1: Sì, ho visto anche questi giri sui 200 che insomma nubi all'orizzonte, vedremo. Sì.
4: È bello il tono di semi disperazione. Ma ho detto amio.
1: È rassegnato più a scriverne che lo capisco perché
0: è molto. Poi chiudo la situazione, diciamo, è molto pesante. Diciamo, che sono eufemismo.
3: Ma sì. Dimmi qual è la situazione non pesante.
1: Vabbè, ma deve fare il pezzo il collega, lo sai. Le edicole ancora esistono. Andate in edicola a comprare il giornale.
0: Certo.
1: Non ci stancheremo mai di dirlo.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie Fabio. Vigiano, giochi del Mediterraneo. Abbiamo già switchato oppure
2: allora,
1: la semina produrrà un raccolto?
2: Io eviterei di parlare ancora di semina per ragioni, diciamo, note. Allora, io ti dico, Angelo, credo che la Pax Olimpica sia stata utile, anche se ovviamente chi conosce la politica e chi ha continuato a tenere alta l'attenzione sapeva che poi sarebbe scoppiata la bolla di sapone di cui parlava prima Fabio. Il problema dove sta? Non lo vedo in realtà, nel senso che io terrei distinte le situazioni tra l'evento, i giochi del Mediterraneo e quello che poi i giochi del Mediterraneo comunque hanno portato sulla città, oltre alla vetrina internazionale. Però quando noi abbiamo candidato la città ai giochi del Mediterraneo era proprio perché sarebbe stato impossibile rifare tutto il pacco delle strutture sportive di Taranto. Quindi questo è un risultato sicuramente assolutamente raggiunto e condiviso. Abbiamo dato dimostrazione come città di essere un top player rispetto a quella che è l'organizzazione di un evento e anche alla tenuta della città. Adesso dovremmo cercare di sfruttare ancora quell'onda, ma penso che siamo diventati abbastanza maturi da poter credere in noi stessi, e questa è una cosa che non ci potrà togliere nessuna vertenza e neanche l'ex Silva.
1: Grazie, buon lavoro e grazie per la cortesia, per il
2: grazie
1: collegamento.
2: Grazie a voi.
1: Alla prossima. Chiudo con te questo segmento. Vedi già rassegnazione in noi oppure possiamo sperare che lo strascico sia positivo?
4: E innanzitutto gli impianti dei giochi del Mediterraneo rimangono.
1: Con la piscina come grande scommessa.
4: Con la piscina, ma anche il Pararicciardi, lo stadio di atletica.
1: No, la piscina intendo, la scommessona,
4: diciamo, ci sono ampi margini per poter lavorare. Il punto è appunto adesso mettersi, come si dice, pancia a terra e lavorare, cioè far sfruttare questi impianti che restano. Non esistono solo i giochi del Mediterraneo, sono tante manifestazioni
3: sportive
4: a cui ci si può candidare e che possono essere quantomeno un volano per una narrazione diversa della città.
1: Allora, io vorrei ringraziare anche Giovanni, Pierpaolo, colleghi
3: grazie
1: giornalisti di, fatemelo dire, di qualità, e spero di avervi

0: ospiti spesso perché abbiamo tanti giovedì, ahimè, tante cose anche da affrontare. Queste sono tabelle che Stefano Cervellera dell'Ufficio Statistiche del Comune ha preparato per noi, lo ringrazio pubblicamente, ma Stefano entrerà qui dopo lo stacco brevissimo pubblicitario perché parleremo, perché l'ho chiesto, parleremo dell'Ilva, parleremo anche un po' dei giochi, ma che città è quella che si appresta a vivere questi nuovi giorni di Taranto così drammatici, importanti, epocali?
1: Una città che si
0: Parleremo
1: svuota.
0: Questo dinamica
1: è un altro.
0: statistica, dinamica demografica, migrazione interna in entrata e in uscita, capitale umano e rischio povertà, quindi numeri ne abbiamo. Ne parleremo anche con Vittorio Ricapito dell'Edicola del Sud, in collegamento fra qualche minuto con Vito De Palma, parlamentare di Forza Italia. Speriamo di riuscire anche con Mario Turco, Movimento 5 Stelle, e Iaia, che non è commissario straordinario per le vicende
1: Con
0: ex Ilva,
1: poteri
0: con
1: speciali
0: poteri
1: per
0: speciali.
1: l'Ilva.
0: Lui stesso ieri, con grande onestà intellettuale, che a Iaia va riconosciuta una correttezza di fondo, ha detto: guardate che io non ho avuto nessun incarico. Ieri se l'ha sparsa a sua voce, qualcuno l'ha
2: Sono arrivati i
0: scritto.
2: primi
0: Prima
2: complimenti.
0: sono arrivati i complimenti, lui ha detto: fermi tutti. Io ero e resto al momento coordinatore
1: Del
0: del
1: CIS,
0: CIS, che non è
1: favolosissimo.
0: poco. Infatti, io mi sono chiesto: ma si è autocommissariato? E infatti, no, no, perché ha fatto con persona seria qual è. Subito lui in serata ha spiegato che mentre parliamo non è commissario straordinario di alcunché. Quindi, Candelli, qualche secondo di pubblicità. Grazie, Peppe Candelli in regia. Talamo sta dando fastidio? No, non dà fastidio, eccolo là. Qualche secondo, nuovi ospiti, nuovi collegamenti. A fra pochissimo, grazie ragazzi.
1: Grazie a voi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri il multicentrum adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia.

0: che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oh, eccoci qua, promessa mantenuta. Cambio palco, si direbbe nei grandi concerti. Prima di presentare i miei ospiti, abbiamo già in collegamento l'onorevole De Palma? Forza Italia? Eccolo qua.
1: Buon pomeriggio, non
0: Buon
1: so se.
0: pomeriggio. Abbiamo sentito prima l'onorevole Viggiano, PD, adesso l'onorevole Vito De Palma. De Palma, io in studio, Vittorio Ricapito, giornalista dell'Edicola. E Stefano Cervellera, Comune di Taranto, Servizi
2: Ufficio di
0: Statistica,
2: statistica,
0: Ufficio
2: corretto.
0: Statistica del Comune, perché ci ha consegnato, e tratteremo anche di questo ora, alcuni dati molto importanti, la fotografia di quello che viviamo ogni giorno, la nostra città. Onorevole, allora subito, Ilva, dal punto di vista Forza Italia, quindi del governo, che labirinto è quest'ultimo, se è l'ultimo, come la stai vivendo? Che valutazione diamo? Che scenario intravedi? Collegamenti, va bene, la stessa domanda la faccio a voi due, se vuoi, per carità.
2: Assolutamente.
0: Ricapito, la domanda non me la fa ripetere. Dal tuo punto di vista cronistico e osservatore, in che labirinto siamo? O in l'ultima parte del labirinto?
3: Ma sembrerebbe proprio di sì, sembrerebbe proprio l'ultima, però guarda, ti avrei detto la stessa cosa 2 giorni fa, avrei detto anzi siamo alla fine del labirinto, adesso sembra che ci siamo rinfilati di nuovo dentro, c'è ancora un mese di incertezze. Di battaglie legali, legittime per carità di Dio, che però, come dire, fanno tenere un po' col fiato sospeso, fanno anche un po' di confusione. A guardarla, come dire, con spirito critico, si prende un altro mese per evitare che si surriscaldi troppo l'atmosfera, blocchi stradali, proteste dei sindacati, le solite, diciamo così, scene a cui purtroppo siamo abituati ogni volta che, come dire, si avvicina la deadline degli impianti. Vediamo cosa succederà. Sinceramente vedo molta confusione, cioè non c'è un piano chiaro, c'è un governo che ci dice facciamo i forni elettrici, ma sono 2 anni, 3 anni forse che si parla di decarbonizzazione e forni elettrici, dove sono i soldi?
0: Vito De Palma, c'è un
1: Eccomi.
0: governo che dice, ma non ha una visione, scusami, non voglio
3: No,
0: interpretarti,
3: no, per
0: ma
3: carità.
0: non ha una visione chiara sul da farsi?
1: Non ha detto così,
0: Non hai
1: Vittorio.
0: detto così, Vito. Adesso, cioè, ma
3: Adesso.
0: puoi invitarlo a querelarmi in diretta?
3: No, vabbè, l'onorevole mi vuole troppo
0: No,
3: bene, è troppo
0: allora, ho
3: gentile.
0: capito, esagero io,
1: No.
0: dai.
1: No, scherzi a parte. Beh,
0: Vai.
1: intanto voglio salutare i miei cari amici Vittorio e Stefano, vedo lì, non sapevo che fossero anche loro, insomma, altrimenti quando mi hai chiamato avrei detto immediatamente sì, non
0: Ah,
1: avrei
0: pensavo che
1: detto
0: stavi per dire, avrei detto
1: diversa.
0: no. Allora, De Palma, di tutto, dal tuo
1: E
0: punto
1: un
0: di
1: saluto
0: vista.
1: anche a te, molto diciamo in maniera così, andando subito al dunque. No, no, le idee chiare ce le abbiamo. Allora, distinguiamo le cose perché noi siamo stati abituati a fare confusione su tutto, ma diciamo che Taranto sta diventando la città dove la narrazione de delle varie vicende sono dettate praticamente dalle parti politiche. Che su ogni questione la mettono in caciara. Io non la voglio mettere in caciara. Partiamo dal primo aspetto: forni elettrici, DRA, eccetera, eccetera. Noi non siamo in ritardo, noi dobbiamo ricordare che, anche se la partenza era stata in maniera molto infelice, cioè la gara per il DRA, che non significa forni elettrici, eccetera, eccetera, ma era già partito tutto con la DRA Italia, con Invitalia, e una sentenza del Consiglio di Stato ha completamente annullato la procedura di gara lo scorso anno. Quindi è chiaro, avvenuta questa cosa, e non era partita con il nostro governo, era partita con il precedente governo. Quindi anche qui sbagliata la narrazione di chi ha, io non ho problemi a far nome e cognome.

0: amministrativa. Dopodiché, altra questione, la decisione dei giudici di Milano è una decisione che va rispettata, è una decisione che deve portare, ha già portato il governo a determinate conclusioni. Le conclusioni sono, dichiaratamente, questo non lo dico io, ma l'ha detto il sottosegretario Mantovano, avevamo già le idee chiare sulla necessità di passare alla decarbonizzazione. Quest'idea è ancora maggiore, l'abbiamo rafforzata, tant'è che il sottosegretario Mantovano, io faccio mie le sue parole, sostiene che dobbiamo partire con i forni elettrici e chiaramente le risorse, lo Stato è pronto a metterle in campo. Parallelamente è chiaro, parte tutto un meccanismo collegato con gli ammortizzatori sociali e anche su questo il governo nell'incontro con i sindacati ha dichiarato che nessuno sarà abbandonato, né i lavoratori né le ditte dell'indotto.
1: Tutto
0: Questo
1: ciò
0: è
1: in attesa
0: chiaro.
1: della Cassazione, perché è tutto congelato al momento.
0: Guardate, siccome sì, ogni volta noi rimandiamo sempre a sentenze, io penso che per quanto ci riguarda, mi trovo più felice della dichiarazione di Mantovano che dice: appena abbiamo un piano industriale concreto, e quindi entro il 20 ottobre chiusura della gara, individuazione del soggetto privato che deve chiaramente farsi carico di tutta la questione, contemporaneamente noi dobbiamo partire con i forni elettrici. Questa è la narrazione chiara che abbiamo. Poi tutto il resto, voglio dire, insomma, il chiacchiericcio da bar, vabbè. Anche questo bisogna metterlo
1: Vabbè, vedremo gli atti e vedremo
0: nel.
1: gli eventi. Allora, De Palma, mi fa piacere, hai qualche minuto ancora con noi? So che hai un
0: Sì, sì,
1: pomeriggio
0: sì, sì.
1: romano
0: Devo andare a
1: abbastanza
0: Palazzo
1: pieno.
0: Chigi, non per la questione dell'Ilva, per altre questioni, però diciamo ho un quarto d'ora a disposizione,
1: Bene,
0: quindi
1: bene, perché è
0: anche
1: interessante averti
0: quando ho
1: là con noi in
0: quarto d'ora.
1: questa chiacchierata ora, che sarà innescata da alcuni dati. Intanto Mario Turco mi ha scritto, spera di liberarsi perché c'è un impegno pregresso e di raggiungerci in collegamento. Intanto lo ringrazio perché, per la sua disponibilità. Speriamo di sentire anche lui. Intanto, Stefano Cervellera, tu non è la prima volta che mi dai una mano qui alla stesura di alcuni dati essenziali e ti ringrazio ancora una volta. Dal Comune di Taranto, un osservatore evidentemente formale, ufficiale, serio, la statistica qui è una scienza, abbiamo dei dati. La domanda, De Palma, ricapito, è: che città è quella che si sta apprestando a vivere questo nuovo bivio epocale, anzi, questo nuovo tornante di una serie di bivi che dal 2012 si intreccia? Allora, cominciamo facendo vedere candele, magari una per una. Ecco, io delle tante slide che mi hai inviato ne ho selezionate 8-9,
2: Perfetto,
1: sono quelle
2: perfetto.
1: più, tra virgolette, televisive, perché dobbiamo pensare anche al pubblico. Allora,
2: Esatto.
1: eccoci qua. Partiamo da qui, Stefano, prego.
2: Questo è il 31/12/2025, 186.000 abitanti circa, Taranto,
1: Residenti.
2: residenti, sì, abitanti
1: Sì.
2: residenti, con una città che si è ridimensionata molto. Ma se andiamo avanti, c'è una slide dopo.
1: Aspetta, però fermiamoci, non dobbiamo
2: Ok,
1: bruciarle
2: sì,
1: tutte.
2: no, vabbè.
1: Rimaniamo là.
2: Una variazione di
1: Chiamo io le
2: circa.
1: slide, chiamo
2: Ok,
1: io così la
2: perfetto.
1: regia. Torniamo a quella. Bene,
2: Perfetto.
1: volevo
2: C'è un.
1: aggiungere un dato che tu la scorsa volta mi hai trasferito. A questi residenti si aggiungono mediamente 25.000-30.000
2: Sì,
1: persone
2: ogni
1: che
2: giorno
1: per.
2: abbiamo dei pendolari, diciamo gente che lavora a Taranto, studia circa 30.000 persone che ogni giorno vengono nella
1: Quindi noi
2: città. C'è
1: superiamo
2: un.
1: 200, abbondantemente le
2: E
1: 200.000
2: 200.000.
1: presenze, anche perché ritengo che per lavoro ne escano meno da Taranto, quindi di
2: Sì, una,
1: 30.000.
2: molto
1: Bene,
2: meno.
1: quindi una città che resta, nonostante l'emorragia demografica, resta una delle più grosse d'Italia, non capoluogo di regione, e come
2: Come
1: estensione,
2: attrattività
1: vedi
2: ancora.
1: necessità di berretti, come estensione territoriale una delle più grandi
2: Sì,
1: d'Italia.
2: sì.
1: Andiamo avanti.
2: Dimmi tu dove
1: Andiamo
2: ti.
1: avanti,
2: Ecco,
1: andiamo avanti. Allarme invecchiamento.
2: invecchiamento, siamo con l'indice di invecchiamento a 100, credo sia 186, siamo 195 contro il 180, significa che ogni 100 giovani ci sono 195 anziani.
1: Ogni 100 giovani,
2: È il
1: quindi
2: rapporto di
1: abbiamo un giovane e due
2: invecchiamento.
1: anziani?
2: Sì.
1: Ok.
2: contro
1: per anziano,
2: una
1: cosa
2: media
1: intendiamo, scusa?
2: Persone

0: oltre 65 anni,
1: quindi
0: che già tecnicamente sono
1: De Palma,
0: fuori.
1: Tu sei già anziano per sapere. Non ti sentiamo.
0: È giovane.
1: Vita. Non voleva dircelo e ha tolto il microfono, capito? E
0: siamo parecchio sopra la media regionale, sì, anche come...
1: No, non ti sentiamo De Palma. No.
0: Come età,
1: il labiale sentiamo.
0: Come età media si vede
1: magari,
0: che...
1: Vediamo un po' di sistemarlo, vede, ora la regia provvede, forse dipende...
0: Come età media siamo un po' più vecchi della media regionale, perché abbiamo un'età media di 47 anni e 2 rispetto ai 46 della media regionale, quindi è andata via un po' più, sono andati via un po' di giovani. Però volevo ricollegarmi, sì, alla prima tua domanda, sì, ma giusto per introdurre, poi c'è una slide, forse la trovate, di quello che siamo agli epiloghi dell'ILVA e non voglio entrare nel merito tecnico, purché sperando che si risolva, sì, per la città, per i lavoratori e nell'interesse anche nazionale di un polo così.
1: E per la salute.
0: Per la salute della città, assolutamente, di cui ma Taranto ha capito già tanto tempo fa, dai numeri vi dico che Taranto aveva il top della popolazione nel 1971, 244.000 abitanti.
1: È stato
0: l'anno in cui per Taranto, cioè a Taranto insisteva il 50% della popolazione dell'intera provincia, contro il 1951 che era meno del 40%, quindi un 10% ha assorbito nella provincia oltre altri paesi. Ma già dal 71 c'è stato un crollo demografico, Taranto ha anticipato 30 anni la dinamica demografica.
1: Finisce anche il boom economico d'Italia nel 70.
0: Ma la dinamica demografica è iniziata 10 anni fa, 15 anni fa generalmente, ma Taranto è iniziato 40 anni fa, tant'è che al 91 eravamo già al 37%, avevamo già 40.000 abitanti in meno circa, poi c'è stato lo scorporo di... Quindi
1: poi c'è stato anche che si stacca.
0: Paradossalmente il 71 è l'anno del raddoppio, e la città stessa che non era dimensionata, era troppo grande.
1: Forse De Palma, la battuta era, tu sei over 65, under 65, come ti consideriamo? Uno di Ginosa sei tu intanto, diciamolo, perché so che ci tieni. No, perché parlavamo che la popolazione di Taranto è sostanzialmente invecchiata, c'è un giovane ogni due anziani, per anziano si tratta di essere over 65.
2: Ora, la popolazione di Taranto, la popolazione immagino che sia come quella di Ginosa, come quella,
1: sì, penso di sì, battute a parte, è una città quindi che dal 71 perde residenti, ma resta una delle più grandi prego.
2: E certo, ma il numero degli abitanti scende a Taranto, come purtroppo scende in Puglia e scende anche in tutta Italia. È un problema di denatalità e sappiamo bene che chiaramente tutti i territori affrontano lo stesso problema. Noi poi abbiamo qualche problema in più, perché è evidente che anche nel passato la presenza di grandi realtà, diciamo, molto più imponenti, con la Marina Militare, l'Aeronautica, l'Arsenale, eccetera, eccetera. Insomma, molti cittadini non di Taranto si sono stabilizzati a Taranto anche in funzione delle attività lavorative, insomma. Quindi diciamo che oggi c'è qualche difficoltà in più. Comunque, io non mi sento vecchio, ma sono sessantenne quasi, quindi sono oramai...
1: Beh, ora battute a parte, anche perché ragazzi...
3: Però è under.
1: Però è under, dice, sì, ha detto che è under. Continuiamo
2: però
1: qualche slide ancora interessante, perché entriamo nel cuore delle questioni economico-commerciali, Prego, continuiamo, Candelli.
0: Mi dici tu dove...
1: Vabbè, andiamo... presenza straniera è un dato importante...
0: Cresce,
1: per me lo straniero è molto relativo,
0: però è distribuita molto male nella città, perché la presenza mediamente noi siamo intorno al 3% rispetto all'8 nazionale.
1: Per male intendi non uniforme.
0: Distribuita in maniera non uniforme, ma ci sono delle aree dove si concentra superando il, sì, 15-16%, per cui potrebbe creare anche ulteriori tensioni. Questa è da tenere.
1: Emorragia demografica, mi sa che l'hai già prima.
0: L'avevamo vista, sì.
1: Andiamo oltre.
0: Occupazione.
1: Allora, De Palma, emergenza lavoro, dati a confronto. Capitale umano rischia povertà. Ascoltiamo Stefano, poi voglio un commento di Vittorio Ricapito e di Vito De Palma.
0: Sì, qui siamo su un indicatore molto alto, che è l'indice di marginalità, rischio povertà, quelle famiglie che hanno un reddito per cui non gli consentirebbe, rispetto a, diciamo, di mantenere uno stile di vita adeguato, minimo, medio. E siamo a uno degli indici più alti d'Italia, quasi, rispetto alla Calabria, dove ci salviamo, parte della Sicilia, 33, quindi una famiglia su tre è a rischio povertà su Taranto, rispetto al, diciamo, a una su su 5, diciamo, del territorio regionale, e questo si innesta anche nei tassi di occupazione. Abbiamo un tasso di occupazione che ha 20 punti in meno, dal 39 al 61 rispetto al nazionale, e oltre, è quasi 10 punti rispetto alla media regionale. Abbiamo poca occupazione e diciamo anche e lì

0: L'indice di disoccupazione, specie quello giovanile, soffre, siamo tra i più alti d'Italia.
1: Ricapito, sacrosanta la battaglia per la salute. Premessa.
2: Senza dubbio.
1: Questi dati si inseriscono ora in un contesto in cui stiamo rischiando di avere un nuovo esercito, ben che vada, di cassi integrati. Sono dati che dovrebbero non far dormire la notte a tutti coloro i quali hanno una responsabilità.
2: Senza dubbio, sono dati che non conoscevo, quindi sai, commentarli anche così a caldo è...
1: Autorizzato a utilizzarli sul giornale, perché ormai sono pubblici.
2: Fanno impressione.
1: Ti passo tutto.
0: Li lasciamo.
2: Fanno impressione e certamente un campanello d'allarme, ILVA o non ILVA. E una risposta deve arrivare sicuramente dalla politica, una risposta deve arrivare da chi decide la programmazione, non da qui ai prossimi 3 mesi, il prossimo mese, il 20 ottobre, ma da qui ai prossimi anni. E c'è sicuramente da lavorare anche su un discorso, ma questo forse ha valore su scala nazionale, non solo su Taranto, sul collegamento tra scuola, formazione, università, che da noi è carente, e poi lavoro. C'è da crearle queste occasioni di lavoro per i giovani, altrimenti ci troveremo quel dato di prima, cioè due anziani, scusate il termine, per ogni giovane.
1: De Palma, una società che invecchia, una società nella quale una famiglia su tre è a rischio povertà e i dati sono peggiori rispetto al contesto regionale italiano. Non c'è da dormire la notte, insomma.
3: Sì, Angelo, non c'è, sicuramente preoccupante il dato. Però, così come il mio costume, noi dobbiamo pensare in positivo, cioè non dobbiamo superare la fase del passato dove qualsiasi cosa è negativa. Noi, non per prendere ad esempio i giochi del Mediterraneo, ma insomma, possiamo concentrare, come dire, la capacità su una persona, su più persone, su un team. Taranto è stata capace di dimostrare al mondo intero che è una città matura, che è una città capace di guardare a prospettive diverse e nuove, che è una città capace anche di attrarre turismo, di processi culturali e così via. È chiaro che sconta una situazione dal punto di vista occupazionale collegata principalmente al discorso dell'ILVA, sul quale, diciamocelo, insomma, sono anni che purtroppo ci incartiamo sempre nelle solite cose. Allora, se Taranto continua a essere, dal punto di vista politico, la città del no a tutto, Taranto chiaramente non avrà la possibilità di guardare ad obiettivi sfidanti, obiettivi che ci danno la possibilità di assicurare ai nostri giovani delle opportunità di lavoro ed evitare di andare a cercare soluzioni lavorative al nord o in altre parti, addirittura fuori dall'Italia. Noi abbiamo necessità di narrare un linguaggio positivo, perché abbiamo imprese capaci, abbiamo imprenditori capaci. È chiaro che gli imprenditori vanno dati gli strumenti che funzionano. Per capirci, io non ci giro intorno alle cose, Angelo, tu mi conosci. Per anni abbiamo avuto una ZES ionica che doveva favorire, quella vecchia, lo sviluppo industriale attraverso anche uno strumento, diciamo, straordinario, qual era quello della ZES. Non è stato capace di produrre un'autorizzazione unica. La nuova ZES, questa cosa l'ha consentita, e anche imprese del Tarantino possono farlo. Perché? Perché è chiaro, se noi gli mettiamo all'interno della ZES strumenti di semplificazione normativa, accelerazioni produttive, è normale che questo viene apprezzato dall'imprenditore. Se invece dobbiamo consentire sempre agli imprenditori di girare dal capoluogo di regione, questa cosa non va bene.
1: Ricordami che poi c'è una domanda sugli Ateco del GTF da girarti. Continuiamo, ci sono altri dati interessanti, De Palma.
3: Io ho 2 minuti soltanto.
1: Non ho capito.
3: Perché ho 2 minuti, devo stare a Palazzo Chigi, quindi devo scendere.
1: E allora una domanda flash con risposta di 1 minuto. La battaglia, sì. La partita dell'allargamento probabile, eventuale, auspicato dei codici Ateco per il GTF è ancora in piedi, è possibile? Ne abbiamo parlato qui con l'assessore Di Sciascio qualche mese fa, con Di Cui e con altri.
3: Posso la commissione rispondere regione con una domanda?
1: Ecco.
3: Posso rispondere,
1: prego,
3: con una domanda?
1: Prego.
3: È stato efficace il GTF così come è stato predisposto? Io dico che probabilmente, insomma, è un mezzo fallimento. Allora, noi abbiamo strumenti nuovi, qual è quello dell'accelerazione industriale, previsto.

0: vista dagli strumenti anche della comunità europea, a cui con estrema diciamo, onestà intellettuale devo riconoscere, ha fatto riferimento anche il Presidente De Caro l'altro giorno.
1: Sì.
0: Ed è il tema che noi abbiamo posto, io, il collega Caroppo, Dattis, Battilocchio e Castiglione, come question time al Ministro Urso. Allora, se noi vogliamo lanciare una sfida, evitiamo di riempirci di sigle, ma riempiamo di contenuti quello che evidentemente insomma, serve al territorio. GTF per me è una sigla.
1: Va bene, speriamo che tu sbagli. Io mi auguro che tu stia sbagliando, altrimenti si rischia di perdere un'altra grande occasione. Quindi è chiaro, no, quello che
0: No, non significa
1: intendo.
0: che non la dobbiamo. Non significa che non va coltivato, però io non ritengo che GTF sia, diciamo, la soluzione dei problemi di Taranto. Io penso che la soluzione dei problemi di Taranto va trovata negli strumenti nuovi
1: E
0: di
1: allora giù con la legge
0: accelerazione.
1: speciale e giù con un gioco di squadra
0: Magari.
1: territoriale, forse è il caso. Grazie De
0: Mi
1: Palma, buon
0: trova
1: lavoro a Roma.
0: d'accordo.
1: Grazie, ciao,
0: Ciao,
1: grazie.
0: grazie.
1: Alla
0: Un saluto
1: prossima.
0: a tutti, saluti Vittorio e Stefano. Ciao
1: Allora,
0: Vittorio.
1: Stefano, continuiamo. Candele, continuiamo con le ultime slide, così abbiamo qualcos'altro da commentare in chiusura. Procediamo. Classifica redditi.
2: Sì, anche, qui anche per dare una risposta
1: Sì,
2: all'amico Vito. Quando parliamo di Taranto non è che abbiamo solo la città, Taranto provincia ha quell'indicatore,
1: ah.
2: perché poi se parliamo di redditi, Taranto è la seconda città in Puglia che genera redditi di
1: Ce l'abbiamo qua,
2: dichiarazione,
1: eccola.
2: con un volume sotto Bari, supera, diciamo, Foggia, Lecce, ha, diciamo, un'entità demografica più ampia. Però se andiamo sulle distribuzioni, cioè quel reddito medio di dichiarazione di 23.000 euro, è già molto più alto Taranto città rispetto ad alcuni comuni, come faccio noi, piccoli comuni della provincia di cui siamo a 14-15 mila,
1: Sì.
2: siamo già in piena fascia estrema di povertà. Quindi non è che dobbiamo, Taranto forse a livello di redditi ancora sopravvive bene e può essere da traino. Dobbiamo vedere una, diciamo, una visuale più ampia,
1: Beh, Lecce
2: più di
1: c'ha 4.000 euro in più di media.
2: è 4.000 di più, ovviamente. Però come entità è Taranto, c'ha un'entità grande, 2 miliardi e
1: No, ma so, no, la
2: 7, 7.
1: riflessione mia, magari banale, è che Lecce non ha l'industrializzazione di
2: Cioè,
1: Taranto.
2: poi se
1: Questo mi fa
2: vediamo,
1: pensare un po', eh?
2: certo, non ha, se andiamo poi all'interno della città di Taranto, noi abbiamo quartieri che vanno a 13.000 euro, abbiamo fatto un lavoro di stima, di disaggregazione, tipo Tamburi, e quartieri che arrivano a
1: Quindi c'è
2: 24-25.000
1: anche un
2: euro.
1: dato
2: Sì, anche diciamo di. Ma
1: diverso.
2: se andiamo sui comuni c'è un dato peggio delle aree peggiori nostre, quindi diciamo, si deve lavorare insieme con i
1: E
2: comuni.
1: Taranto e provincia.
2: Taranto, i comuni piccoli devono essere anche
1: Scorriamo
2: integrati
1: considerazioni in merito.
3: Ma
1: Ti vedo assorto e preso da questi numeri.
3: no, poi se, sai, quando si trovi davanti a tutte
1: È
3: queste
1: vero.
3: informazioni insieme è anche
1: Vabbè, glielo
3: difficile.
1: giriamo il PDF al collega così.
3: C'è da dire che dalle parti nostre, quando ci confrontiamo con amici che magari vivono in altri
1: Sì.
3: capoluoghi, la vita ha anche un costo leggermente inferiore, perché per esempio con gli stipendi che si prendono in certi paesi della provincia non si vivrebbe neanche 10 giorni a Roma, a Napoli o a
1: Ah,
3: Milano.
1: certo.
3: Quindi abbiamo anche, diciamo, determinate fortune, però sono numeri che fanno riflettere e ha ragione in questo l'onorevole De Palma, cioè non esiste la bacchetta magica, non esiste lo strumento principe, così come non esiste l'uomo nuovo che salva la città. È un lavoro di squadra che va iniziato adesso e va portato avanti per
1: Vediamo le
3: anni.
1: ultime slide, Candelli. Allora, eccoci qua.
2: Senti,
1: Classifica redditi, tessuto
2: questo abbiamo visto.
1: imprenditoriale top
2: Sì,
1: 4 settori.
2: i quattro settori principali, su questo è Taranto città, così diciamo,
1: Sì.
2: abbiamo 5.000 imprese di commercio in grosso dettaglio che
1: Dati al
2: paradossalmente,
1: 31-12-25.
2: sì, con gli
1: Ok.
2: ultimi bilanci approvati delle società, qui
1: Sì.
2: parliamo solo di società e persone giuridiche perché abbiamo estratto i dati dei registri delle imprese aggiornatissimi e precisi, qui lavoriamo al netto dell'ILVA perché in amministrazione controllata non abbiamo più i bilanci
1: Ok.
2: depositati, quindi è il settore predominante, ci meravigliamo anche noi nello studio dei numeri, quindi è il caso di rivedere. Il settore commercio tira ancora tanto, commercio in grosso dettaglio su Taranto porta come credo oltre quasi 5.000 dipendenti diretti, con una differenza tra il dettaglio e l'ingrosso. Il dettaglio porta un po' più di persone, di dipendenti, però con un
1: Anche in
2: reddito più
1: questo caso
2: basso
1: mancano i dati dell'industria acciaieria?
2: dell'industria, ma l'industria ce l'ho il dato nel secondo che l'attività, ah, non ce l'abbiamo di qua, lavori, dovrebbe essere sui 6.000
1: Vabbè, comunque,
2: all'interno
1: i dati ILVA li conosciamo. La
2: e
1: raffineria Eni è qua dentro?
2: Sì, in questa qua, se andiamo sul settore di riferimento, sono 6.000 dipendenti in tutta la provincia, di cui Taranto il 40%, sui 2.000 e qualcosa.

0: nelle imprese del settore metalmeccanico e di cose. Però il settore commercio è il settore commercio al dettaglio che soffre tanto, tant'è che genera perdite, mentre il settore commercio all'ingrosso sta dando utili. Quindi c'è da ridisegnare anche il ruolo commerciale. C'è un ruolo commerciale importante nella città di Taranto qui, un ruolo predominante ancora, interessante, molto interessante. E poi c'è l'attività nuova, per esempio la somministrazione, l'attività di ristorazione, nuovi lavori. E la salute si sta inserendo qui con nuove società tipo cooperative, che abbiamo 2700 dipendenti, sì. C'è una crescita forte. Abbiamo nel settore dati? Terziario. No, posso darti l'ultima slide dove c'è quel settore turistico? Abbiamo
1: ma ce l'hai tu, c'è
0: l'indicatore di pressione turistica, qui siamo molto...
1: possiamo uscire dalle slide.
0: C'è un indicatore che ci dice quanto il settore di offerta turistica a livello pernottamenti sia in efficienza, che dato Regione Puglia 8,9 è molto utilizzato, con un forte impatto di efficienza nell'area tra Brindisi e Bari e nel Salento. A Taranto è 2,4, qui siamo proprio indietro, abbiamo tanta offerta di B&B che potrebbe, quindi abbiamo uno sviluppo che ci può stare nel settore turismo importante, che è ancora sottoutilizzato. 2,4 confronto all'8,9, anche come prezzi rileviamo proprio, questo è il dato dei prezzi medi aggiornato con Airbnb, noi abbiamo prezzi che sono un terzo di quelli dell'area della Valle d'Itria o del Salento.
1: Un terzo in meno?
0: Un terzo, cioè il 70% in meno quasi, quindi scontiamo ricavi più bassi, più competitività, forse qui abbiamo bisogno di un sistema.
1: Capacità attrattiva da migliorare.
0: Capacità attrattiva, okay. Strade, aeroporti, quello che...
1: Bisogna arrivare a Taranto.
2: Innanzitutto c'è un problema di infrastrutture. C'è un problema di... infatti proprio in questi giorni noi lo stiamo scrivendo, c'è questo derby sull'aeroporto, Brindisi si è un po' piccata di questa grottaglie che alza la cresta, e voi cosa volete? Ci avete già i cargo, ci avete già i droni, è un peccato perché non bisogna poi cadere nella trappola della guerra dei poveri. Però è interessante che c'è questa potenzialità di sviluppo. Mi viene da dire, la Valle d'Itria ha iniziato a fare turismo con stranieri che portavano anche bei soldi, perché la gente benestante, 30 anni fa, 40 anni fa, adesso non si fanno più affari immobiliari, per esempio, e i costi sono mostruosi. Noi siamo parecchio indietro da quel punto di vista, però abbiamo un grande potenziale, l'abbiamo visto durante i giochi nel Mediterraneo. Taranto era ogni giorno in televisione sulla Rai delle immagini meravigliose.
1: Bellissime, che hanno sorpreso anche noi, perché non finiamo mai di sorprenderci, anche la nostra bellezza.
0: Ti vorrei solamente dare, se era possibile, questo che è stato un metodo di lavoro degli anni 80, Taranto Progetto 80, Camera di Commercio. Oggi è un momento cruciale per Taranto, ha bisogno di... Noi studiamo, mettiamo, ma ha bisogno di una regia che sia più dell'area comunale o provinciale, una regia di area vasta, molto grande, con una vision anche all'estero.
1: Perché non mette sistema tutti questi dati?
0: Questo è stato, non lo possiamo mettere a sistema, questo è stato uno dei tre tomi di un lavoro importante, se tu vedi come è stato visto il territorio già 40 anni fa, 50 anni fa, è un territorio già ampio, non si può fermare alla sola città. Questo l'ho fatto dal professor De Pace, ordinario di statistica all'Università La Sapienza.
1: Da aggiornare evidentemente,
0: ma il metodo che va fatto, sì, mettere sul tavolo le migliori menti, studiare e applicare non più la smart area, perché senza un metodo che è l'analisi e l'applicazione, noi abbiamo adesso i supercomputer, ne abbiamo anche a disposizione per fare simulazioni, per capire come può andare, e siamo a disposizione noi, ma anche l'Università di Taranto è a disposizione, porto anche l'indicazione.
1: Bene, grazie. Allora Futura finisce qui, ci vediamo giovedì prossimo. Ringrazio Vito De Palma che ha raggiunto i suoi impegni, Mario Turco evidentemente non è riuscito a liberarsi, ma avremo occasione con Turco, con Iaia, con gli altri parlamentari, consiglieri regionali, avremo il sindaco presto anche ospite, mi auguro, e il presidente della provincia. Insomma, ricomincia la stagione di Futura, i temi non mancano, non solo problemi, parleremo anche delle cose che vanno, perché bisogna cominciare anche a saper discernere. Rere, grazie Stefano,
0: grazie
1: come sempre,
0: a voi.
1: Ti darò fastidio altre volte.
0: Andiamo subito, poi far girare tutto il materiale.
1: Collega.
0: Ma è già pubblico sul sito dell'Open Data del Comune di Taranto.
1: Così sta nascendo una pagina edicola del Sud. Edicola.
2: La facciamo subito.
1: L'edicola, non del Sud. L'edicola, bocca al lupo, domani di chi ti occupi per domani?
2: Lupo. Oggi sono di corta, sono di riposo.
1: Di corta vuol dire in gergo di riposo il giovane. Va bene, allora... Grazie Candeli Regia, grazie a tutti e a tutte per averci seguito. A giovedì prossimo, Futura. Oggi è ricominciata la terza stagione.

0: A giovedì.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Di Buon Mattino. È il 17 di settembre, sono le 7 in punto. Siamo insieme fino alle 8:30 per raccontarvi l'attualità, le notizie, gli approfondimenti da casa nostra, come spesso dico, ma anche le notizie nazionali, con un focus veloce ad inizio trasmissione sulla rassegna stampa e le prime pagine dei giornali nazionali. Ovviamente oggi, anche oggi, un largo spazio dedicato a ex Ilva, che peraltro occupa anche TG e giornali nazionali, perché quello che si attendeva per ieri, ovvero un decreto legge a salvaguardia dei lavoratori dell'indotto ex Ilva, non è arrivato, tutto congelato, perché nel frattempo, durante il vertice a Palazzo Chigi, è stato comunicato che la Cassazione ha stabilito la data dell'udienza per decidere in merito allo stop dell'aria a caldo o meno il 20 di ottobre. A seguito di questo, insomma, è stata chiesta da parte dei commissari di Acciaierie d'Italia e di Ilva NS alla Corte d'Appello di Milano di sospendere le procedure di avvio dello spegnimento degli impianti dell'aria a caldo, che sarebbe già dovuto avvenire in queste ore, per poi appunto arrivare alla fine di ottobre con gli impianti spenti. Vedremo cosa risponderà in primis la Corte d'Appello a questa richiesta dei legali dell'azienda e poi appunto cosa dirà la Cassazione. Ricordiamo che è un'udienza il 20 ottobre, quindi non si decide nulla in quella data. Insomma, tutto congelato e rimandato, ma proseguono le interlocuzioni tra governo e sindacati in merito appunto alla situazione occupazionale, in particolare da definirsi anche la data nei prossimi giorni per appunto il proseguo di questo confronto. Questo in estrema sintesi, ma parleremo di tutto questo fra pochissimo con alcuni ospiti. Avremo l'avvocato di genitori tarantini, uno dei due che li ha seguiti nella battaglia legale che ha portato fino a questo punto, l'avvocato Rizzo Striano, con cui cercheremo di capire che cosa succede adesso e se si aspettavano anche questo colpo di scena. E poi parleremo di come è andata ieri a Palazzo Chigi con Francesco Rizzo, dell'esecutivo nazionale di USB. Ma non avremo soltanto loro, parleremo di Ilva anche con Salvatore Romeo, docente, storico, ricercatore, si occupa di storia ambientale, ha scritto anche un libro nel 2019 dal titolo L'acciaio in fumo, che racconta e ricostruisce la storia di Ilva fino appunto a quella data, quindi dall'inizio e fino al 2019. Nel frattempo tante altre cose sono successe, ma sicuramente ha un quadro, un osservatorio chiaro della situazione, perché lui, insieme al direttivo di Arci Gagarin e ad altre 26 realtà associative di Taranto e provincia, chiede sostanzialmente con un appello unità alla città in un momento decisamente difficile. Ma parleremo anche di sanità oggi, ne parleremo con il presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, Pierpaolo Volpe, che avrà una denuncia da fare, l'ascolteremo insieme.

0: insomma, tanti argomenti anche oggi qui in Di Buon Mattino. E come sempre facciamo, a quest'ora iniziamo con una carrellata veloce di giornali e partiamo dalle agenzie di stampa, da ANSA in particolare, quindi vediamo, ecco la prima pagina che vedete insieme a me, mostrata dalla regia, mossa di Meloni, addio al bollo per le auto piccole e medie. La Premier tassa tra le più odiate, dice, il costo di 2,3 miliardi coperto dai risparmi sul PNRR, riguarderà le vetture di piccola e media potenza e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Durerà appunto solo per un anno, nel 2027. Ci sono altre notizie, subito sotto, sei nuovi casi di comportamento preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Continua questo dibattito su dove ci sta portando l'intelligenza artificiale, insomma, dopo che coloro che l'hanno sostanzialmente scoperta, veicolata e promossa, adesso fanno un passo indietro rispetto alla pericolosità del mezzo. Dall'altra parte però Trump invece spinge e dice, rispetto alle nascenti economie, che nascenti non sono più perché probabilmente ci hanno già superato, penso alla Cina, a tanti altri, all'India, insomma, e altri, dobbiamo insomma stare al passo con l'intelligenza artificiale. C'è spazio anche per lo sport sulla prima pagina di ANSA, Milan KO con il Benfica, fischi a San Siro. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. Eccolo insieme, auto piccole e medie, via il bollo, questo leggiamo sul titolo principale, insomma, di apertura di Corriere. Sentate le vetture fino a 80 kW di potenza e le moto. Giorgetti, decisione sofferta, diventerà strutturale. La mossa di Meloni, tolta una delle tasse più odiate, le opposizioni, manovra elettorale. E poi l'intervista con il vice premier Salvini, di spalla, Pontida, niente polemiche, collaborare con Mosca, alcuni dei temi di un'intervista a tutto tondo. Al centro si torna a Gaza, crolla il palazzo a Gaza, è una strage di bambini, oltre 20 le vittime, l'edificio era stato bombardato. C'è spazio anche per le notizie che arrivano dall'Europa, von der Leyen, il Canada, membro associato dell'Unione Europea, dall'altra parte l'allarme sui nazionalisti. Ci spostiamo sulla Repubblica. La Repubblica apre con Gaza, strage di bambini nel palazzo degli sfollati, la nuda verità di un massacro, è l'editoriale di Luigi Manconi. E poi bollo, il regalo di Meloni, dal 2027 addio alla tassa per le auto medie e piccole e per tutte le moto, era tra le più odiate, appunto è stato detto ieri, il governo coprirà con i fondi del PNRR il mancato introito per le regioni. Giorgetti parla di scelta sofferta. Anche qui la von der Leyen, ultranazionalisti e russi vogliono frantumare l'Unione Europea. La Stampa, il quotidiano di Torino, auto e moto, stop al bollo, per un anno niente imposta sulle vetture medio-piccole, poi la misura diventerà strutturale, Meloni dice aboliamo la tassa più odiata, le opposizioni invece è soltanto una manovra in vista del voto. Nel decreto la proroga al taglio delle accise che scende a 12,2 centesimi al litro, l'energia spinge l'inflazione al 3,3%. Al centro la superunione europea con il Canada, von der Leyen discorso dell'Unione, avviso a Russia ultradestra, Ottawa membro associato. E nel taglio basso la nuova figura professionale per cerimonie personalizzate, un pezzo di colore, la celebrante laica che restituisce le vite vere. Insomma, se volete saperne di più leggete la Stampa, ma soprattutto ora noi ci fermiamo, ma voi rimanete con noi perché torniamo fra pochissimo con altri giornali nazionali e poi la rassegna locale.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo insieme, allora ripartiamo dalle prime pagine nazionali con Avvenire. L'Unione Europea si allarga a ovest, il Canada membro associato dell'Europa e il continente alza le difese contro la Russia e i nazionalismi, ma gli annunci della Presidente von der Leyen dividono i partiti. Fratelli d'Italia critica, Movimento 5 Stelle no al riarmo. Il discorso sullo Stato dell'Unione apre scenari inediti dai contorni giuridici incerti in caso di pericolo, previste consultazioni stile NATO. E poi ancora al centro Gaza, il crollo mortale e le rovine, la striscia di minori tra le vittime, da Padova a Napoli, la campagna per il Nobel portata avanti proprio dal giornale edito dalla CEI. Il governo sospende per un anno il bollo, anche qui lo troviamo nel taglio centrale, però di auto e piccole e moto, impegno da 2,3 miliardi nel 2027. E ci spostiamo da Avvenire e andiamo sul Messaggero. Il titolo di apertura del Messaggero è sempre dedicato a questa tassa, che ricordiamo che è una tassa regionale, quindi sono appunto soldi che vengono meno alle regioni, però il governo ha detto che ha appunto un tesoretto di PNRR che ancora è lì e che potrà utilizzare a copertura. Auto medio, piccole e moto, via il bollo, una sola esenzione a famiglia, riguarderà 14,5 milioni di veicoli, il costo è di 2,3 miliardi, la Premier togliamo una tassa odiata, le opposizioni spudorata manovra elettorale. Insomma, le opposizioni danno questa lettura perché la tassa verrà tolta solo per un anno, che appunto è il 2027, anno delle elezioni politiche. Poi il privilegio di Webuild, una corsia preferenziale per gli incassi del PNRR, un'inchiesta del Messaggero. Al centro invece trova spazio lo sport. Roma-Inter, febbre olimpico, sfida scudetto e caccia al biglietto per il match tra le prime due della Serie A. Spazio anche per la cronaca, ve l'avevamo raccontata nei giorni scorsi questa vicenda, una donna che insomma, aveva subito una vera e propria aggressione a distanza, le avevano sparato, non sapeva chi, camminava tranquillamente nel quartiere Prati, quindi il suo quartiere di residenza, ha preso il cecchino, si è presentato ieri spontaneamente insieme al suo avvocato, ha sparato alle donne solo per divertimento, ha detto è un cinquantenne italiano disoccupato. La confessione nella notte non era la prima donna a cui appunto sparava, l'aveva già fatto nei giorni precedenti. Spazio anche per Ranucci nel taglio basso, l'ex conduttore di Report, giornalista, la RAI contro Ranucci, scrive Messaggero, azione disciplinare, violate le norme interne. Dal Messaggero andiamo sul giornale. Bollo ciao, ecco, questo è il titolo e la fotonotizia che domina la prima. Il governo abolisce una delle tasse più odiate. Meloni, la misura riguarda il 70% delle autovetture, una mossa per testare la risposta degli elettori. E poi shock a Milano, rabbino pestato da tre arabi, calci e sputi, lui filma tutto, violenza antisemita in città e da Torino a Parma la sinistra progetta il piano moschee. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, postura editoriale evidentemente di segno opposto rispetto al giornale, e infatti anche qui troviamo una fotonotizia, stesso discorso, stesso argomento, stessa notizia, ma una idea completamente diversa. C'è addirittura un fotomontaggio che ritrae la Premier Giorgia Meloni vestita da Cettola Qualunque. Giorgia la Qualunque, infatti, è il titolo. Via il bollo auto. Quando lo propose il Movimento 5 Stelle, lei stessa evocò Cettola Qualunque, e oggi quindi il Fatto Quotidiano se ne ricorda, e da qui lo sfotto mancetta elettorale. Meloni imita, leva 2,3 miliardi alle regioni, Giani fa demagogia con i nostri soldi e va contro la carta sull'autonomia, quindi appunto dice Meloni imita Berlusconi dell'ICI, provando a togliere appunto la tassa, quest'altra tassa che è appunto il bollo auto. Andiamo sul Sole 24 Ore.
Eccolo qui, petrolio, prezzo reale oltre i 150 dollari. Si continua a parlare appunto dei prezzi del greggio. Noleggiare una petroliera costa fino a 1 milione di dollari al giorno, differenziali record sul mercato fisico a causa della scarsità di greggio. E poi anche qui via il bollo nel 2027 per auto e moto. La fotonotizia è dedicata all'ambiente, emergenza plastica, allarme delle imprese. A rischio la raccolta, riciclo in crisi per la concorrenza cinese. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. La prima pagina, il Milan non c'è, Europa League debutto tra i fischi, il Benfica passa 0-2, gioco assente, difesa disastrosa, Ramos non tira mai in porta, i portoghesi vincono facile, spazio anche per la Roma che batte l'Inter, mercato più ricco, la sfida scudetto e i bilanci e poi insomma tante altre notizie anche su Gazzetta, la Juve, è l'ora di ripartire, è un altro tema, Spalletti con Nico, con Sessao debutta a Grabare, i tifosi sognano Conte, non deluderò Carnevali, insomma ci sono anche queste dichiarazioni nel taglio basso. La Formula 1 con più sprint anche a Monza e Monaco, c'è il calendario 2027, i GP sono 24. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, torniamo fra poco per i giornali locali.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri il multicentrum adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max.

0: La salute per tutti, tutto per la salute.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati. E allora, i giornali e le agenzie locali, ripartiamo da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia. L'apertura la vediamo insieme, fra pochissimo dalla regia lo vedrete. Nel frattempo io vi accenno ovviamente che si parla di Ilva in apertura, eccolo qua. Un caschetto simbolo appunto del vecchio corso del siderurgico, Ilva non si chiama più, ma nell'immaginario così è rimasto. Aggiornato il tavolo con i sindacati sull'ex Ilva, nessun decreto oggi in Consiglio dei Ministri, ovviamente parliamo di ieri. Cassazione fissa l'udienza il 20 ottobre sul ricorso, decreto legge discusso con un quadro più chiaro. E poi di spalla, De Caro agli studenti, scuole senza odio e violenza, la diversità è ricchezza. Oggi aprono ufficialmente tutte le scuole pugliesi, quelle che con l'autonomia hanno deciso di aprire qualche giorno prima erano meno, ma ufficialmente la data è oggi, quindi insomma da oggi in poi tutti a scuola. Poi assalto paramilitare a Portavalori in Puglia, chiuse le indagini, e poi si parla anche di certificati anti-CPR a Bari, perquisizioni per 9 medici del policlinico. Andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Aria a caldo, un finale da riscrivere. Le aziende dell'indotto sospendono i licenziamenti dei 2500 operai. Questa ovviamente è la notizia che è arrivata ieri, proprio a seguito della decisione di stoppare il decreto legge in attesa della Cassazione. Il deputato Iaia avverso la nomina a commissario. Ieri si era diffusa questa voce, appunto, che divenisse commissario straordinario in qualche modo per quanto riguarda il futuro di ex Ilva, ma invece insomma lui stesso ha smentito questa possibilità immediata. Alcuni giornali insomma avevano già dato per certo questo, invece probabilmente questa nomina arriverà, ma non subito. Ricorso in Cassazione il 20 ottobre, slitta la decisione sulla chiusura, il governo congela il decreto. E poi al centro, test di ingresso, si parla di professioni sanitarie, molti più studenti in coda per l'esame. In Puglia domande cresciute del 22,4%. Salendo troviamo De Caro, che è in campo, si legge nelle pagine interne, De Caro in campo per la corsa a Palazzo Chigi, ma dopo il voto, quindi ci sono già insomma movimenti in questo senso e vengono raccontati, mentre nel taglio basso c'è spazio per la notizia che vi abbiamo dato ieri in apertura della nostra trasmissione, ovvero questa indagine sul caporalato che ha portato a 6 arresti tra Taranto e Matera. Caporalato shock, il bracciante, buttiamolo via, 6 arresti e 19 indagati, 6 persone sono finite ai domiciliari, tra cui un ex carabiniere, nell'ambito di un'inchiesta appunto sul caporalato tra Matera e Taranto, eseguita su disposizione della procura ionica. C'è spazio anche per un'altra storia, finisce la cena, congressisti in ospedale, una maxi intossicazione per loro, forse da Escherichia coli in un resort di Turi, l'inchiesta dei NAS. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La prima pagina, Ilva, guerra legale, spegnimento, la Cassazione anticipa l'udienza decisiva, licenziamenti sospesi, il governo congela i piani di aiuto. Il commento è firmato da Lorenzo Ferrara, ma fare acciaio a Taranto può essere ancora possibile. Di spalla Ginosa, i braccianti trattati come schiavi, arrestati sei caporali, nemmeno i soldi per il panino, leggiamo appunto nel virgolettato. Al centro addio bollo auto, l'ira di PD e 5 Stelle, una mossa elettorale, l'annuncio della Premier De Caro, mancato gettito per le regioni. E poi l'ex GIP De Benedictis, dopo le mazzette, risarcirà 61.000 euro, condanna della Corte dei Conti. Dal 19 al 27 di settembre torna la Fiera del Levante. Ieri se ne è parlato appunto per la cerimonia, per la conferenza stampa e la cerimonia inaugurale. Dal 19 al 27 vetrina sull'innovazione delle aziende. Mazzi alla cerimonia inaugurale, appunto, che si terrà, come dicevamo, il 19 ieri, la conferenza in cui è stato raccontato nel dettaglio il programma. Ci spostiamo ancora da Gazzetta, andiamo sull'edicola. Prima pagina dell'edicola, ex Ilva, la partita non è ancora finita, il governo si prende un altro mese. I commissari dell'acciaieria stanno per chiedere di nuovo alla Corte di Appello una proroga alla produzione in attesa del ricorso d'urgenza in Cassazione che sarà discusso il 20 ottobre. Fermati per ora i licenziamenti, stranieri sfruttati nei campi, sei arresti, appunto torna questa vicenda. E poi al centro, al via, l'89esima edizione della fiera per la quarta volta senza Meloni, spazio di spalla anche per voli civili a Grottaglie, continua questa bagarre e scontro stavolta tra i sindaci. Taglio basso. Per concludere la prima, Lector in fabula apre sulla parità incompiuta, parliamo di cultura, appunto sarà Marianna Aprile ad inaugurare al Kursaal gli incontri della 22esima edizione, con un viaggio, leggiamo, dal suffragio femminile alle donne di oggi. E poi chiusa l'istruttoria del concorso per i 25 posti del 118, parliamo di Sanità Service, stavolta però ASL Bari, ed un'iniziativa che l'edicola porta avanti per i suoi lettori. Leggiamo, l'edicola ti invita gratis al cinema a Bari e Surbo. Tocca andare a Bari e Surbo, insomma, per andare gratis al cinema se volete e siete lettori dell'edicola. Ma entriamo nelle pagine dell'edicola. Ecco qui il primo piano, ex Ilva non è ancora finita, fermati i licenziamenti, nuova richiesta ai giudici. Iaia commissario degli investimenti, ma il deputato di Fratelli d'Italia, nella serata di ieri lo spiegavamo prima, ha smentito questa opzione. E poi di nuovo al tavolo tra 7 giorni, i sindacati restano in attesa. Questo è l'altro titolo. Dall'altra parte, Vera Lix, basta divisioni, operai e città, un fronte unito. Vediamo la prima pagina dedicata a Taranto dell'edicola, blitz contro il caporalato nella terra di confine. Sei arresti e 19 indagati. Smantellata un'organizzazione di intermediari e padroncini che reclutavano manodopera straniera a basso costo da sfruttare in aziende agricole dell'arco ionico. E poi ancora un agente ferito in carcere da un detenuto. È la notizia che troviamo di spalla. Sotto la moria di Cozze arrivano ristori dal comune, c'è il provvedimento. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia. La Cassazione anticipa l'udienza, ex Ilva sospesi i licenziamenti. Ricorso sull'area a caldo, l'esame il 20 ottobre, arriva la cassa in deroga per l'indotto e poi si ferma lo spegnimento in attesa di decisione. Al centro sempre questa terribile vicenda, ci teniamo a sottolinearlo, insomma è un'indagine, veramente brutta, perché stranieri sfruttati nei campi, lo leggevamo prima, se arresti il carabiniere in pensione tra i complici, blitz nel Tarantino ai domiciliari, imprenditori e intermediari. E poi ancora spazio per il bollo che nel 2027 non si pagherà, e per la Fiera del Levante che parte il 19, al via senza la Premier, Leccese dice è il quarto anno, i numeri campionaria record, taglio basso, rogo nella notte al deposito, distrutte decine di auto, giallo sulle cause, ci sono delle indagini in corso tra Manduri e Francavilla, vecchi veicoli, danni scusate anche alla vegetazione. Infine, altre aggressioni.

0: in carcere, ferito un agente. Emergenza è un altro caso, temi di cui tra l'altro vi abbiamo parlato nel nostro telegiornale di ieri. Noi finiamo qui con la nostra rassegna stampa locale, ma dopo una piccola pausa torniamo insieme perché iniziamo i nostri approfondimenti e appunto cominciamo le nostre interviste, quindi rimanete con noi.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come abbiamo detto nell'intervento precedente, l'aria atlantica comincia a far sentire la sua voce. Intense correnti nord-occidentali stanno sferzando l'Oceano Atlantico settentrionale e queste porteranno anche verso le nostre zone un cambiamento del tempo, che già si è manifestato sull'Italia settentrionale con la formazione di nubi, con la formazione di piogge, con la formazione di temporali, fenomeni che poi lentamente, gradualmente, tenderanno a trasferirsi anche sul resto del territorio nazionale, pertanto anche sulle nostre regioni. Ma intanto soffermiamoci a guardare quella che è la situazione al momento attuale. Vedete, si è formata una bassa pressione sul Golfo di Genova, mentre quell'H in basso sul teleschermo indica che ancora l'alta pressione, cioè il tempo, diciamo, con caratteristiche estive, resiste ancora sulle estreme regioni meridionali, però ha le ore contate, come abbiamo già detto. Passiamo dunque alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui. Vedete un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Qualche fenomeno incomincerà a manifestarsi sul Salento, ma si tratterà comunque di fenomeni di poco conto. Il vento, che nei giorni scorsi soffiava da settentrione, incomincerà a provenire dai quadranti sud-occidentali proprio perché incomincia a scavarsi questa bassa pressione, quindi incomincia a esserci un richiamo di aria più calda e umida verso la zona con il tempo più perturbato. Ma per noi ancora è un tempo di attesa, tant'è vero che, come vedete, i fenomeni non ce ne sono, le temperature oscilleranno tra i 21 e i 28 gradi, quindi nelle medie sicuramente del periodo. Dando uno sguardo alla giornata successiva, quella di venerdì, invece vediamo che le condizioni cominciano a cambiare. Cominciano a cambiare perché si avvicina la perturbazione anche alle nostre regioni e pertanto sarà maggiore la probabilità che ci siano delle piogge, non particolarmente intense, piogge sparse, ma che comunque potrebbero interessare l'intero territorio. Il vento, si dispone dei quadranti meridionali, come abbiamo già visto nella giornata precedente, tende anche a rinforzare. Il mare sarà da poco mosso con un moto ondoso che tenderà ad aumentare sia sulla zona ionica sia sulla zona adriatica. Delle temperature che restano più o meno invariate abbiamo, penso, già detto abbastanza, pertanto non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e augurarvi buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: Eccoci qui ancora insieme. Allora, andiamo ad approfondire alcuni temi che abbiamo appena letto proprio sui giornali e partiamo dagli stranieri sfruttati nei campi e parliamo di questi 6 arresti. Ve li avevamo anticipati nel corso della trasmissione di ieri, in tempo reale, insomma, era arrivata questa notizia. Erano in corso gli arresti tra Taranto e Matera. In questo servizio di Giovanna Calabrese facciamo il punto su questa operazione. Vediamo.
2: 6 persone domiciliari, 19 indagati e beni sequestrati per oltre 1 milione di euro. È il risultato dell'operazione Terra di Confine scattata questa mattina tra le province di Taranto e Matera, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Taranto sul caporalato nel settore agricolo. Le accuse sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le misure cautelari disposte dal GIP di Taranto sono state eseguite dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo, con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro e degli elicotteristi di Bari Palese. Il sequestro riguarda immobili, terreni, mezzi e attività. Tra gli indagati anche un ex carabiniere oggi in congedo, che secondo gli investigatori avrebbe mantenuto rapporti con uno dei principali indagati, fornendogli in alcune occasioni informazioni sui controlli e attività di servizio. L'inchiesta è partita nel luglio del 2023 da Ginosa, dove erano stati individuati gruppi di braccianti stranieri raccolti in punti prestabiliti e poi accompagnati nelle campagne. Pedinamenti, intercettazioni, droni e tracciamenti satellitari hanno consentito di ricostruire gli spostamenti e i collegamenti con diverse aziende agricole del Tarantino e del Materano.
0: Ed era uno dei temi di giornata che vi abbiamo voluto raccontare attraverso questo servizio di Giovanna Calabrese, ma ovviamente il focus principale oggi resta ex Ilva. Continueremo a parlarne e continuiamo a parlarne perché è stata una giornata intensa e ricca di colpi di scena quella di ieri. È arrivata appunto la notizia dell'udienza in Cassazione il prossimo 20 ottobre che ha congelato la situazione. Dunque, non iniziano le operazioni di

0: Cassazione. Insomma, si risposta tutto nelle aule di tribunale, ma facciamo il punto su quello che è accaduto ieri con questo servizio. Nessun decreto legge oggi in Consiglio dei Ministri e tavolo con i sindacati aggiornato a data da destinarsi. Il colpo di scena perché i commissari straordinari di Ex Ilva presenteranno nelle prossime ore alla Corte d'Appello di Milano un'istanza cautelare per chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento con cui la stessa Corte ha disposto la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento in attesa dell'udienza in Cassazione fissata per il prossimo 20 ottobre. Anche questa data è stata resa nota stamane. Sul dossier Ex Ilva dunque tutto congelato per riuscire a preservare l'area a caldo dallo stop di fine ottobre. La novità è emersa oggi nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi tra governo e sigle metalmeccaniche. Il vertice era cominciato intorno alle 10:30 nella Sala Verde, al centro il decreto legge a sostegno dei lavoratori con la presentazione di un modello di cassa integrazione ad hoc non per cessazione di attività, interessata a una platea di circa 4.000 persone. Una cassa integrazione in deroga, libera dai paletti della cassa ordinaria e capace di maggiore tempestività, hanno spiegato fonti ministeriali ad ADN Cronos in previsione di un impegno futuro con al centro produzione verde fatta con forni elettrici alimentati da DRI. Nel corso dell'incontro erano arrivate rassicurazioni sulla gara per la vendita degli impianti che proseguirà e sugli incentivi per favorire investimenti sul territorio. Sul fronte del sostegno alle aziende, il ministro alle imprese Adolfo Urso aveva rassicurato: stiamo lavorando attraverso la gestione commissariale e con i necessari provvedimenti legislativi affinché le imprese dell'indotto possano ricevere i crediti maturati. E a proposito di questo, insomma, la Cassazione nel provvedimento di fissazione dell'udienza dice: in ragione degli interessi coinvolti dalla controversia, incidenti sui diritti fondamentali e della portata della pronuncia impugnata, si rende necessaria una celere trattazione dei ricorsi in udienza pubblica, qualcosa che forse non era mai accaduto, perché insomma di solito i tempi della Cassazione sono lunghi, anni, sicuramente non giorni, per decidere di indirizzare un'udienza, ma ne parliamo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che insieme ad Ascanio Amenduni assiste gli 11 ricorrenti dell'Associazione Genitori Tarantini, da cui è partita questa battaglia giudiziaria che è arrivata fino ad adesso. Avvocato, buongiorno e bentrovato.
1: Sì, buongiorno.
0: Si aspettava questo cambio di programma, questo colpo di scena, chiamiamolo così, giornalisticamente l'abbiamo voluto chiamare così. Di solito, come spiegavo, insomma, per arrivare ad un'udienza in Cassazione ci vuole molto tempo, anni, però i giudici hanno motivato in questo modo. L'Ilva fa un po' storia a sé.
1: Ma in realtà non esistono precedenti, almeno a me non constano precedenti di una simile rapidità nella fissazione dell'udienza. È quindi un caso del tutto eccezionale. D'altro canto, però, bisogna tenere presente che questa è una causa del tutto eccezionale. Quando andammo alla Corte di Giustizia europea, anche allora il primo presidente ritenne che si trattasse di una causa eccezionale, l'assegnò alla Grande Camera, cioè 15 giudici, e nominò presidente relatore della causa il primo presidente della prima sezione. L'avvocato generale fu il coordinatore e quindi, diciamo, il boss dell'avvocatura generale. Anche in Corte d'Appello i relatori sono stati i presidenti di sezione e la causa è stata molto spedita. Quindi ragionare in termini dei precedenti in realtà ha poco senso, perché è una causa che ha una natura eccezionale. Il richiamo che fa il primo presidente al fatto che siano in questione diritti fondamentali fa pensare che abbia voluto dare una risposta urgentissima ai diritti di cui sono portatori i cittadini, perché l'unico diritto fondamentale nella nostra Costituzione è il diritto alla salute. Ma in questo caso il diritto alla salute è garantito proprio dall'ordine esecutivo dato dalla Corte di Appello. Quindi vedremo, noi faremo chiaramente il possibile, ci batteremo anche in Cassazione ma non sarei tanto a discutere di questa eccezionale velocità della Cassazione.

0: situazione, perché, ripeto, a situazione eccezionale corrisponde anche un'eccezionalità dei provvedimenti.
1: C'è un passo, sì, c'è un passo precedente ovviamente, perché diciamo, quando è arrivata la notizia dell'udienza in Cassazione il 20 ottobre, poi subito dopo, un passo che è apparso quasi scontato, i legali di Ilva in AS e di Acciaierie d'Italia in AS hanno provato, insomma, e si sono rivolti nuovamente alla Corte d'Appello per fermare lo stop agli impianti. Quindi prima di arrivare, diciamo, alla Cassazione c'è comunque questo step. Cosa vi aspettate in questo caso? La Corte d'Appello, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, dirà ok, aspettiamo la Cassazione, quindi è quasi scontato che avvenga, oppure no, la Corte potrebbe anche dire quello che abbiamo deciso resta, nel frattempo insomma gli impianti vanno spenti?
0: Ma io non posso esprimere alcuna opinione al riguardo, perché ancora non c'è stato notificato un nuovo ricorso alla Corte d'Appello che chiede nuovamente la sospensione. Queste sono notizie diffuse dai mass media, probabilmente sarà vero e in questi giorni ci,
1: diciamo,
0: arriverà anche.
1: Se dovesse arrivare in queste ore come è prospettato, l'hanno anche confermato in alcune dichiarazioni sempre a mezzo stampa, come giustamente dice lei, non le è arrivato nessun atto notificato.
0: Il lavoro dei legali non è che si può basare sulle dichiarazioni diffuse dalla stampa, quindi è inutile che io fare alcuna previsione. Quando ci arriverà il ricorso leggeremo le motivazioni, sempre che sia vero leggeremo le motivazioni e i nuovi motivi chiaramente per cui ritornano alla Corte d'Appello. Non si può fare un'istanza ripetitiva di quella che è stata già rigettata, quindi anche su questo è inutile fare previsioni, insomma.
1: Bisognerà leggere ovviamente le carte. Siete fiduciosi che andrà bene davanti alla Suprema Corte? Quale linea adotterete?
0: Ma io ripeto, qui l'opinione deve essere di un giurista. Il giurista non si può basare su presunte combine sempre possibili in Cassazione come in qualsiasi altra sede. Il giurista deve basarsi sul fatto che crede in quello che dice il diritto e chiede l'applicazione di quel diritto. Da questo punto di vista io sono assolutamente convinto che il ricorso sia manifestamente infondato. Le preoccupazioni, ma i giudici della Cassazione, ci sono stati precedenti in passato in cui hanno fatto delle sentenze assurde. Sì, ma questo attiene alla patologia del diritto. Cioè, se noi avvocati dovessimo ragionare che ogni giudice può fare delle sentenze che sono più o meno tirate dai poteri forti, e noi dovremmo fare più la professione.
1: No, non le facevo questa domanda, insomma, voglio sperare, avvocato, che non sia così. Le chiedevo solo se voi siete convinti della vostra linea difensiva ora che si sta arrivando davanti alla Corte di Cassazione, insomma, ormai ci siamo.
0: Io ripeto, cioè, da giurista dico che difficilmente mi è capitato nel corso della lunga professione leggere motivi di ricorso così manifestamente infondati. Basandomi su questo dico che non è possibile che la Cassazione accolga il ricorso.
1: Di solito abbiamo detto che questo è un caso in qualche modo eccezionale, ma di solito poi quanto tempo passa? Ci aiuti a capire poi anche l'iter prima che la Suprema Corte arrivi ad una decisione? Nella norma, poi abbiamo capito insomma che in questo caso la situazione è un po' diversa.
0: Ma no, la legge su questo punto è estremamente chiara. Quando c'è una pubblica udienza, come in questo caso, la Corte decide lo stesso giorno della pubblica udienza. Quindi il 20 ci sarà la discussione e il 20 la Corte di Cassazione deciderà. Poi ci sono solamente i tempi tecnici per il deposito del provvedimento, ma che decidono lo stesso giorno, cioè il 20 ottobre, questo è detto chiaramente dalla legge.
1: Grazie all'avvocato Maurizio Rizzo Striano per essere stato con noi e in bocca al lupo insomma per il proseguo di questa battaglia giudiziaria che la vede seguire gli 11 ricorrenti.

0: dell'associazione Genitori Tarantini insieme al collega Ascanio Amenduni. A presto e buona giornata.
1: Buona giornata, si salvi il lupo.
0: E noi ci fermiamo per pochissimo, poi torniamo insieme per continuare a parlare di ex Ilva.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Torniamo insieme, stiamo parlando di ex Ilva. Abbiamo ascoltato le parole dell'avvocato Maurizio Rizzo Striano in merito all'udienza che si terrà il 20 ottobre, udienza in Cassazione che ha cambiato le carte in tavola, stop al decreto legge e al contempo anche stop all'iter di licenziamento collettivo per i 2.500 lavoratori di AIGI, ma anche per altre sigle di rappresentanze datoriali come EPE, AIGI e Confapi. Ma noi vogliamo parlare di questo argomento anche da un altro punto di vista, quello della società civile, quello dell'associazionismo, perché 27 associazioni si sono messe insieme per scrivere un appello promosso in primis e pensato da Arci Gagarin, poi firmato dalle molte Arci della provincia e da tante altre realtà associative, da Libera alla Chiesa Valdese, fino ad arrivare insomma ad altre come Giustizia per Taranto Lega Ambiente, quindi anche il mondo dell'associazionismo ambientale, Arci Gay, insomma realtà variegate, tutte insieme perché? Per chiedere unione. Salviamo la comunità in un momento che sembra essere fortemente divisivo per il nostro territorio. Su questo tema ho intervistato ieri a fine trasmissione, lo vedrete proprio adesso, Salvatore Romeo, che è membro del direttivo di Arci Gagarin, e vedete quello che ci ha detto. Nel mezzo della vertenza ex Ilva che coinvolge la città e divide in qualche modo anche la città, 27 associazioni si mettono insieme a partire da

0: un appello di Arci Gagarin e decidono, insomma, di chiedere unità alla comunità. Ne parliamo con Salvatore Romeo, che è membro del direttivo di Arci Gagarin e che tra l'altro, insomma, ha indagato il tema perché è non solo docente, ma anche storico, si occupa di storia ambientale e nel 2019 ha scritto un libro dedicato proprio alla storia di ex Ilva dal titolo L'acciaio in fumo. Ben trovato.
1: Buongiorno.
0: È un appello importante, c'è cioè un'analisi, diciamo, complessiva che porta poi a chiedere alle varie realtà del territorio e ai cittadini di firmarlo questo appello all'unità. È un rischio grave, serio, ulteriore, diciamo, rispetto alla situazione degli esuberi, quello che la città anche in questa circostanza resti fondamentalmente divisa per voi.
1: L'appello è molto importante perché tiene insieme associazioni di diversa estrazione e con una sensibilità anche diversa, e che in passato anche su questo tema non sempre hanno condiviso posizioni e percorsi. Quindi evidentemente c'è in una parte significativa della società civile, non solo del capoluogo di Taranto città, ma anche della provincia, perché all'appello hanno aderito anche realtà del resto della provincia, c'è la consapevolezza che la situazione sia estremamente grave. È molto grave sicuramente dal punto di vista occupazionale e quindi economico per la nostra comunità, perché rischiamo davvero che vadano ad accentuarsi quelle tendenze che già sono presenti da diverso tempo e sono tendenze all'impoverimento, tendenze alla precarizzazione del lavoro e così via. E queste potrebbero aggravarsi in maniera importante, avere ricadute ad amplissimo raggio sulle attività commerciali, per esempio, ma c'è anche quello che si diceva prima, cioè il rischio di una frantumazione, di una frammentazione della nostra comunità. E questa è la cosa che dobbiamo assolutamente evitare. Quindi noi in questo appello diciamo chiaramente che siamo vicini e consideriamo i lavoratori come nostri concittadini, mi verrebbe dire come nostri fratelli, come persone di cui ci dobbiamo prendere cura, e allo stesso tempo lanciamo una serie di priorità che riteniamo il governo dovrebbe assumere in tempi brevissimi.
0: Quali sono i contenuti principali di questo documento che appunto i 27 hanno già sottoscritto? Giustamente ricordava da Libera contro le mafie alla Chiesa Valdese, passando per le Arci anche della provincia, Arci Gay, insomma veramente realtà variegate.
1: Noi indichiamo alcune priorità imprescindibili che sono, prima di tutto, la garanzia dei redditi di tutti i lavoratori, tanto gli addetti diretti dell'ex Ilva, quanto i lavoratori dell'appalto, che sono quelli che adesso soffrono maggiormente, sono quelli a cui è già giunta la lettera, ad alcuni di loro è già giunta la lettera di licenziamento. Sappiamo noi 2.500 annunci di licenziamento. Quindi garanzia di redditi anche attraverso misure straordinarie come il riconoscimento dell'indennità d'amianto, il riconoscimento dei lavori usuranti, eccetera. Perché bisogna mettere subito in sicurezza queste persone, per le loro famiglie e, ripeto, per la tenuta dell'economia del nostro territorio. E poi ci sono altre priorità che vanno a loro volta assunte immediatamente, che sono l'accelerazione delle bonifiche, perché sono anni e anni che le bonifiche vanno avanti con ritmi estenuanti, con ritmi troppo lenti, troppo poco è stato fatto. Pensiamo per esempio al Mar Piccolo, che resta ancora in buona sostanza da bonificare. C'è il tema anche del rilancio del contratto istituzionale di sviluppo, alcuni progetti sono stati realizzati, ma anche qui troppo poco. E quindi tutta una serie di progetti devono essere implementati, devono essere finanziati adeguatamente, devono essere realizzati. C'è il tema del porto, anche lì abbiamo una serie di problematiche con l'attuale gestore.
0: Ho detto all'inizio che di storia ambientale e storia industriale del nostro paese lei si è occupato anche in...

0: passato ed è un argomento, insomma, di stretta attualità per il nostro paese, non soltanto evidentemente per Taranto. Posso chiederle che idea si è fatto e come, secondo lei, dal suo punto di vista, dal suo osservatorio, in questo momento si può uscire da questa situazione?
1: Io credo che ci siano delle responsabilità politiche molto precise. I governi degli ultimi 14 anni, quindi quasi di tutti, anzi direi proprio di tutti i colori politici, hanno perseguito delle strategie, fra l'altro ballerine e complessivamente fallimentari. Non sono riusciti a perseguire nessuno dei due obiettivi che si erano dati, né il risanamento ambientale né il rilancio produttivo. Il rischio adesso è che il prezzo di questi fallimenti li paghi la popolazione di Taranto. Questo sarebbe veramente inaccettabile dopo quello che la popolazione di Taranto ha sofferto in termini di impatti sanitari, in termini di malattie e morti che abbiamo subito tutti quanti nelle nostre famiglie. E quindi è venuto il momento che il governo assuma delle iniziative realmente nell'interesse della comunità tarantina. È a questo che punta il nostro appello. Quindi ci rivolgiamo sia alle altre realtà della società civile, ma ci rivolgiamo anche alle istituzioni locali, sulle quali chiaramente grava la pressione immediata di quello che sta succedendo, no? I lavoratori si rivolgono in primo luogo al sindaco perché è il rappresentante istituzionale più vicino, nonostante il sindaco ovviamente non abbia poteri per risolvere questa enorme patata bollente. E però le istituzioni locali, insieme alla società civile, devono battersi in una grande mobilitazione per convincere il governo a prendere finalmente sul serio il destino della nostra comunità.
0: Bentornati. Allora, abbiamo ascoltato anche la voce delle associazioni, di alcune associazioni che si sono riunite insieme per dire appunto facciamo comunità, restiamo uniti in questo momento così complesso per la città. Adesso vogliamo tornare a quello che è accaduto ieri, ma soprattutto a Palazzo Chigi, ma soprattutto a quelle che sono le prospettive dei prossimi giorni e delle prossime settimane. Lo facciamo con Franco Rizzo dell'esecutivo nazionale USB. Trovato, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Dunque, com'è andata ieri l'incontro? Com'è andato ieri l'incontro, il vertice con l'esecutivo? Quello che è stato messo prima, ovviamente, che arrivasse la notizia dell'udienza della Corte che scompaginasse, insomma, un po' poi quello che era stato magari precedentemente già messo in campo, ma i contenuti, questo decreto legge ad esempio, e le idee che sono state messe sul tavolo, vi sono piaciute? Com'è andato proprio l'incontro?
2: È stato abbastanza surreale perché non è iniziato benissimo. Il governo ha presentato un pacchetto di proposte, tra l'altro chiedendone la condivisione, intervenendo, gli ho detto che la condivisione si ottiene nel momento in cui c'è una discussione. Erano tutte proposte che comunque noi, proprio come USB, avevamo presentato da anni, però è chiaro che una discussione così, diciamo, a Palazzo Chigi non è una discussione tecnica, tant'è vero che io ho chiesto, ho detto io voglio discutere perché tra l'altro vi dobbiamo anche spiegare alcune cose, essendo noi addetti ai lavori, conoscendo la platea dei lavoratori, le cose urgenti che ci sono da fare. Poi c'è stato questo break. Dopo il break, diciamo, c'è stata innanzitutto la notizia della Corte di Cassazione. E il fatto che il governo a un certo punto abbia detto che comunque avrebbe chiesto il blocco dei licenziamenti anche all'associazione industriale, quindi per guadagnare tempo e per vedere che cosa succede nel frattempo con la pronuncia della Corte di Cassazione. Lì si è aperta un attimo la discussione sulle questioni tecniche. Diciamo, sul tavolo in questo momento la cosa importante è che c'è un pacchetto pronto in cui c'è una copertura innanzitutto per i lavoratori dell'appalto, con uno strumento che noi abbiamo indicato, abbiamo chiesto espressamente, vista la molteplicità dei contratti, uno strumento unico a copertura di tutti quanti e che sia facilmente accessibile. E lì c'è stata data disponibilità, uno strumento che nelle idee del governo adesso ha avrà durata di 5-6 mesi e in più c'è tutta la discussione, tutte le discussioni, diciamo, che sono da approfondire venerdì, perché tra l'altro è arrivata la convocazione del Ministero del Lavoro, quindi è stata accolta anche la richiesta di confronto su altre questioni che interessano i dipendenti di Acciaierie d'Italia e di Libera S. Il pacchetto, diciamo, in questo momento è un pacchetto completo, ma io la dico così come l'ho detta ieri. In questo momento è un palliativo per guadagnare qualche mese di tempo che non serve a risolvere il problema. Il problema vero è sempre lo stesso. Il governo cosa vuole fare rispetto a quello che, diciamo, sta succedendo su Ilva?
0: Ecco, innanzitutto, ha anticipato la mia domanda. Cioè, la sensazione è che continua a non esserci una visione sul futuro. Perché abbiamo parlato appunto di pacchetti per calmierare una situazione che ovviamente è in uno stato di emergenza ed estrema difficoltà, che è quella appunto dei lavoratori, ma voi vi aspettavate anche altro? Si era parlato insomma anche di altro nelle settimane scorse. Queste risposte non vi sono arrivate ieri?
2: No, perché il problema grosso parte proprio dall'idea che il governo ha rispetto alla siderurgia in Italia rispetto a quello che sta succedendo a Taranto. La domanda vera è: si continua con la gara? Noi dobbiamo essere soggetti a questi personaggi che stanno presentando le offerte. Tra l'altro, ieri al governo abbiamo anche ribadito che una delle cordate presenti, proprio il governo, nella discussione fatta 8-9 mesi fa, pose tutta una serie di dubbi rispetto ai progetti realizzabili da parte di questa cordata. Allora, secondo noi lo schema è il progetto industriale, che non può essere produzione come quella che abbiamo fatto fino ad oggi, quindi produzione da forni elettrici, da impianti VRI, deve essere un progetto industriale che, se viene messo sul tavolo, o viene messo e finanziato e portato avanti dal governo, oppure sarà l'ennesima bufala che servirà a guadagnare qualche mese di tempo in una condizione in cui, tra l'altro, il tempo è diventato un elemento oramai preziosissimo, perché il problema che stiamo avendo oggi è esattamente quello. Quindi un'assunzione di responsabilità. Al governo io ieri ho detto tranquillamente: se avete deciso di non avere più una politica industriale, per noi va bene, però sediamoci, metteteci i soldi sul tavolo e facciamo partire i progetti per andare a ricollocare le persone, per dare la possibilità alla città di avere un'economia alternativa. Se è questo, ci vogliono un sacco di soldi, metteteli sul tavolo, però iniziamo a ragionare e troviamo soluzioni prima che il disastro sociale diventi, come dire, un fatto radicato a Taranto. Abbiamo visto le avvisaglie dell'altra mattina. Siamo seriamente preoccupati.
0: Che risposta vi hanno dato, se ve l'hanno data, a queste osservazioni?
2: Se è per questo, è un po' la risposta che hanno dato tutti i 9 governi che sono vicendati in questi 14 anni. Questi continuano a dire di sì, che sono disponibili. Il problema vero è che ieri ho fatto notare, c'era, ma non ha parlato il ministro dell'economia. Cioè, guardate, la riunione di ieri io mi aspettavo di arrivare lì dopo la sentenza della Corte e sentirmi dire dal governo: ci sono 500, 700, 800 milioni di euro sul tavolo, diamo avvio alle bonifiche per ottemperare a quanto la magistratura ha dichiarato all'interno del decreto di luglio.
0: Sì.
2: Anche perché è un obbligo, te lo dice la magistratura, devi comunque fare la rimozione dell'amianto e di tutte quelle sostanze. Questa è una politica industriale. Cioè, si dovrebbe partire da quello, dovremmo avere un progetto vero sul tavolo, gestito dalla parte pubblica. Invece qui l'idea, che è comune a tutti i governi, è che ci deve essere un privato che deve venire a presentare un piano industriale e il pubblico che deve finanziare le idee del privato. Siccome veniamo da due storie, come dire, che sono da questo punto di vista indimenticabili a Taranto, da un lato i Riva e in ultimo ArcelorMittal,
0: certo. La
2: cosa che non si capisce è per questa volontà di perpetrare gli errori, sapendo che poi il risultato alla fine è scontato, perché il privato verrà a fare i fatti suoi su un territorio che in questo momento, lo dicevate prima, al servizio di prima, è spaccato, frammentato, si rischia la guerra sociale, la guerra dei poveri, perché c'è, come dire, anche quest'aria pesantissima che si respira con tutto quello che sta piovendo addosso ai dipendenti Ilva dell'appalto di Acciaierie d'Italia, quasi come se le persone fossero contente di andare a lavorare per uno stipendio misero, che lo stipendio lì dentro per gli appalti 1200 euro al mese sono, rischiando la vita, rischiando di ammalarsi e rischiando di far ammalare le altre persone. Non è così. la gente chiede la possibilità di portare avanti la famiglia, chiede dignità. Questa dignità, tra l'altro, la politica, tutta la politica in questi 14 anni l'ha completamente cancellata. A me piace dire le cose come stanno. Oggi questo governo paga gli errori che tutta la politica, compreso loro stessi, hanno commesso in questi 14 anni. Non ci hanno ascoltato. Quindi io spero veramente che
0: adesso che succede, Risso? Cioè, come siete rimasti? Ci saranno degli incontri?
2: Siamo rimasti che venerdì c'è il tavolo tecnico per le misure straordinarie e spero che ci ascoltino, così iniziamo, come dire, a tranquillizzare un po' di dipendenti, a metterli in sicurezza. Gli acciaieri d'Italia di VNS dell'appalto. Settimana prossima ci dovrebbero rispondere rispetto alla domanda che abbiamo fatto: chi gestisce il futuro dell'acciaieria o eventualmente di Taranto in generale, cioè chi presenta i progetti? Perché secondo noi quella è la questione. O il governo si fa carico, così come è previsto costituzionalmente, e risponde alle esigenze di una comunità intera, che in questo momento purtroppo sta soffrendo dal punto di vista ambientale, dal punto di vista del lavoro, e se ne fa carico presentando e finanziando i progetti, portandoli avanti. Lo schema ci metto i soldi, ma il privato gestisce uno schema che a Taranto ha fallito, ha fatto danni, e il rischio concreto, ho detto, è quello di soldi sociali, che noi dobbiamo assolutamente evitare.
0: Quindi i tavoli tecnici a partire da venerdì e poi insomma proseguirà.
2: Nuova convocazione a Palazzo Chigi mercoledì o giovedì della settimana prossima.
0: Ok, quindi questi dovrebbero essere i prossimi appuntamenti. Grazie per essere stato con noi, chiaro insomma e diretto rispetto a quelle che sono le istanze che portate avanti ormai da anni. Grazie ancora e buon lavoro. Noi chiudiamo questa ampia pagina dedicata a Ilva, ci prendiamo una pausa, c'è il TG Politico, poi torniamo con altri temi. A fra poco.

0: E allora, in attesa, insomma, di questo momento di stop del nostro TG politico, vi anticipo di cosa parleremo fra pochissimo, di sanità locale che la denuncia arriva dall'OPI, dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, è in ginocchio tra blocchi assunzionali e silenzio delle istituzioni. Ne parleremo con Pierpaolo Volpe, che è proprio presidente del Ordine degli infermieri di Taranto, ma ne parleremo appunto proprio fra poco. E nel frattempo ci prendiamo questa pausa perché c'è il TG politico. Rimanete con noi.
1: Dopo il sì di Palazzo Madama, la legge elettorale si appresta a tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. Ma non si placano le polemiche. La segretaria Dem, Elise Lyne, torna all'attacco definendola una legge pessima. Si tratta di una truffa, dice, con preferenze finte e un premio di maggioranza abnorme. Lyne promette quindi battaglia. Faremo muro e speriamo di mandarli sotto alla Camera un'altra volta. A risponderle, predicando ottimismo, il vicepremier Antonio Tajani. Nuovo stop alla Camera? Ipotesi irreale, non ci saranno problemi. È ancora scontro tra maggioranza e opposizione sulla commissione di vigilanza RAI. Dopo le dimissioni in massa dei membri di minoranza e della presidente Barbara Floridia, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato che provvederà personalmente a nominare i nuovi commissari una volta scaduti i termini. Soluzione non gradita dal campo largo, che al termine della capigruppo di Palazzo Madama ha fatto sapere di non voler accettare forzature sulle nomine. Il presidente dei senatori Dem, Francesco Boccia, in particolare, chiede una dichiarazione di tutti i gruppi di maggioranza che si impegnino a non far più ostruzionismo. Su questo, conclude Boccia, non abbasseremo la testa. Svolta nella vertenza ex Ilva. La Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza sul ricorso contro lo stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Alla luce della decisione, emersa durante l'incontro a Palazzo Chigi, gli amministratori straordinari chiederanno alla Corte d'Appello di Milano la sospensione dell'esecutività del decreto. Il governo ha quindi congelato il DL sulle tutele dei lavoratori, riaggiornando il confronto con le parti sociali alla prossima settimana, preceduto venerdì da un tavolo tecnico al Ministero del Lavoro. Soddisfatta la FIOM per il blocco dei licenziamenti.

0: ma confermato lo stato di mobilitazione fino a quando non ci saranno garanzie definitive sul futuro del sito. Secondo il nuovo report Istat, oltre 3 milioni di donne in Italia hanno subito violenze fisiche o sessuali prima dei 16 anni, commesse nella maggior parte dei casi da familiari o conoscenti e tenute nascoste nel 58% dei casi. Sebbene i dati mostrino un calo rispetto al 2014, il tema riaccende il dibattito politico. La senatrice del PD, Valeria Valente, sottolinea che l'orco è in casa ed è necessaria l'educazione sesso-affettiva nelle scuole per smantellare questo modello culturale. La deputata di Fratelli d'Italia, Cristina Almici, evidenzia invece che il calo dimostra che la prevenzione funziona, ma i dati restano allarmanti e serve formare insegnanti e pediatri per intercettare i segnali di abuso.
1: E allora torniamo insieme e parliamo di sanità. Sanità locale in ginocchio e blocchi delle assunzioni, dall'altra parte invece il silenzio della ASL di Taranto. La denuncia arriva dall'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto con il presidente Pierpaolo Volpe, che abbiamo in videocollegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, appunto, lei ieri attraverso una nota stampa ha rimarcato questo aspetto che torna, insomma, di attualità ciclicamente. Siamo di nuovo, insomma, a parlare dei blocchi delle assunzioni e del numero esiguo di infermieri, di una sanità che vive un momento di difficoltà. Ha detto che chiedete da tempo all'ASL di Taranto un confronto che però concretamente non è mai arrivato.
2: Sì, noi abbiamo chiesto fin dall'insediamento dell'attuale direttore generale un incontro, l'abbiamo fatto prima, gli abbiamo fatto anche gli auguri per il nuovo insediamento come ordine, l'abbiamo fatto anche unitamente a tutti gli altri ordini della provincia di Taranto, lo abbiamo reiterato, una serie di richieste sulla scorta delle varie criticità, ma c'è il totale silenzio dell'attuale direzione strategica. Questo ovviamente pone un tema che è quello della mancanza di rispetto istituzionale e di un confronto con enti sussidiari dello Stato. Ricorderei al direttore generale che gestisce una cosa pubblica, un'azienda pubblica, e che non può sottrarsi a quello che è un confronto con tutti gli stakeholder privati e pubblici.
1: Quanti sono gli infermieri attualmente nel nostro territorio e quanti dovrebbero essere?
2: Allora, l'attuale tema, noi abbiamo una carenza importante di infermieri, attualmente forse al netto abbiamo forse 1000 infermieri, forse, ma secondo me sono anche molto meno, perché ad oggi un tema aggiornato non lo abbiamo, non abbiamo numeri, non abbiamo avuto un confronto, sappiamo solamente che tutti i contratti a tempo determinato che servono a coprire non solo le persone che sono state mandate via, anche per assegnazioni temporanee, per mobilità, ma anche per posti vacanti, scadono i contratti al 30 settembre e ad oggi non abbiamo ancora nessuna notizia circa il rinnovo. Questo è l'assenza di programmazione e soprattutto di certezza, mette a rischio proprio la tenuta delle strutture ospedaliere e territoriali.
1: Senta, c'è sempre la questione ovviamente dell'ospedale San Cataldo, che ritorna anche questa ciclicamente, perché la struttura è pronta ma poi bisognerà anche riempirla. Anche da questo punto di vista non avete novità?
2: No, io mi sento di dire che l'ospedale San Cataldo ad oggi, con queste prospettive e con una prospettiva di disavanzo del 2027, non aprirà neanche a marzo 2028. Sono pronto a qualunque scommessa, perché se non possiamo assumere non possiamo garantire le assunzioni già autorizzate dalla precedente giunta, figuriamoci se dobbiamo consentire l'assunzione di ulteriore personale, oltre 1200 unità, più tutto quello che è l'apparato e l'indotto tra sanità service e quant'altro per l'ospedale San Cataldo. Quindi ad oggi, in assenza di programmazione, in assenza di confronto, stiamo parlando del nulla.
1: Avete appunto chiesto questo incontro al nuovo direttore generale della ASL, che al momento non è arrivato. Che cosa chiedereste nell'immediato? Cioè, quali sono le urgenze?
2: Allora, noi abbiamo aperto un confronto su una serie di temi. No, da quello che è la città di Taranto, a quello che è il fabbisogno di personale, a quelli che sono i modelli organizzativi, a quelli che sono gli standard, lo staffing, cioè come calcolare il personale, perché ad oggi no, le piante organiche, il piano del fabbisogno viene fatto sulla scorta dei soldi disponibili, non sulle esigenze assistenziali. Quindi noi abbiamo dei dati, il modello è quello del dato Agenas, a cui la regione e l'ASL di Taranto devono ottemperare, e questo non viene assolutamente fatto. Ma non solo, vogliamo parlare di università, vogliamo parlare di che cosa sarà del futuro delle strutture territoriali, vogliamo parlare della professione, vogliamo parlare di tante cose, ma evidentemente c'è una chiusura totale al confronto con tutti, e questo pone un problema di come si gestisce la cosa pubblica.
1: Appunto, state denunciando pubblicamente, lei non è la prima volta che lo fa, questa situazione. Ritiene che questo potrebbe sbloccare le cose? Si aspetta una chiamata tra oggi e domani, per intenderci?
2: Io mi auguro che ci sia un confronto con la direzione strategica, ma ovviamente noi non ci fermeremo, perché ci rivolgeremo in tutte le sedi, sia direttamente al presidente De Caro, che ovviamente porremo le questioni in tutte le sedi, anche Ispettorato del Lavoro, Comando dei NAS, qualora ci siano delle criticità rilevanti sugli infermieri, sul rischio di svolgere attività non previste dal profilo, ci rivolgeremo in tutte le sedi, come abbiamo fatto già per la struttura carceraria. Quindi noi non arretreremo di un millimetro, abbiamo al centro la tutela del cittadino, noi ci occupiamo della tutela del cittadino in primis e della tutela della professione. Agli altri vediamo come reagiranno ad una richiesta d'incontro.
1: Grazie per essere stato con noi al presidente dell'OPI Taranto, buona giornata e buon lavoro a lei.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Un'altra piccola pausa per noi, quando torniamo parliamo di Fiera del Levante e poi torniamo sui giochi del Mediterraneo, quindi rimanete qui ancora per un po' con Di Buon Mattino.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
8: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Sticks a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma...

0: Una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Bentornati, adesso parliamo dell'89esima edizione della Fiera del Levante che parte sabato. Non ci sarà Giorgia Meloni, la Premier, per impegni istituzionali, non riuscirà ad essere in Puglia, ci sarà invece ad inaugurarla il Ministro del Turismo Mazzi, ma vediamo tutto nel servizio che racconta la conferenza stampa e quindi di ieri e quindi anche il programma di queste giornate. Il servizio è di Ilaria Lia.
3: È stata presentata l'89esima edizione della campionaria internazionale Fiera del Levante in programma a Bari dal 19 al 27 settembre. Anche quest'anno, nel giorno dell'inaugurazione, non sarà presente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che non ha mai partecipato all'apertura della campionaria. Il governo dovrebbe comunicare a breve il ministro incaricato di rappresentarlo alla cerimonia inaugurale. 9 giorni di appuntamenti tra incontri, meeting, convegni e grandi spazi espositivi per una manifestazione che da quasi un secolo rappresenta uno dei principali appuntamenti economici e commerciali della Puglia, con una naturale vocazione verso il Mediterraneo.
4: Le novità di questa edizione sicuramente è quello che stiamo creando all'atere della campionaria, che è il think tank del centro congressi, dove di fatto stiamo creando un nuovo modo di vivere la campionaria, dove abbiamo organizzato eventi, convegni con tematiche che spaziano dalla sanità all'economia, alla socialità, con relatori e stakeholder di grandissimo livello nazionale e internazionale. E poi ovviamente tutto quello che è stato costruito in questi anni, la vera effervescenza è il numero degli espositori che cresce, dove di fatto ci rendiamo conto che quei 4-5 capisaldi che sono automotive, arredamento, gallerie delle nazioni, shopping e tutto quello che lega l'offerta commerciale non solo cresce in termini di numerica ma anche in termini di qualità degli espositori.
3: Il tema scelto per questa edizione è il dialogo parte da Levante, imprese, popoli e culture al centro del Mediterraneo. Presente in conferenza anche il presidente della regione Antonio De Caro.
5: Spero venga qualcuno del governo a parlare dell'economia, in particolare della legge di bilancio, perché normalmente la Fiera del Levante, quando apre le porte anche alla ripresa dell'attività politica e delle attività economiche che in questo periodo stanno insieme, perché si discute della legge di bilancio che riguarda i cittadini, riguarda le aziende, riguarda le istituzioni. Per noi sarà importante questa Fiera del Levante perché per la prima volta discutiamo il programma insieme ai cittadini, alle associazioni dei cittadini, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai sindaci. Ci sono delle linee di indirizzo che discuteremo per costruire ancora una volta insieme ai pugliesi il futuro della nostra regione.
2: E insomma, tutto pronto per la campionaria della tradizione pugliese, insomma un appuntamento poi molto importante per l'Italia in sé. Appunto dicevamo che ci sarà il ministro del turismo ad inaugurare quest'anno l'89esima edizione della Fiera del Levante. Ma cambiamo argomento adesso, torniamo a parlare di giochi del Mediterraneo, in particolare degli impianti dei giochi. Ritorniamo sullo stadio Iacovone. Allarmi negli scorsi giorni per le condizioni del campo e di parte della struttura, un allarme però che il commissario straordinario dei giochi ha fatto rientrare spegnendo le polemiche. Sono 15.000 euro i danni contabilizzati legati appunto alla cerimonia di chiusura, insomma, e quindi a tutto il lavoro che viene svolto per smontare le strutture mobili appunto della grande festa di chiusura che c'è stata. Lo stadio, ha detto, sarà pronto per la prima partita in casa del Taranto, ma vediamo tutto nel servizio di Dario Galitelli.
6: La situazione dello stadio Erasmo Iacovone si avvia verso la soluzione. A rassicurare la piazza rosso-blu è il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese, che ridimensiona i danni registrati dopo la manifestazione e conferma la disponibilità dell'impianto nei tempi previsti. Stadio, nessun problema, Taranto e il Taranto avranno la disponibilità dello Iacovone nei tempi previsti, ha dichiarato Ferrarese. I problemi provocati dal passaggio di un camion sul rettangolo di gioco avrebbero interessato alcuni pozzetti di scolo, il tappeto blu esterno al campo e il campo B. I danni sono quantificabili in circa 15.000 euro, il ripristino è già in corso e sarà ultimato entro la prima partita casalinga del Taranto, ha assicurato il commissario. La spesa non graverà sulle casse pubbliche né su quelle della società rosso-blu. L'intero costo è a carico dell'azienda incaricata della realizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura. Cosa sono 15.000 euro davanti a un evento del genere? Non si può pensare di organizzare una grande manifestazione senza mettere in conto danni minimi come questi. Bisogna guardare il tutto senza la perenne volontà di fare polemica. Ferrarese è intervenuto anche sulle finiture ancora da completare all'interno dello stadio. Come già detto più volte, tutto sarà ultimato. Avevamo indicato alla Seli la necessità di rendere lo Iacovone pienamente fruibile per i Giochi del Mediterraneo, ma sappiamo che mancano ancora alcuni dettagli che, come previsto, saranno messi a punto. Il commissario ha infine escluso qualsiasi emergenza, non ravviso alcuna criticità. Inoltre disponiamo di fondi che come struttura commissariale metteremo a disposizione per possibili migliorie degli impianti. Nessun allarme dunque, i lavori di ripristino sono già in corso e lo Iacovone, assicura Ferrarese, sarà a disposizione del Taranto nei tempi stabiliti.
2: E a proposito di spazi pubblici che sono diventati il fulcro dei giochi, parliamo ancora di danni, ma anche su questo il Comitato rassicura su prossimi interventi. Il servizio di Maria Laura Paletta.
7: Stiamo stilando un elenco degli interventi che saranno necessari per ripristinare lo stato di alcuni luoghi pubblici che a seguito dei Giochi del Mediterraneo hanno riportato danni. A parlare Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore della manifestazione internazionale che si è conclusa una decina di giorni fa. Archiviato l'evento e avviato lo smontaggio delle strutture temporanee, è infatti arrivato il momento di fare i conti con le condizioni di alcune delle aree cittadine utilizzate durante i giochi. I primi problemi sono emersi a Piazza Garibaldi dopo la rimozione del Fan Village. La delicata pavimentazione, costituita dai caratteristici sanpietrini e già interessata più di un anno fa da atti vandalici compiuti da ignoti, presenta oggi condizioni sensibilmente peggiorate. Ulteriori danni sono stati riscontrati alla rotonda di Villa Peripato, utilizzata per ospitare alcune competizioni sportive. In diversi punti, infatti, i mattoni della pavimentazione risultano lesionati o frantumati. A risentire dell'allestimento e del successivo passaggio dei mezzi pesanti sono stati anche i cordoli della villa recentemente ridipinti, che in alcuni tratti appaiono sporchi e danneggiati. Segni evidenti anche sulla pavimentazione resina chiara realizzata di recente. Il transito e la movimentazione delle strutture hanno lasciato diverse tracce e in alcuni punti provocato lesioni. Dal comitato organizzatore arriva comunque la rassicurazione sul ripristino delle aree interessate. Molfetta prova a spegnere sul nascere ogni polemica. Dopo gli enormi sforzi economici compiuti in occasione dei giochi per la città di Taranto, non lesineremo certo su questi interventi necessari, ha affermato, assicurando tempi rapidi per le operazioni. La vicenda tuttavia apre una riflessione più ampia sull'utilizzo degli spazi pubblici in occasione di manifestazioni di grandi dimensioni. In vista dei futuri appuntamenti sportivi e non, infatti, emerge la necessità di valutare con maggiore attenzione non solo posizione e fruibilità delle location, ma anche la loro capacità di sopportare allestimenti, strutture temporanee e passaggio di mezzi pesanti. Una valutazione preventiva che potrebbe portare a prendere in maggiore considerazione aree al momento meno utilizzate, ma strutturalmente più adatte a ospitare eventi di questo tipo, una su tutte, il Parco della Musica, che potrebbe rappresentare un'alternativa valida per alcune delle future manifestazioni.
2: E chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. L'appuntamento con Di Buon Mattino torna domani a partire dalle 7, ma rimanete con noi, soprattutto seguiteci sui nostri canali social in attesa del TG delle 14. Grazie, buon inizio di giornata.

0: splendida, eh?
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
4: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Stix a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
6: Io vorrei una bicicletta nuova.
7: Mi aiuta a comprare un unicorno?
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il governo rinvia ancora le decisioni sull'ex Ilva in attesa dell'udienza della Cassazione. Taranto resta sospesa tra la difesa del lavoro, il diritto alla salute e il rischio di una nuova emergenza sociale. Dopo oltre 60 anni di promesse, la città chiede un piano straordinario per costruire finalmente un futuro oltre l'acciaio. All'indomani dell'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti tra il Ginosino e il Materano, conclusa con 6 arresti, interviene il segretario generale della FLAI CGIL di Taranto, Giuseppe Romano. La legge sul caporalato funziona, ma da sola non basta. Cresce la preoccupazione per il futuro di Chimambiente, le indiscrezioni sulla difficoltà della partecipata e il silenzio dell'amministrazione comunale spingono i sindacati a chiedere un incontro urgente. In corso confronti istituzionali per individuare una soluzione ed evitare conseguenze traumatiche. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra pagina, il nostro telegiornale 100 Notizie parlando di ex Ilva all'indomani del rinvio deciso relativo alla possibile chiusura dell'area a caldo. Taranto si interroga su quello che potrà essere il suo futuro a 60 anni dall'apertura dell'acciaieria. L'orizzonte però deve essere necessariamente diverso rispetto a quello vissuto dal quartiere Tamburi e da tutta la popolazione ionica nell'ultimo periodo. Taranto si sveglia ancora una volta con il fiato sospeso. È una città ferma sulla soglia, incapace di sapere se davanti a sé ci sia una nuova possibilità o l'ennesimo precipizio. A Roma di prima mattina i sindacati varcano le porte di Palazzo Chigi. A Taranto, quasi nello stesso momento, lavoratori e delegati si raccolgono davanti alla direzione dell'ex Ilva. Due immagini lontane ma unite dallo stesso filo. L'attesa. L'attesa di una risposta, di una decisione, forse semplicemente di un futuro. Poi arriva l'ennesimo rinvio. Il governo attenderà l'udienza della Cassazione del 20 ottobre prima di definire il provvedimento chiamato a gestire l'emergenza. Ancora una volta si prende tempo, ma Taranto di tempo ne ha già concesso troppo. Sono trascorsi oltre 60 anni da quando l'acciaio venne presentato come la grande promessa di sviluppo del Mezzogiorno. Doveva portare benessere, progresso e emancipazione, e per migliaia di famiglie quella fabbrica è stata davvero lavoro, stipendio e futuro. Ha sostenuto un'intera economia, ha alimentato la crescita industriale del paese e di una città per un periodo.

Tra le più fiorenti del sud Italia. Ma dietro quella promessa si è allungata un'ombra. E dentro quell'ombra sono rimaste malattie, morti, inquinamento e quartieri costretti a convivere con la polvere, la paura e il dubbio che persino respirare potesse diventare un rischio. Da una parte ci sono i lavoratori, le imprese dell'indotto e migliaia di famiglie aggrappate all'unica certezza economica.

0: accettare. Dietro l'angolo è ormai armata una bomba sociale, lo stop dell'area a caldo, gli oltre 2000 licenziamenti annunciati dall'indotto, l'incertezza sul destino degli impianti e l'assenza di un orizzonte credibile rischiano di travolgere non soltanto la fabbrica, ma l'intero territorio. Il governo tenta ancora di salvaguardare la produzione, immaginando un cambio di regime e una fabbrica finalmente ambientalizzata, ma dopo decenni di impegni disattesi la fiducia è ormai ridotta al minimo. E nel sentire comune cresce la convinzione che il tempo dell'acciaio a Taranto sia finito. Questo però non significa che esista un interruttore, che basti spegnere gli impianti e voltarsi dall'altra parte. Non si può lasciare accanto alla città il cadavere di un gigante industriale che l'ha avvelenata per anni e pensare che Taranto possa trasformarsi improvvisamente in una meta turistica fatta soltanto di sole, mare, bellezza e cultura. 60 anni di acciaio, lacrime e sangue non si cancellano con uno slogan o con una campagna promozionale. La situazione deve essere affrontata senza più piegarsi alla logica del profitto ad ogni costo, ma anche senza estremismi incapaci di misurarsi con le conseguenze sociali di una chiusura priva di alternative. Serve una nuova idea di città, un modello economico differenziato, fondato su bonifiche, porto, logistica, caratteristica, ricerca, energie rinnovabili, cultura e innovazione. Serve formazione per accompagnare davvero i lavoratori verso nuove opportunità, senza abbandonare nessuno lungo il cammino. Serve soprattutto un piano Marshall italiano per Taranto, una legge speciale, risorse certe, tempi vincolanti e una guida autorevole. Un piano capace di proteggere il quartiere Tamburi, difendere l'occupazione, ricostruire l'economia e restituire dignità a una comunità ferita. Per oltre 60 anni Taranto ha prodotto acciaio per l'Italia, pagando un prezzo che nessun'altra città avrebbe dovuto sopportare. Adesso è l'Italia che deve prendersi cura di Taranto. Deve farlo con coraggio, senza altri rinvii e senza nuove illusioni. Una volta per tutte. E al termine della lunga giornata di ieri, dedicata alle interlocuzioni tra governo e sindacati, in Piazza Bettolo si è svolto un sit-in, un'assemblea pubblica promossa da Onda del Futuro, il movimento tarantino che chiede la riconversione, la chiusura dello stabilimento ex Ilva. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
1: Una grande manifestazione che possa abbracciare cittadini, lavoratori, sindacati e ambientalisti, superando le divisioni che da anni affliggono Taranto sul tema ex Ilva e l'obiettivo di Onda del Futuro, il movimento nato per chiedere la chiusura e la riconversione della fabbrica tarantina. Ieri una nuova assemblea pubblica in Piazza Bettolo, a seguito del tavolo tra governo e sindacati e soprattutto dopo la decisione di fissare il 20 ottobre l'udienza in Cassazione per discutere del ricorso contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo.
2: Noi lo sappiamo che la fabbrica ormai è morta. Questa fabbrica è dichiarata già fallita, ma non da adesso, è fallita dal 2012, da quando hanno sequestrato gli impianti. Abbiamo avuto 14 anni di tempo, cosa avete fatto? Cosa avete fatto veramente? Perché qua siamo arrabbiati perché i lavoratori e le loro famiglie, come bisogna fare in questa maniera ad arrivare a un progetto vero e proprio? Noi qua siamo qua stasera, che questa è la terza assemblea, proprio perché vogliamo portare in piazza il 17 ottobre con una grande marcia i lavoratori, i cittadini tutti uniti per un unico obiettivo, che è lo smantellamento, sono le bonifiche.
3: Noi ci aspettavamo comunque una urgente udienza da parte della Cassazione, perché avevano chiesto urgenza Acciaierie d'Italia e Ilva in AS. Non ce l'aspettavamo così veloce, però fa parte del gioco, è tutto regolare, tutto normale. Immaginiamo che adesso vogliano chiedere alla Corte d'Appello di Milano proprio una sospensiva in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, che secondo noi sarà negativa rispetto alla loro richiesta, ma è solo un tirare avanti, ormai non sono più che pesci prendere, quell'azienda è chiusa, non c'è niente da fare, bisogna adesso tutelare tutti quei lavoratori, quelli che mostrano dignità però.
0: Chiudiamo la pagina relativa all'ex Ilva e adesso apriamo quella invece dedicata alla cronaca, spostandoci a Bari. Si torna a sparare nel capoluogo di regione. Questa mattina un 55enne è stato gambizzato nella città vecchia di Bari. In corso le indagini per comprendere il movente. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: Questa mattina a Bari, poco dopo le 7, un uomo di 55 anni, Francesco Bux, è stato ferito ad una gamba da alcuni colpi di arma da fuoco. L'agguato è avvenuto in strada Palazzo di Città, nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla Basilica di San Nicola. Books, già noto alle forze dell'ordine, in passato arrestato perché ritenuto vicino al

0: clan mercante Diomede, è stato soccorso e trasportato al policlinico di Bari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero gravi e l'uomo non è in pericolo di vita. Immediatamente sono scattate le indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della polizia scientifica impegnati nei rilievi e nella ricerca di elementi utili a ricostruire la dinamica dell'agguato. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'autore o agli autori degli spari e soprattutto di chiarire il movente. Un elemento al vaglio degli inquirenti è anche la presenza della vittima, residente a San Girolamo, a Bari Vecchia, nelle prime ore del mattino. Dopo la sparatoria sono stati intensificati i controlli nella città vecchia. L'episodio riaccende l'attenzione sulle tensioni criminali che nelle ultime settimane hanno attraversato il centro storico dopo gli arresti legati allo scontro tra i clan Strisciuglio e Capriati. Ora, per gli investigatori, la priorità è capire se questo nuovo agguato sia legato a quelle dinamiche o se dietro gli spari ci sia un'altra storia.
1: Adesso cambiamo argomento e torniamo sull'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli portata a termine nelle campagne tra Matera e Ginosa. Quest'oggi Marina Luzzi ha intervistato per noi il segretario generale della FLAI CGIL Taranto, Giuseppe Romano, la cui denuncia rientra in questa sintesi: la legge sul caporalato funziona, ma così non basta.
2: Finché arrivo quello là è morto, buttatelo da qualche parte. La frase shock riferita ad un bracciante agricolo caduto da una scala rende l'idea delle modalità con cui venivano trattati i lavoratori agricoli delle campagne del Ginosino e del Materano. L'operazione eseguita all'alba di ieri dai carabinieri del Comando Provinciale di Taranto e coordinata dalla Procura di Taranto ha portato a 6 arresti ai domiciliari per intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori stranieri in agricoltura. 19 le persone coinvolte nelle indagini. I caporali, ciascuno con differenti posizioni e responsabilità, per la procura tenevano sotto scacco i lavoratori fin dal loro arrivo, gestendo gli alloggi in cui vivevano, i loro spostamenti e trattenendo i loro documenti e anche i loro stessi compensi. Vi costituirete parte civile?
3: Di solito lo facciamo, per questa occasione stiamo valutando con l'avvocato nostro di riferimento, appena analizzeremo, grazie a lui, tutti gli atti processuali, poi decideremo. Quasi sempre lo facciamo per tutelare i lavoratori e il lavoro in senso lato. Il dato più allarmante è proprio la sfacciataggine di questi imprenditori che, non curandosi della vita di questi lavoratori migranti, li utilizzano e li sfruttano per mero profitto. È evidente che la legge contro il caporalato ha dato una svolta, ma non è sufficiente.
2: Sono 26.000 i lavoratori agricoli censiti dall'INPS nella provincia ionica, 7.000 i lavoratori stranieri per una platea di circa 3.000 aziende. Le più piccole spesso sfuggono ai controlli.
3: Bisogna intervenire utilizzando anche gli enti ispettivi. Da questo punto di vista va riconosciuto all'Ispettorato del Lavoro, che sta intensificando i controlli, ma evidentemente c'è da porre alla base un meccanismo strutturale. Ne dico una su tutti: i meccanismi che costringono questi lavoratori stranieri ad essere ricattati partono dalla base, cioè dalla famosa legge Bossi-Fini, che non dà certezze rispetto alla cittadinanza e costringe poi questi lavoratori a diventare invisibili e ricattabili.
1: Operazione della Capitaneria di Porto questa mattina che prosegue senza sosta contro la pesca illegale a tutela delle risorse marine. Nel corso di un servizio di vigilanza nelle acque del compartimento marittimo tarantino, un'unità navale ha intercettato una motopesca della marineria locale impegnata in un'attività di pesca professionale con un attrezzo non consentito dalla normativa vigente. Al termine degli accertamenti, al comandante dell'imbarcazione è stata contestata la violazione delle disposizioni nazionali ed europei in materia di pesca marittima. Per l'illecito è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro. L'attrezzo utilizzato è stato sequestrato e sarà sottoposto alle procedure di confisca e distruzione prevista dalla legge. L'operazione rientra nelle attività condotte quotidianamente dalla Guardia Costiera per contrastare la pesca irregolare, tutelare gli stock ittici e garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori del settore. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di clima ambiente, sarebbe infatti a un passo dal dover dichiarare ufficialmente fallimento le voci sempre più insistenti e il silenzio da palazzo di città non convincono i sindacati che chiedono un incontro urgente. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Nubi nere sul destino di Chima Ambiente. Dopo i giochi del Mediterraneo, mentre i sindacati, preoccupati dal silenzio assordante in merito all'esito della due diligence sul destino dei lavoratori, chiedono un incontro urgente all'amministrazione comunale e all'amministratore unico della partecipata, si rincorrono voci sempre più insistenti su un possibile imminente fallimento dell'azienda.
5: Che in questo momento noi abbiamo un silenzio assordante, oserei definirlo, da parte dell'azienda e da parte dell'amministrazione comunale. Non a caso proprio questa mattina le organizzazioni sindacali tutte presenti in Chima Ambiente, quindi in maniera unitaria, hanno chiesto un incontro urgente all'amministratore unico, auspicando anche la presenza del socio unico, cioè il comune, perché ci sono stati due elementi, diciamo, che dovevano essere, due nodi che si dovevano sciogliere in questo periodo. Il 15 settembre, quindi due giorni fa, era il termine ultimo per chiedere la modifica dell'AIA, l'autorizzazione ambientale per il termovalorizzatore. Abbiamo sempre detto che il nodo impiantistico era fondamentale per il futuro dell'azienda, dei lavoratori, ma anche del sistema di raccolta dei rifiuti in questa città. E poi c'era stato detto poco prima della, diciamo, sospensione estiva e dei giochi del Mediterraneo, che a breve l'azienda, unitamente al socio, avrebbe presentato un piano industriale di rilancio e salvataggio dell'azienda. A tutt'oggi, finita l'ubriacatura dei giochi del Mediterraneo, dove, voglio dire, l'azienda ha dimostrato che con un investimento di risorse umane, di risorse materiali, ha garantito un servizio efficiente, efficace e anche lodevole, riconosciuto da tutti, che è la cartina di tornasole che con adeguati investimenti questa azienda può garantire un servizio di decor e di raccolta efficace ed efficiente a livello europeo anche in questa città. Però a tutt'oggi su tutte queste questioni noi abbiamo un silenzio da parte di chi ci deve dare delle risposte. Per questo abbiamo chiesto con urgenza un incontro chiarificatore tanto all'amministratore unico quanto al comune su queste vicende qua. E l'esperienza e le sensazioni che noi abbiamo come lavoratori, come rappresentanti sindacali, è che si stiano addensando delle nubi nere su questa vicenda. E siccome questa città credo che abbia bisogno di un po' più di serenità, di meno conflitti sociali, di meno tensioni, almeno laddove è possibile cerchiamo di diradare queste nubi.
1: E adesso spostiamo la nostra attenzione verso i cantieri BRT, cantieri e divieti apparsi in Via Dante in particolare in questi giorni, ma i cittadini chiedono chiarimenti sulle tempistiche e sui tipi di lavoro che si stanno svolgendo in questo momento. Proprio di questo abbiamo contattato, proprio di questo abbiamo parlato con l'amministrazione comunale, ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Divieti di sosta, cantieri e scavi, ma senza alcuna indicazione sui lavori che si stanno effettuando e soprattutto sulle tempistiche. E quanto sta accadendo in questi giorni in Via Dante, al momento nel tratto compreso tra Via Benevento e Via Bucari. Cittadini che da un momento all'altro hanno scoperto di non poter più parcheggiare sotto casa, ma senza conoscerne il motivo né la durata dei lavori. L'amministrazione comunale, contattata telefonicamente, ha spiegato che si tratta di interventi legati a BRT che riguarderanno l'intero tratto di Via Dante compreso tra Viale Magna Grecia e la Bestat. Secondo quanto riferito dalle ditte presenti sul posto, i lavori dovrebbero concludersi entro il 15 ottobre. L'assessore a ramo Gianni Patronelli ha spiegato che gli stalli per le persone con disabilità sono stati già delocalizzati nelle vicinanze delle abitazioni da parte della polizia locale, che sta anche provvedendo a contattare in merito i diretti interessati. L'amministrazione comunale inoltre interloquirà con le ditte appaltatrici per assicurarsi che sia rispettato il regolamento sulla segnaletica di cantiere, apponendo sui segnali di divieto di sosta l'ordinanza che identifica il tipo di intervento e le tempistiche. E sul termine dell'intero progetto BRT arrivano ulteriori certezze: entro due mesi saranno completati tutti i cantieri.
1: Novità emersa dal Consiglio dei Ministri di ieri è l'addio al bollo per ciò che riguarda il 2027, una misura che riguarderà le tasche di numerosi italiani e ovviamente di numerosi tarantini. Assieme a Giovanna Calabrese abbiamo tastato il polso per le vie della città.
6: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 che quelle fino a 80 kW. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
2: Stop al pagamento del bollo auto per milioni di automobilisti.

0: motociclisti, ma solo per il 2027. Il provvedimento illustrato dal governo al termine della riunione del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore dal 1 gennaio. L'esenzione riguarderà le persone fisiche proprietari di auto e benzina, diesel o ibride con potenza non superiore agli 80 kW, circa 109 cavalli. Secondo i primi dati diffusi dal governo, saranno interessati circa 14 milioni e mezzo di veicoli, pari al 70% delle auto e dei mezzi che circolano in Italia. L'agevolazione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, senza limiti di cilindrata o potenza, ma per un solo veicolo per contribuente. In caso di più mezzi intestati alla stessa persona, l'esenzione sarà applicata a quello con la potenza inferiore. Una misura che, secondo il governo, punta ad alleggerire il peso fiscale sulla proprietà dei mezzi utilizzati dalla maggior parte delle famiglie italiane. Ma gli automobilisti cosa ne pensano?
1: È una scelta giusta, perché almeno riescono a diminuire le spese delle famiglie, almeno in qualche cosa, visto che la benzina sta aumentando, il costo del gasolio sta aumentando di parecchi soldi, quindi è un provvedimento che spero sia procrastinabile anche oltre il 2027.
2: Mi sembra un provvedimento positivo e comunque va nel senso della riduzione delle tasse, che francamente per la pressione fiscale esistente in Italia va benissimo. Perché bisogna in primo luogo salvaguardare le fasce di reddito più basse. Io ho una BMW ed è giusto che paghi il bollo ancora. Invece chi ha un'utilitaria, una singola moto, è giusto che debba non pagare. Tra l'altro mi pare che la norma stabilisca per un solo veicolo a persona. Anche questo mi sembra una cosa intelligente, cioè si tratta di aiutare più possibile, ma in particolare le fasce più indigenti.
3: Era una tassa che pagavamo, ma non l'accettavamo come pagamento.
4: Quanto lo paga lei di bollo?
3: Adesso non ricordo, però sui 140 euro, e quindi va bene così, sono entusiasta.
5: Che è una tassa di proprietà inutile.
6: Beh, penso che sia una soluzione per tamponare questi momenti di crisi del costo della benzina. Quindi per me penso che sia una soluzione buona, anche se temporanea.
7: Torniamo adesso a Bari e ci occupiamo di Fiera del Levante. Dal 21 al 24 di settembre saranno organizzate una serie di iniziative per creare connessioni tra il mondo della ricerca, delle imprese e delle amministrazioni. Ce ne parla Ilaria Lia.
8: Ricerca, innovazione e dialogo con il territorio sono questi temi al centro della prima edizione della Research Week Uniba 2026 Connessioni della ricerca, in programma dal 21 al 24 settembre alla Fiera del Levante. 4 giornate dedicate al confronto tra università, imprese, istituzioni e società, con l'obiettivo di trasformare la conoscenza scientifica in nuove opportunità di sviluppo e innovazione. Nel nuovo centro congressi della fiera, ricercatrici e ricercatori dell'università presenteranno progetti, risultati, infrastrutture e nuove prospettive nei diversi ambiti della ricerca. Al centro della manifestazione ci saranno gli 8 gruppi tematici di Ateneo, che riuniscono competenze scientifiche diverse in un'ottica interdisciplinare. L'obiettivo è fare della Research Week un appuntamento annuale e uno spazio permanente di connessione tra competenze scientifiche, bisogni del territorio e nuove opportunità di collaborazione.
9: Abbiamo creato nell'Università di Bari dei gruppi tematici di Ateneo del tutto trasversali e noi abbiamo la fortuna di avere un laboratorio, diciamo, di interdisciplinarietà, perché abbiamo 19 dipartimenti che lavorano su e fanno ricerca su tematiche completamente diverse.
10: Ora, innanzitutto vogliamo rafforzare il collegamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con il territorio, sia con le istituzioni pubbliche che con il settore privato. È un percorso che abbiamo avviato già all'inizio del nostro mandato, ad ottobre dello scorso anno, e che intendiamo rafforzare ogni mese. Quindi questo è un evento abbastanza topico per noi, perché presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi di complessità legati alla ricerca.
7: Seppur lontani dal Natale, a Martina si inizia già a lavorare in vista delle festività con massima attenzione verso gli scorci, i vicoli più suggestivi della cittadina della Valle d'Itria, in collaborazione tra cittadini, commercianti e l'amministrazione comunale. Ce ne parla Luciana Convertini.
11: loro ci metteranno le luci a spese

0: del comune e noi la adoberemo a spesa nostra.
1: Non solo Piazza Plebiscito e le strade più frequentate. Il Natale nel centro storico di Martina Franca punta quest'anno a raggiungere anche vicoli, slarghi e piazzette meno conosciuti.
2: L'anno scorso mi sono procurata tutto io il materiale, ho fatto tutto io, ho cercato di abbellire quella zona in modo che comunque arrivasse anche là il Natale.
1: E il progetto sul quale stanno lavorando il tavolo permanente del centro storico, l'amministrazione comunale e i residenti, riuniti in un primo incontro per raccogliere idee e disponibilità. Al centro la collaborazione tra pubblico e privato, valorizzare quanto già realizzato spontaneamente negli anni dagli abitanti e collegare le diverse iniziative attraverso un percorso di luminarie.
3: L'obiettivo di questa iniziativa non è naturalmente quella di illuminare a festa il centro storico, ma è quella anche di valorizzare il senso di comunità che si riscopre nel sentire come proprio un pezzo del centro storico, come se fosse un pezzo di una proiezione della propria abitazione.
1: Alcune idee cominciano già a prendere forma. In via Toledo, dove negli anni scorsi i residenti hanno già realizzato autonomamente gli addobbi natalizi, si pensa alla strada delle stelle.
4: Forse la chiameremo la strada delle stelle, perché già abbiamo le stelle.
1: Il comune punta ora a coordinare queste esperienze senza imporre un tema unico agli allestimenti e a raccordare i diversi punti attraverso un percorso capace di portare cittadini e visitatori anche fuori dagli itinerari più frequentati. Un progetto che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrà quindi mettere insieme l'iniziativa dei residenti e l'intervento pubblico.
5: Noi ci siamo mossi guardando l'eccellente lavoro che è stato fatto in questi anni da alcuni privati all'interno di alcune nostre strade meravigliose, rese meravigliose proprio dal lavoro dei privati, e vogliamo supportare a livello promozionale questa attività attraverso dei congiungimenti che portano le persone, i turisti, i visitatori, possano portare le persone e tutti coloro che vengono a trovare la nostra città nel periodo natalizio all'interno di quelle meraviglie di luminarie che sono fatte da privati.
1: Il progetto è ancora in fase di definizione. Amministrazione e residenti torneranno a incontrarsi tra circa 2 settimane, quando il percorso natalizio dovrebbe cominciare a prendere forma più concretamente.
6: Motori, ma soprattutto bellezze del nostro territorio, 45 auto d'epoca, alcune particolarmente rare, sono state esposte da ieri mattina sulla rotonda del lungomare di Taranto per la prima tappa del raduno internazionale Benvenuti al Sud, Magna Grecia e Valle di Trieste MG. La manifestazione organizzata dal centro regionale pugliese dell'MG Car Club Italia riunisce gli equipaggi provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui Cile, Ecuador, Colombia, Olanda e Germania. Protagoniste soprattutto le storiche vetture della casa automobilistica inglese, con modelli prodotti tra gli anni 30 e gli anni 70. Tra gli esemplari più prestigiosi figurano una MG J2 Midget del 1933, una MG TA del 1937 e una MG TB del 1939. Ad arricchire l'esposizione anche una Jaguar XK120 del 1950, una Bentley Speed Model del 1926 e una Kift Sport motorizzata MG, considerata unica al mondo. Le vetture resteranno sul lungomare di Taranto nei prossimi giorni. Il raduno farà tappa a Martina Franca, Cisternino, Ostuni, Locorotondo e Alberobello. L'iniziativa punta a valorizzare le automobili storiche come testimonianza dell'evoluzione del design, dell'ingegneria e della tecnologia del Novecento, promuovendo contemporaneamente le bellezze di Taranto e della Valle d'Itria. Questa era la nostra ultima notizia. Tra poco, subito dopo il nostro TG, andrà in onda 100 Sport con l'edizione curata e condotta da Giuseppe De Lisanti. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il

0: tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ITS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.
6: Io, Studio 100. E tu?

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il nostro TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo il successo in campionato contro l'Atletico Racale, i rossoblù saranno in scena questo pomeriggio alle 15:30 per il primo turno di Coppa Italia di eccellenza contro lo Stuni. Per Luca Tiozzo un'altra sfida importante con diverse assenze, però soprattutto in difesa. Allora guardiamo il servizio. Il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di eccellenza. Alle 15:30 i rossoblù affrontano lo Stuni nella gara d'andata del primo turno. Sarà la seconda partita sulla panchina del Taranto per Luca Tiozzo dopo il successo ottenuto domenica in campo contro l'Atletico Racale. Il tecnico ha annunciato qualche cambiamento nell'undici titolare puntando sui giocatori in condizioni migliori. Il Taranto ha una rosa competitiva, pertanto giocherà chi sta meglio. Cambieremo qualcosa, ha dichiarato Tiozzo alla vigilia. Il tecnico dovrà fare a meno di tre difensori. Lanzolla, Morales e Delvino non figurano tra i convocati. Al centro della difesa, possibile spazio a Perretta al fianco di Guastamacchia. Sulla fascia destra, invece, Potenza potrebbe partire dall'inizio con Anzi Osmanovic pronto a osservare un turno di riposo dopo essere stato sempre utilizzato nelle prime quattro gare stagionali. A centrocampo, possibile impiego di Vucoia, di Paolo Antonio e Monetti, mentre in attacco oltre Marini potrebbe avere una chance dal primo minuto. Il Taranto cerca dunque continuità dopo la vittoria in campionato e vuole iniziare con il piede giusto anche il percorso in Coppa Italia. Fischio d'inizio alle 15:30 per una sfida che mette in palio un primo importante passo verso il passaggio del turno. Ci spostiamo in questo momento in Serie D per parlare della Virtus Francavilla, che vola, batte 2-1 il Brindisi nel derby ed è in testa da solo in questo girone H. Ci guardiamo gli highlights a cura del nostro Mimmo Frusi.
1: Nel posticipo della terza giornata del campionato di Serie D, girone H, la Virtus Francavilla si aggiudica il derby contro il Brindisi. Un 2-1 maturato al termine di una gara intensa che i biancazzurri hanno vinto meritatamente, completando una rimonta dopo il vantaggio iniziale degli ospiti. Tre punti pesanti per la formazione di Trocini che grazie a questa vittoria si portano in testa al primo posto in classifica. Parte subito forte il derby della Nuova Redo Arena con la Virtus Francavilla che si schiera come previsto con il tridente Malva, Hametai e Biagiotti, mentre in cabina di regia c'è il solito Mungo. Nel Brindisi invece Juanito Sanchez parte dalla panchina ancora alle prese con il recupero della pubalgia. La gara entra subito nel vivo e al nono ci prova Mungo direttamente da calcio di punizione. La traiettoria è insidiosa, ma Giardino è attento con un intervento provvidenziale riesce a smanacciare la palla in corner. La Virtus continua a spingere e al dodicesimo sfiora il vantaggio. Dopo una carambola nell'area brindisina, la sfera arriva a Visconti, che all'altezza del dischetto calcia a botta sicura. La difesa ospite riesce però a porsi e respingere la conclusione. Il Brindisi non sta a guardare, al ventiduesimo si rende pericoloso su calcio piazzato. Barbero calcia direttamente dal limite, una conclusione potente che impegna severamente Lovato, bravo a opporsi e respingere la conclusione. Al ventiseiesimo arriva il vantaggio del Brindisi, nato da un errore della Virtus. Lovato gestisce male il pallone nei pressi della propria area di porta, regala di fatto la sfera a Barbero che si invola sulla sinistra e mette al centro. Zanelai è puntuale all'appuntamento, da pochi passi deve soltanto depositare il pallone in rete. Brindisi avanti 1-0. La reazione della Virtus è immediata, al 36esimo Visconti sfonda sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo una splendida palla. Hametai è pronto all'appuntamento da due passi tra Figi e Giardino, riportando il derby in parità. E proprio quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi sull'1-1, arriva il sorpasso della Virtus. Nel secondo minuto di recupero ancora una bella combinazione tra Hametai e Visconti, con quest'ultimo che raggiunge la linea di fondo e mette una palla fortissima in mezzo. Nel tentativo di intervenire, l'ex Paladini devia la sfera nella propria porta. La Virtus completa così la rimonta in pieno recupero e va all'intervallo avanti per 2-1. La ripresa comincia su ritmi più blandi, con il Brindisi a tenere maggiormente il pallino del gioco ma senza riuscire a trasformare il possesso in occasioni concrete. La Virtus si difende con ordine e prova a far male soprattutto negli spazi, affondando nella ripartente. 62 splendida combinazione sulla fascia sinistra per i padroni di casa, con Chiatante che si presenta tutto solo davanti a Giardino. Il portiere brindisino ancora una volta è provvidenziale e con un grande intervento evita alla Virtus di trovare il terzo gol. Un minuto più tardi, al 63esimo, arriva il momento di Juanito Sanchez. Il fantasista entra al posto di un generoso Barbero, con il Brindisi che prova a dare maggiore qualità alla propria manovra offensiva e a riaprire la partita. Al 66esimo è ancora Giardino a tenere in partita gli ospiti. Un pasticcio della retroguardia brindisina regala a Malva la possibilità di colpire da posizione favorevole, ma il portiere si supera ancora una volta e devia la conclusione in calcio d'angolo. Il Brindisi prova a reagire al 73 proprio Juanito Sanchez a pennellare una punizione in area per Benvenga che arriva all'impatto di testa ma manda la palla di poco al lato.

0: migliorando la rete del possibile pareggio. La Virtus però continua a essere pericolosa negli spazi, al 75esimo è Ametai a seminare il panico nella difesa ospite. Il numero 9 si libera dal limite dell'area e prova il destro, ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa difesa da Giardino. Al 78 il Brindisi resta in 10 uomini, ben venga, è entrato appena un quarto d'ora prima, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nel finale la Virtus gestisce il vantaggio, cerca il colpo del definitivo KO. Al 94esimo ci va vicinissima con l'Ops che prova un destro giro dalla distanza, la conclusione supera Giardino ma si stampa sul palo. Nell'ultimo brivido di un derby intenso, la Virtus Francavilla porta a casa il successo per 2-1, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e con questi 3 punti si prende il primato in classifica.
1: Ancora un successo per il Martina che supera l'ostico Real Aversa per 2-1 grazie a una doppietta di Michele Silvestro. Ci guardiamo gli highlights a cura del nostro direttore Dario Galitelli.
2: Sorride ancora il Martina di La Terza che espugna il Bisceglia di Aversa e conquista 3 punti preziosi al termine di una gara equilibrata. I biancazzurri si presentano con Cruz come riferimento offensivo supportato da Silvestro e Battista. I padroni di casa rispondono affidandosi alla qualità di Verde e alla pericolosità di Della Pietra. La prima opportunità è per la formazione campana. Al quarto minuto Verde lascia partire una conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il Martina risponde al 20esimo con Cruz che trova la rete ma il gol viene annullato per posizione di offside. La Real Aversa torna a rendersi pericolosa prima con Prezioso e Pecchia, poi con Della Pietra. Il suo pallonetto supera il portiere ma termina alto sull'esterno della rete. Al 30esimo gli ospiti sbloccano la partita. Cruz protegge bene il pallone e serve Silvestro, bravo a superare Imga in uscita e a firmare il vantaggio della Martina. La risposta dei campani è immediata. Trascorrono appena 6 minuti e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Verde trova il tocco vincente in area. 1-1 è tutto da rifare. Nella ripresa il Martina torna avanti all'11esimo minuto. Berto arriva sul fondo e mette il pallone a centro. Silvestro prende il tempo, la difesa avversaria di testa realizza il gol del 2-1 completando la sua doppietta personale. Al 25esimo arriva un altro episodio decisivo. Esposito commette fallo su Cruz ricevendo il secondo giallo e lascia i padroni di casa in inferiorità numerica. Con l'uomo in più il Martina prova a chiudere la gara. Battista impegna l'estremo difensore campano mentre poco più tardi Cruz realizza uno splendido gol di tacco. Ancora una volta annullato per fuorigioco. Nel finale la Real Aversa tenta l'assalto ma il Martina difende il vantaggio e porta a casa una vittoria preziosa. Finisce 2-1 per la formazione pugliese trascinata dalla doppietta di uno splendido Silvestro.
1: 3 gol, un assist e una maglia numero 10 che ormai sembra essere cucita addosso. Michele Silvestro è sempre più protagonista di questo Martina. Ci guardiamo questo focus su di lui.
3: Nel calcio ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano una storia. Quella di Michele Silvestro è una storia che a Martina sembra aver trovato casa. 3 gol e un assist in questo avvio di campionato. Numeri che raccontano un momento di forma importante ma che non spiegano fino in fondo ciò che oggi rappresenta il numero 10 biancazzurro. Perché Silvestro, dopo una carriera costruita tra Serie D, sacrifici, piazze e maglie diverse, in Valle d'Itria ha trovato qualcosa di più, appartenenza. È il luglio del 2024 quando Michele arriva a Martina. Forse nessuno poteva immaginare che quella firma avrebbe dato inizio a qualcosa destinato a durare nel tempo. In poco più di 2 anni Silvestro ha fatto quello che fanno i calciatori quando riescono davvero a lasciare un segno. Ha trasformato le prestazioni in ricordi, le giocate in emozioni, il numero 10 in un volto da riconoscere sugli spalti. Poi è arrivato un arrivederci, una parentesi lontano da Martina, ma certe storie non si chiudono quando cambia una maglia. E infatti nel gennaio scorso Michele è tornato, come se quel filo con la città non si fosse mai spezzato. Oggi quella che sta vivendo è la sua terza stagione in biancazzurro e sembra quasi il capitolo naturale di una storia cominciata con una semplice firma e diventata, partita dopo partita, qualcosa di molto più grande. Oggi corre, segna, inventa e trascina, ma soprattutto è diventato un punto di riferimento per tanti ragazzini che lo aspettano, lo applaudono e magari sognano un giorno di indossare quella stessa maglia. E allora Michele non è più soltanto un attaccante, è diventato uno di quei giocatori che finiscono per identificarsi con una piazza, perché alla fine nel calcio come nella vita trovare una casa significa anche sapere dove tornare.
1: E con questo ultimo servizio siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì. alle 15.

Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere in un momento così drammatico

0: il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il Maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe Maestrale sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il

Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana.

0: 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV-8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia nel Desert Storm nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.

0: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
1: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
2: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
3: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
2: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
3: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
2: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
3: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
2: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
4: Buonasera comandante, mi sente?
5: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
4: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
5: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente. Noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
4: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
5: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
4: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
5: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarli che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
4: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
5: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Pena sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
4: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durande La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
5: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
4: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave della Pen funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave della Pen e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al Della Penna c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato, noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo chiaramente.
6: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
7: Ciao amore.
6: Un messaggio, dai, un messaggio.
7: Ti aspettiamo tutte e due. Siamo Sono emozionati, Gianni.
6: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
7: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
6: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
8: Natalizio.
6: Sì, lo so, immagino.
8: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
6: Sta aprendo il ponte.
7: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
6: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
7: Sì, lo chiamiamo.
6: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Ammiraglio, può venire un attimo per piacere?
7: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
9: Qui?
7: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
9: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
7: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
9: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
7: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
9: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, cioè, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
7: Come i carabinieri.
9: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
7: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
9: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
7: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
9: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
7: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
6: Mamma mia, che emozione.
7: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
6: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
7: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro, ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da Nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.

0: tipo di missione è stata questa?
1: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
0: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
1: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
0: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
2: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
0: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
2: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è procedo normalmente.
0: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
2: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
0: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
3: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
0: Adesso chi vi attende a casa?
3: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
0: Quindi non era qui a salutarla?
3: No, oggi è lunedì. Quindi.
0: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
3: A casa. A casa, era ora.
0: Bentornate.
3: Grazie. Dietro!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute.

0: una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100 tra pochissimo, la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'ex Ilva, il futuro di Taranto non può più attendere dopo il rinvio al 20 ottobre, data nella quale si decideranno le sorti della città di Taranto. Si resta in attesa di comprendere quelli che saranno gli scenari relativi al capoluogo ionico tra voglia di riscatto e certezza che la mentalità imprenditoriale e industriale adesso debba avere un nuovo orizzonte. Poi torneremo sull'argomento relativo al caporalato con i 6 arresti. Fly CGL sottolinea come la legge funzioni, ma questo non basta. Tutto lo ascolteremo in un'intervista della nostra Marina Luzzi. E poi capitolo a parte, meritano le sorti di Chimambiente, allarme sul futuro con i sindacati che chiedono chiarezza immediata. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Casa sanno non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica.

0: castello.
1: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il governo rinvia ancora le decisioni sull'ex Ilva in attesa dell'udienza della Cassazione. Taranto resta sospesa tra la difesa del lavoro, il diritto alla salute e il rischio di una nuova emergenza sociale. Dopo oltre 60 anni di promesse, la città chiede un piano straordinario per costruire finalmente un futuro oltre l'acciaio. All'indomani dell'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti tra il Ginosino e il Materano, conclusa con 6 arresti, interviene il segretario generale della FLAI CGIL di Taranto, Giuseppe Romano. La legge sul caporalato funziona, ma da sola non basta. Cresce la preoccupazione per il futuro di Chimambiente, le indiscrezioni sulla difficoltà della partecipata e il silenzio dell'amministrazione comunale spingono i sindacati a chiedere un incontro urgente. In corso confronti istituzionali per individuare una soluzione ed evitare conseguenze traumatiche. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra pagina, il nostro telegiornale 100 Notizie, parlando di ex Ilva all'indomani del rinvio deciso relativo alla possibile chiusura dell'area a caldo. Taranto si interroga su quello che potrà essere il suo futuro a 60 anni dall'apertura dell'acciaieria. L'orizzonte però deve essere necessariamente diverso rispetto a quello vissuto dal quartiere Tamburi e da tutta la popolazione ionica nell'ultimo periodo. Taranto si sveglia ancora una volta con il fiato sospeso. È una città ferma sulla soglia, incapace di sapere se davanti a sé ci sia una nuova possibilità o l'ennesimo precipizio. A Roma di prima mattina i sindacati varcano le porte di Palazzo Chigi. A Taranto, quasi nello stesso momento, lavoratori e delegati si raccolgono davanti alla direzione dell'ex Ilva. Due immagini lontane ma unite dallo stesso filo. L'attesa. L'attesa di una risposta, di una decisione, forse semplicemente di un futuro. Poi arriva l'ennesimo rinvio. Il governo attenderà l'udienza della Cassazione del 20 ottobre prima di definire il provvedimento chiamato a gestire l'emergenza. Ancora una volta si prende tempo, ma Taranto di tempo ne ha già concesso troppo. Sono trascorsi oltre 60 anni da quando l'acciaio venne presentato come la grande promessa di sviluppo del Mezzogiorno. Doveva portare benessere, progresso e emancipazione, e per migliaia di famiglie quella fabbrica è stata davvero lavoro, stipendio e futuro. Ha sostenuto un'intera economia, ha alimentato la crescita industriale del paese e di una città per un periodo tra le più fiorenti del sud Italia. Ma dietro quella promessa si è allungata un'ombra, e dentro quell'ombra sono rimaste malattie, morti, inquinamento e quartieri costretti a convivere con la polvere, la paura e il dubbio che persino respirare potesse diventare un rischio. Da una parte ci sono i lavoratori, le imprese dell'indotto e migliaia di famiglie aggrappate all'unica certezza economica rimasta. Dall'altra c'è una parte della città che non vuole più sentir parlare di produzione, ma nemmeno di ambientalizzazione o nuove promesse industriali, perché troppe promesse negli anni sono state pronunciate e poi tradite. In mezzo c'è Taranto, ancora una volta obbligata a scegliere tra il diritto alla salute e quello al lavoro, un ricatto che nessuna comunità dovrebbe accettare. Dietro l'angolo è ormai armata una bomba sociale, lo stop dell'area a caldo, gli oltre 2000 licenziamenti annunciati dall'indotto, l'incertezza sul destino degli impianti e l'assenza di un orizzonte credibile rischiano di travolgere non soltanto la fabbrica ma l'intero territorio. Il governo tenta ancora di salvaguardare la produzione, immaginando un cambio di regime e una fabbrica finalmente ambientalizzata, ma dopo decenni di impegni disattesi la fiducia è ormai ridotta al minimo. E nel sentire comune cresce la convinzione che il tempo dell'acciaio a Taranto sia finito. Questo però non significa che esista un interruttore, che basti spegnere gli impianti e voltarsi dall'altra parte. Non si può lasciare accanto alla città il cadavere di un gigante industriale che l'ha avvelenata per anni e pensare che Taranto possa trasformarsi improvvisamente in una meta turistica fatta soltanto di sole, mare, bellezza e cultura. 60 anni di acciaio, lacrime e sangue non si cancellano con uno slogan o con una campagna promozionale. La situazione deve essere affrontata senza più piegarsi alla logica del profitto ad ogni costo, ma anche senza estremismi incapaci di misurarsi con le conseguenze sociali di una chiusura priva di alternative. Serve una nuova idea di città, un modello economico differenziato fondato su bonifiche, porto, logistica, caratteristica, ricerca, energie rinnovabili, cultura e innovazione. Serve formazione per accompagnare davvero i lavoratori verso nuove opportunità senza abbandonare nessuno lungo il cammino. Serve soprattutto un piano Marshall italiano per Taranto, una legge speciale, risorse certe, tempi vincolanti e una guida autorevole. Un piano capace di proteggere il quartiere Tamburi, difendere l'occupazione, ricostruire l'economia e restituire dignità a una comunità ferita. Per oltre 60 anni Taranto ha prodotto acciaio per l'Italia, pagando un prezzo che nessun'altra città avrebbe dovuto sopportare. Adesso è l'Italia che deve prendersi cura di Taranto. Deve farlo con coraggio, senza altri rinvii e senza nuove illusioni. Una volta per tutte. E al termine della lunga giornata di ieri, dedicata alle interlocuzioni tra governo e sindacati, in Piazza Bettolo si è svolto un sit-in, un'assemblea pubblica promossa da Onda del Futuro, il movimento tarantino che chiede la riconversione, la chiusura dello stabilimento ex Ilva. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
1: Una grande manifestazione che possa abbracciare cittadini, lavoratori, sindacati e ambientalisti, superando le divisioni che da anni affliggono Taranto sul tema ex Ilva e l'obiettivo di Onda del Futuro, il movimento nato per chiedere la chiusura e la riconversione della fabbrica tarantina. Ieri una nuova assemblea pubblica in Piazza Bettolo, a seguito del tavolo tra governo e sindacati e soprattutto dopo la decisione di fissare il 20 ottobre l'udienza in Cassazione per discutere del ricorso contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo.
2: Noi lo sappiamo che la fabbrica ormai è morta. Questa fabbrica è dichiarata già fallita, ma non da adesso, è fallita dal 2012, da quando hanno sequestrato gli impianti. Abbiamo avuto 14 anni di tempo, cosa avete fatto? Cosa avete fatto veramente? Perché qua siamo arrabbiati perché i lavoratori e le loro famiglie, come bisogna fare in questa maniera ad arrivare a un progetto vero e proprio? Noi qua siamo qua stasera, che questa è la terza assemblea, proprio perché vogliamo portare in piazza il 17 ottobre con la grande marcia i lavoratori, i cittadini tutti uniti per un unico obiettivo, che è lo smantellamento, sono le bonifiche.
3: Noi ci aspettavamo comunque una urgente udienza da parte della Cassazione, perché avevano chiesto urgenza Acciaierie d'Italia e Ilva in AES. Non ce l'aspettavamo così veloce, però fa parte del gioco, è tutto regolare, tutto normale. Immaginiamo che adesso vogliano chiedere alla Corte d'Appello di Milano proprio una sospensiva in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, che secondo noi sarà negativa rispetto alla loro richiesta, ma è solo un tirare avanti, ormai non sono più che pesci prendere, quell'azienda è chiusa, non c'è niente da fare, bisogna adesso tutelare tutti quei lavoratori, quelli che mostrano dignità però.
0: Chiudiamo la pagina relativa all'ex Ilva e adesso apriamo quella invece dedicata alla cronaca, spostandoci a Bari. Si torna a sparare nel capoluogo di regione. Questa mattina un 55enne è stato gambizzato nella città vecchia di Bari. In corso le indagini per comprendere il movente. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: Questa mattina a Bari, poco dopo le 7, un uomo di 55 anni, Francesco Bux, è stato ferito ad una gamba da alcuni colpi di arma da fuoco. L'agguato è avvenuto in strada Palazzo di Città, nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla Basilica di San Nicola. Bux, già noto alle forze dell'ordine e in passato arrestato perché ritenuto vicino al clan mercante di Omede, è stato soccorso e trasportato al policlinico di Bari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero gravi e l'uomo non è in pericolo di vita. Immediatamente sono scattate le indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della polizia scientifica, impegnati nei rilievi e nella ricerca di elementi utili a ricostruire la dinamica dell'agguato. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'autore o agli autori degli spari e soprattutto di chiarire il movente. Un elemento al vaglio degli inquirenti è anche la presenza della vittima, residente a San Girolamo, a Bari Vecchia, nelle prime ore del mattino. Dopo la sparatoria sono stati intensificati i controlli nella città vecchia. L'episodio riaccende l'attenzione sulle tensioni criminali che nelle ultime settimane hanno attraversato il centro storico, dopo gli arresti legati allo scontro tra i clan Strisciuglio e Capriati. Ora, per gli investigatori, la priorità è capire se questo nuovo agguato sia legato a quelle dinamiche o se dietro gli spari ci sia un'altra storia.
0: Adesso cambiamo argomento e torniamo sull'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli portata a termine nelle campagne tra Matera e Ginosa. Quest'oggi Marina Luzzi ha intervistato per noi il segretario generale della FLAI CGL Taranto, Giuseppe Romano, la cui denuncia rientra in questa sintesi: la legge sul caporalato funziona, ma così non basta.
5: Finché arrivo quello là è morto, buttatelo da qualche parte. La frase shock riferita ad un bracciante agricolo caduto da una scala rende l'idea delle modalità con cui venivano trattati i lavoratori agricoli delle campagne del Ginosino e del Materano. L'operazione eseguita all'alba di ieri dai carabinieri del comando provinciale di Taranto e coordinata dalla procura di Taranto ha portato a 6 arresti ai domiciliari per intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori stranieri in agricoltura. 19 le persone coinvolte nelle indagini. I caporali, ciascuno con differenti posizioni e responsabilità, per la procura tenevano sotto scacco i lavoratori fin dal loro arrivo, gestendo gli alloggi in cui vivevano, i loro spostamenti e trattenendo i loro documenti e anche i loro stessi compensi. Vi costituirete parte civile?
6: Di solito lo facciamo, per questa occasione stiamo valutando con l'avvocato nostro di riferimento, appena analizzeremo, grazie a lui, tutti gli atti processuali poi decideremo, quasi sempre lo facciamo per tutelare i lavoratori e il lavoro in senso lato. Il dato più allarmante è proprio la sfacciataggine di questi imprenditori che, non curandosi della vita di questi lavoratori migranti, li utilizzano e li sfruttano per mero profitto. È evidente che la legge contro il caporalato ha dato una svolta, ma non è sufficiente.
5: Sono 26.000 i lavoratori agricoli censiti dall'INPS nella provincia ionica, 7.000 i lavoratori stranieri, per una platea di circa 3.000 aziende. Le più piccole spesso sfuggono ai controlli.
6: Bisogna intervenire utilizzando anche gli enti ispettivi. Da questo punto di vista va riconosciuto all'Ispettorato del Lavoro che sta intensificando i controlli, ma evidentemente c'è da porre alla base un meccanismo strutturale. Ne dico una su tutti: i meccanismi che costringono questi lavoratori stranieri ad essere ricattati partono dalla base, cioè dalla famosa legge Bossi-Fini, che non dà certezze rispetto alla cittadinanza e costringe poi questi lavoratori a diventare invisibili e ricattabili.
0: Operazione della Capitaneria di Porto questa mattina che prosegue senza sosta contro la pesca illegale a tutela delle risorse marine. Nel corso di un servizio di vigilanza nelle acque del compartimento marittimo tarantino, un'unità navale ha intercettato una motopesca della marineria locale impegnato in un'attività di pesca professionale con un attrezzo non consentito dalla normativa vigente. Al termine degli accertamenti, al comandante dell'imbarcazione è stata contestata la violazione delle disposizioni nazionali ed europei in materia di pesca marittima. Per l'illecito è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro. L'attrezzo utilizzato è stato sequestrato e sarà sottoposto alle procedure di confisca e distruzione prevista dalla legge. L'operazione rientra nelle attività condotte quotidianamente dalla Guardia Costiera per contrastare la pesca irregolare, tutelare gli stock ittici e garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori del settore. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di Chimambiente, sarebbe infatti a un passo dal dover dichiarare ufficialmente fallimento. Le voci sempre più insistenti e il silenzio che arriva da Palazzo di Città non convincono i sindacati che chiedono un incontro urgente. Il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Nubi nere sul destino di Chimambiente dopo i giochi del Mediterraneo, mentre i sindacati, preoccupati dal silenzio assordante in merito all'esito della due diligence sul destino dei lavoratori, chiedono un incontro urgente all'amministrazione comunale e all'amministratore unico della partecipata, si rincorrono voci sempre più insistenti su

0: un possibile imminente fallimento dell'azienda.
1: Che in questo momento noi abbiamo un silenzio assordante, oserei definirlo, da parte dell'azienda e da parte dell'amministrazione comunale. Non a caso proprio questa mattina le organizzazioni sindacali tutte presenti in Clima Ambiente, quindi in maniera unitaria, hanno chiesto un incontro urgente all'amministratore unico, auspicando anche la presenza del

0: ma anche del sistema di raccolta dei rifiuti in questa città. E poi c'era stato detto poco prima della, diciamo, sospensione estiva e dei giochi del Mediterraneo che a breve l'azienda, unitamente al socio, avrebbe presentato un piano industriale di rilancio e salvataggio dell'azienda. A tutt'oggi, finita l'ubriacatura dei giochi del Mediterraneo, dove, voglio dire, l'azienda ha dimostrato che con un investimento di risorse umane, di risorse materiali, ha garantito un servizio efficiente, efficace e anche lodevole, riconosciuto da tutti, che è la cartina di tornasole che con adeguati investimenti questa azienda può garantire un servizio di decoro e di raccolta efficace ed efficiente a livello europeo anche in questa città. Però a tutt'oggi su tutte queste questioni noi abbiamo un silenzio da parte di chi ci deve dare delle risposte. Per questo abbiamo chiesto con urgenza un incontro chiarificatore tanto all'amministratore unico quanto al comune su queste vicende qua. E l'esperienza e le sensazioni che noi abbiamo come lavoratori, come rappresentanti sindacali, è che si stiano addensando delle nubi nere su questa vicenda. E siccome questa città credo che abbia bisogno di un po' più di serenità, di meno conflitti sociali, di meno tensioni, almeno laddove è possibile cerchiamo di diradare queste nubi.
1: E adesso spostiamo la nostra attenzione verso i cantieri BRT, cantieri e divieti apparsi in Via Dante, in particolare in questi giorni, ma i cittadini chiedono chiarimenti sulle tempistiche e sui tipi di lavoro che si stanno svolgendo in questo momento. Proprio di questo abbiamo contattato, proprio di questo abbiamo parlato con l'amministrazione comunale, ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Divieti di sosta, cantieri e scavi, ma senza alcuna indicazione sui lavori che si stanno effettuando e soprattutto sulle tempistiche. E quanto sta accadendo in questi giorni in Via Dante, al momento nel tratto compreso tra Via Benevento e Via Bucari. Cittadini che da un momento all'altro hanno scoperto di non poter più parcheggiare sotto casa, ma senza conoscerne il motivo né la durata dei lavori. L'amministrazione comunale, contattata telefonicamente, ha spiegato che si tratta di interventi legati a BRT che riguarderanno l'intero tratto di Via Dante compreso tra Viale Magna Grecia e la Bestat. Secondo quanto riferito dalle ditte presenti sul posto, i lavori dovrebbero concludersi entro il 15 ottobre. L'assessore a ramo Gianni Patronelli ha spiegato che gli stalli per le persone con disabilità sono stati già delocalizzati nelle vicinanze delle abitazioni da parte della polizia locale, che sta anche provvedendo a contattare in merito i diretti interessati. L'amministrazione comunale inoltre interloquirà con le ditte appaltatrici per assicurarsi che sia rispettato il regolamento sulla segnaletica di cantiere, apponendo sui segnali di divieto di sosta l'ordinanza che identifica il tipo di intervento e le tempistiche. E sul termine dell'intero progetto BRT arrivano ulteriori certezze: entro 2 mesi saranno completati tutti i cantieri.
1: Novità emersa dal Consiglio dei Ministri di ieri è l'addio al bollo per ciò che riguarda il 2027, una misura che riguarderà le tasche di numerosi italiani e ovviamente di numerosi tarantini. Assieme a Giovanna Calabrese abbiamo tastato il polso per le vie della città.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 quelle fino a 80 kW. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
4: Stop al pagamento del bollo auto per milioni di automobilisti e motociclisti, ma solo per il 2027. Il provvedimento illustrato dal governo al termine della riunione del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore dal 1 gennaio. L'esenzione riguarderà le persone fisiche proprietari di auto e benzina, diesel o ibride con potenza non superiore agli 80 kW, circa 109 cavalli. Secondo i primi dati diffusi dal governo, saranno interessati circa 14 milioni e mezzo di veicoli, pari al 70% delle auto e dei mezzi che circolano in Italia. L'agevolazione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, senza limiti di cilindrata o potenza, ma per un solo veicolo per contribuente. In caso di più mezzi intestati alla stessa persona, l'esenzione sarà applicata a quello con la potenza inferiore. Una misura che, secondo il governo, punta ad alleggerire il peso fiscale sulla proprietà dei mezzi utilizzati dalla maggior parte delle famiglie italiane. Ma gli automobilisti cosa ne pensano?
5: Una scelta giusta, perché almeno riescono a diminuire le spese delle famiglie, almeno in qualche cosa, visto che la benzina sta aumentando, il costo del gasolio sta aumentando di parecchi soldi, quindi è un provvedimento che spero sia procrastinabile anche oltre il 2027.
6: Mi sembra un provvedimento positivo.

0: Comunque va nel senso della riduzione delle tasse che francamente per la pressione fiscale esistente in Italia va benissimo. Perché bisogna in primo luogo salvaguardare le fasce di reddito più basse. Io ho una BMW ed è giusto che paghi il bollo ancora. Invece chi ha un'utilitaria, una singola moto, è giusto che debba non pagare. Tra l'altro mi pare che la norma stabilisca per un solo veicolo a persona. Anche
1: Esatto.
0: questo mi serve una cosa intelligente, cioè si tratta di aiutare più possibile, ma in particolare le fasce più indigenti.
2: Era una tassa che pagavamo, ma non l'accettavamo come pagamento. E
1: Quanto lo
2: quindi
1: paga lei di bollo?
2: adesso non ricordo, però sui 140 euro. E quindi va bene così. Sono entusiasta.
3: Che è una tassa di proprietà inutile.
4: Beh, penso che sia una soluzione per tamponare questi momenti di crisi del costo della benzina. Quindi per me penso che sia una soluzione buona, anche se temporanea.
3: Torniamo adesso a Bari e ci occupiamo di Fiera del Levante. Dal 21 al 24 di settembre saranno organizzate una serie di iniziative per creare connessione tra il mondo della ricerca, delle imprese e delle amministrazioni. Ce ne parla Ilaria Lia.
5: Ricerca, innovazione e dialogo con il territorio sono questi i temi al centro della prima edizione della Research Week UNIBA 2026, Connessioni della ricerca, in programma dal 21 al 24 settembre alla Fiera del Levante. 4 giornate dedicate al confronto tra università, imprese, istituzioni e società, con l'obiettivo di trasformare la conoscenza scientifica in nuove opportunità di sviluppo e innovazione. Nel nuovo centro congressi della Fiera, ricercatrici e ricercatori dell'università presenteranno progetti, risultati, infrastrutture e nuove prospettive nei diversi ambiti della ricerca. Al centro della manifestazione ci saranno gli 8 gruppi tematici di Ateneo, che riuniscono competenze scientifiche diverse in un'ottica interdisciplinare. L'obiettivo è fare della Research Week un appuntamento annuale e uno spazio permanente di connessione tra competenze scientifiche, bisogni del territorio e nuove opportunità di collaborazione.
6: Abbiamo creato nell'Università di Bari dei gruppi tematici di Ateneo del tutto trasversali e noi abbiamo la fortuna di avere un laboratorio, diciamo, di interdisciplinarietà perché abbiamo 19 dipartimenti che lavorano su e fanno ricerca su tematiche completamente diverse.
7: Innanzitutto vogliamo rafforzare il collegamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con il territorio, sia con le istituzioni pubbliche che con il settore privato. È un percorso che abbiamo avviato già all'inizio del nostro mandato, ad ottobre dello scorso anno, e che intendiamo rafforzare ogni mese. Quindi questo è un evento abbastanza topico per noi perché presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi, diciamo, di complessità legati alla ricerca.
3: Seppur lontani dal Natale, a Martina si inizia già a lavorare in vista delle festività con massima attenzione verso gli scorci, i vicoli più suggestivi della cittadina della Valle d'Itria, in collaborazione tra cittadini, commercianti e l'amministrazione comunale. Ce ne parla Luciana Convertini.
8: Loro ci metteranno le luci a spese del comune e noi le addobberemo a spese nostre.
9: Non solo Piazza Plebiscito e le strade più frequentate. Il Natale nel centro storico di Martina Franca punta quest'anno a raggiungere anche vicoli, slarghi e piazzette meno conosciuti.
10: L'anno scorso mi sono procurata tutto io il materiale, ho fatto tutto io, ho cercato di abbellire quella zona in modo che comunque arrivasse anche là il Natale.
9: È il progetto sul quale stanno lavorando il tavolo permanente del centro storico, l'amministrazione comunale e i residenti, riuniti in un primo incontro per raccogliere idee e disponibilità. Al centro la collaborazione tra pubblico e privato, valorizzare quanto già realizzato spontaneamente negli anni dagli abitanti e collegare le diverse iniziative attraverso un percorso di luminarie.
11: L'obiettivo di questa iniziativa non è naturalmente quella di illuminare a festa il centro storico, ma è quella anche di valorizzare il senso di comunità che si riscopre nel sentire come proprio un pezzo del centro storico, come se fosse un pezzo di una proiezione della propria abitazione.
9: Alcune idee cominciano già a prendere forma.

0: A Toledo, dove negli anni scorsi i residenti hanno già realizzato autonomamente gli addobbi natalizi, si pensa alla strada delle stelle.
1: Forse la chiameremo la strada delle stelle perché già abbiamo le stelle.
0: Il comune punta ora a coordinare queste esperienze senza imporre un tema unico agli allestimenti e a raccordare i diversi punti attraverso un percorso capace di portare cittadini e visitatori anche fuori dagli itinerari più frequentati. Un progetto che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrà quindi mettere insieme l'iniziativa dei residenti e l'intervento pubblico.
2: Noi ci siamo mossi guardando l'eccellente lavoro che è stato fatto in questi anni da alcuni privati all'interno di alcune nostre strade meravigliose, rese meravigliose proprio dal lavoro dei privati, e vogliamo supportare a livello promozionale questa attività attraverso dei congiungimenti che portano le persone, i turisti, i visitatori, possano portare le persone e tutti coloro che vengono a trovare la nostra città nel periodo natalizio all'interno di quelle meraviglie di luminarie che sono fatte da privati.
0: Il progetto è ancora in fase di definizione. Amministrazione e residenti torneranno a incontrarsi tra circa 2 settimane, quando il percorso natalizio dovrebbe cominciare a prendere forma più concretamente.
3: Motori, ma soprattutto bellezze del nostro territorio. 45 auto d'epoca, alcune particolarmente rare, sono state esposte da ieri mattina sulla rotonda del lungomare di Taranto per la prima tappa del raduno internazionale. Benvenuti al Sud, Magna Grecia e Valle di Trieste MG. La manifestazione organizzata dal centro regionale pugliese dell'MG Car Club Italia riunisce gli equipaggi provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui Cile, Ecuador, Colombia, Olanda e Germania. Protagoniste soprattutto le storiche vetture della casa automobilistica inglese, con modelli prodotti tra gli anni 30 e gli anni 70. Tra gli esemplari più prestigiosi figurano una MG J2 Midget del 1933, una MG TA del 1937 e una MG TB del 1939. Ad arricchire l'esposizione anche una Jaguar XK120 del 1950, una Bentley Speed Model del 1926 e una Kift Sport motorizzata MG, considerata unica al mondo. Le vetture resteranno sul lungomare di Taranto. Nei prossimi giorni il raduno farà tappa a Martina Franca, Cisternino, Ostuni, Locorotondo e Alberobello. L'iniziativa punta a valorizzare le automobili storiche come testimonianza dell'evoluzione del design, dell'ingegneria e della tecnologia del Novecento, promuovendo contemporaneamente le bellezze di Taranto e della Valle d'Itria. Questa era la nostra ultima notizia. Tra poco, subito dopo il nostro TG, andrà in onda 100 Sport con l'edizione curata e condotta da Giuseppe De Lisanti. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
5: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
4: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
5: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di allineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
4: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
5: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist. C'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
4: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
5: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
4: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il nostro TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo il successo in campionato contro l'Atletico Racale, i rossoblù saranno in scena questo pomeriggio alle 15:30 per il primo turno di Coppa Italia di eccellenza contro lo Stuni. Per Luca Tiozzo un'altra sfida importante con diverse assenze, però soprattutto in difesa. Allora guardiamo il servizio. Il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di eccellenza. Alle 15:30 i rossoblù affrontano lo Stuni nella gara d'andata del primo turno. Sarà la seconda partita sulla panchina del Taranto per Luca Tiozzo dopo il successo ottenuto domenica in campo contro l'Atletico Racale. Il tecnico ha annunciato qualche cambiamento nell'undici titolare puntando sui giocatori in condizioni migliori. Il Taranto ha una rosa competitiva, pertanto giocherà chi sta meglio. Cambieremo qualcosa, ha dichiarato Tiozzo alla vigilia. Il tecnico dovrà fare a meno di tre difensori. Lanzolla, Morales e Delvino non figurano tra i convocati. Al centro della difesa, possibile spazio a Perretta al fianco di Guastamacchia. Sulla fascia destra, invece, Potenza potrebbe partire dall'inizio con Asi Osmanovic pronto a osservare un turno di riposo dopo essere stato sempre utilizzato nelle prime quattro gare stagionali. A centrocampo, possibile impiego di Vucoia, di Paolo Antonio e Monetti, mentre in attacco oltre Marini potrebbe avere una chance dal primo minuto. Il Taranto cerca dunque continuità dopo la vittoria in campionato e vuole iniziare con il piede giusto anche il percorso in Coppa Italia. Fischio d'inizio alle 15:30 per una sfida che mette in palio un primo importante passo verso il passaggio del turno. Ci spostiamo in questo momento in Serie D per parlare della Virtus Francavilla, che vola, batte 2-1 il Brindisi nel derby ed è in testa da solo in questo girone H. Ci guardiamo gli highlights a cura del nostro Mimmo Frusi.
1: Nel posticipo della terza giornata del campionato di Serie D, girone H, la Virtus Francavilla si aggiudica il derby contro il Brindisi. Un 2-1 maturato al termine di una gara intensa che i biancazzurri hanno vinto meritatamente, completando una rimonta dopo il vantaggio iniziale degli ospiti. Tre punti pesanti per la formazione di Trocini che grazie a questa vittoria si portano in testa al primo posto in classifica. Parte subito forte il derby della Nuova Redo Arena con la Virtus Francavilla che si schiera come previsto con il tridente Malva, Hametai e Biagiotti, mentre in cabina di regia c'è il solito Mungo. Nel Brindisi invece Juanito Sanchez parte dalla panchina ancora alle prese con il recupero della pubalgia. La gara entra subito nel vivo e al nono ci prova Mungo direttamente da calcio di punizione. La traiettoria è insidiosa, ma Giardino è attento con un intervento provvidenziale riesce a smanacciare la palla in corner. La Virtus continua a spingere e al dodicesimo sfiora il vantaggio. Dopo una carambola nell'area brindisina, la sfera arriva a Visconti, che all'altezza del dischetto calcia a botta sicura. La difesa ospite riesce però a porsi e respingere la conclusione. Il Brindisi non sta a guardare, al ventiduesimo si rende pericoloso sul calcio piazzato. Barbero calcia direttamente dal limite, una conclusione potente che impegna severamente Lovato, bravo a opporsi e respingere la conclusione. Al ventiseiesimo arriva il vantaggio del Brindisi, nato da un errore della Virtus. Lovato gestisce male il pallone nei pressi della propria area di porta, regala di fatto la sfera a Barbero che si invola sulla sinistra e mette al centro. Zanelai è puntuale all'appuntamento, da pochi passi deve soltanto depositare il pallone in rete. Brindisi avanti 1-0. La reazione della Virtus è immediata, al 36esimo Visconti sfonda sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo una splendida palla. Hametai è pronto all'appuntamento da due passi tra Figi e Giardino, riportando il derby in parità. E proprio quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi sull'1-1, arriva il sorpasso della Virtus. Nel secondo minuto di recupero ancora una bella combinazione tra Hametai e Visconti, con quest'ultimo che raggiunge la linea di fondo e mette una palla fortissima in mezzo. Nel tentativo di intervenire, l'ex Paladini devia la sfera nella propria porta. La Virtus completa così la rimonta in pieno recupero e va all'intervallo avanti per 2-1. La ripresa comincia su ritmi più blandi, con il Brindisi a tenere maggiormente il pallino del gioco ma senza riuscire a trasformare il possesso in occasioni concrete. La Virtus si difende con ordine e prova a far male soprattutto negli spazi, affondando nella ripartente. 62 splendida combinazione sulla fascia sinistra per i padroni di casa, con Chiatante che si presenta tutto solo davanti a Giardino. Il portiere brindisino ancora una volta è provvidenziale e con un grande intervento evita alla Virtus di trovare il terzo gol. Un minuto più tardi del 63esimo arriva il momento di Juanito Sanchez, il fantasista entra al posto di un generoso Barbero con il Brindisi che prova a dare maggiore qualità alla propria manovra offensiva e a riaprire la partita. Al 66esimo è ancora Giardino a tenere in partita gli ospiti. Un pasticcio della retroguardia brindisina regala a Malva la possibilità di colpire da posizione favorevole, ma il portiere si supera ancora una volta e devia la conclusione in calcio d'angolo. Il Brindisi prova a reagire al 73 proprio Juanito Sanchez a pennellare una punizione in area per Benvenga che arriva all'impatto di testa ma manda la palla di poco al lato, sfiorando la rete del possibile pareggio. La Virtus però continua a essere pericolosa negli spazi. Al 75esimo è Ametai a seminare il panico nella difesa ospite. Il numero 9 si libera dal limite dell'area e prova il destro, ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa difesa da Giardino. Al 78 il Brindisi resta in 10 uomini. Ben Venga è entrato appena un quarto d'ora prima, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nel finale la Virtus gestisce il vantaggio, cerca il colpo del definitivo KO. Al 94esimo ci va vicinissima con l'Ops che prova un destro giro dalla distanza. La conclusione supera Giardino ma si stampa sul palo. Nell'ultimo brivido di un derby intenso, la Virtus Francavilla porta a casa il successo per 2-1, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e con questi 3 punti si prende il primato in classifica.
0: Ancora un successo per il Martina che supera l'ostico Real Aversa per 2-1 grazie a una doppietta di Michele Silvestro. Ci guardiamo gli highlights a cura del nostro direttore Dario Gallitelli.
2: Sorride ancora il Martina di La Terza che espugna il Bisceglia di Aversa e conquista 3 punti preziosi al termine di una gara equilibrata. I biancazzurri si presentano con Cruz come riferimento offensivo supportato da Silvestro e Battista. I padroni di casa rispondono affidandosi alla qualità di Verde e alla pericolosità di Della Pietra. La prima opportunità è per la formazione campana. Al quarto minuto Verde lascia partire una conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa. Il Martina risponde al 20esimo con Cruz che trova la rete ma il gol viene annullato per posizione di offside. La Real Aversa torna a rendersi pericolosa prima con Prezioso e Pecchia, poi con Della Pietra. Il suo pallonetto supera il portiere ma termina alto sull'esterno della rete. Al 30esimo gli ospiti sbloccano la partita. Cruz protegge bene il pallone e serve Silvestro, bravo a superare Imga in uscita e a firmare il vantaggio della Martina. La risposta dei campani è immediata. Trascorrono appena 6 minuti e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Verde trova il tocco vincente in area. 1-1 è tutto da rifare. Nella ripresa il Martina torna avanti all'11esimo minuto. Berto arriva sul fondo e mette il pallone a centro. Silvestro prende il tempo, la difesa avversaria di testa realizza il gol del 2-1 completando la sua doppietta personale. Al 25esimo arriva un altro episodio decisivo. Esposito commette fallo su Cruz ricevendo il secondo giallo e lascia i padroni di casa in inferiorità numerica. Con l'uomo in più il Martina prova a chiudere la gara. Battista impegna l'estremo difensore campano mentre poco più tardi Cruz realizza uno splendido gol di tacco. Ancora una volta annullato per fuorigioco. Nel finale la Real Aversa tenta l'assalto ma il Martina difende il vantaggio e porta a casa una vittoria preziosa. Finisce 2-1 per la formazione pugliese trascinata dalla doppietta di uno splendido Silvestro.
0: 3 gol, un assist e una maglia numero 10 che ormai sembra essere cucita addosso. Michele Silvestro è sempre più protagonista di questo Martina. Ci guardiamo questo focus su di lui.
3: Nel calcio ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano una storia. Quella di Michele Silvestro è una storia che a Martina sembra aver trovato casa. 3 gol e un assist in questo avvio di campionato. Numeri che raccontano un momento di forma importante ma che non spiegano fino in fondo ciò che oggi rappresenta il numero 10 biancazzurro. Perché Silvestro, dopo una carriera costruita tra Serie D, sacrifici, piazze e maglie diverse, in Valle d'Itria ha trovato qualcosa di più, appartenenza. È il luglio del 2024 quando Michele arriva a Martina. Forse nessuno poteva immaginare che quella firma avrebbe dato inizio a qualcosa destinato a durare nel tempo. In poco più di 2 anni Silvestro ha fatto quello che fanno i calciatori quando riescono davvero a lasciare un segno. Ha trasformato le prestazioni in ricordi, le giocate in emozioni, il numero 10 in un volto da riconoscere sugli spalti. Poi è arrivato un arrivederci, una parentesi lontano da Martina, ma certe storie non si chiudono quando cambia una maglia. E infatti nel gennaio scorso Michele è tornato, come se quel filo con la città non si fosse mai spezzato. Oggi quella che sta vivendo è la sua terza stagione in biancazzurro e sembra quasi il capitolo naturale di una storia cominciata con una semplice firma e diventata, partita dopo partita, qualcosa di molto più grande. Oggi corre, segna, inventa e trascina, ma soprattutto è diventato un punto di riferimento per tanti ragazzini che lo aspettano, lo applaudono e magari sognano un giorno di indossare quella stessa maglia. E allora Michele non è più soltanto un attaccante, è diventato uno di quei giocatori che finiscono per identificarsi con una piazza, perché alla fine nel calcio come nella vita trovare una casa significa anche sapere dove tornare.
0: E con questo ultimo servizio siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15. Su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo. L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito

Come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi: il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso,
dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi.
Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi

C'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Benvenuti Futura, bentornati. Bentornati all'appuntamento del giovedì delle 15 in diretta Futura, terza stagione. E la comincio con due colleghi, amici. Giovanni Di Meo,
1: Buon pomeriggio.
0: buonasera 24, al secolo Taranto Sera. Io lo dico sempre
1: Sì.
0: perché è il cuore, così come il cuore mi porta anche da questa parte, perché reduci dal nostro Corriere del Giorno in edicola sino al 2014. Pierpaolo Dauria, giornalista.
2: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, ragazzi, intanto vediamo già se abbiamo dei collegamenti. Dovremmo avere in collegamento la deputata PD Francesca Viggiano e il collega giornalista Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno. Chiedo in regia se abbiamo già i collegamenti. Viggiano e Venere. Intanto, qual è il tema, ragazzi? Colleghi, amici e amiche. Telespettatrici e telespettatori di Futura, non abbiamo fatto a tempo a dirci che i giochi del Mediterraneo sono stati una bellissima esperienza sociale, sportiva, quindi sociopolitica, anche professionale. È stata un'estate lunga, dura, ma piacevole dal punto di vista professionale, che dal 4 settembre siamo tutti ripiombati nei nostri mari di guai,

0: Sapevamo che sarebbero arrivati questi giorni. Travolto?
1: Siamo stati travolti da questa onda per certi versi.
0: Tu ti senti travolto? O era l'appuntamento che tutti avevamo con la questione Ilva, intanto, tanto per
1: Beh,
0: cominciare?
1: da ieri siamo tutti un po' travolti perché l'elemento che era impensabile è l'udienza in Cassazione il 20 ottobre. Perché è vero che questa storia va avanti da troppo tempo, ma penso che una fissazione in Cassazione in così poco tempo non abbia precedenti nella storia del paese e cambia per l'ennesima volta uno scenario che sembrava comunque acquisito, che era quello dello spegnimento dell'aria a caldo, che può piacere, può non piacere, ma rappresentava comunque un punto di chiarezza e di svolta. Adesso abbiamo un altro mese di grande X da dover traguardare.
0: Fabio Venere, Gazzetta del Mezzogiorno, e Francesca Viggiano, parlamentare PD, benvenuti in collegamento. Ciao Fabio,
2: Buon pomeriggio, buon
0: salutiamo
2: pomeriggio
0: anche
2: a tutti. Sì,
0: la Viggiano, ci ascolta, ci vede, eccola là. L'audio, Francesca Viggiano, aggiusta il tuo audio, forse. Intanto Fabio Venere, Fabio, dicevamo.
3: io però ce l'ho l'audio,
0: Ah,
3: Angelo.
0: bene, grazie, ora ti sentiamo, grazie. Allora, stiamo dicendo, Viggiano, non avevo fatto a tempo a dirci che bei giochi sono stati quelli del Mediterraneo e siamo stati tutti ripiombati nella cruda realtà tarantina. Un primo Elzeviro qui, poche righe fatte già da Giovanni Di Meo, chiedo a Fabio Venere. Fabio, ce l'aspettavamo che saremmo ripiombati subito nella questione Ilva con tutto ciò che comporta? Non possiamo dire di essere stati sorpresi.
2: No, no, non possiamo dirlo, ha detto bene Giovanni, era nell'aria, certo, non, magari non aspettavamo, non ci attendevamo proprio queste scadenze, queste date, però, come dire, era nell'aria, non è stato certo un fulmine a ciel sereno, questo sì.
0: Pierpaolo Dauria, anche tu, ricordiamo tutti l'estate 2012, no? Dove tutto
2: Dove
0: questo
2: tutto ebbe
0: segmento,
2: inizio.
0: dove questo segmento, forse finale, o comunque una fine c'è, da vari punti di vista, a prescindere poi da Cassazione, poi entreremo nel dettaglio. È da lì, da quell'estate famosa, no? Dal 26 luglio 2012, da cronista, da osservatore, tu hai co-diretto, sei stato il vice direttore del giornale della città fino al 2014, insomma, questa Taranto adesso deve fare i conti con una nuova prospettiva, ma il punto interrogativo è quale?
2: Punto interrogativo è quale? La risposta peggiore è che abbiamo perso 14 anni invano. Cioè, dal momento in cui è scoppiato il bubbone Ilva, no? Con l'inchiesta della magistratura, quindi con il sequestro degli impianti, anche se poi sequestro con facoltà d'uso, perché ovviamente non si poteva bloccare dall'oggi al domani, un'industria così, un'acciaieria così grande. Si è pensato a
0: Ecco, no, la
2: tamponare,
0: grafica è, togliamola, è un errore mio, chiedo scusa.
2: si è pensato a tamponare l'emergenza, ma non andare anche di pari passo con un piano che potesse alla fine farci trovare preparati nel momento in cui ci sarebbe stato l'epilogo di questa vicenda. Cioè, 12 anni sono 14 anni sono tantissimi, si sarebbe potuto fare molto. Non dimentichiamo che c'era stato un periodo in cui, con la nomina di Bondi quale commissario straordinario, dell'allora ministro, dell'allora ministra per l'ambiente era il verde Edo Ronchi, si arrivò a fare già un esperimento di produzione di acciaio decarbonizzato che diede dei buoni frutti. Poi di colpo cambiò il governo, Bondi non fu più commissario, Ronchi non fu più ministro perché no, nell'avvicendarsi eccetera, e di quel progetto è rimasta lettera morta. Allora io dico, se quella prova aveva dato degli effetti positivi, perché non continuare
0: C'è una parte di
2: su quella
0: città
2: strada?
0: che.
2: Avremmo adesso noi, se forse stavamo, ci saremmo ritrovati forse con un'azienda
0: Pierpaolo,
2: veramente
0: c'è una parte di città che ha la parola
2: decarbonizzata.
0: decarbonizzazione fatta
2: Lo
0: su.
2: so, lo
0: Fabio Venere,
2: so.
0: dal punto di vista politico, oggi tu sei uno dei più importanti e puntuali osservatori della politica locale, non solo qui a Taranto. Che taglio diamo a questo periodo della città? Dal punto di vista politico, che scenario possiamo intravedere? Fabio non c'è. Approfittiamo allora, vado subito dalla Viggiano. Onorevole Viggiano, dal punto di vista
3: Ciao
0: politico,
3: Angelo.
0: non solo dal suo punto di vista. Chiedo proprio

0: Perché la cosa che tutti ci auguriamo, penso che i colleghi siano d'accordo, speriamo di tenere tutti fuori la campagna elettorale da questa vicenda, altrimenti non ne usciremo. Lo dirò anche dopo agli altri onorevoli che potrebbero collegarsi con noi più tardi.
1: Allora, Angelo, io purtroppo devo riscontrare una situazione sicuramente difficilissima, forse la più difficile tra quelle che abbiamo vissuto negli ultimi 14 anni, perché adesso è un tutti contro tutti, lavoratori contro cittadini, cittadini contro lavoratori, ovviamente i cittadini che hanno delle ritrosie nei confronti, della nuova pianificazione di quello che potrà essere rispetto all'ex Ilva come la conosciamo oggi, e in più c'è questa variabile che nessuno si attendeva ieri, che è la fissazione del ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione. Ora, il sindacato della Cassazione è un sindacato di legittimità. Capiremo quali potrebbero essere gli scenari, però se domani mattina la Corte di Cassazione dovesse stabilire, domani mattina intendo il 20 di ottobre, dovesse stabilire che si può tranquillamente produrre in spregio alla tutela del diritto alla salute e all'ambiente, sarebbe realmente una catastrofe non solo per Taranto, ma perché se dovesse mai passare questo principio, vorrebbe dire che nessuno di noi è più al sicuro in generale in Italia.
0: Ecco, lo chiedo anche all'avvocato, è di poche ore fa la notizia rilanciata da Urso, vero? Di Meo, tu hai scritto due righe, dici? Dal ministro Urso.
2: Lui parla di labirinto giudiziario
0: E
2: riguardo
0: questo
2: all'ex
0: è il suo
2: Ilva
0: commento,
2: e poi
0: però dà una
2: annuncia,
0: notizia.
2: quello che di fatto era, diciamo, già da ieri lo davamo per scontato, l'ennesimo ricorso di nuovo alla Corte di Appello di Milano per un'ennesima sospensiva sino al 20 ottobre.
0: Ricorso che da parte di
2: Commissario.
0: eventualmente
2: Di commissari,
0: non abbiamo
2: quindi.
0: conferma ufficiale di questo, però ha detto il
2: Però, detto da
0: ministro.
2: Urso, diciamo, vuol
0: Quindi,
2: dire.
0: avvocato e parlamentare deputato Viggiano, c'è un'altra piccola partita che si inserisce in questi tempi, no? Abbiamo una giustizia molto veloce in questa fase, evidentemente, vista anche l'eccezionalità della cosa. Quindi c'è un
1: Io
0: altro
1: credo
0: ricorso in
1: che
0: appello per sapere. Banalizzo, dimmi se sbaglio, diteci se possiamo o meno cominciare a spegnere. Questo significa? Se
2: se dobbiamo,
1: realtà
2: scusami,
0: significa
2: Angelo, se
1: il contrario,
2: dobbiamo.
1: esattamente.
0: Ecco.
1: Diteci se possiamo aspettare un altro po'. Il problema è che a Taranto ormai negli ultimi 14 anni si prende tempo, ma mentre inizialmente una normazione d'urgenza poteva essere anche tollerabile, oggi, dopo 14 anni, quando le carte ormai sono tutte scoperte e le situazioni sono note da un punto di vista sanitario, ambientale, economico, lavorativo, io credo che sul serio utilizzare la fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di Cassazione come fatto nuovo che possa giustificare la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto significa semplicemente che il governo non ha un piano, non ha una pianificazione, non ha una visione sul lungo periodo di quella che sarà l'economia a Taranto e di quelle che saranno in buona sostanza i destini della nostra città. Io la trovo una cosa molto pericolosa
0: Oh, noi
1: perché
0: abbiamo
1: il
0: invitato
1: tempo è in
0: ovviamente anche l'onorevole Iaia, non riusciva a collegarsi per la nostra fascia oraria, ma è chiaro che questa è una prima di una serie di puntate in cui, anzi, diamo già appuntamento alla prossima perché è un argomento da sviscerare a varie tonalità, quindi le daremo anche la voce al governo. Spero di avere in contatto poi fra un 20 minuti, a proposito di maggioranza di centrodestra, il parlamentare Vittorio De Palma di Forza Italia, così come dovremmo avere Mario Turco, Movimento 5 Stelle, nel secondo segmento di Futura. Grazie Viggiano, torno intanto, rimani con noi finché puoi.
1: Sì, no,
0: Onorevole,
1: Angelo, però volevo semplicemente dire che
0: prego.
1: purtroppo il tempo a Taranto non è mai neutro e finché non si comprenderà che anche un giorno investito male è un problema per la nostra città, io non starò zitta e non avrò, diciamo che non tolererò ulteriori indugi, io come tutti i cittadini tarantini, perché ci troviamo anche forse a qualche angolo di distanza. Io e la sede da cui state trasmettendo voi, viviamo tutti la città, la vivono i nostri figli, la vivono i nostri cari e produrre è sicuramente un'esigenza perché bisogna fare economia, ma l'economia non può essere contraria alla vita. Questo Questo deve essere fondamentale e se la Cassazione dovesse disattendere i principi di tutela e salvaguardia della cittadinanza, io avrei realmente paura.
0: Beh, è un giudizio molto forte detto da...

0: connessione.
1: Alza un po' il volume se è possibile. Dal punto
0: si
1: di vista
0: un po'
1: politico,
0: la connessione, scusa, vi ho sentito comunque.
1: Come inquadri questa vicenda? In quale scenario, io dico nazionale, perché quello locale è relativo in questo caso.
0: Ma innanzitutto, Angelo, fammi dire se posso, che
1: prego.
0: Sono d'accordo con una sottolineatura fatta poco fa dalla deputata Viggiano rispetto al fatto che lei ha notato, ma davvero ci riflettevo stamattina sulle divisioni molto profonde, direi laceranti, che stanno attraversando la nostra città di nuovo dopo l'estate del 2012, quella del sequestro dell'aria a caldo. Davvero basta fare un giro sui social, che per carità vanno sempre presi con le pinze, vale sempre quello che pensava Umberto Eco, però insomma a volte sono un po' il termometro della società, dell'opinione pubblica. Davvero siamo, il livello è molto alto di disperazione, di tensione, di rabbia, e soprattutto vedo un conflitto che a me, come dire, assolutamente non piace, per usare un eufemismo, tra la parte più vicina al mondo ambientalista e gli operai. Come dire, bisogna cercare di comprendere tutte le ragioni che ci sono ragioni di entrambe le parti, e poi voglio dire, chi sta per perdere il posto di lavoro è normale che lo difenda, e ricorderei che gli operai sono le prime vittime dell'inquinamento, sono le prime vittime della mancanza di sicurezza. Io ho tantissimi parenti e amici che lavorano in fabbrica e mi dicono: Fabio, appena entriamo ci facciamo il segno della croce.
1: Fabio, ma dal punto di vista politico, perché
0: per rispondere
1: alla tua... non vorrei confinarla alla città, alla questione. Io credo che ormai è ora che diventi realmente un fatto nazionale, perché ogni volta noi, non so se avete la stessa impressione, accade qualcosa che riguarda l'Ilva di Taranto, il riverbero nazionale politico dura 48 ore e intanto dalle sedi di altre zone Ilva c'è: sì, però se Taranto è così, ma noi, sembra quasi che noi siamo o vittime, a volte anche diventiamo carnefici, non so di che, sembra, non lo so, Giovanni.
2: Diciamo che a Genova ci sono già...
1: Può diventare un fatto nazionale questo una volta per tutte?
2: Diciamolo chiaramente, no? Senza, a Genova, quindi ci sono coordinate precise, hanno già affrontato tutto questo, hanno già chiuso l'area a caldo perché non era gestibile.
1: Se abbiamo qualcosa noi, i primi anni 2000, infatti, ottenemmo la produzione.
2: Voglio dire, perché non è gestibile un'area a caldo così vicina alla città?
1: Ma secondo te c'è una via d'uscita? Cassazione o no? Lo diceva la Viggiano, diceva anche Fabio.
2: Io penso, però è chiaramente un parere personale, che ragioniamoci, rispetto a 60 anni fa, c'è un solo lavoro che ha visto le tecniche di produzione ancorate a quelle che erano? Il giornalismo è quello di 60 anni fa, l'insegnamento è quello di 60 anni fa, l'avvocatura è quello di 60 anni fa.
1: Tutte domande retoriche queste?
2: No.
1: Certo.
2: Si può produrre ancora come 60 anni fa? La risposta penso sia ovvia. Poi è chiaro che vanno attuate tutte le tutele, anche perché, diceva giustamente Fabio, il conflitto tra ambientalisti e operai non c'è solo questo. C'è un conflitto anche tra gli operai e chi si sente meno tutelato, le cose dobbiamo dircele, no? senza infingimenti. C'è chi si sente meno tutelato rispetto a qualcun altro, che è una cosa, ripeto, arriviamo alla, non alla guerra tra poveri, alla guerra tra poverissimi.
1: Ci sono figli e figliastri, non so.
3: Ma innanzitutto...
2: No, io non intendo
3: penso
2: questo, intendo dire che, diciamo, la percezione che si può avere, ripeto, sbagliata,
1: okay,
2: che
1: ho male io,
2: è quella. E questo non fa che aumentare ancora di più il conflitto. Cioè, invece di tutelare gli operai, che è sacrosanto, dovremmo tutelare tutti, eventualmente.
4: Allora, torno a ripetere, avevamo 14 anni a disposizione.
1: Non li abbiamo avuti.
4: Li abbiamo avuti, cioè...
2: Questa è la cosa più sconcertante.
4: La linea utilizzata invece è stata quella di cercare a tutti i costi di superare l'emergenza giudiziaria, per continuare, come diceva lui, il giornalismo 60 anni fa era diverso da quella, invece nel caso dell'acciaieria, di continuare con quel tipo di produzione. In 14 anni avrebbero, non mi sto tirando fuori perché io non ne ho le competenze e le capacità effettive per incidere, avrebbero potuto fare molto. Ora, questa, è chiaro che adesso si arriva a questa contrapposizione netta tra gli operai che scendono in strada. L'altro giorno dalla portineria Imprese sono arrivati fin sotto Palazzo di Città, e lungo il percorso chiedevano ai commercianti.

0: Avanti, solidarietà, abbassate le saracinesche, perché se noi non avremo più un reddito, domani anche il vostro reddito è
1: Guardate
0: destinato a
1: ragazzi, di
0: scendere.
1: questa
0: Ora,
1: città.
0: quello che dico io, è legittimo che si protesti, si scenda, si manifesti per
1: Lei
0: difendere
1: si è
0: per il proprio
1: sacrosanto,
0: diritto.
1: direi, eh?
0: Però il problema non è tanto di lavoratori o ambientalisti che scendono in piazza, il problema è che la politica, il governo, la politica, i politici,
1: Quindi anche l'opposizione.
0: tutti i politici avrebbero e dovrebbero lavorare per fare in modo che queste persone in strada non scendano,
1: Migiano, ci sono
0: perché non deve
1: margini?
0: essere, ma non scendano non perché è vietato manifestare, ma perché non dovrebbero manifestare per sacrosanti
1: Viggiano, ci sono
0: diritti.
1: margini almeno questa volta per compattarsi? Almeno sul punto, sull'obiettivo? No, Viggiano, caduta la linea. Ok.
0: Angelo,
1: Fabio Venere, la domanda la giro a te.
2: sì, no, Angelo, no, no, non so se ci siano i termini per compattarci, non lo so, lo spero, però volevo rispondere alla domanda che mi hai fatto poco fa
1: Vai.
2: sul quadro politico. Tu auspichi che la questione ex Silva diventi in maniera strutturale a livello
1: Sì.
2: nazionale? Io temo che il tuo auspicio, che condividerei anche, si infrangerà nei prossimi mesi perché stiamo ormai entrando in campagna elettorale. Quindi purtroppo quello che dovrebbe essere un tema, come tu giustamente dici, ahimè diventerà, temo, spero di sbagliarmi, una mera questione di propaganda da una parte e dall'altra. Quindi alla fine purtroppo il fatto che sia di fatto iniziata ormai la campagna elettorale, secondo me, mi fa essere pessimista. Poi certo dipende dalle classi dirigenti che avremo, di chi si candiderà nei due schieramenti alla guida del paese. Dipende dagli attori in campo, è ovvio, ma le premesse purtroppo non sono molto incoraggianti. Citavi prima Genova, Genova, l'area a caldo di Cormigliano non è chiusa nel 91, quindi voglio dire ancora prima degli anni 2000. Trieste ha fatto la stessa cosa. Noi scontiamo un ritardo che va ben oltre i 14 anni dei quali giustamente stiamo ora richiamando l'anniversario, se così possiamo dire. È un ritardo che risale almeno ai primi anni 90. E ce la faremo per recuperare, lo spero, però consentitemi pessimismo che però temo forse possa essere sano realismo.
1: Viggiano, ho ripristinato il collegamento. Allora, non so
3: Sì.
1: se hai sentito la mia domanda, ci sono i
3: Sì, l'ho
1: presupposti,
3: sentito.
1: non voglio
3: Allora,
1: farla a
3: Angelo,
1: parte
3: guarda,
1: l'ottimista
3: noi.
1: retorico, ma presupposti per un'azione comune?
3: Allora, Angelo, io sono dell'idea che ad oggi tutta la classe dirigente, quindi parlo di tutti i livelli politici, perché prima sentivo Pierpaolo che diceva la politica tutta deve agire. Allora, noi come Partito Democratico stiamo presentando emendamenti su emendamenti, proprio per agevolare il passaggio e la transizione ecologica dello stabilimento. Quello che è chiaro ed è certo, e non penso che nessuno possa dissentire, è che così non si può continuare a produrre. Quindi, se il governo Meloni, se i rappresentanti territoriali della maggioranza vorranno coinvolgerci in un percorso, noi rispondiamo presente, ma stiamo rispondendo presente ormai da mesi. Tutti gli enti territoriali, comune, provincia e regione, hanno presentato numerosissime proposte ai tavoli che si sono tenuti a Palazzo Chigi. Ma se continuiamo a rimanere ostaggio del ministro Urso e se la presidente Meloni non prende in mano il fascicolo lei stessa, io non so dove potremo andare perché ad oggi le scelte sono governative. Quando arrivano in Parlamento i provvedimenti, l'altro giorno è arrivata il provvedimento, quello dei 100,5 milioni di euro da destinare, ma sono ovviamente delle misure tampone, sono le ennesime misure tampone e sono risorse pubbliche che se non investite in maniera positiva non faranno la differenza sul nostro territorio. Noi avevamo proposto anche un ampliamento di quelle risorse che avevano altresì copertura finanziaria di altri 59,5 milioni di euro per gli screening agli operai e lavoratori della fabbrica, per poter iniziare con le manutenzioni straordinarie, per poter iniziare con le operazioni di bonifica, con il reimpiego della manovalanza che ovviamente delle manutenzioni straordinarie dovrebbe potersi occupare. Non penso delle bonifiche perché ovviamente si tratta di
0: Progetti
3: operazioni, quelle di caratterizzazione e bonifica, che sono molto molto professionalizzate, e quindi ci sarebbe

0: sicuramente la necessità di una formazione e soprattutto che chi si occuperà delle bonifiche sappia fare il mestiere
1: Grazie
0: per il quale è
1: Aligiano.
0: chiamato.
1: Io volevo ringraziarti per la tua disponibilità, augurandoti buon lavoro, ma prima di salutare te, Fabio e i miei ospiti qui in studio, un minuto a testa per chiudere questo primo segmento, perché poi c'è un cambio ospiti qui e avremo altri collegamenti, tra i quali esponenti anche della maggioranza di governo. Un minuto a testa, un bilancio vostro personale, professionale, dal vostro punto di vista. Perché io avrei tanto voluto cominciare oggi con un bilancio dei giochi del Mediterraneo. Quindi voglio almeno affrontare leggermente la discussione su questo e poi parlarne più approfonditamente. Siamo stati bravi in tutto, cosa è mancato, se è mancato qualcosa, oppure dove ci siamo fatti valere, ecco, come comunità, come città, così come l'abbiamo vissuti. Pierpaolo.
2: Beh, abbiamo dato l'immagine di una città innanzitutto accogliente. Il vero problema è che finiti i giochi, come dicevamo, come commentavamo
1: Città
2: prima a
1: switchato.
2: microfoni spenti, è come se si fosse schiacciato un interruttore, si fosse tolta la luce alla città. Quando invece bisogna continuare a cavalcare l'onda, capire che questa città ha numerose potenzialità da sfruttare. Questo è un compito che spetta soprattutto alla politica.
1: Venere, che tu che pensi? Che idea ti sei fatta di questo? Siamo andati al paradiso, non dico all'inferno, ma subito già nel purgatorio?
3: Ma senti, sono andati bene, giusto sottolinearlo, quindi va benissimo così, però insomma sono d'accordo con Pierpaolo, solo che anziché usare il termine switchare, sono, se volete, un po' più vintage o magari romantico, nel senso che sono assimilabili, secondo me sono state assimilabili purtroppo a quelle bolle di sapone che facevamo quando eravamo tutti un po' piccoli e prima o poi svaniscono. Quindi sono durate una bolla di sapone gigantesca, bellissima, colorata, divertente, che ci ha portato gli occhi addosso di diversi paesi del Mediterraneo, però poi la bolla di sapone al quindicesimo giorno è evaporata. Che dirti, io spero, ecco, a proposito di auspici, che poi insomma è un po' un termine che ricorre in questa trasmissione, prima a proposito dell'ex Ilva, ora a proposito di giochi, di Taranto, è che questo gigantesco passaparola che c'è stato nel mese di agosto intorno al nome di Taranto possa perlomeno servire per i prossimi flussi turistici affinché Taranto venga ancora di più maggiormente visitate. E, come dire, è il minimo sindacale che possiamo sperare, magari accadrà, voglio dire, questa volta cerchiamo di essere ottimisti.
1: Domani che leggiamo sulla Gazzetta,
2: Però dobbiamo farci
1: ce la
2: trovare
1: puoi dire
2: pronti.
1: oppure presto?
3: Amio, amio.
1: Eh sì, ho visto anche questi giri sui 200 che insomma, nubi all'orizzonte, vediamo,
4: Sì, è
1: vedremo.
4: bello il
1: Sì.
4: tono di semidisperazione, ho
1: Ah,
4: detto amio.
1: è rassegnato più a scriverne che lo capisco perché.
3: È molto,
1: Poi
3: la
1: chiudo con
3: situazione,
1: Cattin.
3: diciamo, è molto pesante, diciamo, per usare un eufemismo.
2: Ma
1: Sì.
2: dimmi qual è la situazione non pesante a
1: Vabbè, ma deve
2: Taranto.
1: fare il pezzo il collega, lo sa che le edicole ancora esistono. Andate in edicola a comprare i giornali. Non
3: Certo,
1: ci stancheremo mai di
3: assolutamente.
1: dirlo.
3: Grazie,
1: Ciao,
3: grazie.
1: grazie Fabio. Vigiano, giochi
3: Grazie a
1: del
3: tutti, un
1: Mediterraneo.
3: abbraccio.
1: Abbiamo già switchato oppure
0: Allora,
1: la
0: Angelo, io in
1: semina
0: realtà
1: produrrà
0: credo.
1: un raccolto?
0: Io eviterei di parlare ancora di semina, per ragioni, diciamo, note. Allora, io ti dico, Angelo, credo che la Pax Olimpica sia stata utile, anche se ovviamente chi conosce la politica e chi ha continuato a tenere alta l'attenzione sapeva che poi sarebbe scoppiata la bolla di sapone di cui parlava prima Fabio. Il problema dove sta? Non lo vedo in realtà, nel senso che io terrei distinte le situazioni tra l'evento, i Giochi del Mediterraneo e quello che poi i Giochi del Mediterraneo comunque hanno portato sulla città, oltre alla vetrina internazionale. Però quando noi abbiamo candidato la città ai Giochi del Mediterraneo era proprio perché sarebbe stato impossibile rifare tutto il parco, diciamo, delle strutture sportive di Taranto. Quindi questo è un risultato sicuramente assolutamente raggiunto e condiviso. Abbiamo dato dimostrazione come città di essere un top player rispetto a quella che è l'organizzazione di un evento e anche alla tenuta della città. Adesso dovremmo cercare di sfruttare ancora quell'onda, ma penso che siamo diventati abbastanza maturi da poter credere in noi stessi.

0: E questa è una cosa che non ci potrà togliere nessuna
1: Grazie
0: vertenza e
1: Reggiani.
0: neanche l'Ipsilva.
1: Grazie, buon lavoro e grazie per la cortesia, per il
0: Grazie a
1: collegamento.
0: voi.
1: Alla prossima. Chiudo con te questo segmento. Vedi già rassegnazione in noi oppure possiamo sperare che lo strascico sia positivo?
2: Innanzitutto gli impianti di Gioia del Mediterraneo rimangono
1: Con la
2: e va
1: piscina come grande
2: con la piscina,
1: scommessa.
2: ma anche il Palaricciardi, lo
1: No,
2: stadio
1: la
2: di
1: piscina intendo
2: atletica.
1: la scommessona da
2: Diciamo,
1: vincere.
2: ci sono ampi margini per poter lavorare. Il punto è appunto adesso mettersi, come si dice, pancia a terra e lavorare, cioè far sfruttare questi impianti che restano. Non esistono solo i giochi del Mediterraneo, sono tante
3: Tante manifestazioni
2: manifestazioni a
3: sportive
2: cui
3: potremmo.
2: ci si può candidare e che possono essere quantomeno un volano per una narrazione diversa della città.
1: Allora, io vorrei ringraziare anche Giovanni, Pierpaolo, colleghi
3: Grazie a voi.
1: giornalisti fatemelo dire, di qualità e spero di avervi ospiti spesso perché abbiamo tanti giovedì e ahimè tante cose anche da affrontare. Queste sono tabelle che Stefano Cervellera dell'Ufficio Statistiche del Comune ha preparato per noi, lo ringrazio pubblicamente, ma Stefano entrerà qui dopo lo stacco brevissimo pubblicitario perché l'ho chiesto, parleremo dell'Ilva, parleremo anche un po' dei giochi, ma che città è quella che si appresta a vivere questi nuovi giorni di Taranto così drammatici, importanti, epocali?
3: Una città che si
1: Parleremo
3: svuota. Questo
1: dinamica
2: è un altro.
1: statistica, dinamica demografica, migrazione interna in entrata e in uscita, capitale umano e rischio povertà, quindi numeri ne abbiamo, ne parleremo anche con Vittorio Ricapito dell'Edicola del Sud, in collegamento fra qualche minuto con Vito De Palma, parlamentare di Forza Italia, speriamo di riuscire anche con Mario Turco, Movimento 5 Stelle, e Iaia, che non è commissario straordinario per le vicende
3: Con
1: ex Ilva,
3: poteri
1: con
3: speciali
1: poteri speciali,
3: dell'Ilva.
1: lui stesso ieri, come grande onestà intellettuale, che a Iaia va riconosciuta una correttezza di fondo, ha detto: guardate che io non ho avuto nessun incarico, ieri si era sparsa sta voce, qualcuno l'ha
2: Sono arrivati i
1: scritto,
2: primi
1: prima
2: complimenti.
1: sono arrivati i complimenti, lui ha detto: fermi tutti, io ero e resto al momento coordinatore
3: Del
1: del
3: CIS,
1: CIS, che non è
3: tavolo
1: poco. Infatti io mi sono chiesto, ma si è autocommissariato? E infatti
3: CIS.
1: no, no, perché so, ha fatto con persona seria qual è, subito lui in serata ha spiegato che mentre parliamo non è commissario straordinario di alcunché. Quindi Candelli, qualche secondo di pubblicità, grazie Peppe Candelli in regia. Talamo sta dando fastidio? No, non dà fastidio, eccolo là. Qualche secondo, nuovi ospiti, nuovi collegamenti. A fra pochissimo, grazie ragazzi.
3: Grazie a voi.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D

0: realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Con Dottor Max tutti possono prendersi cura di sé. Scopri i consigli e servizi prodotti al prezzo più conveniente. E per mantenere il tuo equilibrio, scopri Multicentrum Adulti più Dottor Max Probio Stix a soli 20 euro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Oh, eccoci qua, promessa mantenuta. Cambio palco, si direbbe nei grandi concerti. Prima di presentare i miei ospiti, abbiamo già in collegamento l'onorevole De Palma? Forza Italia? Eccolo qua.
1: Buon pomeriggio, non
0: Buon
1: so se.
0: pomeriggio. Abbiamo sentito prima l'onorevole Viggiano, PD, adesso l'onorevole Vito De Palma. De Palma, io in studio, Vittorio Ricapito, giornalista dell'Edicola. E Stefano Cervellera, Comune di Taranto, Servizi
2: Ufficio di
0: Statistica,
2: statistica,
0: Ufficio
2: corretto.
0: Statistica del Comune, perché ci ha consegnato, e tratteremo anche di questo ora, alcuni dati molto importanti, la fotografia di quello che viviamo ogni giorno, la nostra città. Onorevole, allora subito, Ilva, dal punto di vista Forza Italia, quindi del governo, che labirinto è quest'ultimo, se è l'ultimo, come la stai vivendo? Che valutazione diamo? Che scenario intravedi? Collegamenti, va bene, la stessa domanda la faccio a voi due, se vuoi, per carità.
2: Assolutamente.
0: Ricapito, la domanda non me la fai ripetere. Dal tuo punto di vista cronistico e osservatore, in che labirinto siamo? O in l'ultima parte del labirinto?
3: Ma sembrerebbe proprio di sì, sembrerebbe proprio l'ultima, però guarda, ti avrei detto la stessa cosa 2 giorni fa, avrei detto anzi siamo alla fine del labirinto, adesso sembra che ci siamo rinfilati di nuovo dentro, c'è ancora un mese di incertezze. Di battaglie legali, legittime per carità di Dio, che però, come dire, fanno tenere un po' col fiato sospeso, fanno anche un po' di confusione. A guardarla, come dire, con spirito critico, si prende un altro mese per evitare che si surriscaldi troppo l'atmosfera, blocchi stradali, proteste dei sindacati, le solite, diciamo così, scene a cui purtroppo siamo abituati ogni volta che, come dire, si avvicina la deadline degli impianti. Vediamo cosa succederà. Sinceramente, vedo molta confusione, cioè non c'è un piano chiaro. C'è un governo che ci dice, facciamo i forni elettrici, ma sono 2 anni, 3 anni forse che si parla di decarbonizzazione dei forni elettrici. Dove sono i soldi?
0: Vito De Palma, c'è un
1: Eccomi.
0: governo che dice ma non ha una visione, scusami, non voglio
3: No,
0: interpretarti,
3: per carità,
0: ma non ha
3: no.
0: una visione chiara sul da farsi?
1: Non ha detto così,
0: Non hai
1: Vittorio.
0: detto così, Vito. Ecco,
3: Adesso,
0: cioè, ma puoi invitarlo a querelarmi in diretta?
3: no, vabbè, l'onorevole mi vuole troppo
1: No.
3: bene, troppo
0: Allora, ho
3: gentile.
0: capito, esagero io,
1: No.
0: dai.
1: No, scherzi a parte. No,
0: Vai.
1: intanto voglio salutare i miei cari amici Vittorio e Stefano, che vedo lì, non sapevo che fossero anche loro, insomma, altrimenti quando mi hai chiamato avrei detto immediatamente sì, non
0: Ah,
1: avrei
0: pensavo che stavi per dire, avrei detto
1: pensato.
0: no. Allora, De Palma, dimmi.

0: dal tuo punto di vista.
1: Un saluto anche a te. Molto, diciamo, in maniera andando subito al dunque. Le idee chiare ce le abbiamo. Allora, distinguiamo le cose, perché noi siamo stati abituati a fare confusione su tutto, ma diciamo che Taranto sta diventando la città dove la narrazione delle varie vicende sono dettate praticamente dalle parti politiche che su ogni questione la mettono in caciara. Io non la voglio mettere in caciara. Partiamo dal primo aspetto: forni elettrici, DRA, eccetera, eccetera. Noi non siamo in ritardo, noi dobbiamo ricordare che, anche se la partenza era stata in maniera molto infelice, cioè la gara per il DRI, che non significa forni elettrici eccetera eccetera, ma era già partito tutto con la DR Italia, con Invitalia, e una sentenza del Consiglio di Stato ha completamente annullato la procedura di gara lo scorso anno. Quindi è chiaro, avvenuta questa cosa, e non era partita con il nostro governo, era partita con il precedente governo. Quindi anche qui sbagliata la narrazione di chi ha, io non ho problemi a far nome e cognome, il Movimento 5 Stelle sostiene che eravamo arrivati e noi abbiamo bloccato. Non abbiamo bloccato niente, nessuno. È stato bloccato dalla magistratura amministrativa. Dopodiché, altra questione, la decisione dei giudici di Milano è una decisione che va rispettata, è una decisione che deve portare, ha già portato il governo a determinate conclusioni. Le conclusioni sono, dichiaratamente, questo non lo dico io ma l'ha detto il sottosegretario Mantovano, avevamo già le idee chiare sulla necessità di passare alla decarbonizzazione. Questa idea è ancora maggiore, l'abbiamo rafforzata, tant'è che il sottosegretario Mantovano, io faccio mie le sue parole, sostiene che dobbiamo partire con i forni elettrici e chiaramente le risorse, lo Stato è pronto a metterle in campo. Parallelamente è chiaro, parte tutto un meccanismo collegato con gli ammortizzatori sociali, e anche su questo il governo, nell'incontro con i sindacati, ha dichiarato che nessuno sarà abbandonato, né i lavoratori né le ditte dell'indotto.
0: Tutto ciò in attesa della Cassazione, perché è tutto congelato al momento.
1: Guardate, siccome sì, ogni volta noi rimandiamo sempre a sentenze, io penso che, per quanto ci riguarda, mi trovo più felice della dichiarazione di Mantovano, che dice: appena abbiamo un piano industriale concreto, e quindi entro il 20 ottobre chiusura della gara, individuazione del soggetto privato che deve chiaramente farsi carico di tutta la questione, contemporaneamente noi dobbiamo partire con i forni elettrici. Questa è la narrazione chiara che abbiamo. Poi tutto il resto, voglio dire, sono il chiacchiericcio da bar, vabbè. Anche questo bisogna metterlo.
0: Vabbè, vedremo gli atti e vedremo gli eventi. Allora, De Palma, mi fa piacere, hai qualche minuto ancora con noi? So che hai un pomeriggio
1: sì.
0: Romano.
1: Devo andare a Palazzo
0: pieno.
1: Chigi, non per la questione dell'Ilva, per altre questioni, però diciamo ho un quarto d'ora a disposizione.
0: Bene, perché è interessante averti con noi in questa chiacchierata ora, che sarà innescata da alcuni dati. Intanto Mario Turco mi ha scritto. Spera di liberarsi perché c'è un impegno pregresso e di raggiungerci in collegamento. Intanto lo ringrazio perché per la sua disponibilità, speriamo di sentire anche lui. Intanto, Stefano Cervellera, tu non è la prima volta che mi dai una mano qui alla stesura di alcuni dati essenziali, ti ringrazio ancora una volta. Dal Comune di Taranto, un osservatore evidentemente formale, ufficiale, serio, la statistica qui è una scienza, abbiamo dei dati. La domanda, De Palma, ricapito, è: che città è quella che si sta prestando a vivere questo nuovo bivio epocale, anzi, questo nuovo tornante di una serie di bivi che dal 2012 si intreccia? Allora, cominciamo facendo vedere, Candelli, magari una per una. Ecco, io delle tante slide che mi hai inviato ne ho selezionate 8 o 9, sono quelle più, tra virgolette, televisive, perché dobbiamo pensare anche al pubblico. Allora, eccoci qua.

0: Partiamo da qui, Stefano, prego.
1: Questo è il 31-12-2025, 186.000 abitanti circa, Taranto,
0: Residenti.
1: residenti, sì, abitanti
0: Sì.
1: residenti, con una città che si è ridimensionata molto. Ma se andiamo avanti, c'è una slide dopo.
0: Aspetta, però fermiamoci, non
1: Ok,
0: dobbiamo bruciarle tutte.
1: sì, no, va bene.
0: Rimaniamo là.
1: Una variazione di
0: Chiamo io le
1: circa.
0: slide, chiamo
1: Ok,
0: io così
1: perfetto,
0: la regia. Torniamo a quella presentazione. Bene,
1: perfetto.
0: volevo aggiungere un dato che tu la scorsa volta mi hai trasferito. A questi residenti, si aggiungono mediamente 25.000-30.000
1: Sì,
0: persone
1: ogni giorno
0: che per
1: abbiamo dei pendolari, diciamo gente che lavora a Taranto, studia, circa 30.000 persone che ogni giorno vengono
0: Quindi noi
1: nella città. C'è
0: superiamo
1: una.
0: 200, abbondantemente le
1: E
0: 200.000
1: 200.000.
0: presenze, anche perché ritengo che per lavoro ne escano meno da Taranto, quindi di
1: Sì, una,
0: 30.000.
1: molto
0: Bene, quindi una città che resta, nonostante l'emorragia demografica, resta una delle più grosse d'Italia, non capoluogo di regione, e come
1: come
0: estensione,
1: attrattività
0: vedi
1: ancora.
0: necessità di BRT, come estensione territoriale una delle più grandi
1: Sì,
0: d'Italia.
1: sì.
0: Andiamo avanti.
1: Dimmi tu dove
0: Andiamo avanti,
1: chiudere.
0: andiamo avanti. Allarme invecchiamento.
1: Ecco, invecchiamento, siamo con l'indice di invecchiamento a 100, credo sia 186, siamo 195 contro il 180, significa che ogni 100 giovani ci sono 195 anziani.
0: Ogni 100 giovani,
1: È il
0: quindi
1: rapporto di
0: abbiamo un giovane e due
1: invecchiamento.
0: anziani?
1: Sì. Contro
0: Per anziano
1: una
0: cosa
1: media
0: intendiamo, scusa?
1: persone oltre 65 anni,
0: Quindi io
1: quindi che
0: recapito
1: già
0: siamo ancora salvi. De
1: tecnicamente sono
0: Palma, tu
1: fuori.
0: sei già anziano per sapere. Non ti sentiamo.
1: Giovane,
0: Non voleva dircelo e ha tolto il microfono, capito?
1: siamo parecchio sopra la media regionale, anche
0: Sentiamo. No, non ti sentiamo, De Palma. No, il labiale
1: Come età
0: sentiamo.
1: media si
0: Vabbè,
1: vede che
0: magari
1: se.
0: vediamo un po' di sistemarlo, vede, ora la regia provvede, forse
1: Come età
0: dipende
1: media siamo un po' più vecchi della media regionale perché abbiamo un'età media di 47 anni e 2 rispetto ai 46 della media regionale. Quindi è andata via un po' più, sono andati via un po' di giovani. Però volevo ricollegarmi alla prima tua domanda, ma
0: sì.
1: giusto per introdurre, poi c'è una slide, forse la trovate, di quello che siamo agli epiloghi dell'ILVA e non voglio entrare nel merito tecnico, purché sperando che si risolva per la città, per i lavoratori e nell'interesse anche nazionale di un polo
0: E
1: così.
0: per la salute
1: E
0: anche.
1: per la salute della
0: Ah,
1: città,
0: per la città.
1: assolutamente, di cui. Ma Taranto ha capito già tanto tempo fa, dai numeri vi dico che Taranto aveva il top della popolazione nel 1971, 244.000
0: È stato
1: abitanti.
0: il.
1: È stato l'anno in cui per Taranto, cioè a Taranto insisteva il 50% della popolazione dell'intera provincia, contro il 1951 che era meno del 40%, quindi un 10% ha assorbito nella provincia oltre altri paesi. Ma già dal 71 c'è stato un crollo demografico. Taranto ha anticipato 30 anni la dinamica
0: Finisce anche il boom
1: demografica.
0: economico in Italia nel
1: Ma
0: 70.
1: la dinamica demografica è iniziata 10 anni fa, 15 anni fa generalmente, ma Taranto è iniziato 40 anni fa, tant'è che al 91 eravamo già al 37%, avevamo già 40.000 abitanti in meno circa, eh? Poi c'è stato lo scorporo di. Quindi ha
0: Poi anche poi
1: iniziato.
0: c'è stacca anche che si
1: E
0: stacca.
1: paradossalmente il 71 è l'anno del raddoppio, e la città stessa che non era dimensionata, era troppo grande,
0: De
1: forse troppo
0: Palma, la
1: grande.
0: battuta era. Tu sei over 65, under 65, come ti consideriamo? Uno di Ginosa sei tu intanto, diciamolo, perché so che ci tieni. No, perché parlavamo che la popolazione di Taranto è sostanzialmente invecchiata, c'è cioè un giovane ogni due anziani. Per anziano si tratta di essere over 65. Ora, battute a
1: popolazione di
0: parte.
1: Taranto, la popolazione immagino che sia come quella di Ginosa, come quella
0: Sì, penso
1: anche
0: di sì,
1: di
0: battute a
1: altre
0: parte.
1: realtà.
0: È
1: Il
0: una città
1: numero degli
0: quindi che dal
1: abitanti.
0: 71 perde residenti, ma resta una delle più grandi
1: Angelo.
0: territorie. Prego.
1: E certo, ma il numero degli abitanti scende a Taranto, come purtroppo scende in Puglia e scende anche in tutta Italia. È un problema di denatalità e sappiamo bene che chiaramente tutti i territori affrontano lo stesso problema. Noi poi abbiamo qualche problema in più perché è evidente che anche nel passato la presenza di grandi realtà, diciamo, molto più imponenti, la Marina Militare, l'Aeronautica, l'Arsenale, eccetera, eccetera. Insomma, molti cittadini non di Taranto si sono stabilizzati a Taranto anche in funzione delle attività lavorative, insomma. Quindi, diciamo che oggi c'è qualche difficoltà in più. Comunque, io non mi sento vecchio, ma sono sessantenne quasi, quindi sono oramai.
0: Una battuta a parte, anche perché, ragazzi.

0: Però è under.
1: Però è under, dici, sì, ha detto che è under. Continuiamo però qualche slide ancora interessante, perché entriamo nel cuore delle questioni economiche commerciali, eh. Prego, continuiamo, Candelli.
2: Mi dici tu dove...
1: Vai, vai, andiamo. Vabbè, presenza straniera è un dato importante.
2: Cresce. Per me lo straniero è molto relativo. Però è distribuita molto male nella città, perché la presenza, mediamente noi siamo intorno al 3% rispetto all'8 nazionale.
1: Per male intendi non uniforme.
2: Distribuita in maniera non uniforme, ma ci sono delle aree dove si concentra superando il 15-16%, per cui potrebbe creare anche ulteriori tensioni. Questa è da tenere.
1: Emorragia demografica mi sa che l'hai già prima.
2: L'avevamo visto, sì.
1: Andiamo oltre. Andiamo oltre.
2: Occupazione.
1: Oh, allora, De Palma, emergenza lavoro, dati a confronto. Capitale umano rischia povertà. Ascoltiamo Stefano, poi voglio un commento di Vittorio Ricapito e di Vito De Palma.
2: Sì, qui siamo su un indicatore molto alto che è l'indice di marginalità, rischio povertà, quelle famiglie che hanno un reddito per cui non gli consentirebbe rispetto a, diciamo, di mantenere uno stile di vita adeguato, minimo, medio. E siamo a uno degli indici più alti d'Italia quasi, rispetto alla Calabria dove ci salviamo, parte della Sicilia, 33, quindi una famiglia su tre è a rischio povertà su Taranto, rispetto al, diciamo, a una su cinque, diciamo, del territorio regionale. E questo si innesta anche nei tassi di occupazione. Abbiamo un tasso di occupazione che ha 20 punti in meno, dal 39 al 61 rispetto al nazionale, e è quasi 10 punti rispetto alla media regionale. Abbiamo poca occupazione. E diciamo anche, e l'indice di disoccupazione, specie quello giovanile, soffre, siamo tra i più alti d'Italia.
1: Ricapito, sacrosanta la battaglia per la salute, premessa.
3: Senza dubbio.
1: Questi dati si inseriscono ora in un contesto in cui stiamo rischiando di avere un nuovo esercito, ben che vada, di cassi integrati. Sono dati che dovrebbero non far dormire la notte a tutti coloro i quali hanno una responsabilità.
3: Senza dubbio, sono dati che non conoscevo, quindi sai, commentarli anche così a caldo è...
1: Autorizzato a utilizzarli sul giornale, perché ormai sono pubblici.
3: Fanno impressione.
1: Ti passo tutto.
2: Li lasciamo.
3: Fanno impressione, e certamente un campanello d'allarme, ILVA o non ILVA. E una risposta deve arrivare sicuramente dalla politica, una risposta deve arrivare da chi decide la programmazione, non da qui ai prossimi tre mesi, il prossimo mese, il 20 ottobre, ma da qui ai prossimi anni. E c'è sicuramente da lavorare anche su un discorso, ma questo forse ha valore su scala nazionale, non solo su Taranto, sul collegamento tra scuola, formazione, università, che da noi è carente, e poi lavoro. C'è da crearle queste occasioni di lavoro per i giovani, altrimenti ci troveremo quel dato di prima, cioè due anziani, scusate il termine, per ogni giovane.
1: De Palma, una società che invecchia, una società nella quale una famiglia su tre è a rischio povertà e i dati sono peggiori rispetto al contesto regionale italiano. Non c'è da dormire la notte, insomma.
4: Sì, Angelo, non c'è, sicuramente è preoccupante il dato. Però, così come mio costume, noi dobbiamo pensare in positivo, cioè non dobbiamo superare la fase del passato dove qualsiasi cosa è negativa. Noi, non per prendere ad esempio i giochi del Mediterraneo, ma insomma, possiamo concentrare, come dire, la capacità su una persona, su più persone, su un team. Taranto è stata capace di dimostrare al mondo intero che è una città matura, che è una città capace di guardare a prospettive diverse e nuove, che è una città capace anche di attrarre turismo, di processi culturali e così via. È chiaro che sconta una situazione dal punto di vista occupazionale collegata principalmente al discorso dell'ILVA, sul quale, diciamocelo, insomma, sono anni che purtroppo ci incartiamo sempre nelle solite cose. Allora, se Taranto continua a essere, dal punto di vista politico, la città del no a tutto, Taranto chiaramente non avrà la possibilità di guardare ad obiettivi sfidanti, obiettivi che ci danno la possibilità di assicurare ai nostri giovani delle opportunità di lavoro ed evitare di andare a cercare soluzioni lavorative al nord o in altre parti, addirittura fuori dall'Italia. Noi abbiamo necessità di narrare un linguaggio positivo, perché abbiamo imprese capaci, abbiamo imprenditori capaci. È chiaro che gli imprenditori vanno dati gli strumenti che funzionano. Per capirci, io non ci giro intorno alle cose, Angelo, tu mi conosci. Per anni abbiamo avuto una ZES ionica che doveva favorire quella vecchia, lo sviluppo industriale attraverso anche uno strumento, diciamo, straordinario, qual era quello della ZES. Non è stato capace di produrre un'autorizzazione unica. La nuova ZES questa cosa l'ha consentita, e anche imprese del Tarantino possono farlo. Perché? Perché è chiaro, se noi gli mettiamo all'interno della ZES strumenti di semplificazione normativa, accelerazioni produttive, è normale che questo viene apprezzato dall'imprenditore. Se invece dobbiamo consentire sempre all'imprenditore di girare dal capoluogo di regione, questa cosa non va bene.
1: Ricordami che poi c'è una domanda sugli Ateco del GTF da girarti. Continuiamo, ci sono altri dati interessanti, De Palma.
4: Io ho due minuti soltanto.
1: Non ho capito.
4: Perché ho due minuti, devo stare a Palazzo Chigi, quindi devo scendere.
1: E allora una domanda flash con risposta di un minuto. La battaglia, sì. La partita dell'allargamento probabile, eventuale, auspicato dei codici Ateco per il GTF è ancora in piedi, è possibile? Ne abbiamo parlato qui con l'assessore Di Sciascio qualche mese fa, con Di Cui e con altri.
4: Posso rispondere con una domanda?
1: Ecco.
4: Posso rispondere con una domanda?
1: Prego.
4: È stato efficace il GTF così come è stato predisposto? Io dico che probabilmente, insomma, è un mezzo fallimento. Allora, noi abbiamo strumenti nuovi, qual è quello dell'accelerazione industriale, prevista dagli strumenti della comunità europea, a cui con estrema onestà intellettuale devo riconoscere ha fatto riferimento anche il presidente Recaro l'altro giorno.
1: Sì.
4: Ed è il tema che noi abbiamo posto, io, il collega Caroppo, Dattis, Battilocchio e Castiglione, come question time al ministro Urso. Allora, se noi vogliamo lanciare una sfida, evitiamo di riempirci di sigle, ma riempiamo di contenuti quello che evidentemente serve al territorio. GTF per me è una sigla.
1: Va bene, speriamo che tu sbagli, io mi auguro che tu stia sbagliando, altrimenti si rischia di perdere un'altra grande occasione, quindi è chiaro, no, quello che
4: intendo. Non significa che non va coltivato, però io non ritengo che GTF sia, diciamo, la soluzione dei problemi di Taranto. Io penso che la soluzione dei problemi di Taranto va trovata negli strumenti nuovi.
1: E allora giù con la legge speciale e giù con un gioco di squadra territoriale,
4: magari.
1: Forse è il caso. Grazie De Palma, buon lavoro.
4: Mi trovo d'accordo.
1: Grazie, ciao, grazie.
4: Grazie.
1: Alla prossima.
4: Saluto a tutti, saluti Vittorio e Stefano.
2: Ciao.
1: Allora Stefano, continuiamo. Candele, continuiamo con l'ultima slide, così abbiamo qualcos'altro da commentare in chiusura. Procediamo, classifica redditi.
2: Sì, anche per dare una risposta, sì, all'amico Vito.
1: Sì.
2: Quando parliamo di Taranto, non è che abbiamo solo la città, Taranto provincia ha quell'indicatore, perché poi se parliamo di redditi, Taranto è la seconda città in Puglia che genera redditi di dichiarazione, con un volume sotto Bari, e supera, diciamo, Foggia, Lecce. Ha, diciamo, un'entità demografica più ampia, però se andiamo sulle distribuzioni, cioè quel reddito medio di dichiarazione di 23.000 euro, è già molto più alto Taranto città rispetto a alcuni comuni, come faccio noi, piccoli comuni della provincia di cui siamo a 14-15.000, sì. Siamo già in piena fascia estrema di povertà, quindi non è che dobbiamo, Taranto forse a livello di redditi ancora sopravvive bene e può essere da traino, dobbiamo vedere una, diciamo, una visuale più ampia.
1: Lecce c'è a 4.000 euro in più di media.
2: È 4.000 di più, ovviamente, però come entità è Taranto, c'è un'entità grande, 2 miliardi e 7.
1: No, ma la riflessione mia, magari banale, è che Lecce non ha l'industrializzazione di Taranto.
2: Cioè, poi se vediamo,
1: fa pensare un po', eh?
2: Certo, non ha. Se andiamo poi all'interno della città di Taranto, noi abbiamo quartieri che vanno a 13.000 euro, abbiamo fatto un lavoro di stima, di disaggregazione, tipo Tamburi, e quartieri che arrivano a 24-25.000 euro.
1: Quindi c'è anche
2: euro.
1: Un dato,
2: sì, anche, diciamo, di, ma se andiamo sui comuni c'è un dato peggio delle aree peggiori nostre, quindi, diciamo, si deve lavorare insieme con i comuni.
1: E Taranto e provincia.
2: Taranto, i comuni piccoli devono essere anche integrati.
1: Considerazioni in merito?
3: Ma,
1: ti vedo assorto e preso da questi numeri.
3: No, poi sai, quando ti trovi davanti a tutte queste informazioni insieme è anche difficile.
1: Vabbè, glielo giriamo il PDF al collega.
3: C'è da dire che dalle parti nostre, quando ci confrontiamo con amici che magari vivono in altri, sì, capoluoghi, la vita ha anche un costo leggermente inferiore, perché per esempio con gli stipendi che si prendono in certi paesi della provincia non si vivrebbe neanche 10 giorni a Roma, a Napoli, a Milano.
1: Ah, certo.
3: Quindi abbiamo anche, diciamo, determinate fortune, però sono numeri che fanno riflettere, e ha ragione in questo l'onorevole De Palma, cioè non esiste la bacchetta magica, non esiste lo strumento.

0: Principe, così come non esiste l'uomo nuovo che salva la città. È un lavoro di squadra che va iniziato adesso e va portato avanti per
1: Vediamo le
0: anni.
1: ultime slide, Candelli. Allora, eccoci qua.
0: Senti,
1: Classifica redditi, tessuto
0: questo abbiamo
1: imprenditoriale
0: visto.
1: top 4
0: Sì,
1: settori.
0: quattro settori principali su queste Taranto città. Così, diciamo,
1: Sì.
0: abbiamo 5.000 imprese di commercio in grosso dettaglio che
1: Dati al
0: paradossalmente,
1: 31-12-25.
0: sì, con
1: Ok.
0: gli ultimi bilanci approvati delle società, qui
1: Sì.
0: parliamo solo di società persone giuridiche perché abbiamo estratto i dati dei registri delle imprese aggiornatissimi e precisi. Qui lavoriamo al netto dell'ILVA perché in amministrazione controllata non abbiamo più bilanci
1: Ok.
0: depositati. Quindi è il settore predominante, ci meravigliamo anche noi nello studio dei numeri, quindi è il caso di rivedere. Il settore commercio tira ancora tanto. Commercio in grosso dettaglio su Taranto porta come credo oltre quasi 5.000 dipendenti diretti, con una differenza tra il dettaglio e l'ingrosso. Il dettaglio porta un po' più di persone, di dipendenti, però con un
1: Anche in
0: reddito più
1: questo caso
0: basso.
1: mancano i dati dell'industria acciaieria?
0: Dell'industria, ma l'industria ce l'ho il dato nel secondo che l'attività, non ce l'abbiamo di qua, lavori, dovrebbe essere sui 6.000,
1: Vabbè,
0: sui 6.000
1: comunque,
0: all'interno,
1: i dati ILVA li conosciamo. La raffineria Eni è qua dentro?
0: sì, in
1: Ok.
0: questa qua, se andiamo sul settore di riferimento, sono 6.000 dipendenti in tutta la provincia, di cui Taranto il 40%, sui 2.000 e qualcosa, nelle imprese
1: Ok.
0: del settore metalmeccanico e di cose. Però il settore commercio al dettaglio che soffre tanto, tant'è che genera perdite, mentre il settore commercio all'ingrosso sta dando utili. Quindi c'è da ridisegnare anche il ruolo commerciale, c'è un ruolo commerciale importante nella città di Taranto qui, un ruolo predominante, ancora
1: Interessante,
0: molto
1: eh? Ne
0: interessante
1: parleremo con le
0: e poi
1: categorie.
0: c'è l'attività nuova, per esempio diciamo la somministrazione, l'attività di ristorazione, nuovi lavori e la salute. Si sta inserendo qui con nuove società tipo cooperative, che abbiamo
1: Di
0: 2.700
1: assistenza.
0: dipendenti, sì. C'è una crescita forte
1: Abbiamo
0: nel
1: altri
0: settore
1: dati?
0: terziario.
1: No,
0: Posso
1: io penso
0: darti
1: che ci
0: l'ultima
1: siamo.
0: slide dove c'è quel settore turistico?
1: No,
0: Abbiamo
1: io
0: una
1: non ce l'ho, ma ce l'hai tu, impatto
0: C'è
1: turistico.
0: l'indicatore di pressione turistica, qui siamo molto,
1: Ok, possiamo uscire dalle
0: c'è
1: slide.
0: un indicatore che ci dice quanto il settore di offerta turistica a livello per pernottamenti sia in efficienza, che dato Regione Puglia 8 e 9 molto utilizzato con un forte impatto di efficienza nell'area tra Brindisi e Bari e nel Salento, a Taranto è 2,4, qui siamo proprio indietro. Abbiamo tanta offerta di B&B che potrebbe, quindi abbiamo uno sviluppo che ci può stare nel settore turismo importante, che è ancora sottoutilizzato. 2,4 confronto all'8 e 9, anche come prezzi rileviamo proprio, questo è il dato dei prezzi medi aggiornato con Airbnb. Noi abbiamo prezzi che sono un terzo di quelli dell'area della Valle d'Itria o del
1: Un terzo in
0: Salento,
1: meno.
0: un terzo, cioè
1: Cioè,
0: il 70% in meno quasi.
1: ok.
0: Quindi scontiamo ricavi più bassi, più competitività. Forse qui abbiamo bisogno di un sistema.
1: Capacità attrattiva da
0: Capacità
1: migliorare.
0: attrattiva,
1: Ok.
0: strade, aeroporti,
1: Capacità
0: quello
1: attrattiva.
0: che.
1: Beh, insomma,
0: Insomma.
1: bisogna arrivare a Taranto. È questo il
0: Bravo,
1: problema.
0: innanzitutto c'è un problema di infrastrutture, c'è un problema di, e infatti proprio in questi giorni noi lo stiamo scrivendo, c'è questo derby sull'aeroporto, Brindisi si è un po' piccata di questa grottaglia che alza la cresta, e voi cosa volete? Ci avete già i cargo, ci avete già i droni, è un peccato perché non bisogna poi cadere nella trappola della guerra dei poveri. Però è
1: Ah, no.
0: interessante che c'è questa potenzialità di sviluppo. Mi viene da dire, la Valle d'Itria ha iniziato a fare turismo con stranieri che portavano anche bei soldi, perché la gente benestante. 30 anni fa, 40 anni fa, adesso non si fanno più affari immobiliari, per esempio, e i costi sono mostruosi. Noi siamo parecchio indietro da quel punto di vista, però abbiamo un grande potenziale. L'abbiamo visto durante i giochi nel Mediterraneo. Taranto era ogni giorno in televisione sulla Rai delle immagini
1: Bellissime.
0: meravigliose, meravigliose.
1: Bellissime, che hanno sorpreso anche noi perché non finiamo mai di sorprenderci, anche della nostra
0: Angelo, ti
1: bellezza.
0: vorrei solamente
1: Prego.
0: dare, se era possibile, questo che è stato un metodo di lavoro degli anni 80, Taranto Progetto 80, Camera di Commercio. Oggi è un momento cruciale per Taranto, ha bisogno di. noi studiamo, mettiamo, ma ha bisogno di una regia che sia più dell'area, diciamo comunale o provinciale, una regia di area vasta, molto grande, con una vision anche all'estero.
1: Perché non mette a sistema questo, tutti questi dati?
0: Questo è stato, non lo possiamo mettere a sistema, questo è stato uno dei tre tomi di un lavoro importante, se tu vedi come è stato visto il territorio già 40 anni fa, 50 anni fa, è un territorio già ampio, non si può fermare alla sola città. Questo l'ho fatto dal professor De Pace.

0: ordinario di statistica all'Università La Sapienza.
1: È uno studio da aggiornare, evidentemente.
0: Ma è il metodo che va fatto, sì. Mettere sul tavolo le migliori menti, studiare e applicare non più la city, la smart city, la smart area, perché senza un metodo che è l'analisi e l'applicazione, noi non andiamo, noi abbiamo adesso i supercomputer,
1: bene, allora,
0: ne abbiamo anche a disposizione per fare simulazioni, per capire come può andare, e siamo a disposizione, noi, ma anche l'Università di Taranto è a disposizione, porto anche l'indicazione.
1: Bene, grazie, allora Futura finisce qui, ci vediamo giovedì prossimo, ringrazio Vito De Palma che ha raggiunto i suoi impegni, Mario Turco evidentemente non è riuscito a liberarsi, ma avremo occasione con Turco, con Iaia, con gli altri parlamentari, consiglieri regionali, avremo il sindaco presto anche ospite, mi auguro, e il presidente della provincia, insomma, ricomincia la stagione di Futura, i temi non mancano, non solo problemi, parleremo anche delle cose che vanno, perché bisogna cominciare anche a saper discernere. Rere, grazie Stefano,
0: grazie,
1: come sempre,
0: a voi.
1: Ti darò fastidio altre volte.
0: Andiamo subito, poi far girare tutto il materiale.
1: Collega, è collega.
0: Ma è già, già pubblico sul sito Open Data del Comunitario.
1: Così nasce, sta nascendo una pagina Edicola del Sud. Edicola,
2: la facciamo subito.
1: L'Edicola, non del Sud. L'Edicola, bocca al lupo, domani di chi ti occupi per domani?
2: Lupo. Oggi sono di corta, sono di riposo.
1: Di corta vuol dire in gergo di riposo il giovane. Va bene, allora, grazie Candeli Regia, grazie a tutti e a tutte per averci seguito. A giovedì prossimo, Futura. Oggi è ricominciata la terza stagione. A giovedì.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, no, oggi stavo... bombe.
0: Oggi, eh?
1: No, oggi bombe. Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Che non è la prima volta, mi sa, eh?
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline della...
1: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo,
0: Madonna, come dicevamo, sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli, dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica.
1: Allora,
0: intanto bentornati, Ufficio Reclami che riapre oggi, come
1: aperto,
0: tutti
1: già,
0: i lunedì.
1: Aperto.
0: No, dico, aperto, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monipuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia,
1: sì,
0: ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare,
0: sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, viene dalla Campania, nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è,
1: parlando di Sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di Sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, anche con un'idea. Con un'idea su quello che si
1: dietro.
0: Fare.
1: C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi. Dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre. Le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: non lo devo dire.
0: Sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico
1: a questo
0: servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada,
1: sì,
0: ci succede
1: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione, ci hanno fermato per strada dicendoci nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio, noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni,
1: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo. Ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza,
0: sì,
1: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo, intanto, che siano cose
1: L'hai sentito più mai?
0: Importanti?
1: No, mai più.
0: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande augurio, un grande in bocca al lupo no, perché insomma
1: mi sa che la trasmissione conosce un momento di
0: conosce un calo,
1: è inutile. Me lo microfonate per favore, cioè, possiamo, allora,
2: vado io, lo microfono io, lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora è veramente un fuori programma, state con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima, tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato, ora penserò alla Bellucci,
0: stiamo parlando della grande bellezza,
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa allo Corotondo e si è materializzato.
0: Oggi sarà a Taranto.
1: Non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato stato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare.
2: Una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
0: No. Mandiamo questo servizio, no, facciamo entrare il nostro ospite prima, così lo facciamo
1: andare.
0: Facciamo entrare. Sicuramente.
1: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora, inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei, lì alla reception dell'ufficio. Reclamo, si può fare un applauso, non so cosa si
2: sì,
1: può fare.
2: Sì, la stand innovation, bravo!
1: Ciao! A ufficio reclami!
3: Sì! Mauro!
2: Ma non è che
3: Uccio,
2: mi senti?
3: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì, tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi!
3: Sì. No, che sto con pochi gettoni!
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto
1: con
3: esaurito!
1: Tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato la Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
2: Io ne approfitto e
3: sì,
2: mi faccio una foto.
3: Tutto azzeccato, è bellissimo, qua è tutto live, quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: dimmi.
1: Mi senti?
3: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: abbiamo
1: la...
3: fatto allo Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cosettine.
0: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni Ciardo.
3: E stai benissimo. Anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo,
0: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: A se stesso, esatto. Senti, la conosco molto.
3: Sembra una cosa a
0: caricatura. No, è vero, è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato, ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, no.
1: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Frallonato.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente.
0: Poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Frallonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io. Oh,

0: io mo distratto dal telefono. Innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
1: Voglio vedere se bacio anche noi.
2: Ciao, ciao. Vieni qua. Papà, lui è venuto per sistemiamola.
1: Puccio, te lo mando. Hai già baciato Monica, vieni qua.
3: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
2: Vai, vai, vai. Vai, basta che torni.
3: Chiudi il telefono.
0: Ragazzi.
4: Grazie al lupo per la tournée.
1: Come sei, aspetta che vengo mia.
3: Però vedo che te lo vivi bello allegro allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
0: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire.

0: Alle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Beh, certo.
0: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi, perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle
0: Ah, mi
1: 14?
0: sono tutta da solo.
1: Sì, no, stavo guardando il trailer dello... Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
0: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Modula, si modula.
0: Modula. E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima, all'Olocotonto, idem.
1: Vero,
0: Allora ho
1: anche
0: detto,
1: prima, vero.
0: scusate, mi è venuto
1: Vengo un po'
0: l'idea,
1: prima,
0: vengo
1: vengo un
0: alle
1: po' prima.
0: 10, vedo, decido, e dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
1: Qui,
0: Fittissimo il
1: tu sei
0: calendario.
1: qui adesso, stamattina, da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già
0: No, no,
1: tutta la...
0: arrivano
1: Gli attori
0: alle
1: arrivano con più calma.
0: 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul
1: Prove
0: palco.
1: tecniche,
0: Prove di Gianni, le prove di Gianni
1: prove
0: fanno.
1: audio,
0: E
1: prove...
0: poi
1: La
0: Gianni
1: famosa prova
0: disattende non al
1: all'italiana.
0: testo, ma disattende anche al regista, che è lui
1: Pazzo, è
0: stesso.
1: pazzo.
0: Che è lui,
1: Tra l'altro non
0: no?
1: ha un regista che può dirgli che non
0: E
1: va
0: c'è,
1: bene, perché lui
0: capito?
1: stesso
0: Quindi,
1: gli
0: e lui è nato come regista
1: così.
0: in questa
1: Operazione,
0: commedia, in questa
1: sì.
0: operazione, in questo progetto. E durante le prove, però, durante il percorso, abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose. Beh, vuoi sentire, quella parte la fai tu. E così è andata a finire che, insomma, è
1: Però ha
0: diventato...
1: conservato la regia, Gianni. Anche se se la dimentica, vabbè, non dire niente. Ho sbagliato
0: Non
1: domanda.
0: usiamo termini forti.
1: Senti,
0: No,
1: ci racconti.
0: Mo' che mi sento, mo' non ci prendo più.
1: No,
0: Non
1: lo
0: vengo più.
1: chiamiamo e chiariamo.
0: Non vengo più.
1: Senti, ma di che si tratta? Spiegaci
0: Commedia è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
0: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45
1: Più
0: minuti dura.
1: ciardo, 1:45 più
0: No,
1: ciardo.
0: compreso giardo, compreso giardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo. Sai, c'è il comico e
1: Certo.
0: ci sono gli altri personaggi. E lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico.
1: Sì,
0: Quindi c'è
1: fisiologicamente.
0: un mix vincente. Un mix
1: Come ti ho
0: vincente.
1: detto l'altro giorno,
0: È
1: noi
0: tutto
1: stiamo...
0: pieno oggi, giusto?
1: Oggi è
0: Alla
1: tutto
0: fine.
1: pieno, pieno, pieno,
0: Che
1: pieno.
0: bello, che
1: È
0: bello, sono
1: inutile
0: molto
1: dire, anzi,
0: contento.
1: ma fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo
0: Non
1: adesso?
0: lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono,
1: Meglio così.
0: però permettetemi di dire che in zona,
1: Sì,
0: almeno per coloro magari
1: sei raggiungibile.
0: pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah,
0: Alberti,
1: bellissimo.
0: sei
1: Al verde o al nuovo sei?
0: Quello
1: Quello
0: che si va giù.
1: grande o quello in centro fino all'arco?
0: No, quello che si va
1: È
0: giù,
1: nuovo, allora, è
0: il
1: nuovo.
0: nuovo,
1: Beh,
0: il teatro
1: grande,
0: nuovo, il teatro nuovo,
1: grande,
0: molto
1: grande.
0: grande, il 13 marzo,
1: Marzo, quindi
0: giovedì,
1: ricordate.
0: giovedì.
1: E...
0: Insomma, da Taranto a Martina, un
1: Allora,
0: quarto d'ora
1: amici
0: state
1: di
0: là.
1: Taranto, che stasera non doveste farcele, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro
0: Questa è
1: nuovo
0: la locandina,
1: a
0: guarda quanto è
1: Martina
0: carina.
1: Franca. Non tutti i ladri vengono per
0: Questo sono io,
1: nuocere.
0: queste sono le prove però, eh.
1: Eh beh, certo, perché. Beh, però rendono già l'idea.
0: Gianni,
1: Ma Gianni con quella faccia
0: Antonello.
1: non poteva che diventare comico il suo ruolo. Quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai
0: Sì?
1: attenta. Voi avete un consulente
0: Cara donna,
1: legale? No, il
0: perché...
1: cognome.
0: proprio il
1: Da,
0: cognome.
1: non d'arte.
0: Cara donna
1: Programma,
0: mia, cara
1: Uccio.
0: donna mia.
1: Senti, Uccio, voi
0: Dimmi.
1: avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No, no, non c'è bisogno. Non c'è
0: No,
1: bisogno.
0: no.
1: No,
0: Tanto, chi
1: perché?
0: decide di non pagare, non paga.
1: Cioè, che è
0: Tre
1: quello.
0: volte ho messo in vita mia l'avvocato di me... Scusa, non so se
1: No,
0: vado contro.
1: no, no, no,
0: Ma sono
1: per
0: belli così. A me uno, però.
1: dire. Non lo so, così, ma tu non
0: Non so se
1: lavori.
0: ce ne abbiamo uno in
1: Ma
0: più.
1: lui non è impiegato all'ufficio reclami, ci mettiamo a
0: Ma
1: dare coi soldi
0: lasciano
1: della
0: impiegare, ma
1: gente.
0: lasciano
1: Queste
0: impiegare.
1: sono cose pubbliche, questo è il
0: Una volta che
1: personale.
0: lavora,
1: Sì,
0: scusa,
1: la
0: Uccio.
1: fabbiamo
0: Ma
1: male, presentazione di trasmissione di
0: qua,
1: saluti, incontri con reclami leggi
0: comodi.
1: questo, servizio.
0: Lancio servizio consulenze legali.
1: No, leggi il punto
0: Consulenze
1: interrogativo.
0: legali?
1: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
2: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, un anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013. Sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome. Abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto. E poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di una

0: avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco e il suo segretario generale di scegliere autonomamente con assoluta discrezionalità le persone che preferivano.
1: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi, sì. di questo, diciamo, sì, questo concorso pubblico.
2: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando?
0: Tanto per capirci. No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
1: sembra
0: che cambia
1: sciocchezza,
0: completamente,
1: no?
0: Il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico. Ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
2: A sei in giorni dal ballottaggio?
0: Sì, in piena campagna.
2: Allora Monica,
0: elettorale.
2: Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente. Benvenuto. Come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
3: è stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
2: Della vicina, lo sai. È così. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
1: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
2: abbiamo
1: c'è
2: fondi,
1: il dissesto, non abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
2: Cara donna, lancio ufficiale a te.
0: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
2: Diciamo comunque a sua responsabilità.
0: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro.

0: Nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo al comune hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune. Un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione. Un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriullo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali Capriullo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore del patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
0: Ma consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
3: Sì, le amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone o degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari. Un avviso pubblico.

0: con il quale si intende individuare, recita il documento, tre professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i tre componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a due noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale tre avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
1: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
1: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
1: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
1: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però diciamo, anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
0: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
3: L'hanno smantellato,
2: però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono... che è una cifra molto più accettabile dei milioni... Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
0: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione perché dopo i 6 mesi si rischia anche il licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Lavorano poco ma male, diciamo.
3: Non ti permetto
2: quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
0: pazzo? No, perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco Scimino.
2: Non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice non ci sono soldi,
3: me lo mangio vivo.
2: Mi danno un milione. Scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
0: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
2: Perché sono esterni, che non viaggi.
3: Posso dire una cosa?
0: Però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Beh, a 6 giorni dal ballottaggio.
0: Sì, c'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma spiegami Fabiano,
3: il regista fa il provino a 5-6 attori, okay. No? Metti che 5 sono bravissimi, okay. Eccezionali, hanno fatto l'accademia.
2: Attrici stai dicendo?
3: Attrici, okay. Attori, attrici.
2: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
3: Attrici. 5 sono bravissime,
2: okay.
3: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la male esperta, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però gliela dà
2: con la regista.
3: Sì,
2: ho capito.
3: Diciamo che si comporta
2: molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mette fuori.
4: C'è una scelta.
3: Tu che fai provino.
4: Arrivano 5 ragazze, no?
2: Ok.
4: E hanno tutte studiato,
2: brave,
4: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti,
3: tutte con gli occhi celesti,
4: allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo.
3: Però mi diventa comparativo.
4: Prima che finiscano i soldi, scusate, posso fare un appello, ognuno porta l'acqua sul mulino, prima che finiscano i soldi, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza. Vedete che poi non ci stanno soldi.
2: Ce le facciamo dare dagli avvocati che sponsorizzano la serata.
4: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente... Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
3: si incazzano pure per le cose,
4: dicono, tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
3: È come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando lo aspetta.
4: Parte, Ah, è scomodo quando è brutto. In effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi
3: non
4: neanche.
3: Accorgi che sono
4: in piazza, se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore neanche se ne accorge.
3: Certo.
4: Anche in una città, anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco. Però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
3: sorridere. Che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
4: Io sono due anni,
3: è fondamentale.
4: Fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
4: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo.

0: Ce lo stanno stanno capendo se aumentarlo. Hai detto 2 anni che al comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1.100.000.
1: Siamo sui... Eh sì, sono partiti da 180.000 euro per arrivare a 1.100.000. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
0: No, ho detto paura. Lucio, vabbè, ma IVA compresa.
1: No. Senza parte. IVA e senza
2: anche
1: capo.
2: Senza IVA.
0: Dicevi, Monica.
1: Io ho solo una piccola paura. Cosa? Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
0: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
2: Non c'è bisogno neanche di mettere in discussione. Non comparativo.
0: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione. Ma non è in discussione.
3: Tu neanche la festa della donna arrivi.
0: Ma non arriva l'8 marzo.
3: Che l'8 marzo.
0: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione. Subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
3: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo a Martina Franca, al Teatro Nuovo. Vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo perché
2: nuovo, anche il teatro.
3: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece...
2: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, ma è come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
1: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può
2: teniamo,
1: dire niente.
2: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
1: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
2: Che cos'è
1: il reclamo? Un reclamo glielo faccio io, me medesimo.
2: Tu direttamente
4: anteprima.
1: Io sono molto arrabbiata.
2: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come dice la noce dello staff.
1: Ieri Lucio ha pregato per noi.
2: Ah?
1: Ha pregato per noi.
2: Che vuol dire?
1: Lucio lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
2: Un attimo solo che dice WhatsApp. Questo fatto.
1: Dico questo fatto, Gianni, non ti spiego. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
2: È vero, Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
1: per comprarci,
2: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
4: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
2: ti facciamo sapere.
0: Scusate, Ermonnetta non ci ha portato nemmeno
1: no, Ermonnetta è venuta a mani vuote.
0: Una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
2: Lo facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai la conosce a memoria. Dove è finito la tua pelle?
1: Lo vedrete dove è finito. Fabiano, ma un
0: riciclato,
2: è carta riciclata questa. Quindi, allora, Giovanni Scagliella, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
0: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta. Ma è lo scuro che snellisce. Non ti preoccupare, infatti dei doni a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
2: Cani e porci.
0: Cani e porci. Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto-reclamata e si è auto...
2: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio. In
1: io l'appoggio lo trovo sempre.
0: È fittizio. Vabbè,
1: qualcuno
0: fittizio.
1: Che...
0: Stai, basta, basta, Monica, basta. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
1: Battaglie culturali e civili.
0: Grazie. Allora,
2: vediamo questo servizio. Non lo so. Vediamo questo servizio.
0: Da quale partiamo?
2: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima, quando c'era Uccio al tuo posto?
0: È un po' quella zona. Non tutto è arrivato proprio durante.
2: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente io.
0: Ma come siciliano? Abbiamo parlato ora dei siciliani un attimo fa.
2: No, dico,
0: non deve, non essere così che tu ti.
2: No, nel senso che.
0: Tutto un fascio.
2: Già cominciato, ho visto, già non l'ho visto tutto.
4: No, sono arrivato proprio alla fine.
0: Visto tutto, che devi dire.
4: Non ho visto niente.
0: Fabiano, se vuoi per forza.
2: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però. Devo dire che ci sono molte segnalazioni.
0: Ponfi si chiamano, ponfi.
1: Tipo, sì. Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
2: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
0: Se ne ha portate.
2: Tanto punti di vista. Vediamo.
0: Ma c'è altro per lui.
1: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: questa è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come avviene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo dirà l'AMIO se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. E certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Rosola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIO preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice.
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIO, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: piccione.
1: Quelle pensando... zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la cara donna.
2: Infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là e
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, 71... i ponfi sono così. Vabbè,
0: immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: L'hanno saputo che sono furbe.
3: Andiamo allora, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta, naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: questo. Chiedere una cosa. Allora, io capisco che ci sia un'organizzazione per cui insomma, si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma nessuno
2: fare degli
3: può,
2: interventi
3: nessuno
2: urgenti.
3: Può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente, però io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei...
1: passate parecchie nottate in bianco, non millantare adesso che nottate in bianco me ne hai raccontate a decine.
3: Comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente.
2: Questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi...
2: E invece
3: per quanto
2: riguarda la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che rispondi alla protesta del nostro...
3: Lui, il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi... Sì. Era soltanto un fatto, lui ci lamentava, un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla...
1: Nei vicoli? Ci sono, esistono.
2: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, previsti nel 2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi, ma potrebbero essere utilizzati.
1: Lo so, ma poi diventano legali. Non lo so, Fabiano.
2: Scusami.
3: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere, perché non sono... Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché... Quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no?
1: Sì.
3: Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene, non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono...
2: I famosi 15.000 euro al mese.
3: Che poi mi dicono che
2: chiedo scusa, 15.000 euro. Lo diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito...
1: La pulizia di Parco Cimino.
3: Sì, no, è lì che casca l'asino.
0: Non
3: è la pulizia.
0: Era manutenzione
1: vigilanza. Monica, tu hai visto
3: vigilanza H24, 24 ore al giorno, cioè tutto il periodo...
0: Sì, noi facemmo però la polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare anima viva.
2: È stato un caso, forse.
3: No, il Parco Cimino è grande.
1: Sapevano che c'eravate voi,
2: c'eravate
1: voi, scusa.
3: Ma non è proprio così, perché comunque è custodito. Per quanto riguarda poi il degrado nel Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo. Si
1: inutilizzazione.
3: Allora, certo, qui bisognerebbe fare una manutenzione.
2: I 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta?
3: Vigilanza e pulizia, anzi io poi il giorno stesso... Certo.
1: Che poi è una cooperativa.
3: Ma
2: il fatto che con le nostre telecamere casualmente non ci fossero né la pulizia né la vigilanza.
1: Ma sentiamo Giovanni però.
3: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione, che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimini, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so...
0: Sì, la palestra. Cosa,
3: la palestra, esatto. La palestra. Quindi è tenute, sono tenute...
2: Ma non è che i bagni sono strutture. Puliti perché non ci va nessuno?
3: Questo non sta a me, io non è che posso andare a fare...
2: Non ci sono le condizioni.
1: Fabiano, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Sei pagato come...
3: I bagni sono puliti, poi se qualche...
1: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
2: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando.
1: Ancora, non va per
2: carino. Dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è pulito.
3: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema.
1: No, perché la vigilanza e la pulizia.
0: No, comunque, ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, fatto ho la memoria certo. Ancora abbastanza.
1: Ah, perciò era pulito il bagno, attiva. Perché hai fatto il servizio tu.
0: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
2: Perché servizio hai fatto?
0: Allora. Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata.
3: Esatto,
0: con
3: quello che ti ho detto.
0: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
1: E questi li documentammo, documentammo.
0: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande l'abbiamo girato tutto.
2: Non è che stava nel bagno?
0: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
3: Sulle strutture, che è un discorso
0: diverso.
3: Distruzione
0: delle strutture, sia esatto. Quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
1: No, ma ho capito che il vigilante della...
2: Ma perché poi si nasconde?
1: È fortissimo, no? È un matta, è un buon tempone, no, fa ridere.
2: Si nasconde nel bagno, questa è la caratteristica.
1: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo c'ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per i giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
2: senti,
1: la
2: io credo,
1: è un
2: allora,
1: po'
2: facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità,
1: anticipiamo
2: siamo,
1: addirittura.
2: Giusto, ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare.
1: Quanto deve distrarre? Quanto deve distrarre?
2: Per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde il vigilante. Di...
1: Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
2: Sì, assolutamente. Volevo farlo vedere subito.
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
0: Sabrina è stato respinto il ricorso.
1: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire da Domenino, no? La responsabilità, si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione. Come abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono.
2: Sì. Sì,
1: sempre
2: no,
1: lo sottolineiamo sempre.
2: Attacchiamo,
1: no,
2: diciamo,
1: no, ridiamo, no, però
2: attacchiamo.
1: Noi sappiamo
2: no, diciamo delle, diciamo delle
1: cose. Interventi urgenti ha fatto per noi in collaborazione con
2: allora,
1: noi.
2: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto
1: risultati.
2: Anche.
1: Qua abbiamo risolto.
2: Qua c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
1: L'avanservizio.
2: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo
1: perché c'era, no?
2: Questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna,
1: soprattutto se ti occlude il sole,
2: esatto, soprattutto luce. Lui cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi insomma vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia. Perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo dico,
1: Alfonso,
0: ma lo diciamo anche a
1: tu
0: nome
1: ci vuoi
0: dell'ANIUR.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i problemi.
0: Abbiamo le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
2: Col
3: E ora
2: casco.
3: scoprirete una cosa, perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
3: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il fuzzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Riclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi...

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso, solo in sovraimpressione, lo staccato risolto, lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato, vuol dire che ha pure.
1: Bravi,
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie, Lamio.
1: Grazie, esibio, grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti, quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto.
0: Questo fatto che signorina, ma dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato. Ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialoso,
2: subito,
0: no?
2: Cangialoso, ingegner Cangialoso. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere. Quindi.
0: E poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande. Adesso
1: goditi il sole.
0: Stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti.
1: Soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e mettili là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta. Perché
1: però posso dire una cosa? Dice Arghi non è salita col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei non,
1: ma non si sale col casco.
0: Non doveva salire.
1: No. Ho capito, no. Ma tu immagini Dice Arghi che dice, sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.
0: Col casco saliva, sì.
2: C'era l'ombrello, quindi.
3: I ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi.
0: Mica incauti,
1: bravi, no? Poi no. Sei proprio deficiente, facevamo le riprese quelle salive senza casco
0: e poi ci facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che, però effettivamente quegli alberi hanno delle radici, sì, che stanno sfasciando.

0: Aspetti,
1: capito?
0: lì
1: Non
0: comunque
1: sono
0: non possiamo
1: adatti,
0: noi tagliarlo
1: no,
0: così lì
1: dico, ma non sono
0: da parte
1: adatti
0: tua.
1: però per...
0: Secondo me no,
1: No,
0: quindi
1: stanno...
0: andrebbe quello, andrà
1: No, però posso
0: sicuramente
1: dire una cosa, è la
0: tolto.
1: terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico, no?
0: La
1: La terza
0: trasmissione
1: volta,
0: è con Fabiano
1: come,
0: Marchio,
1: come...
0: quindi
1: posso
0: l'ho letto dai
1: dire,
0: titoli di
1: posso
0: testa
1: dire.
0: che ci sei detto, quindi...
1: No, dicevo, sono messo alla scuola, posso dire una cosa?
0: Me l'ha
1: No,
0: alzata di
1: dicevo
0: mano.
1: che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno... Ma chi si... posso sapere chi si occupa di... Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: La
1: in dei
0: botanica
1: punti
0: chi
1: della
0: la...
1: città, che distruggono
0: Certamente
1: tutti i
0: non spetta
1: marciapiedi?
0: all'AMIO, quindi l'ufficio
1: No, dico. No,
0: tecnico del
1: l'AMIO, cioè.
0: comune, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno
1: Vabbè,
0: messo,
1: qualche
0: quindi.
1: consulente sarà stato.
0: No, no, no, è
1: Vabbè, non
0: ereditario, perché là
1: sappiamo.
0: poi sono tutti figli di botanico quelli che già
1: Solo un
0: c'erano,
1: figlio di
0: ma noi
1: botanico può mettere là.
0: i figli poi prendono,
1: Solo
0: capito?
1: lui
0: È
1: poteva mettere là
0: ereditario,
1: dentro.
0: sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque,
1: Andiamo
0: ci
1: avanti?
0: succede, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te, Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica,
1: È
0: allora
1: un pretendente.
0: l'abbiamo
1: No,
0: sistemato
1: ma infatti i
0: anche.
1: nostri,
0: No,
1: quelli
0: perché tu
1: che...
0: mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta,
1: Sì,
0: personale, dedicata,
1: i
0: no?
1: nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma
0: Smettila!
1: quando arrivano ci chiedono, ma Monica, l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma, capita anche a voi, giusto, di lavorare ogni
0: Certo,
1: tanto, quindi
0: certo.
1: è raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno
0: Quella
1: sempre al
0: è
1: lavoro,
0: un'altra
1: e
0: cosa,
1: voi ogni
0: Fabiano.
1: tanto, non c'entrano?
0: Non
1: Non
0: c'entra
1: c'entra
0: niente.
1: niente. Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... Voi, tu sei dipendente
0: Sono
1: comunale
0: dipendente dell'AMIO.
1: dell'AMIO, che è
0: L'AMIO è
1: un...
0: una società per azione a totale carico del
1: Per azione, quindi
0: comune,
1: dovete fare
0: per azione.
1: qualcosa, perché lo
0: Ma lo
1: prevede la
0: facciamo.
1: società.
0: Lo facciamo, infatti,
1: Altrimenti ad azione
0: ne sono
1: cos'è, giusto?
0: dimostrazione i vostri filmati, quindi.
1: Bravo, se no ad
0: bravo.
1: azione segue una
0: Io
1: reazione.
0: non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai
1: Si vede che ho
0: cominciando, non c'è
1: bisogno.
0: proprio un'altra... Allora, facciamo vedere un'altra
1: Allora,
0: cosa, però prima sistemiamola, che
1: no,
0: poi...
1: faccio... C'è una telefonata?
0: Ah, sì,
1: Ecco,
0: sentiamo una
1: sì,
0: telefonata,
1: c'è una
0: magari,
1: telefonata.
0: hai
1: Sentiamo.
0: visto mai. Pronto? Un attimo,
1: Perfetto, grazie. Un attimo solo, stiamo
0: un attimo.
1: arrivando.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno
1: Ehi,
0: dell'audio in
1: Poli Studio
0: studio.
1: Centro in diretta, di riaccendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
1: Ah, vabbè, accendetela tu di là.
0: Vabbè, vedi un
1: Pronto?
0: po'.
1: Vedete voi come
0: Pronto?
1: accendere?
0: Sentiamo
1: Non lo
0: i fatti
1: so.
0: delle case dei
1: Pronto?
0: tarantini.
1: Beh,
0: Pronto?
1: chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Beh, per piacere, Deborah.
1: Deborah, non disturbare la mamma che sta
0: Scusami,
1: parlando
0: che la mamma deve fare... Una
1: a
0: telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella di
1: Parla di
0: Deborah?
1: Deborah.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
1: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia? No,
1: Sì,
0: perché ho sentito
1: ti
0: che non
1: stava
0: tipo, che
1: disturbando,
0: ti stava
1: giusto?
0: disturbando, ho
1: Sì, in
0: sentito.
1: effetti.
0: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
1: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
1: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Ok.
1: Sì. Praticamente ci siamo accorti che dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate che ho ricevuto di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo. Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante, perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
0: Sì. Tiziana si chiama,
1: Un
0: eh?
1: attimo
0: Sì.
1: solo,
0: Fai con comodo, Tiziana.
1: Allora, quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non
0: Sì,
1: posso...
0: Tiziana,
1: Sì,
0: anche
1: decelo in
0: se
1: poche
0: ti
1: parole,
0: stiamo facendo
1: tanto...
0: un'idea.
1: Sì. Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire...

0: carico degli scialai, non
1: Sì,
0: so bene, di
1: ok.
0: 4 piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami, Tiziana.
0: E poi vabbè, i vigili mi hanno.

0: occupato, cioè no, solitamente si dovrebbe
1: Ci senti,
0: tendere.
1: Tiziana?
0: Tiziana, ci senti?
2: Sì, ma
0: Va
2: pochissimo.
0: bene, comunque Tiziana, mi sembra
2: Sì.
0: importante, e da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso
2: Sì.
0: già nota, e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un reperto sia così preoccupato, ok? Quindi non, è importante, è
1: No,
0: urgente.
1: assolutamente,
0: Scusi,
1: chiediamo,
0: Fabiano, non ho
1: grazie
0: capito.
1: all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP,
0: L'istituto
1: insomma
0: non ha
1: qualcosa.
0: risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
2: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un
0: Sì,
2: po' prima,
0: sì.
2: e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto,
0: Ok.
2: abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi per
1: No, ci sono coscienze.
2: risolvere questo problema. Vabbè.
0: È gravissimo. Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu
1: Perché
0: ci hai
1: siccome, no, siccome
0: raccontato.
1: poi succedono
0: Però è.
1: cose gravi, poi alla fine si dice sempre che si potevano, che
2: Esatto.
1: erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo, qui in trasmissione,
0: Lo
1: l'IACP ci deve
0: documentiamo.
1: dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
0: Già ce l'ha,
1: che,
0: Fabiano,
1: insomma, che
0: già
1: dovesse
0: ce l'ha.
1: succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
3: Tiziana, lascia il tuo
2: Appunto.
3: numero di telefono in regia perché mi sa che mercoledì ci
2: Sì.
3: vediamo.
2: Vi
3: Va bene.
2: ringrazio tanto
0: Ma stai scherzando,
2: per
0: Tiziano?
2: la vostra tempestività.
0: Mercoledì
1: Ci
0: siamo
1: mancherebbe,
0: da te con le
1: Tiziana.
0: telecamere, lunedì facciamo in tempo già da
1: Mettiti
0: questa puntata.
1: d'accordo, mettiti d'accordo con Monica, così
0: Chiamiamo
1: insomma.
0: noi.
2: Mercoledì
0: No, no, ti
2: adesso?
0: chiamiamo,
1: Sì,
0: ci mettiamo
2: ti
0: d'accordo,
1: chiama.
0: ma penso proprio che ti vedrai con
1: Sì.
0: Monica, coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok?
2: Ok,
0: Trattamela
2: grazie
0: bene. Ciao,
1: tante. Trattaci
0: Tiziana,
1: bene
0: di che?
1: Monica, come sempre.
0: Ciao,
1: Ciao
0: grazie,
1: Tiziana.
0: ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar,
1: Certo.
0: l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP, e
3: Sulla proprietà, è chiaro.
0: aver risposto così non li solleverebbe
1: No, no,
0: minimamente.
1: no, insomma,
0: Anche perché.
1: come sempre, il nostro intervento ha questa
0: Monica,
1: forza. Noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le
0: certo.
1: risposte diventano
0: Tu che hai
1: pesanti.
0: precedenti da giornalista. Non è grave, cioè grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme, insomma, conclamato da
1: Beh, si
0: esperti.
1: parla di muri portanti, quindi
3: Io
0: un po'
3: ritengo che i
0: tantissimi,
3: Vigili del
0: direi.
3: Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
0: L'hanno
3: Poi,
0: fatto però.
1: no. Beh, sì, però pare che l'abbiano fatto, che però, gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo adesso,
3: Sì, no, ragazzi,
0: se posso
3: infatti.
0: darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
1: Non
0: Allora,
1: arriviamo a conclusioni
0: no,
1: affrettate,
0: almeno
1: però
0: fino a
1: insomma,
0: mercoledì,
1: no,
0: esatto.
1: cioè, sapremo presto qualcosa.
0: Va bene, spero che anche Tiziana, però adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica: ah Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che aspirante
1: Quel
0: fidanzato
1: signore,
0: di lunedì,
1: cioè.
0: a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà
1: Senti un
0: una
1: po',
0: volta.
1: Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è una
3: No?
1: cattiva idea, è un po' la proposta che fa, un'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo e
0: Cioè,
1: vediamo
0: unisce
1: se.
0: l'utile al
1: Sì,
0: dilettevole. Ok, sentiamo.
1: vediamo.
4: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè. Comunque ti volevo dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego. Noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza. Come la vedi? A me piace. Mo ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? No, finanziamoci un po'. Poi, cioè, oltretutto fai due cose belle. Cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, vuoi stare preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato.

0: nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma là chiaramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi fai niente, non è che cioè, se poi ci fosse Dio, no, io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui, diciamo, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo sta amore a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto che capite che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma rimane in tutta la televisione, Barbara Tus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda e mi dice, guardate che ci sei fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella, poi fa pure la, solidarietà solidarietà, per cui capito, c'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Fidanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè, poi comunque visto non ho fatto insomma, per la privacy, anzi dopo che l'hai dopo che l'hai visto mi mando un messaggio, poi lo subito lo cancello, mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito, fidanziamoci un po', mamma, che costa. Ciao.
1: Ragazzi, allora a questo punto allora sei tu, la perfezione. Ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno. Fai la solidarietà. Poi dopo l'estate,
2: solidarietà, se capito? Vuoi, se io mi cibo, dice, io mi cibo solo da anche la poesia di questo contratto.
1: C'era?
2: Fidanzamento di solidarietà. Cioè, dice, noi, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi. Con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo, facciamo beneficenza. Cioè, che cosa vuoi?
1: SMS chi li deve mandare? Non capisco.
2: Chi se ne fotte ma delle SMS?
1: Monica, fidanziamoci un po'.
2: Comunque,
1: Barbara Tu. Urso, vai.
2: Lui è un abituato a soffrire.
3: Questo è anche simpatico.
2: Che lasciare, lui è
1: ci stai pensando?
2: Soffrire.
3: È simpatico. I napoletani che... non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Sì, sì, diciamo... ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli, c'era...
3: Sì, la bandiera.
2: Internazionale, quindi.
1: Sì, è politica. C'è l'Italia politica a casa.
2: L'Italia politica.
1: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
3: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
4: No, fino all'estate.
1: Dopo l'estate lo lascia.
3: No, ha detto che si vuole... Allora è perfetto.
2: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
1: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
2: l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
4: siamo già in estate,
1: non ti attenere al calendario tu, attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sca, è dottore?
4: No, Giovanni Sca, è
2: una vergogna,
1: è RESP però, scritto RESP, relazioni esterne.
2: Per dare pubblicità forse.
1: No, prima poi mandiamo ancora il servizio.
2: No, lo mandiamo dopo. Mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
1: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo
2: senza andiamo via.

fine del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

però nonostante questo l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare, perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare, finché possiamo fare. Quando possiamo fare più può essere a qualche altro, non ci credo proprio.

0: essere migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua. Nessuno si è permesso di fare qualche cosa. Quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico a una resa, devo via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: culto.
1: Beh, encomiabile, no? Encomiabile,
2: stupendo,
1: bell'esempio.
2: Ce ne fossero.
1: Un bell'esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché sì. Ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, okay. Poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: aperti. Che ho detto?
1: Misturi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
1: Sennò,
2: sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento, pronto, sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Senta,
5: io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, dici. Ciao.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Del condominio
5: di Via Goffoscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
2: Sì.
5: E io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
2: sì.
5: E non siamo stati mai ricevuti.
2: La sede, quale sede?
3: La sede
5: Via della Croce. Croce.
2: Via della Croce.
1: La direzione,
5: sì.
1: Quando era,
5: sì. Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
5: chi la sta parlando è un soggetto allergico. Ah.

0: Questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto credo che stia
2: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: non va di errare del fra Piazza Masaccio e via Archimede il
0: e
3: punto.
0: Via Archimede con via Foscolo. Sì. Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
1: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così, così ci sfidi. Cosa? Così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando, perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
2: Allora.
0: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio
1: Maria,
0: dare un altro schiaffo.
1: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No, guardi.
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni,
0: io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo, perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune.
4: Vabbè,
3: perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi.
2: Però
3: mi farò portavoce.
2: Grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato. Lì ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che sì, però Giovanni si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
2: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
5: ragazzi, vi devo bloccare.
2: Che è successo?
5: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
2: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
5: Lo giuro, perché non mi credete?
2: Allora, intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
2: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
5: Sì,
2: perché,
5: me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
2: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta facendo? Sì, vai, Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
5: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Io devo andare a vedere, vedere che cosa sta
5: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
1: Non esageriamo, carino, ma...
2: Fabiano, prendi le generalità.
6: No, proprio bello, proprio, forse, deve mettersi gli occhiali.
1: Non sento di affermare
6: già
1: questo.
6: Lei ce li ha.
1: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
6: Mi chiamo Tommaso.
1: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
6: No, io volevo, ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlo...
5: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
6: purtroppo
5: sono
6: sorda. Purtroppio c'ho il vocione, ero io.
5: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, oh, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... Quali sono i tuoi problemi?
6: Ah, no, io rappresento,
1: Tommaso,
6: diciamo...
1: Facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
6: Formale.
1: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
6: anche se
1: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
5: Caiella,
1: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è il nostro ospite.
6: Per puro caso.
1: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
6: Grazie.
1: Con la solerzia che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
2: adesso,
1: bene?
2: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su responsabile Scaiella. Tommaso,
1: vai.
2: Perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
6: Ciao,
2: conoscerci. Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
1: ho detto solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
2: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora Monica,
5: sì.
2: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente certo. intervenire l'AMIU.
5: Quindi abbiamo uno che il comune non abbia un proprio agronomo, perché per, non so se ricordate la questione della pista ciclabile di Magna Grecia, hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
2: Ho capito, però se non ce l'hanno l'AMIU deve avvertirlo.
3: È un
2: però.
3: Fatto del comune.
2: Ok, quindi. Allora, Anna Maria...
1: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo? Quando c'è solo l'AMIU di mezzo.
2: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino... da via Ugo Foscolo.
1: No, anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che devo fare, devo andare a Rai 3, a Rai 3,
5: a Rai 3.
1: Qua Studio 100, siamo noi di ufficio reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si vede anche un bel
6: vicini,
1: rapporto.
6: Vicini.
1: Poi prendetevi le mani, anche potete farlo.
2: Allora, questa inquadratura che ha del
1: no, cioè della non la mia.
2: No, no, questa che sta che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso. Sì. Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so.
1: Probabilmente.
2: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
6: No, io volevo sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito
1: e parleremo anche
6: e quindi
1: questo,
6: da questo punto di vista io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta, però
2: di Facebook più che altro
6: anche sì su Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di raccolta differenziata totale ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto, loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
2: Ma sono tutti pazzi praticamente.
6: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitre e dice ma questi che lingua parlano, dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che insomma usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di Tarsu o quello che sia.
3: No, cambierà parecchio, io glielo dico.
6: Ah, me lo auguro.
2: C'era anche un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi.
6: Sì, però voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire, guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegna.
1: C'è un po' l'atteggiamento di molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo
2: tanto,
1: un fastidio, tanto a che serve.
6: E invece no,
1: tanto
6: serve.
1: Che cosa che può cambiare, invece no.
2: Allora, sentiamo Giovanni Scaglielli.
3: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini
1: in turco messe
3: nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto... Ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì, lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'agenda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4, quindi dice, ma l'agenda che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Lino. Ci fu una telefonata qui in diretta.

0: diretta di Leno in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendo, invece del giovedì nella zona di Pezzavilla in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
1: Quindi
0: che non va a
1: anche chi
0: lavorare,
1: lavora
0: esatto,
1: può.
0: quindi abbiamo soddisfatto anche queste esigenze.
2: Più sorrisi e cassoni, diciamo così.
0: Certo.
2: Questo il sabato, questo è il sabato.
0: Certo. E quindi abbiamo coperto tutto
1: E
0: l'arco
1: c'è
0: della
1: quei
0: settimana.
1: cassoni che
0: Per
1: mettono
0: quanto
1: ancora la
0: riguarda il
1: spazzatura.
0: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che stanno, che risiedono nel comune di Taranto.
3: Sì, però
0: Perché?
3: un momento, mi scusi se la interrompo. Il
2: Lei è
3: discorso è
2: garbato e ne ha
3: questo.
2: facoltà.
3: Il discorso è questo, lei ha fatto una cassettizzazione di un dépliant, come dire, di pianificazione della serie questo giorno, questo giorno, questo giorno, dalle ore e dalle ore.
0: Calendario, un
3: Ok,
0: calendario di
3: premesso che c'è
0: conferimento.
3: pure da discutere, per esempio sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno, devo dire sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, l'indifferenziato diventa veramente pesante per
0: Se,
3: una famiglia.
2: non è che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È
1: Meraviglioso.
2: venuto, è aperto
3: La
2: il
3: ringrazio, ma
2: lunedì.
3: lo sa che io c'ho la parlantina.
2: Ma parlo anche di scelta di tempo che neanche
0: Allora,
2: Gerd Müller nei mondiali del
1: se no, il tema del,
2: 74.
1: no, parlando
0: Possiamo,
1: di questo calendario.
0: anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
3: Eh beh, c'è
0: differenziare
3: tanto di
0: la frazione
3: indifferenziato.
0: marciologica? Ma no, si riduce a
3: Beh,
0: poco.
3: no,
0: Quindi
3: guarda.
0: due volte alla settimana.
3: Sì, però e come
2: E
3: li
2: tu,
3: metti nella settimana?
2: se lo facessimo,
0: Se
2: stiamo
0: tutti
2: dicendo.
0: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
2: Ah,
0: quella
2: porta a
0: San
2: porta la
0: Vito.
2: fanno
0: Esatto, porta a
2: Ah,
0: porta,
2: porta a
0: noi la
2: porta.
0: facciamo porta a
2: Non me ne
0: porta.
2: accorgo che
0: Noi
2: Bruno Vespa
0: abbiamo.
2: fosse così
0: Perché io voglio dire.
2: esattamente.
0: Perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito.
2: E il plastico
0: È di due modalità.
1: ve lo mettiamo.
3: Nei
0: Nei
3: condomini ci
0: condomini
3: sono i mega
0: superiore a
3: cassotti.
0: 8, cassonetti da
3: Sì, dei
0: 240-370 litri, quindi dei
3: cestoni. Che me lo
0: contenitori.
2: scambio.
0: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
3: Sì.
0: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
3: Singolo.
0: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
2: Hai fatto
0: Lì
2: bene a guardare
0: perché.
2: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è un'associazione
0: Ed è il
2: naturale.
0: bidone
1: Meno male che non ha guardato
0: di
1: me.
0: condominio. È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, e abbiamo due tipi di cassonetti. Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa e in un'altra. È purtroppo sempre di studio
2: Ah,
0: scendere.
1: vabbè. Cioè, non ti permettere mai
2: No, no,
1: più.
2: no, no, era studio
0: Studio
2: sempre, studio
0: scendere.
1: sempre. Vabbè, ho capito, però. Già
0: Allora
1: senza
0: abbiamo due
1: regalo.
0: contenitori, uno marrone che è per l'organico,
2: Vabbè, per forza.
0: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il
3: E
0: marrone
3: l'altro è
0: e uno
3: multitasking.
0: è per
1: È di
0: l'indifferenziato
1: colore
0: a secondo di giorno,
3: grigio scuro.
0: grigio, dove il
1: No, per
0: martedì,
1: collegare in modo che
3: grigio
1: la gente.
3: topo.
0: Il martedì dovrebbe essere usato per la plastica, il
3: La
0: giovedì
3: carta.
0: per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta
1: È un po'
0: differenziata,
1: ridotto.
0: più,
2: Diciamo
0: allora,
2: che confida un po' troppo nella puntualità e nella
0: perfetto, posso
2: precisione.
0: essere anche, però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato, o il differenziato plastica e carta e metalli, nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire? Che ci
3: Questo.
0: azzecca.
2: Un attimo
3: Ma
2: solo, non
3: qui
2: vorrei un attimo, perché io e
3: ritorniamo.
2: Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente,
1: Assolutamente.
2: sta sbalzando
1: Se uno
2: all'occhio.
1: viene a dirci che facciamo tipo
0: Ma
1: spazzatura,
0: che comunque.
1: possiamo
2: Aspetta, aspetta.
1: ribellarci.
2: No,
3: Mauro, però.
2: no, aspetta, mi
3: Due
2: devo
3: secondi.
2: fermare un attimo perché c'è una telefonata in
3: Ah, giusto.
2: diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto? Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo
4: Sì,
2: ritorno.
4: pronto?
2: Ciao. Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
2: Ok, come ti chiami?
4: Angelo,
2: Dici.
4: senta, volevo approfittare, visto
2: Approfitta.
4: che c'è un responsabile dell'Amium,
2: Sì.
4: che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi.
2: Sì.
4: Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti.

0: abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
1: Scusa, dei tamburi stai parlando?
0: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
2: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
0: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
2: buttare la plastica
0: dentro.
2: Vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
0: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
2: Sì.
0: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
2: È comodo.
0: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano, lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
1: Però bisogna apprezzare.
0: Questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
1: Credo di aver capito che comunque, credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
2: Si carica il cofano. Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
1: Spenda di Arbor Magic nel cofano anche.
3: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
2: parlammo
3: comunque
2: di queste cose.
3: Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto.
1: Quindi fa bene, ognuno
3: però
1: si fa i
3: comunque
1: cassonetti
3: c'è il
2: questa
3: problema,
2: cosa,
3: esiste.
2: Questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa...
3: Questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
2: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno.
3: Che non hanno il coperchio. E lì bisogna essere, provvedere. Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
1: Per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare.
2: Rimane
1: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
2: Problema per
1: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose o tacete per sempre, parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
3: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della San Vito, via Incrociatori, via Vascelle. Via...
1: Trovi di tutto,
3: troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto, qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia
2: la gente lo sa perché la gente è Mormore
1: però, è piccolo poi
3: attenzione
1: posto.
3: Perché noi c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% la raccolta differenziata, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
2: Quindi in più rispetto
3: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
4: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
3: Sì.
4: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma... Come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone... diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
3: No,
4: va nell'organico,
3: buttando
4: la plastica.
3: Ci credo fino a un certo punto e fa bene anche questo.
1: Qualche signora
3: Adiuvandum, certamente, però... Qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nella...
4: Io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione. Gli ho dato un'urlata, ma non più alta del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare.

0: fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata,
1: No,
0: vi piazzate lì
2: adesso
0: perché
2: lo
0: guardi,
2: le ronde dell'Anio vuoi fare?
0: perché
1: No, ci
0: no,
1: sono, ci
0: perché
1: sono. Hanno
0: no,
1: fatto anche, hanno
0: ma
1: elevato anche
0: perché
1: delle
0: no?
1: multe. Però
0: I
1: se non si fa
0: tarantini.
1: un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
2: Scusami,
0: No, ma non parlo di
2: Giovanni,
0: condomini, io
2: ragazzi,
0: parlo di
2: scusate, abbiamo la
0: singoli.
2: pubblicità. Tu dovevi dire a proposito di solito Corvisia, cos'è che volevi
1: Sì,
2: dire?
1: che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisia che avevamo tolto, io l'ho
3: Sì, ne
1: detto anche qui
3: parlavamo,
1: nel Parlamento in televisione.
2: ripristini.
1: Quindi di ripristino,
3: Qualche
1: a
3: settimana
1: giorni
3: fa.
1: siamo
2: E
1: a
2: invece di San
1: step,
2: Vito l'abbiamo
1: faremo
2: detto,
1: a
2: praticamente, di
1: San
2: San
1: Vito,
2: Vito
1: l'abbiamo
2: l'abbiamo
1: detto. E
2: detto.
1: solo preghiamo San Vito
2: Venga con
1: di
2: me,
1: non
2: collega.
1: mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi
2: Mi
1: genere, questo preghiamo.
2: raccomando, io vorrei, collega, venga con me
0: Però
2: perché abbiamo un bel
0: comunque
2: momento in cui
0: può
2: ci
0: capitare.
2: sono i cittadini e
1: No.
2: c'è l'Amio, li ringraziamo. Ringraziamo la cittadinanza nella
3: Grazie.
2: persona di Tommaso che è
3: Grazie.
2: venuto qui.
3: Tommaso, grazie di
2: Allora,
3: essere
2: grazie
3: venuto.
2: sempre
1: Grazie a
2: per
1: voi,
3: grazie Giovanni, della
1: per l'ospitalità.
3: disponibilità.
2: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a
1: Sì.
2: Monica. Vi saluto.
3: Che non
2: Dieci
3: sia.
0: Le porche caudine.
2: Sì, passate, per favore.
3: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma, perché
2: Sì, e
3: per la tua
2: anche per le
3: presenza vuol dire.
2: amuse quando vuoi, noi siamo a
1: Ok,
2: tua
1: grazie.
2: disposizione.
3: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il
1: Per
3: servizio che
1: l'albero,
3: farà Monica per
2: l'albero è
3: quell'albero,
2: via Ugo Foscolo, che
3: perché
2: Anna Maria
3: insomma
2: è molto
3: Anna
2: preoccupata.
3: Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
2: Manda risposta.
3: Mandami
4: Perché gli
3: risposta.
4: stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi, ancora con
2: Più
3: qualche
2: tardi,
3: servizio, abbiamo
2: un minuto, più
3: pochissimo, due o
2: tardi.
3: tre minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete questo servizio, che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo
2: Mal
3: dopo la
2: dei primiti,
3: pubblicità.
2: no?
3: Cosa?
2: Mal dei primiti, no?
3: No,
2: Va bene.
3: vediamo tra pochissimo.
2: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità, noi non ci
3: Organizziamo già il lavoro della
2: lavoriamo già per
3: settimana,
2: la
3: non è
2: prossima
3: che siamo
2: settimana.
3: qua
2: A pettinare Mauro Pulpito.
3: che
2: Ah,
3: bravo,
2: bravo, bravo, bravo, bravo.
3: anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare per
2: I
3: questa.
2: fratelli Pugliese.
3: Che?
2: Eh?
3: Forse abbiamo una telefonata già.
2: No, abbiamo telefonata? A chi?
3: Non lo so, chiediamo a Gianfranco, abbiamo una
2: Franco, abbiamo una
3: telefonata?
4: Ancora
2: telefonata?
4: non c'è, è sperito.
2: Ancora no. Allora, mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo
2: Su
3: questo
2: questi
3: servizio.
2: due lavoratori.
3: Non so se ricordate, la settimana
2: Ci hanno
3: scorsa
2: telefonato, no,
3: ci hanno segnalato, 2 settimane fa, ci hanno segnalato questo
2: il loro
3: problema, insomma, questa
2: esercizio.
3: autofficina
2: Se
3: che
2: tu ti metti la
3: ha un
2: macchina
3: problema
2: davanti
3: davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
2: e non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è
3: Giustamente
2: un'autofficina,
3: il
2: autolavaggio.
3: nostro amico ci ha segnalato
2: Fateci lavorare.
3: questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine nei passi, davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al
2: No,
3: lavoro,
2: no, no, sono autorizzati.
3: sono autorizzati ad essere
2: Con tanto
3: propedeutici
2: di
3: al lavoro,
2: libero, ecco.
3: e quindi insomma, vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
2: Piegato di ufficio
3: Sentiamo.
2: reclami, dice propedeutici.

Io sono pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

un disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare.
1: Sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della città.
0: No, cittadini che
1: girando
0: vi recate,
1: si fermano lì davanti all'autofficina, ma dico io, l'autofficina del nostro
0: fuori,
1: amico, del nostro amico,
0: c'è scritto
1: amici. Che è un passo carrabile, è evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine davanti?
0: Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose, fare questo appello ai cittadini, l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè, sì. Fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le consulenze.
0: Vabbè, adesso stai andando alle 3:30.
2: E per l'AMIU,
0: posso
2: per
0: dire una cosa?
2: Parco
1: Cimino, per il vigilante che si nasconde nel banco.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non puoi, girando
1: chilometri.
0: Poi da via Principe Medeo devi fare
1: non
0: un giro
1: non
0: da via
1: più.
0: Pitagora e
1: un
0: casino, ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole pedonali.
1: Vecchi momenti di traffico,
0: quindi
1: non
0: veramente ne va del loro sostentamento economico. Insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando
0: non
1: di lavorare.
0: Fabiano, bravo, non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto.
0: Su cosa? Su cosa?
2: No, io
0: su cosa la puntata di oggi? Su cosa la puntata di oggi?
1: Ma su cosa questa telefonata soprattutto?
0: Cioè, appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo?
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito, però sento un... proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora, pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì, Lama è lontana. Dunque, sì...
2: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
0: Mettiamo lo spaventapasseri, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palestri.
2: No, infatti.
0: Un cartello giallo.
1: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì.
0: Lo spaventapasseri non è occupazione solo pubblico perché...
2: Ma un cartello
0: C'è scritto, occupazione solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasseri.
1: Certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Ma poi, che cos'è quella? Via Cavallotti, mi pare. Via Cavallotti è pullula di spaventapasseri.
1: È zona di spaventapasseri.
0: È la zona di spaventapasseri. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel mondo.
1: Che poi il problema sono proprio i passeri là,
0: sì.
1: Il problema sono proprio i passeri, no, lascia stare.
2: Passeri non liberi.
0: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare,
1: allora
0: non commentiamo.
1: No, però,
0: non commentiamo. Allora, se
1: parcheggiano le donne.
0: Se non c'è...
1: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
0: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo della sera
1: e
0: poi ti
1: sto dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
0: Cosa devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No,
2: poi
0: sullo spavento è che più
1: sullo
0: che altro.
1: Spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto, ma al comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri...

0: dei nostri cittadini.
1: Sì.
0: Facciamo vedere un
1: cerchiamo
0: po' di
1: cose ristabilire il contatto con
0: vanno.
1: l'AMA, se ci sentono.
0: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
1: Esternalizzate.
0: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
1: Esterna.
0: Esterna.
1: No, quello è importante. Quello
2: è importante. Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
0: Ma io lo aprirei, fronti. Sai che io ho voglia di aprire molti fronti?
2: E tra l'altro potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
0: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì, in fronte.
1: E c'è anche il fronte del porto, no?
0: Esatto.
1: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu Gianfranco? Pronto? Pronto?
0: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
1: Mamma mia.
0: Il pipperaio magico.
1: Puoi controllare il cobra che c'è lì, un attimo se serve.
0: Chissà dove sta.
1: Quel pipero.
0: Allora, vediamo che segnala lì sotto, che ti ringrazio.
1: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, oh, sei pipperaio.
1: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
1: Sì, sono Mauro.
2: Salve.
1: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
1: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
0: Io non ti rispondo per
3: lei.
1: Sì.
3: Io gentilissimo per avermi ricevuto.
1: Stai scherzando?
2: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
1: Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
1: Buonasera.
0: A me cacami,
2: grazie.
0: Con me che ce l'ha. Con me.
2: Ciao.
1: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
0: No, ma non ti preoccupare.
1: Allora,
3: io
1: Giuseppe.
3: Saluto tutti naturalmente.
1: Grazie,
0: a me è generico, va bene, vai avanti. Dai.
1: Ma tanto costa di meno generico.
0: Sì, vai.
1: Giuseppe, senta, dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi,
1: sì.
3: Volevo suggerire al commissario della provincia,
1: sì.
3: Commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina,
1: sì.
3: Possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada. Dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
0: sì.
3: Passare l'Italcare, ritornare indietro. E vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa
0: odiosa. Noi la conosciamo bene.
1: Dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata, vedere un po' le condizioni.
1: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
0: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, diciamo, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi,
1: so
0: perché
1: a
0: noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
0: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
1: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
1: Hai ragione.
0: Bene,
1: hai
0: assolutamente
1: ragione.
0: In condizioni pessime,
1: hai veramente
0: ragione.
3: Io vi ringrazio,
1: grazie
3: se potete
1: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
1: Speriamo, ma grazie, noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie, da parte di Fabiano.
0: Grazie della considerazione, Fabiano. Grazie. È bello però fare una trasmissione. No,
1: però poi ha salutato Monica.
0: Poi genericamente anche.
1: Ma generico è lo stesso.
0: Genericando.
1: Da queste cose che vuoi quello specifico. Anche quello generico va bene.
0: Va bene, senz'altro.
1: Il telefono a quest'ora.
0: Il telefono che
1: io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
0: No, è maschio lui. Maschio, capitano. No,
1: capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana,
0: Vediamo
1: Gianfranco,
0: capitana,
1: Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo. È lì,
0: Antonio.
1: Domenico, Antonio
0: grande,
1: è sui servizi.
0: Grande montatore.
1: Ce
0: l'ha detto la moglie.
1: Che lavora tanto con Monica al montaggio
0: e non riesce
1: dei,
0: a tornare mai a casa
1: dei servizi.
0: Per il
1: si arrangerà. Dunque, adesso
0: l'unico montaggio
1: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto.

0: Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Ah, ecco la
1: Una telefonata
0: telefonata di
1: di Lama,
0: Lama. Casomai lo
1: ecco,
0: riproporremo comunque, a
1: quella
0: parte
1: di...
0: che Monica la mettiamo sulla nostra
1: Sì,
0: pagina anche dopo,
1: certo,
0: però
1: quella di
0: vediamo.
1: prima,
0: Beh,
1: giusto?
0: siamo pronti? Pronti? Chi sei?
2: Pronti!
0: Chi sei?
1: Pronto? Siamo
0: Chi
1: qua, prontissimi! Chi sei?
0: sei?
3: Allora, mi chiamo Nicola io.
0: Da?
2: Nicola!
3: Nicola, da
1: Non da
3: Taranto.
1: Mola!
0: No.
3: Ecco.
0: Beh.
3: Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
0: Grazie,
2: grazie anche a
1: grazie.
2: me da parte
0: No, parlava degli
3: alla
0: attori, tu sei
3: signorina
0: seria.
3: voglio
2: Ma
3: dire, io che sono molto. Come si chiama di cognome, signori?
2: io
0: Cara donna si chiama.
3: ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio,
2: No,
3: viaggiavo
2: non ho
3: nella mia
2: capito.
3: famiglia, la canzone "Nu simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la
2: Bravo,
3: Madonna,
2: sì!
3: Ippi la Madonna".
0: Ma che
2: Bravissima, no, me
0: meraviglia!
2: la
3: Si
2: cantavo
3: vede che la
2: sempre mio
3: signorina è
2: nonno.
3: leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè, vediamo a lui.
0: Meraviglioso, meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
3: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete che alle spalle il signor... Come ti chiami? Ah,
2: Fabiano.
3: come Dmitro si chiama? Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
3: No, quel pertini per fare una richiesta laica, perché io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama, a via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata un po', perché a quanto si vede tutto proprio prima, dentro, a quanto Coppola Rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo
0: La
3: fatti a
0: Santo
3: sua
0: Papa, si
3: immagine e
0: chiama
3: somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che qui ha ragione praticamente. Qua, no, insomma, tra Modolese, Bernardo, ma sono stato sempre a questi che hanno insegnato. Vabbè, non mi capite, va.
0: No, voglio capire,
2: Non
0: sto
2: ho capito, mi
0: cercando,
2: sembra un
0: giuro,
2: po'.
0: stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola. Non
3: Allora, no,
1: siamo arrivati ancora.
3: Allora, a via Carlo Magno,
0: Sì.
3: angolo Navio di Nuprema, di
0: Sì, ho
3: Nuvolo, di
0: capito.
3: Nuprema, via
2: Vabbè,
3: Bonaventura, via Bene... Sei la
1: sì.
3: Madonna? No.
0: Sì.
3: Allora, prima della... questa a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare, perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, non è un cristiano, è un cattolico però,
0: Certo, certo.
3: tiene un sacco di aria. Allora mi dice quella Madonna, dopo non essere ruolato numero suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando arriva da quella cazzo di Madonna,
1: No, ma no!
3: bestemmia come un
1: Dai!
3: cane, praticamente.
0: Capito!
3: Allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il
0: Ho
3: culo
0: capito, ma
3: prima,
0: sei
3: praticamente.
0: veramente, sei chiarissimo.
1: Ed è bello che ci giri intorno alle cose.
3: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
0: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
1: Come ti chiami,
0: politica
1: scusa, ricordaci
0: attiva.
3: Mi sono spiegato, anche perché.
1: Ricordaci il tuo nome, scusaci.
3: Anche, momento, in modo lo dica, sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito,
0: A me.
3: perché la mia bisogna
1: Avevo intuito
3: pulpito,
1: che c'era una parentela.
3: e se ne erano fatto prevede.
0: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune io e te, cioè in comune.
3: Ma c'è prevede, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato. Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
0: Era avo a noi? Era avo
3: Beh,
0: nostro.
3: avo mio io, non ci usassi c'era
0: Ma tu l'hai
3: patente.
0: detto, non è che lo voglio per
1: Ma
0: forza, io. Non è che
1: perché?
0: lo voglio per forza, però
3: No,
0: se tu.
3: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto
0: Questo è
3: anagrafico,
0: vero,
3: no?
0: questo è
3: Come si
0: vero.
3: chiama? Pulpo,
0: Sì.
3: hanno
0: Beh,
3: scritto pulpo, vabbè.
0: lo so, questo è.
3: Allora io mi chiamo Nicola Carrino
0: Sì.
3: e sono stato assessore repubblicano, laico quindi, al
0: Sì.
3: comunità. Hai fatto pagare la prima da tutta la tassa, la prima da mulle.

0: detto, hai fatto una strage.
1: Ce l'aveva con loro.
0: Hai fatto.
2: Allora, è strano che pure sia stato voi, riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente. Sì. Sì. Facciamo usando favore di chiamare l'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello l'assessore non ce la fa il servizio, camera. Le cinte faceva così, come la noce, come si chiama la noce, la menola, eccetera, eccetera. Entro con per sgarra a cosa qua per sgiurretto.
3: La Madonna. Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente
3: di
2: verrà a trovarti, Monica.
3: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
2: è posizionata per non permettere la visuale.
3: Non permettere la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Cosa se traduciamo? Ma
4: non capite niente.
3: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto, perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana. Sì. E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP. E mezzo a questo PIRP, stavo nella casa vecchia prima, c'era una decina di metri, un costruttore ci ha fatto l'alcarrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati. E io mi sto col spulmone, che chiamo l'assessore, e dico, vedete, costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi.
3: Allora aspetta.
2: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
3: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
3: Se dice parola, ci mettiamo il PIP.
0: Se viene l'altro. Non vi sento bene, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti col casco ne parlate.
0: Faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
3: Vai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa della PIP.
3: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
3: 37, no. 63, 77
0: anni. 77 anni e dentro le 78.
3: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: Sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
3: Certo.
0: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
3: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
2: Ci vediamo a trovare presto, così
3: grazie,
2: vediamo.
3: Grazie per la telefonata.
0: Quando avrei la signorina?
3: No, aspetta.
2: Non lo so.
3: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi...
3: Come no?
2: Sì, sì.
3: Come no?
0: Vi metterete voi in contatto.
3: Nicola, con
2: ti chiamiamo noi.
3: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica. Fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimi fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna, Ippi la Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
3: Ah, complimenti, Monica.
2: Belle persone.
3: Io avevo un avo.
2: Bei parenti.
3: Io avevo un avo che sicuramente era avo. Che poi... Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: No, ascolta.
2: Sei quasi solo contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano. Ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
3: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia famiglia sei in ascolto.
0: Il fratello prete.
3: Io mi sposto. Io ti faccio sapere perché sai, pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le pulpito levano la cavata, capito com'è?
3: Certo. Sì, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
3: Ecco, io direttamente. Ciao Nicola!
0: Era una bella pelle.
3: Un abbraccio!

0: Stratosferici, un po' colorito ma stratosferico,
1: sì, l'ex assessore. Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
0: Ma poi nei momenti cardine, nei momenti discutibili però...
1: Vogliamo fare, vogliamo andare in pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità, va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo...
0: L'inchiesta legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
1: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo ricapiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
0: Ho capito la statuetta della Madonna dove sono.
1: Sì, cioè, l'hai chiarito.
0: Via d'uno prevet. Allora, sono le 18:03 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
1: Quindi, per ultime... Nicola, cioè...
0: Sì, è stata molto...
1: Shakerati.
0: Sì. In effetti, però comunque...
1: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
0: Coloriti?
1: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
2: Sì, insomma, fuori luogo, direi
1: fuori
2: anche.
1: Luogo anche per una questione di rispetto, però secondo noi ci, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante
0: comunque,
1: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
0: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore
1: sì,
0: era un po' anche il pathos ormai
1: sì,
0: della telefonata,
1: l'abbiamo lasciato,
0: era un po' lanciato.
1: L'abbiamo lasciato libero,
0: però,
1: lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
0: Sentiamo a proposito Gianfranco, se abbiamo mal comune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi sentiamo e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori cittadini di Taranto e non so.
1: Ai nostri telespettatori, pronto?
3: Pronto, mi sente?
0: Bene, chi sei?
3: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
0: Come ti chiami?
3: Luigi.
0: Luigi, dici tutto.
3: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
0: Sì.
3: Ci sono ancora alcune vie di Statte che sono al buio.
1: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
0: lo sappiamo,
1: con il sindaco.
0: Sì, infatti lo sappiamo.
3: Io ho parlato personalmente col sindaco.
1: Sì.
0: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
3: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
0: Ah no, vabbè.
3: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
0: Sì.
3: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
0: Sì.
3: Perché giustamente al sindaco gli ho detto, come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
1: Sì.
0: A prescindere da...
1: È giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma che cosa ti ha risposto il sindaco?
0: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offri.
3: L'illuminazione a me c'era prima del tornado,
0: no,
3: tornado
1: non è tornata più.
3: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
1: Sì.
0: Affidavano?
3: Sì, affidavano
0: okay.
3: I lavori.
0: Ok, infatti.
3: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
0: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
3: Niente.
1: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
0: Perché lui ci raccontò, non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
1: Luigi, scusami,
0: in studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro... come dire, la gara
1: non comparativa,
0: la gara, per comparativa. Affidare i lavori, sì. Mi sono spiegato, e lui sapeva benissimo, si dice, della tempistica un po' pachidermica, no? Però era un tempo
2: ecco,
0: tecnico.
2: Perché se non ricordo male, ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero,
0: sì.
2: Però in quale via di Statte?
3: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il sindaco mi ha detto che i fondi a dicembre ce li arriva in mano.
1: I fondi? Sì, ne abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi sono arrivati, sì, da un po'.
2: In che via di Statte?
3: Io abito in via Rossano.
2: Via?
3: Rossano.
0: Ed è tra le vie interessate, no?
3: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
1: Sì.
0: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venire a fare un giro tardo pomeriggio.
1: Adesso dove facciamo il

0: panino, no.
1: Sì, certo, anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter testimoniare.
2: Sì, sì, ma l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
1: sì.
2: Ci
1: sì.
2: sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine, nel lavoro non è che sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
0: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
3: sì.
0: Sì. Lo sentiamo per capire a che punto è la situazione.
2: Anche perché, scusami, io al sì. sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
1: Sì.
2: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non
0: perché lo devo pagare? Certo.
1: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
2: No, nella via bene o male no, non ho parlato con nessuno.
1: Ma non ti risulta che qualcuno ti abbia emulato?
2: No, per niente.
1: Non lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito perfettamente. Purtroppo, pur non essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.
0: Però, Tomà, ti facciamo sapere a che punto è, che tempi ci sono, insomma,
1: chiediamo
0: se l'affidamento c'è stato, se quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
1: 12 novembre 2012 è stato.
3: Sì.
1: Un anno e mezzo. È passato già, mamma mia.
0: Ti facciamo sapere.
1: Grazie Luigi.
2: La ringrazio.
0: Grazie.
1: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è.
3: No, ricordate, noi facemmo il servizio su Statte proprio
1: alla prima puntata o seconda puntata.
3: Di un anno sì. da quella data.
1: Certo.
0: Ottobre.
1: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune con
0: sì,
1: assessorati
0: vediamo,
1: vari.
0: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
1: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Oh, vabbè, sì, ma un rientro si può fare. Vabbè,
0: sì.
1: sì. Ma cos'è?
0: No, stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni, casualmente non ci ha dato
1: È
2: disponibilità, ma
1: rientrato da poco,
2: succede,
1: magari lo
2: sono
1: farà la
2: tanti impegni.
1: prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente, questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni, assolutamente, perché è
0: Sì,
2: giusto
0: sai
2: così,
0: cosa
2: no? Perché
0: potremmo
2: sennò poi.
0: fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra
2: Oh, ma non ci ha
0: trasmissione,
2: dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
2: lui.
0: no, niente, ella
1: Dicevi,
0: fu,
1: deleghi.
0: potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste
1: Mi viene in mente
0: risposte.
1: una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto,
1: Sì.
2: esatto, esatto.
1: Un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a
2: Mamma, come
0: scriverci
2: siamo messi male.
0: all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione
1: No,
0: tutti i
1: mi sono
0: nostri
1: ricordato,
0: dati.
1: no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui
0: Sì, ma guarda,
1: in
0: Mauro,
1: diretta.
0: noi ci abbiamo provato, come al
1: No, dico,
0: solito,
1: magari, visto
0: seguiamo
1: mai,
0: le
1: dico.
0: vie istituzionali,
1: Ti chiamo alla
0: quindi.
1: Via Fora e ti prendo un appuntamento col sindaco, che ne sai?
2: Sì.
0: Sì.
2: Certo. Ma la Via Fora, non avevo
0: La Via
2: notizie,
0: Fora,
2: insomma, quindi.
0: Ma
1: sta
0: ragazzi,
1: bene,
0: secondo
1: innanzitutto.
0: me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'era impasto?
0: Potrebbe
1: Ma
0: esserci un bel
1: quando tu
0: rimpasto.
1: ricevi l'imposta privata, lì hai detto no, ma l'imposta privata si paga?
2: Sì.
1: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
2: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, scrivete, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
1: Sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
2: Siamo
0: in
2: noi quelli che vi
0: provincia. La
2: seguono.
0: settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32 46 222 555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica,
0: Continuate a
1: chiudi
0: scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: tu
2: Noi
1: qua?
2: stiamo andando a cercare la
0: Come
2: via
0: sempre
2: fuori.
0: chiudo io.
2: Stiamo andando a cercare la via fuori, magari
1: sono
0: e poi
1: preso.
0: si sta col sindaco.
1: Ma che ne sai? Sta col sindaco la via
2: Sta insieme.
1: fuori?
2: No, non in quel
0: No,
2: senso,
1: no, no,
2: non in
1: lo
2: quel
1: so, non dico,
2: senso.
0: Mauro.
2: Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati
1: La
2: e
1: via fuori può
2: quindi
1: essere
2: non
1: che sta a
2: riescono ad
1: quell'angolo
2: andarci.
1: della via di un prevere, che adesso
2: Là
1: non,
2: deve
1: era un
2: essere.
1: avo mio e del.
2: Avo che non lo vediamo.
1: Chiudi tu, Monica,
0: Io ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao a tutti,
1: Ciao.
2: ci vediamo lunedì
0: Buona a
2: prossimo.
0: tutti.
1: Collega, la giacca te l'ho
0: Seguiteci
1: messa lì.
0: ancora nelle nostre repliche. Vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS,

0: forti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il governo rinvia ancora le decisioni sull'ex Ilva in attesa dell'udienza della Cassazione. Taranto resta sospesa tra la difesa del lavoro, il diritto alla salute e il rischio di una nuova emergenza sociale. Dopo oltre 60 anni di promesse, la città chiede un piano straordinario per costruire finalmente un futuro oltre l'acciaio. All'indomani dell'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti tra il Ginosino e il Materano, conclusa con 6 arresti, interviene il segretario generale della FLAI CGIL di Taranto, Giuseppe Romano. La legge sul caporalato funziona, ma da sola non basta. Cresce la preoccupazione per il futuro di Chimambiente, ambiente, le indiscrezioni sulla difficoltà della partecipata e il silenzio dell'amministrazione comunale spingono i sindacati a chiedere un incontro urgente. In corso confronti istituzionali per individuare una soluzione ed evitare conseguenze traumatiche. Ben trovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra pagina, il nostro telegiornale 100 Notizie, parlando di ex Ilva all'indomani del rinvio deciso relativo alla possibile chiusura dell'area a caldo. Taranto si interroga su quello che potrà essere il suo futuro a 60 anni dall'apertura dell'acciaieria. L'orizzonte però deve essere necessariamente diverso rispetto a quello vissuto dal quartiere Tamburi e da tutta la popolazione ionica nell'ultimo periodo. Taranto si sveglia ancora una volta con il fiato sospeso. È una città ferma sulla soglia, incapace di sapere se davanti a sé ci sia una nuova possibilità o l'ennesimo precipizio. A Roma di prima mattina i sindacati varcano le porte di Palazzo Chigi. A Taranto, quasi nello stesso momento, lavoratori e delegati si raccolgono davanti alla direzione dell'ex Ilva. Due immagini lontane ma unite dallo stesso filo. L'attesa. L'attesa di una risposta, di una decisione, forse semplicemente di un futuro. Poi arriva l'ennesimo rinvio. Il governo attenderà l'udienza della Cassazione del 20 ottobre prima di definire il provvedimento chiamato a gestire l'emergenza. Ancora una volta si prende tempo, ma Taranto di tempo ne ha già concesso troppo. Sono trascorsi oltre 60 anni da quando l'acciaio venne presentato come la grande promessa di sviluppo del Mezzogiorno. Doveva portare benessere, progresso, emancipazione e per migliaia di famiglie quella fabbrica è stata davvero lavoro, stipendio e futuro. Ha sostenuto un'intera economia, ha alimentato la crescita industriale del paese e di una città per un periodo tra le più fiorenti del sud Italia. Ma dietro quella promessa si è allungata un'ombra e dentro quell'ombra sono rimaste malattie, morti, inquinamento e quartieri costretti a convivere con la polvere, la paura e il dubbio che persino respirare potesse diventare un rischio. Da una parte ci sono i lavoratori, le imprese dell'indotto e migliaia di famiglie aggrappate all'unica certezza economica rimasta. Dall'altra c'è una parte della città che non vuole più sentir parlare di produzione, ma nemmeno di ambientalizzazione o nuove promesse industriali, perché troppe promesse negli anni sono state pronunciate e poi tradite. In mezzo c'è Taranto, ancora una volta obbligata a scegliere tra il diritto alla salute e quello al lavoro, un ricatto che nessuna comunità dovrebbe accettare. Dietro l'angolo è ormai armata una bomba sociale, lo stop dell'area a caldo, gli oltre 2000 licenziamenti annunciati dall'indotto, l'incertezza sul destino degli impianti e l'assenza di un orizzonte credibile rischiano di travolgere non soltanto la fabbrica, ma l'intero territorio. Il governo tenta ancora di salvaguardare la produzione, immaginando un cambio di regime e una fabbrica finalmente ambientalizzata, ma dopo decenni di impegni disattesi la fiducia è ormai ridotta al minimo. E nel sentire comune cresce la convinzione che il tempo dell'acciaio a Taranto sia finito. Questo però non significa che esista un interruttore, che basti spegnere gli impianti e voltarsi dall'altra parte. Non si può lasciare accanto alla città il cadavere di un gigante industriale che l'ha avvelenata per anni e pensare che Taranto possa trasformarsi improvvisamente in una meta turistica fatta soltanto di sole, mare, bellezza e cultura. 60 anni di acciaio, lacrime e sangue non si cancellano con uno slogan o con una campagna promozionale. La situazione deve essere affrontata senza più piegarsi alla logica del profitto ad ogni costo, ma anche senza estremismi incapaci di misurarsi con le conseguenze sociali di una chiusura priva di alternative. Serve una nuova idea di città, un modello economico differenziato fondato su bonifiche, porto, logistica, caratteristica, ricerca, energie rinnovabili, cultura e innovazione. Serve formazione per accompagnare davvero i lavoratori verso nuove opportunità senza abbandonare nessuno lungo il cammino. Serve soprattutto un piano Marshall italiano per Taranto, una legge speciale, risorse certe, tempi vincolanti e una guida autorevole. Un piano capace di proteggere il quartiere Tamburi, difendere l'occupazione, ricostruire l'economia e restituire dignità a una comunità ferita. Per oltre 60 anni Taranto ha prodotto acciaio per l'Italia, pagando un prezzo che nessun'altra città avrebbe dovuto sopportare. Adesso è l'Italia che deve prendersi cura di Taranto. Deve farlo con coraggio, senza altri rinvii e senza nuove illusioni. Una volta per tutte. E al termine della lunga giornata di ieri, dedicata alle interlocuzioni tra governo e sindacati, in Piazza Bettolo si è svolto un sit-in, un'assemblea pubblica promossa da Onda del Futuro, il movimento tarantino che chiede la riconversione, la chiusura dello stabilimento ex Ilva. Per noi c'era Maria Laura Paletta.
1: Una grande manifestazione che possa abbracciare cittadini, lavoratori, sindacati e ambientalisti, superando le divisioni che da anni affliggono Taranto sul tema ex Ilva e l'obiettivo di Onda del Futuro, il movimento nato per chiedere la chiusura e la riconversione della fabbrica tarantina. Ieri una nuova assemblea pubblica in Piazza Bettolo, a seguito del tavolo tra governo e sindacati e soprattutto dopo la decisione di fissare il 20 ottobre l'udienza in Cassazione per discutere del ricorso contro il decreto di spegnimento dell'area a caldo.
2: Noi lo sappiamo che la fabbrica ormai è morta. Questa fabbrica è dichiarata già fallita, ma non da adesso, è fallita dal 2012, da quando hanno sequestrato gli impianti. Abbiamo avuto 14 anni di tempo, cosa avete fatto? Cosa avete fatto veramente? Perché qua siamo arrabbiati perché i lavoratori e le loro famiglie, come bisogna fare in questa maniera ad arrivare a un progetto vero e proprio? Noi qua siamo qua stasera, che questa è la terza assemblea, proprio perché vogliamo portare in piazza il 17 ottobre con la grande marcia i lavoratori, i cittadini tutti uniti per un unico obiettivo, che è lo smantellamento, sono le bonifiche.
3: Noi ci aspettavamo comunque una urgente udienza da parte della Cassazione, perché avevano chiesto urgenza Acciaierie d'Italia e Ilva in AES. Non ce l'aspettavamo così veloce, però fa parte del gioco, è tutto regolare, tutto normale. Immaginiamo che adesso vogliano chiedere alla Corte d'Appello di Milano proprio una sospensiva in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, che secondo noi sarà negativa rispetto alla loro richiesta, ma è solo un tirare avanti, ormai non sono più che pesci prendere, quell'azienda è chiusa, non c'è niente da fare, bisogna adesso tutelare tutti quei lavoratori, quelli che mostrano dignità però.
0: Chiudiamo la pagina relativa all'ex Ilva e adesso apriamo quella invece dedicata alla cronaca, spostandoci a Bari. Si torna a sparare nel capoluogo di regione. Questa mattina un 55enne è stato gambizzato nella città vecchia di Bari. In corso le indagini per comprendere il movente. Il servizio è di Ilaria Lia.
4: Questa mattina a Bari, poco dopo le 7, un uomo di 55 anni, Francesco Bux, è stato ferito ad una gamba da alcuni colpi di arma da fuoco. L'agguato è avvenuto in strada Palazzo di Città, nel cuore del centro storico, a pochi passi dalla Basilica di San Nicola. Bux, già noto alle forze dell'ordine e in passato arrestato perché ritenuto vicino al clan mercante Diomede, è stato soccorso e trasportato al policlinico di Bari, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni non sarebbero gravi e l'uomo non è in pericolo di vita. Immediatamente sono scattate le indagini. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e della polizia scientifica, impegnati nei rilievi e nella ricerca di elementi utili a ricostruire la dinamica dell'agguato. Gli investigatori stanno cercando di risalire all'autore o agli autori degli spari e soprattutto di chiarire il movente. Un elemento al vaglio degli inquirenti è anche la presenza della vittima, residente a San Girolamo, a Bari Vecchia, nelle prime ore del mattino. Dopo la sparatoria sono stati intensificati i controlli nella città vecchia. L'episodio riaccende l'attenzione sulle tensioni criminali che nelle ultime settimane hanno attraversato il centro storico, dopo gli arresti legati allo scontro tra i clan Strisciuglio e Capriati. Ora, per gli investigatori, la priorità è capire se questo nuovo agguato sia legato a quelle dinamiche o se dietro gli spari ci sia un'altra storia.
0: Adesso cambiamo argomento e torniamo sull'operazione contro lo sfruttamento dei braccianti agricoli portata a termine nelle campagne tra

0: Matera e Ginosa. Quest'oggi Marina Luzzi ha intervistato per noi il segretario generale della FLAI CGIL Taranto, Giuseppe Romano, la cui denuncia rientra in questa sintesi: la legge sul caporalato funziona, ma così non basta.
1: Finché arrivo quello là è morto, buttatelo da qualche parte. La frase shock riferita ad un bracciante agricolo caduto da una scala rende l'idea delle modalità con cui venivano trattati i lavoratori agricoli delle campagne del Ginosino e del Materano. L'operazione eseguita all'alba di ieri dai carabinieri del comando provinciale di Taranto e coordinata dalla procura di Taranto ha portato a 6 arresti ai domiciliari per intermediazione illecita e sfruttamento di lavoratori stranieri in agricoltura. 19 le persone coinvolte nelle indagini. I caporali, ciascuno con differenti posizioni e responsabilità, per la procura tenevano sotto scacco i lavoratori fin dal loro arrivo, gestendo gli alloggi in cui vivevano, i loro spostamenti e trattenendo i loro documenti e anche i loro stessi compensi. Vi costituirete parte civile?
2: Di solito lo facciamo, per questa occasione stiamo valutando con l'avvocato nostro di riferimento, appena analizzeremo, grazie a lui, tutti gli atti processuali, poi decideremo. Quasi sempre lo facciamo per tutelare i lavoratori e il lavoro in senso lato. Il dato più allarmante è proprio la sfacciataggine di questi imprenditori che, non curandosi della vita di questi lavoratori migranti, li utilizzano e li sfruttano per mero profitto. È evidente che la legge contro il caporalato ha dato una svolta, ma non è sufficiente.
1: Sono 26.000 i lavoratori agricoli censiti dall'INPS nella provincia ionica, 7.000 i lavoratori stranieri, per una platea di circa 3.000 aziende. Le più piccole spesso sfuggono ai controlli.
2: Bisogna intervenire utilizzando anche gli enti ispettivi. Da questo punto di vista va riconosciuto all'ispettorato del lavoro, che sta intensificando i controlli, ma evidentemente c'è da porre alla base un meccanismo strutturale. Ne dico una su tutti: i meccanismi che costringono questi lavoratori stranieri ad essere ricattati partono dalla base, cioè dalla famosa legge Bossi-Fini, che non dà certezze rispetto alla cittadinanza e costringe poi questi lavoratori a diventare invisibili e ricattabili.
0: Operazione della Capitaneria di Porto questa mattina che prosegue senza sosta contro la pesca illegale a tutela delle risorse marine. Nel corso di un servizio di vigilanza nelle acque del compartimento marittimo tarantino, un'unità navale ha intercettato una motopesca della marineria locale impegnato in un'attività di pesca professionale con un attrezzo non consentito dalla normativa vigente. Al termine degli accertamenti, al comandante dell'imbarcazione è stata contestata la violazione delle disposizioni nazionali ed europei in materia di pesca marittima. Per l'illecito è stata applicata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro. L'attrezzo utilizzato è stato sequestrato e sarà sottoposto alle procedure di confisca e distruzione prevista dalla legge. L'operazione rientra nelle attività condotte quotidianamente dalla Guardia Costiera per contrastare la pesca irregolare, tutelare gli stock ittici e garantire condizioni di leale concorrenza tra gli operatori del settore. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo di Chimambiente, sarebbe infatti a un passo dal dover dichiarare ufficialmente fallimento. Le voci sempre più insistenti e il silenzio che arriva da Palazzo di Città non convincono i sindacati, che chiedono un incontro urgente. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Nubi nere sul destino di Chimambiente. Dopo i giochi del Mediterraneo, mentre i sindacati, preoccupati dal silenzio assordante in merito all'esito della due diligence sul destino dei lavoratori, chiedono un incontro urgente all'amministrazione comunale e all'amministratore unico della partecipata, si rincorrono voci sempre più insistenti su un possibile imminente fallimento dell'azienda.
4: Che in questo momento noi abbiamo un silenzio assordante, oserei definirlo, da parte dell'azienda e da parte dell'amministrazione comunale. Non a caso proprio questa mattina le organizzazioni sindacali tutte presenti in Chimambiente, quindi in maniera unitaria, hanno chiesto un incontro urgente all'amministratore unico, auspicando anche la presenza del socio unico, cioè il comune, perché ci sono stati due elementi, diciamo, che dovevano essere, due nodi che si dovevano sciogliere in questo periodo. Il 15 settembre, quindi 2 giorni fa, era il termine ultimo per chiedere la modifica dell'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale per il termovalorizzatore. Abbiamo sempre detto che il nodo impiantistico era fondamentale per il futuro dell'azienda, dei lavoratori, ma anche del sistema di raccolta dei rifiuti in questa città. E poi c'era stato detto poco prima della, diciamo, sospensione estiva e dei giochi del Mediterraneo, che a breve l'azienda, unitamente al socio, avrebbe presentato un piano industriale di rilancio e salvataggio dell'azienda. A tutt'oggi, finita l'ubriacatura dei giochi del Mediterraneo, dove, voglio dire, l'azienda ha dimostrato che con un investimento di risorse umane, di risorse materiali, ha garantito un servizio efficiente, efficace e anche lodevole, riconosciuto da tutti, che è la cartina di tornasole che con adeguati investimenti questa azienda può garantire un servizio di decoro e di raccolta efficace ed efficiente a livello europeo anche in questa città. Però a tutt'oggi su tutte queste questioni noi abbiamo un silenzio da parte di chi ci deve dare delle risposte. Per questo abbiamo chiesto con urgenza un incontro chiarificatore tanto all'amministratore unico quanto al comune su queste vicende qua. E l'esperienza e le sensazioni che noi abbiamo come lavoratori, come rappresentanti sindacali, è che si stiano addensando delle nubi nere su questa vicenda. E siccome questa città credo che abbia bisogno di un po' più di serenità, di meno conflitti sociali, di meno tensioni, almeno laddove è possibile cerchiamo di diradare queste nubi.
0: E adesso spostiamo la nostra attenzione verso i cantieri BRT, cantieri e divieti apparsi in Via Dante in particolare in questi giorni, ma i cittadini chiedono chiarimenti sulle tempistiche e sui tipi di lavoro che si stanno svolgendo in questo momento. Proprio di questo abbiamo contattato, proprio di questo abbiamo parlato con l'amministrazione comunale, ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Divieti di sosta, cantieri e scavi, ma senza alcuna indicazione sui lavori che si stanno effettuando e soprattutto sulle tempistiche. E quanto sta accadendo in questi giorni in Via Dante, al momento nel tratto compreso tra Via Benevento e Via Bucari. Cittadini che da un momento all'altro hanno scoperto di non poter più parcheggiare sotto casa, ma senza conoscerne il motivo né la durata dei lavori. L'amministrazione comunale, contattata telefonicamente, ha spiegato che si tratta di interventi legati a BRT che riguarderanno l'intero tratto di Via Dante compreso tra Viale Magna Grecia e la Bestat. Secondo quanto riferito dalle ditte presenti sul posto, i lavori dovrebbero concludersi entro il 15 ottobre. L'assessore a ramo Gianni Patronelli ha spiegato che gli stalli per le persone con disabilità sono stati già delocalizzati nelle vicinanze delle abitazioni da parte della polizia locale, che sta anche provvedendo a contattare in merito i diretti interessati. L'amministrazione comunale inoltre interloquirà con le ditte appaltatrici per assicurarsi che sia rispettato il regolamento sulla segnaletica di cantiere, apponendo sui segnali di divieto di sosta l'ordinanza che identifica il tipo di intervento e le tempistiche. E sul termine dell'intero progetto BRT arrivano ulteriori certezze: entro 2 mesi saranno completati tutti i cantieri.
0: Novità emersa dal Consiglio dei Ministri di ieri è l'addio al bollo per ciò che riguarda il 2027, una misura che riguarderà le tasche di numerosi italiani e ovviamente di numerosi tarantini. Assieme a Giovanna Calabrese abbiamo tastato il polso per le vie della città.
5: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW, a questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
6: Stop al pagamento del bollo auto per milioni di automobilisti e motociclisti, ma solo per il 2027. Il provvedimento illustrato dal governo al termine della riunione del Consiglio dei Ministri entrerà in vigore dal 1 gennaio. L'esenzione riguarderà le persone fisiche proprietarie di auto e benzina, diesel o ibride con potenza non superiore agli 80 kW, circa 109 cavalli. Secondo i primi dati diffusi dal governo, saranno interessati circa 14 milioni e mezzo di veicoli, pari al 70% delle auto e dei mezzi che circolano in Italia. L'agevolazione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, senza limiti di cilindrata o potenza, ma per un solo veicolo per contribuente. In caso di più mezzi intestati alla stessa persona, l'esenzione sarà applicata a quello con la potenza inferiore. Una misura che, secondo il governo, punta ad alleggerire il peso fiscale sulla proprietà dei mezzi utilizzati dalla maggior parte delle famiglie italiane. Ma gli automobilisti cosa ne pensano?
7: Una scelta giusta, perché almeno riescono a diminuire le spese delle famiglie, almeno in qualche cosa, visto che la benzina sta aumentando, il costo del gasolio sta aumentando di parecchi soldi, quindi è un provvedimento che spero sia procrastinabile anche oltre il 2027.
8: Mi sembra un provvedimento positivo.

0: comunque va nel senso della riduzione delle tasse che francamente per la pressione fiscale esistente in Italia va benissimo. Perché bisogna in primo luogo salvaguardare le fasce di reddito più basse. Io ho una BMW ed è giusto che paghi il bollo ancora. Invece chi ha un'utilitaria, una singola moto, è giusto che debba non pagare. Tra l'altro mi pare che la norma stabilisca per un solo veicolo a persona. Anche
1: Esatto.
0: questo mi serve una cosa intelligente, cioè si tratta di aiutare più possibile, ma in particolare le fasce più indigenti.
2: Era una tassa che pagavamo, ma non l'accettavamo come pagamento. E
1: Quanto le paga lei di bollo?
2: adesso non ricordo, però sui 140 euro, e quindi va bene così. Sono entusiasta.
3: Che è una tassa di proprietà inutile.
4: Beh, penso che sia una soluzione per tamponare questi momenti di crisi del costo della benzina. Quindi per me penso che sia una soluzione buona, anche se temporanea.
3: Torniamo adesso a Bari e ci occupiamo di Fiera del Levante. Dal 21 al 24 di settembre saranno organizzate una serie di iniziative per creare connessione tra il mondo della ricerca, delle imprese e delle amministrazioni. Ce ne parla Ilaria Lia.
5: Ricerca, innovazione e dialogo con il territorio sono questi i temi al centro della prima edizione della Research Week UNIBA 2026, Connessioni della ricerca, in programma dal 21 al 24 settembre alla Fiera del Levante. 4 giornate dedicate al confronto tra università, imprese, istituzioni e società, con l'obiettivo di trasformare la conoscenza scientifica in nuove opportunità di sviluppo e innovazione. Nel nuovo centro congressi della fiera, ricercatrici e ricercatori dell'università presenteranno progetti, risultati, infrastrutture e nuove prospettive nei diversi ambiti della ricerca. Al centro della manifestazione ci saranno gli 8 gruppi tematici di Ateneo, che riuniscono competenze scientifiche diverse in un'ottica interdisciplinare. L'obiettivo è fare della Research Week un appuntamento annuale e uno spazio permanente di connessione tra competenze scientifiche, bisogni del territorio e nuove opportunità di collaborazione.
6: Abbiamo creato nell'Università di Bari dei gruppi tematici di Ateneo del tutto trasversali e noi abbiamo la fortuna di avere un laboratorio, diciamo, di interdisciplinarietà perché abbiamo 19 dipartimenti che lavorano su e fanno ricerca su tematiche completamente diverse.
7: Innanzitutto vogliamo rafforzare il collegamento dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con il territorio, sia con le istituzioni pubbliche che con il settore privato. È un percorso che abbiamo avviato già all'inizio del nostro mandato, ad ottobre dello scorso anno, e che intendiamo rafforzare ogni mese. Quindi questo è un evento abbastanza topico per noi perché presentiamo un po' i gioielli di famiglia e nello stesso tempo invitiamo interlocutori di valenza internazionale per fare un po' il punto della situazione sui vari temi, diciamo, di complessità legati alla ricerca.
3: Seppur lontani dal Natale, a Martina si inizia già a lavorare in vista delle festività con massima attenzione verso gli scorci e i vicoli più suggestivi della cittadina della Valle d'Itria in collaborazione tra cittadini, commercianti e l'amministrazione comunale. Ce ne parla Luciana Convertini.
8: Loro ci metteranno le luci a spese del comune e noi l'addobberemo a spese nostre.
9: Non solo Piazza Plebiscito e le strade più frequentate. Il Natale nel centro storico di Martina Franca punta quest'anno a raggiungere anche vicoli, slarghi e piazzette meno conosciuti.
10: L'anno scorso mi sono procurata tutto io, il materiale, ho fatto tutto io, ho cercato di abbellire quella zona in modo che comunque arrivasse anche là il Natale.
9: È il progetto sul quale stanno lavorando il tavolo permanente del centro storico, l'amministrazione comunale e i residenti, riuniti in un primo incontro per raccogliere idee e disponibilità. Al centro la collaborazione tra pubblico e privato, valorizzare quanto già realizzato spontaneamente negli anni dagli abitanti e collegare le diverse iniziative attraverso un percorso di luminarie.
11: L'obiettivo di questa iniziativa non è naturalmente quella di illuminare a festa il centro storico, ma è quella anche di valorizzare il senso di comunità che si riscopre nel sentire come proprio un pezzo del centro storico, come se fosse un pezzo di una proiezione della propria abitazione.
9: Alcune idee cominciano già a prendere forma in via Toledo, dove negli anni scorsi

0: i residenti hanno già realizzato autonomamente gli addobbi natalizi, si pensa alla strada delle stelle.
1: Forse la chiameremo la strada delle stelle perché già abbiamo le stelle.
0: Il comune punta ora a coordinare queste esperienze senza imporre un tema unico agli allestimenti e a raccordare i diversi punti attraverso un percorso capace di portare cittadini e visitatori anche fuori dagli itinerari più frequentati. Un progetto che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrà quindi mettere insieme l'iniziativa dei residenti e l'intervento pubblico.
2: Noi ci siamo mossi guardando l'eccellente lavoro che è stato fatto in questi anni da alcuni privati all'interno di alcune nostre strade, meravigliose, rese meravigliose proprio dal lavoro dei privati, e vogliamo supportare a livello promozionale questa attività attraverso dei congiungimenti che portano le persone, i turisti, i visitatori, possano portare le persone e tutti coloro che vengono a trovare la nostra città nel periodo natalizio all'interno di quelle meraviglie di luminarie che sono fatte da privati.
0: Il progetto è ancora in fase di definizione. Amministrazione e residenti torneranno a incontrarsi tra circa 2 settimane, quando il percorso natalizio dovrebbe cominciare a prendere forma più concretamente.
3: Motori, ma soprattutto bellezze del nostro territorio, 45 auto d'epoca, alcune particolarmente rare, sono state esposte da ieri mattina sulla rotonda del lungomare di Taranto per la prima tappa del raduno internazionale Benvenuti al Sud, Magna Grecia e Valle di Trieste MG. La manifestazione organizzata dal centro regionale pugliese dell'MG Car Club Italia riunisce gli equipaggi provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui Cile, Ecuador, Colombia, Olanda e Germania. Protagoniste soprattutto le storiche vetture della casa automobilistica inglese con modelli prodotti tra gli anni 30 e gli anni 70. Tra gli esemplari più prestigiosi figurano una MG J2 Midget del 1933, una MG TA del 1937 e una MG TB del 1939. Ad arricchire l'esposizione anche una Jaguar XK120 del 1950, una Bentley Speed Model del 1926 e una Kift Sport motorizzata MG, considerata unica al mondo. Le vetture resteranno sul lungomare di Taranto. Nei prossimi giorni il raduno farà tappa a Martina Franca, Cisternino, Ostuni, Locorotondo e Alberobello. L'iniziativa punta a valorizzare le automobili storiche come testimonianza dell'evoluzione del design, dell'ingegneria e della tecnologia del Novecento, promuovendo contemporaneamente le bellezze di Taranto e della Valle d'Itria. Questa era la nostra ultima notizia. Tra poco, subito dopo il nostro TG, andrà in onda 100 Sport con l'edizione curata e condotta da Giuseppe De Lisanti. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguo di giornata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e

0: Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: A Taranto si aprono nuove opportunità per i giovani diplomati che vogliono costruire il proprio futuro professionale attraverso una formazione specializzata e strettamente collegata al mondo del lavoro.
3: I percorsi ETS sono totalmente gratuiti per i ragazzi, potranno anche accedere alle borse di studio ad ISU, che quindi consentono, grazie all'impegno della Regione Puglia, di poter ottenere appunto un supporto allo studio.
2: La figura professionale in uscita è quella dell'Advanced 4.0 Mechatronic Specialist, un tecnico in grado di operare nell'automazione, nella manutenzione, nella robotica, nella progettazione e nella gestione della produzione, oltre che nel controllo qualità e nelle tecnologie dell'industria 4.0. Il percorso prevede 2000 ore di formazione, tra lezioni, attività nei laboratori e soprattutto tirocinio direttamente nelle aziende. Un approccio pratico che consente agli studenti di confrontarsi con strumenti, tecnologie e situazioni reali del mondo professionale.
3: Il percorso si sviluppa nell'ambito tecnico, ma noi supportiamo anche i nostri ragazzi sia attraverso dei corsi di preparazione alla selezione, sia attraverso dei corsi di lineamento che servono a fornire ai ragazzi delle competenze di base per poter partire e quindi avviare il loro percorso in una maniera più serena. Un percorso al termine rilascia un diploma del Ministero dell'Istruzione del Merito a un livello intermedio tra quello di scuola secondaria superiore e la laurea breve. Le aziende intervengono già nella fase di progettazione del percorso, quindi con l'analisi dei fabbisogni, intervengono con le docenze.
2: Per i giovani significa quindi acquisire una specializzazione, fare esperienza sul campo e creare un primo contatto con il mondo del lavoro.
3: I percorsi vengono realizzati in collaborazione con le aziende e quindi si formano su quelle competenze che sono necessarie alle aziende. Su Taranto oggi abbiamo il bando aperto per il percorso di Advanced Mechatronic Specialist, c'è un percorso che serve fondamentalmente a formare un tecnico meccatronico con quelle che sono le competenze appunto necessarie a poter operare in aziende che utilizzano la meccatronica.
2: L'ITS Academy Meccatronica di Taranto rappresenta così un esempio concreto di collaborazione tra formazione, innovazione e imprese, con l'obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali e preparare i professionisti del futuro.
3: A 12 mesi dal termine del percorso, i ragazzi per il 92% hanno un'occupazione, le iscrizioni sono aperte, si chiuderanno il 21 settembre.
2: Per chi ha un diploma e vuole trasformare la passione per la tecnologia in una competenza professionale, il percorso ITS può essere un importante primo passo verso il lavoro.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il nostro TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio per la SS Taranto. Dopo il successo in campionato contro l'Atletico Racale, i rossoblù saranno in scena questo pomeriggio alle 15:30 per il primo turno di Coppa Italia di eccellenza contro lo Stuni. Per Luca Tiozzo un'altra sfida importante con diverse assenze, però soprattutto in difesa. Allora guardiamo il servizio. Il Taranto torna in campo per la Coppa Italia di eccellenza. Alle 15:30 i rossoblù affrontano lo Stuni nella gara d'andata del primo turno. Sarà la seconda partita sulla panchina del Taranto per Luca Tiozzo dopo il successo ottenuto domenica in campo contro l'Atletico Racale. Il tecnico ha annunciato qualche cambiamento nell'undici titolare puntando sui giocatori in condizioni migliori. Il Taranto ha una rosa competitiva, pertanto giocherà chi sta meglio. Cambieremo qualcosa, ha dichiarato Tiozzo alla vigilia. Il tecnico dovrà fare a meno di tre difensori. Lanzolla, Morales e Delvino non figurano tra i convocati. Al centro della difesa possibile spazio a Perretta al fianco di Guastamacchia. Sulla fascia destra invece Potenza potrebbe partire dall'inizio con Asio Osmanovic pronto a osservare un turno di riposo dopo essere stato sempre utilizzato nelle prime quattro gare stagionali. A centrocampo possibile impiego di Vucoia, di Paolo Antonio e Monetti, mentre in attacco oltre Marini potrebbe avere una chance dal primo minuto. Il Taranto cerca dunque continuità dopo la vittoria in campionato e vuole iniziare con il piede giusto anche il percorso in Coppa Italia. Fischio d'inizio alle 15:30 per una sfida che mette in palio un primo importante passo verso il passaggio del turno. Ci spostiamo in questo momento in Serie D per parlare della Virtus Francavilla, che vola, batte 2-1 il Brindisi nel derby ed è in testa da solo in questo girone H. Ci guardiamo gli highlights a cura del nostro Mimmo Frusi.
1: Nel posticipo della terza giornata del campionato di Serie D, girone H, la Virtus Francavilla si aggiudica il derby contro il Brindisi. Un 2-1 maturato al termine di una gara intensa che i biancazzurri hanno vinto meritatamente, completando una rimonta dopo il vantaggio iniziale degli ospiti. Tre punti pesanti per la formazione di Trocini che grazie a questa vittoria si portano in testa al primo posto in classifica. Parte subito forte il derby della Nuova Redo Arena con la Virtus Francavilla che si schiera come previsto con il tridente Malva, Hametai e Biagiotti, mentre in cabina di regia c'è il solito Mungo. Nel Brindisi invece Juanito Sanchez parte dalla panchina ancora alle prese con il recupero della pubalgia. La gara entra subito nel vivo e al nono ci prova Mungo direttamente da calcio di punizione. La traiettoria è insidiosa, ma Giardino è attento, con un intervento provvidenziale riesce a smanacciare la palla in corner. La Virtus continua a spingere e al dodicesimo sfiora il vantaggio. Dopo una carambola nell'area brindisina, la sfera arriva a Visconti, che all'altezza del dischetto calcia a botta sicura. La difesa ospite riesce però a porsi e respingere la conclusione. Il Brindisi non sta a guardare, al ventiduesimo si rende pericoloso su calcio piazzato. Barbero calcia direttamente dal limite, una conclusione potente che impegna severamente Lovato, bravo a opporsi e respingere la conclusione. Al ventiseiesimo arriva il vantaggio del Brindisi, nato da un errore della Virtus. Lovato gestisce male il pallone nei pressi della propria area di porta, regala di fatto la sfera a Barbero che si invola sulla sinistra e mette al centro. Zanelai è puntuale all'appuntamento, da pochi passi deve soltanto depositare il pallone in rete. Brindisi avanti 1-0. La reazione della Virtus è immediata, al 36esimo Visconti sfonda sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e mette in mezzo una splendida palla. A metà è pronto l'appuntamento da due passi tra Figi e Giardino, riportando il derby in parità. E proprio quando il primo tempo sembrava destinato a chiudersi sull'1-1, arriva il sorpasso della Virtus. Nel secondo minuto di recupero ancora una bella combinazione tra Ametai e Visconti, con quest'ultimo che raggiunge la linea di fondo e mette una palla fortissima in mezzo. Nel tentativo di intervenire, l'ex Paladini devia la sfera nella propria porta. La Virtus completa così la rimonta in pieno recupero e va all'intervallo avanti per 2-1. La ripresa comincia su ritmi più blandi, con il Brindisi a tenere maggiormente il pallino del gioco ma senza riuscire a trasformare il possesso in occasioni concrete. La Virtus si difende con ordine e prova a far male soprattutto negli spazi, affondando nelle ripartenze. 62 splendida combinazione sulla fascia sinistra per i padroni di casa, con Chiatante che si presenta tutto solo davanti a Giardino. Il portiere brindisino ancora una volta è provvidenziale e con un grande intervento evita alla Virtus di trovare il terzo gol. Un minuto più tardi del 63esimo arriva il momento di Juanito Sanchez, il fantasista entra al posto di un generoso Barbero con il Brindisi che prova a dare maggiore qualità alla propria manovra offensiva e a riaprire la partita. Al 66esimo è ancora Giardino a tenere in partita gli ospiti, un pasticcio della retroguardia brindisina regala a Malva la possibilità di colpire da posizione favorevole, ma il portiere si supera ancora una volta e devia la conclusione in calcio d'angolo. Il Brindisi prova a reagire al 73 proprio con Juanito Sanchez a pennellare una punizione in area per Benvenga che arriva all'impatto di testa ma manda la palla di poco al lato, sfiorando la rete del possibile pareggio. La Virtus però continua a essere pericolosa negli spazi. Al 75esimo è Ametai a seminare il panico nella difesa ospite. Il numero 9 si libera dal limite dell'area e prova il destro, ma la conclusione termina di poco alta sopra la traversa difesa da Giardino. Al 78 il Brindisi resta in 10 uomini. Ben venga, è entrato appena un quarto d'ora prima, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. Nel finale la Virtus gestisce il vantaggio, cerca il colpo del definitivo KO. Al 94esimo ci va vicinissima con l'Ops che prova un destro giro dalla distanza. La conclusione supera Giardino ma si stampa sul palo. È l'ultimo brivido di un derby intenso. La Virtus Francavilla porta a casa il successo per 2-1, conquista la terza vittoria consecutiva in campionato e con questi 3 punti si prende il primato in classifica.
0: Ancora un successo per il Martina che supera l'ostico Real Aversa per 2-1 grazie a una doppietta di Michele Silvestro. Ci guardiamo gli highlights a cura del nostro direttore Dario Gallitelli.
2: Sorride ancora il Martina di La Terza che espugna il Bisceglia di Aversa e conquista 3 punti preziosi al termine di una gara equilibrata. I biancazzurri si presentano con Cruz come riferimento offensivo supportato da Silvestro e Battista. I padroni di casa rispondono affidandosi alla qualità di Verde e alla pericolosità di Della Pietra. La prima opportunità è per la formazione campana. Al quarto minuto Verde lascia partire una conclusione dalla distanza che si stampa sulla traversa.

Il Martina risponde al 20esimo con Cruz che trova la rete, ma il gol viene annullato per posizione di offside. La Real Aversa torna a rendersi pericolosa prima con Prezioso e Pecchia, poi con Della Pietra. Il suo pallonetto supera il portiere, ma termina alto sull'esterno della rete. Al 30esimo gli ospiti sbloccano la partita. Cruz protegge bene il pallone e serve Silvestro, bravo a superare Imga in uscita e a firmare il vantaggio.

0: Destro prende il tempo, la difesa avversaria di testa realizza il gol del 2-1 completando la sua doppietta personale. Al 25esimo arriva un altro episodio decisivo. Esposito commette fallo su Cruz ricevendo il secondo giallo e lascia i padroni di casa in inferiorità numerica. Con l'uomo in più il Martina prova a chiudere la gara, Battista impegna l'estremo difensore campano, mentre poco più tardi Cruz realizza uno splendido gol di tacco, ancora una volta annullato per fuorigioco. Nel finale la Real avversa attenta all'assalto, ma il Martina difende il vantaggio e porta a casa una vittoria preziosa. Finisce 2-1 per la formazione pugliese, trascinata dalla doppietta di uno splendido Silvestro.
1: Tre gol, un assist e una maglia numero 10 che ormai sembra essere cucita addosso. Michele Silvestro è sempre più protagonista di questo Martina. Ci guardiamo questo focus su di lui.
2: Nel calcio ci sono gol che valgono 3 punti e gol che invece raccontano una storia. Quella di Michele Silvestro è una storia che a Martina sembra aver trovato casa. 3 gol e un assist in questo avvio di campionato. Numeri che raccontano un momento di forma importante, ma che non spiegano fino in fondo ciò che oggi rappresenta il numero 10 biancazzurro. Perché Silvestro, dopo una carriera costruita tra Serie D, sacrifici, piazze e maglie diverse, in Valle d'Itria ha trovato qualcosa di più: appartenenza. È il luglio del 2024 quando Michele arriva a Martina. Forse nessuno poteva immaginare che quella firma avrebbe dato inizio a qualcosa destinato a durare nel tempo. In poco più di 2 anni, Silvestro ha fatto quello che fanno i calciatori quando riescono davvero a lasciare un segno. Ha trasformato le prestazioni in ricordi, le giocate in emozioni, il numero 10 in un volto da riconoscere sugli spalti. Poi è arrivato un arrivederci, una parentesi lontano da Martina, ma certe storie non si chiudono quando cambia una maglia. E infatti, nel gennaio scorso, Michele è tornato, come se quel filo con la città non si fosse mai spezzato. Oggi quella che sta vivendo è la sua terza stagione in biancazzurro e sembra quasi il capitolo naturale di una storia cominciata con una semplice firma e diventata, partita dopo partita, qualcosa di molto più grande. Oggi corre, segna, inventa e trascina, ma soprattutto è diventato un punto di riferimento per tanti ragazzini che lo aspettano, lo applaudono e magari sognano un giorno di indossare quella stessa maglia. E allora Michele non è più soltanto un attaccante, è diventato uno di quei giocatori che finiscono per identificarsi con una piazza, perché alla fine, nel calcio come nella vita, trovare una casa significa anche sapere dove tornare.
1: E con questo ultimo servizio siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, qui come sempre, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

0: credevi che fosse carica. Silvi! Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Pappamoscia.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione. Proverà a telefonarmi.
2: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
2: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me, prego.

0: è proprio sicura. Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto?

0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova. Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì.
1: Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana.
3: Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
4: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
5: Perché te la prendi tanto?
4: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
6: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
6: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
6: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
6: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
6: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
6: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
6: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
6: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
6: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
6: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
6: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
6: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
6: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
6: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
6: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
6: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
0: Ma questo è Charles?
6: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
6: 1944. E quegli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
6: Il nome di Tex Bartolomeo non le dice niente?
0: No.
6: Vuole un po' di vino?
0: No, grazie.
6: Avanti un altro.
0: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
6: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
0: No.
6: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
6: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
0: No, grazie al cielo.
6: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
0: Perché dovrei correre un grosso rischio?
6: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
0: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
6: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
0: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
6: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I $250,000 che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
0: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
6: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
0: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
6: È nostro. Charles Bass aveva rubato $250,000 al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
0: Ma io non ce li ho.
6: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
0: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
6: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
0: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
6: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero. Di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve.
0: Salve, Peter.
6: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
0: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
6: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
0: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
6: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
0: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
6: Che cosa dice lei?
0: Che è innocente. Che non è stata lei.
6: È stata proprio lei.
0: No, io non ci credo.
6: E quello lì chi era?
0: È Ponch, naturalmente.
6: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
0: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
6: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
0: Assunto da stasera.
5: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
7: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signori e signori.
6: Facciamo che succede?
0: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
6: Cosa, io e lei?
0: Tutti quanti.
5: Avanti, avanti, signori e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple. Vous mettez l'orange sur le moto comme ça. You put the orange on the engine like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lambert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lambert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lambert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito?
0: È completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lei... lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
1: Lo sa qual è il suo difetto?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fa attenzione.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: E poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
1: Continua.
0: È tutto.
1: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
0: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
1: E credono che lo abbia lasciato a te?
0: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
1: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
0: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
1: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
0: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
1: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
0: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
1: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
0: Tu dici mai le bugie. Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
0: Che cosa vuole?
1: Chi è?
0: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
0: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
0: Sì. È qui.
1: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
1: Che cosa ti ha detto?
0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
1: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
1: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
1: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: non sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui. Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: Dove, come spia?
1: Agenti.
0: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
1: No.
0: Ma l'ho vista.
1: Allora non è Carson Daly.
0: Carson?
1: C'è soltanto un Daly implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Daly.
0: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
1: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
0: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Daly?
1: Non mi sembrava necessario, Daly è morto.
0: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
1: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Daly. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
0: Ma come?
1: Seppellendo. E raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
0: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
1: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Daly allo stomaco. Carson Daly... Cos'è che non andava?
0: Niente, credo. E poi che successe?
1: Ma ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
0: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
1: Carson Daly morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
0: Pour moi.
2: Voilà.
1: Dove ero rimasto?
0: Ah, quando Carson Daly era morto.
1: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
0: Se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
1: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
0: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
1: CIA, signora Lampert, che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
0: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
1: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
0: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
1: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Daly. Voglio che lei lo scopra.
0: Ma perché io?
1: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
0: Agenti,

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.

0: Dail, signorina. Di Ypsilon L.E.
1: Sì, signor Dail, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dail. Oggi nulla.
0: Grazie.
2: Signor Dail, prego, è desiderato al telefono. Signor Dail, cabina 4. Il signor Dail è desiderato alla cabina 4.
0: Sì?
2: Buongiorno, signor Dail.
0: Regina?
3: È l'unico nome che ho. Invece tu?
0: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
2: Perché mi hai mentito?
0: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
3: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
0: Ma ora conosci il mio nome, Dail.
3: Carson Dail è morto.
0: Sì, è vero. Era mio fratello.
3: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
3: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea.

0: E hai questa.
1: No, no, aspetta un momento, baci piano.

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dire bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì. Ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.

0: smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
1: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
0: Anche Giulietta aveva 15 anni.
1: Ma io non ho 15 anni.
0: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
1: Vuoi essere un po' serio?
0: Hai detto una parola spaventosa.
1: Che parola ho detto?
0: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età...

0: Allora passeremo le giornate a fare frivolezze, cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Ah, siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lampert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lampert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lampert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lampert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh...
1: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Silvi, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, Se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?

0: Lo seppellirà in giardino.
1: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
0: Oh, nemmeno io.
1: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
0: Lassù.
1: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
0: Trovato, trovato, trovato!
1: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
0: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato! Lo abbiamo trovato, lo abbiamo trovato!
2: Lo hai trovato?
1: No.
2: Come sarebbe no?
3: Il bambino stava urlando.
0: È lassù, è lassù!
1: Credetemi, non c'è niente lassù.
3: Ah, sì.
1: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Eh? Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
5: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie.
5: Oh.
0: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
5: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
5: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
5: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo?

0: vuole tutto, Alex. E quindi anche noi gli diamo fastidio.
1: È vero.
2: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
1: Cosa? Assassinare qualcuno?
2: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
3: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
0: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
3: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
0: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
3: Lo sai che sei una peste?
4: Puoi entrare.
3: No, devo fare il bagno.
0: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
3: Perché?
0: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
3: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
0: Preso!
3: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
0: La dolce è di là.
3: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
0: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
3: Perché non chiami uno di loro?
0: Se ti fa piacere.
3: Oh, tu sei matta.
0: Che stai facendo?
3: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
0: Chiudi la porta.
3: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
0: Chiudi la porta!
3: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobby e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobby? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia.